guarigione, eccetera, eccetera, eccetera. Queste chiese sono chiamate cessionisti, perché credono, come ho detto, che sono cessati questi doni dello Spirito Santo. Questo chiaramente non è la nostra posizione, perché abbiamo visto in Marco 16, Gesù ha detto: questi segni seguiranno coloro che credono in me. Parlare in lingue, imporranno le mani, eccetera, eccetera, eccetera. Anche la Bibbia dice che fino agli ultimi tempi Dio spanderà il suo spirito e ci saranno queste manifestazioni soprannaturali. I giovani avranno visioni e i vecchi sogneranno sogni. Ma nella Chiesa Corinto c'era ignoranza, c'era abuso dei doni spirituali, e qui arriviamo all'altro estremo nel mondo evangelico. Quindi ci sono chiese, abbiamo detto, che non credono proprio nei doni dello Spirito Santo. Ci sono altre chiese estremiste dall'altra parte, che qualunque manifestazione dicono è lo Spirito Santo. E in Italia non è arrivato tanto, ma ci sono chiese nei anni passati dove magari la gente cadeva a terra, baiava come cani, ruggevano come leone, avevano quasi attacchi epilettiche, cioè si scuotevano incontrollabilmente, o ridevano come ene per ore e ore e ore. Tu dici, è lo Spirito Santo. E quindi questo è un altro estremo, perché noi queste manifestazioni noi non ne troviamo nella parola di Dio. E come non ne troviamo, io non posso attribuirli allo Spirito Santo, perché nella Bibbia vengono elencati le manifestazioni dello Spirito Santo. E quindi noi come Chiesa accettiamo solo questi. Altre cose noi dobbiamo dire che non vengono dallo Spirito Santo. Anche perché, almeno io personalmente, vedo il frutto in questi ambienti dove accadono queste cose, Gesù non viene glorificato. Anzi, non credenti vanno in quelle chiese e scappano veramente per la prima uscita, perché vedono queste stranezze e dice: se questo è il cristianesimo, no grazie. Ma noi non vogliamo essere ignoranti, perché la Bibbia ci insegna riguardo i doni dello Spirito Santo. E Paolo ha scritto proprio 1 Corinzi 12, 13 e 14 per istruire noi credenti riguardo i doni dello Spirito Santo. Ora, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo i doni spirituali. Voi sapete che eravate gentili trascinati dietro idoli muti, secondo come vi si conduceva. Quindi Paolo, parlando ai Corinzi, dice: voi quando eravate pagani eravate trascinati a destra e a sinistra, ma adesso che siete in Cristo non deve essere così. Guardiamo tenete sempre un dito qui in 1 Corinzi 12, ma guardiamo in Efesini capitolo 4, Efesini 4, versetto 14. Allora, qui in Efesini 4, questi sono anche doni dello Spirito Santo: apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori. Ma questa è un'altra parola in greco, diadomi. E Paolo dichiara che Dio ha dato questi doni nella Chiesa, in versetto 14, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode dei uomini, per l'astuzia che mira ad usare insidi di errore. Ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura, secondo il vigore nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Allora, in questo passo Paolo usa il paragone del corpo umano, no? Per parlare di noi credenti. Ognuno di noi siamo un pezzo del corpo. E come nel corpo umano ogni pezzo ha la sua funzione.
Il cervello non può fare il piede non può fare la lingua e la lingua non può fare l'orecchio. Ogni membro ha la sua particolarità come ognuno di noi. E Dio ha disegnato la nostra vita così, in modo che ognuno di noi abbiamo qualcosa di contribuire a questo corpo di Cristo. E lui dice che Dio ha dato questi doni, non che ci sia confusione, ma affinché ognuno di noi cresciamo nell'unità della fede, nell'amore. Perché la finalità di ogni cosa è l'amore. Questa deve essere la manifestazione suprema della nostra vita. Tornando in 1 Corinzi 12, quindi Paolo dice, non voglio che siate ignoranza, eravate trascinati prima di conoscere Gesù. Versetto 3, perciò vi faccio sapere che nessuno parlando per lo Spirito di Dio dice che Gesù è anatema. Anatema è un modo di dire maledetto. E altresì nessuno può dire che Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. E quindi lo Spirito Santo non negherà mai Cristo nella nostra vita. Se una persona dichiara di essere credente e non abbraccia tutto che riguarda la vita, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo e quello che la Bibbia dichiara di Lui, quella persona non viene da Dio e non parla per lo Spirito Santo. Noi non possiamo seguire un Gesù che noi scegliamo quello che ci piace e non accettiamo quello che non piace, perché vuol dire che Gesù non è nostro Signore. Che voi sapete, Signore vuol dire capo, padrone. Or vi sono diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Quindi diversi doni che lo Spirito Santo distribuisce nella vita di ognuno di noi, ma è lo stesso Spirito Santo. Vi sono anche diversità di ministeri, ma vi è un medesimo Signore. Vi sono parimenti diversità di operazione, ma vi è un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora a ciascuno è dato la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Questo è molto importante e anche chiave per noi credenti nel comprendere come vengono usati i doni dello Spirito Santo. Il scopo dei doni dello Spirito Santo è l'edificazione della Chiesa in terra. Eccetto il dono di lingue, che Paolo dice per la nostra edificazione personale, il scopo di tutti gli altri doni è per l'edificazione comune di tutti i credenti. E quindi noi possiamo anche chiederci, quello che io sto facendo è una cosa che porterà edificazione, altri, forza? O lo sto facendo perché voglio attirare l'attenzione a me stesso? O perché voglio io gloriarmi in quello che io ho? E c'è questo pericolo. Sapete, magari il Signore ci benedisce, ci dà qualche dono dello Spirito Santo, e poi Satana ci inganna, e diventiamo orgogliosi, no? Quando in realtà, se abbiamo ricevuto i doni del battesimo dello Spirito Santo, è solo stato per la grazia di Dio. Anche perché un dono si può guadagnare? No, perché se lo guadagniamo non è più un dono. E quindi nessuno di noi può vantare, io parlo in lingue, io ho il dono di guarigione, io ho questo, io... No, tu non hai niente se non è per la grazia e la misericordia di Dio. Non avresti neanche il respiro o il battito del cuore. E quindi è importante che manteniamo sempre un atteggiamento di umiltà e comprendere che i doni che il Signore mette nella sua vita è per essere una benedizione agli altri, per un'edificazione della Chiesa intera. Abbiamo già visto in Giovanni 16, 13 che lo Spirito Santo ci guiderà in ogni verità, e Gesù stesso in Giovanni 17, 17 dice: Signore Padre, la tua parola è verità. Quindi lo Spirito Santo ci guiderà sempre in conformità alla parola di Dio. Perciò noi rigettiamo questo santo ridere, la caduta,
le convulsioni, tutte queste altre cose che la gente dice è il Signore, non è il Signore, perché non è lo Spirito Santo ci guiderà nella verità della parola di Dio sempre. Poi leggendo ancora, a uno infatti è dato per mezzo dello Spirito parole di sapienza, un altro secondo il medesimo Spirito parole di conoscenza, un altro fede per mezzo del medesimo Spirito, un altro dono di guarigione per mezzo del medesimo Spirito, un altro potere di compiere opere potenti, un altro profezia, un altro discernere discernimento dei spiriti, un altro diversità di lingue e un altro l'interpretazione delle lingue. Quindi adesso noi vedremo uno per uno tutti questi doni. Or tutte queste cose le opere quell'unico e medesimo Spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Quindi di nuovo noi non possiamo accendere il bottone della guarigione, io non posso decidere, adesso profetizzerò. E noi vediamo anche i profeti, gli uomini di Dio nella Bibbia. Pietro chiaramente dice che questi uomini erano mossi, spinti dallo Spirito Santo. Non è che loro decidevano adesso opera in questo dono, è lo Spirito che distribuisce come lui vuole. Quindi il primo dono, guardiamo qua, è parola di sapienza. Girate un secondo in Primo Re capitolo 3, dove vediamo nel Vecchio Testamento questo dono di sapienza. Primo Re, capitolo 3, versetto 16 a versetto 28. Magari è una storia che conoscete già. Ricordate quando il Signore ha parlato con Salomone all'inizio del suo regno e ha chiesto a Salomone: cosa vuoi da me? No? Vuoi ricchezza? Vuoi potere? In poche parole il Signore ha dato una carta bianca. Cosa vuoi da me? E Salomone, che in quel momento della sua vita veramente stava camminando vicino al Signore, disse: Signore, dammi saggezza per governare il tuo popolo. E sapete che il Signore era così benedetto dalla sua risposta, lui non ha chiesto una cosa per se stesso: dammi potere, dammi ricchezza, dammi un esercito più grande di qualunque altro esercito. No, dice: dammi un dono che io posso aiutare la tua gente a camminare nelle tue vie. E il Signore era così benedetto, lui ha detto: non solo io ti darò questa sapienza soprannaturale, ma io ti darò ricchezza e potere e tutto quello che non hai chiesto. E questo è un principio che funziona ancora oggi per noi credenti. Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e io vi aggiungerò ogni cosa. Ricordate quando gli apostoli: Signore, noi abbiamo abbandonato case, famiglie, tutto per te. E dice: tu cerchi prima il mio regno, la mia giustizia, e io prenderò cura della tua vita. Non è bello? Tanti di noi vogliamo cercare noi di gestire la nostra vita, e suppongo in vostro caso, come il mio, va sempre male. Perché non c'è la benedizione di Dio sulla mia vita. Ma quando io dico: Signore, tu sei la priorità nella mia vita, tu sei numero uno, io sono numero due, io, visto che il Signore va davanti a me, il Signore prende cura delle situazioni del lavoro, le situazioni della casa, della famiglia, di tutte le cose, è una grande promessa. Dio dice: Craig, tu cerchi me, questa è l'unica cosa che devi fare, io devo essere la prima priorità della tua vita e io prenderò cura del resto. Non ti deve neanche preoccuparti. Sembra troppo bello per credere, giusto? Ma è così. E come Salomone ha scelto prima il regno di Dio, il Signore dice: io ti benedico anche con altre cose che non hai cercato. Allora, vennero, versetto 16, dal re due donne prostitute si presentarono davanti a lui. Una delle donne disse: oh mio Signore, questa donna e io abitiamo nella stessa casa, io partorì quando essa era ancora in casa.
O tre giorni dopo che io ho partorito, partorì anche questa donna e noi stavamo insieme. E non c'era alcun altro in casa all'infuori di noi due. Il figlio di questa donna morì durante la notte perché egli gli si era coricato sopra. Ok? Egli allora si alzò nel cuore della notte, prese mio figlio dal mio fianco mentre la sua serva dormiva, se la pose in seno e sul mio seno pose il figlio morto. Quando al mattino mi alzai per allattare mio figlio, trovai che era morto. Quando però lo esaminai attentamente al mattino, vidi che non era il figlio che io avevo partorito. Vuoi che una mamma non conosce il bambino? Allora l'altra donna disse, non è vero, mio figlio è quello vivo e il tuo è quello morto. Ma la prima insistette, non è vero, tuo figlio è quello morto e mio è quello vivo. Così bisticciavano davanti al re. Allora il re disse, uno dice quello vivo è mio figlio e quello morto è tuo. E l'altro dice, non è vero, quello morto è tuo figlio e quello vivo è mio. Quindi un grande problema. Cioè voi come risolvereste questo problema? Chissà, loro erano soli, nessun altro, non ci sono altri testimoni, dice, no, no, è vero, quello appartiene a lei, parenti, erano prostituti, quindi magari respinti da tutti i familiari. Cioè, come poteva lui risolvere questo problema? Come poteva lui conoscere di chi apparteneva veramente questo figlio? Allora, vediamo in versetto 24. Allora il re comandò, portami una spada. Così portare una spada davanti al re. Il re quindi ordinò, dividete il bambino vivo in due parti e date metà all'una e metà all'altra. Cosa? Ma sei fuori di testa? Allora la donna del bambino vivo, che amava teneramente suo figlio, disse al re, dei signori miei, date a lei il bambino vivo, ma non uccidetelo. L'altro invece diceva, no, sia né mio né tuo, ma dividetelo. Allora il re rispondendo disse, date alla prima il bambino vivo e non uccidetelo, perché è lei la madre del bambino. Wow, mamma, che risposta! No, immaginate questa scena, queste due donne davanti al trono del re, e sapete, a quei tempi, no, il re diceva, era così, non è che c'era destra e sinistra, debattiamo, no? Or tutto Israele seppi la sentenza pronunciata dal re e temette il re perché vedevo che la sapienza di Dio era in lui per amministrare la giustizia. Veramente, no? Lo Spirito Santo dice, fai così e scoprirai chi è la vera mamma. E quindi questo è il dono della saggezza che viene soprannaturalmente dallo Spirito Santo. E adesso guardiamo un esempio nel Nuovo Testamento, in Luca capitolo 20, versetto 22. Allora i farisei venivano sempre da Gesù cercando di intrappolarlo, no? Avete letto il Vangelo? Volevano sempre trovare qualche errore in dottrina, così potevano accusarlo, o qualche fallo di mettere il governo contro di lui e mettere la gente contro di lui. E qui in Luca 20:22 loro vengono e fanno questa domanda: ci è lecito a pagare il tributo a Cesare o no? Ma egli, accortosi della loro malizia, disse loro, perché mi tentate? Allora voi sapete che i romani erano padroni di Israele in quel tempo. Se Gesù diceva non è lecito a pagare tasse a Cesare, era contro la legge di dire queste cose. Allora i farisei potevano andare ai romani e dire, guarda che Gesù insegna alla gente di non pagarvi le tasse. E potevano arrestarlo, anche metterlo a morte per questo. Se lui diceva ai ebrei, pagate le tasse, allora lui sarebbe odiato del popolo ebraico perché loro odiavano i romani, che erano i loro oppressori. E quindi diciamo che non c'era una risposta
che potevo soddisfare tutti. Era un po' una situazione che non si poteva vincere il Signore. Ma Gesù, prima lui ha capito, con il dono di discernimento di spirito, qual era la loro malizia, esatto, le loro intenzioni malvagie, e dice: perché mi tentate? Mostrami

E quindi ha detto di non pagare le tasse? Ha detto di pagare le tasse? Però ha detto una cosa molto profonda, perché cosa appartiene a Dio? Secondo voi? Tutto? Però più importa di ogni cosa le vostre anime. Così non poterono coglierlo in fallo nel suo discorso davanti al popolo e, meravigliate dalla sua risposta, tacquero. Wow! E tante volte nel Vangelo vediamo che la gente si meraviglia della saggezza del nostro Signore. Chiaramente Lui è Dio, quindi la saggezza ha da vendere. Io mi ricordo una volta, quando io ero con la tenda di Cristo Risposto, noi eravamo nella città di Las Vegas. Conoscete tutti Las Vegas, no? Molti in Italia pensano che Las Vegas è così bello, ma in realtà è un buco in mezzo al deserto. Io lo chiamo proprio la città del diavolo, perché Las Vegas è come Satana. No, tu vai a Las Vegas sul corso principale, avete visto nei film, nella televisione americana, no? Tutte queste luci, e veramente sembra... Wow! Io lo dico umanamente, tu vai lì e rimani sbalordito da quello che hanno fatto. Però vi posso anche dire che io sono stato lì con questa tenda di Cristo Risposto a evangelizzare, e dentro c'è la morte. Perché tante volte, la cosa che mi ha colpito più di Las Vegas, perché noi ogni giorno eravamo nella strada a portare il Vangelo, la cosa che mi ha colpito più di ogni cosa di Las Vegas è quanta gente, barboni, sia uomini che donne, sono persone che sono andate a Las Vegas in vacanza. In vacanza. E hanno preso il vizio. Cioè, capito? Loro sono andati a Las Vegas, cioè magari avevano un lavoro, una carriera, una vita familiare tranquilla in un'altra parte degli Stati Uniti. Sono andato a Las Vegas per una vacanza di una settimana e li ha preso il vizio, il demone del zardo. E quanti persone, cioè io sto parlando di gente che dorme sul marciapiede sui cartoni. E io ero un uomo d'affare, avevo una famiglia, figli, una vita meravigliosa, e sono venuto qua e mi ha preso il zardo e ho perso tutto. Ho perso mia moglie, i miei figli, ho perso tutti i miei soldi, adesso sono qua nella miseria. E quindi Las Vegas, no? Come Satana con noi, lui ci fa sembrare il peccato così bello, come quelle luci, ma in realtà c'è la morte. Comunque noi eravamo in questa città di Las Vegas, eravamo pochi nel gruppo di Cristo Risposta, e potete immaginare montare una tenda di un circo, no? Una tenda che può ospitare 1000 persone, non è poco lavoro. Il terreno là era durissimo, e noi a quel tempo non avevamo il martello pneumatico, mettevamo tutti i picchetti con le così, pom, pom, no? In squadre. E ve lo dico che alla fine della giornata io veramente avevo le mani così, non riuscivo neanche a aprirle, sanguinati. E come eravamo tipo 7-8 persone a fare tutto questo lavoro, ci abbiamo messo 3 giorni, cioè proprio dall'alba fino al tramonto, a montare questo tendone. E non avevamo molto aiuto dei fratelli locali delle chiese, e devo dirvi che eravamo tutti... non scoraggiati, scoraggiatissimi. E alla fine abbiamo messo l'ultima corda, le ultime sedie, eravamo lì 7-8 di noi, molto giù, un po', sai quando hai quell'atteggiamento, ma forse è stato tutto un spreco di tempo. E un fratello ha dato voce, secondo me, il sentimento che tutti avevamo. E lui disse: ma se noi avevamo fatto tutto questo lavoro e si salva solo una persona, valerà la pena di tutto questo lavoro? Magari lui ha aperto la bocca, ma io confesso, io ci pensavo anche.

0: E questo quello che lui ha detto ci ha messo solo più giù. E poi, poi una sorella, veramente guidata dallo Spirito Santo, il Signore ha dato lei una parola di saggezza, e noi eravamo tutti lì, è vero, immagini tutto questo lavoro, e magari solo una persona accetta il Signore nella loro vita. E lei disse a noi, valerebbe la pena se fosse la tua anima. Mamma mia! È vero, Signore perdonaci, veramente siamo messi a piangere. Abbiamo chiesto perdono al Signore. Signore, anche per una persona vale tutto questo lavoro. Era una parola di saggezza. Ci ha messo dritto subito. Ve lo dico, eravamo di un altro spirito e proprio pum! Signore, comprendete? Il secondo dono, la parola di conoscenza, girate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4. E noi credenti, tante volte, io ho visto la parola di saggezza, proprio quando noi dobbiamo affrontare una cosa che noi non sappiamo, è proprio, pum, come lo Spirito Santo mette nel nostro cuore, ci mette nella nostra mente, questa è la soluzione. In Giovanni 4, versetto 14, penso che molti di voi conoscete già questa storia, la storia della donna samaritana. E Gesù sta parlando, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che zampilla in vita eterna. E la donna gli disse, Signore, dammi questa acqua affinché io non abbia più sete e non vengo più qui ad attingere. Gesù gli disse, vai a chiamare tuo marito e torna qui. La donna rispose e disse, io non ho marito. Gesù gli disse, hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli disse, Signore, vedo che tu sei un profeta. Allora, il dono di conoscenza è quando lo Spirito Santo rivela al nostro cuore un qualcosa che umanamente per noi sarebbe impossibile a sapere. Abbiamo anche nel libro di Atti, capitolo 5, un esempio nella vita degli apostoli. Girate lì un secondo, Atti 5, versetto 1. Ma un certo uomo di nome Anania, con sua moglie Safira, vendette un podere e trattiene per sé una parte dell'importo d'accordo con sua moglie e andò a deporre il resto ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse a Anania, perché a Satana ha riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del podere? Se questo restava invenduto, non rimanevo tuo? E il ricavato della vendita non era forse a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito ai uomini, ma a Dio. Allora, qual è il peccato di Anania e di Safira? Pietro chiaramente dice, guarda, che era il tuo terreno, potevi anche tenerlo, potevi dare niente al Signore. Qual è il loro peccato? Loro davanti ai fratelli hanno detto, noi abbiamo venduto quel terreno e abbiamo dato tutti a Dio, ipocriti. Siete bugiardi. E quindi il Signore ha dato a Pietro la parola di conoscenza, no? E ha detto, loro stanno mentendo, hanno dato solo una parte. E quindi Pietro dice, vuoi mentire, puoi mentire ai noi uomini, ma tu stai mentendo al Signore. Stai attento. All'udire questa parola, Anania cade e spirò. È una grande paura viene su tutti coloro che udirono queste cose. Allora si alzarono alcuni giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. Per circa 3 ore più tardi entrò anche sua moglie, ignara della caduta. E Pietro rivolse la parola dicendo, dimmi, avete voi venduto il podere per tanto? Ed egli rispose, sì, per tanto. Grande sbaglio. Allora Pietro gli disse, perché vi siete messi d'accordo di tentare lo Spirito del Signore? Ecco i piedi di coloro che hanno sepolto tuo marito sono all'uscio e porteranno via anche te. In quel momento egli cadde ai suoi piedi e spirò. I giovani entrati lo trovarono morto, lo portarono via e seppellirono accanto al suo marito. Così una grande paura venne su tutta la chiesa e tutti coloro che udivano queste cose. Quindi chiaramente i risultati non sono belli, ma è bello nel senso che la chiesa rimane pura. E tante volte nella chiesa moderna non entra nella nostra teologia di avere solo pensieri perfetti, no? Però a volte il Signore colpisce le persone che vogliono mentire allo Spirito Santo. Io un'esperienza della mia vita quando ho visto la parola di conoscenza, sempre nella tenera di Cristo esposta, noi eravamo nella città di Eboli, nella provincia di Salerno, e voi sapete, in una tenda evangelistica, dopo il culto sempre si fa la chiamata all'altare, chi vuole accettare il Signore nella propria vita. Ma come a me piace ogni tanto di cambiare le cose, in modo che la gente non viene troppo schermatizzati. Quando ho finito la predica, io ho detto, questa sera io non farò una chiamata all'altare, faremo un canto di lode e poi la riunione sarà conclusa. Allora, mentre noi cantavamo, il Signore mi ha parlato e mi ha detto, io voglio che tu fai una chiamata all'altare perché voglio che preghi con qualcuno. Sentivo forte questo sentimento che anche se avevo fatto l'annuncio, dovevo un po' cambiare le cose. Quindi finito il canto, io ho detto scusate, mi devo correggere, perché mentre lo davamo al Signore, il Signore mi ha detto che devo aprire davanti per la preghiera perché c'è qualcuno per il quale devo pregare. Quindi faremo un altro canto, chi desidera preghiere venite avanti e poi pregheremo insieme. Quindi abbiamo fatto quest'altro canto, si è presentato solo una ragazza, era una ragazza che era nel nostro gruppo, una ragazza single, e quindi io sono sceso a pregare con lei. Al mio avviso lei non aveva neanche un ragazzo, un fidanzato. Infatti nessuno nel gruppo, era una ragazza che era single e non era con nessuno. Comunque lei era venuta avanti, abbiamo cominciato a pregare e mentre io pregavo per loro, queste parole venivano alla mia mente. Questo uomo non è quello che ho scelto per te. Allora umanamente io dicevo dentro di me, ma lei non ha neanche un ragazzo? Forse sono solo io che sto immaginando, perché non è vero, fratelli, a volte dice, ma è il Signore che mi sta parlando, o è la mia mente, o è il nemico, non è così, no? E un po' in quei secondi, quei attimi lì che ero lì a pregare per lei, ho detto, ma cioè, Signore, ma lei non è neanche un ragazzo, cosa significa? E tante volte la parola di conoscenza è così. Noi non comprendiamo neanche il significato, ma quella persona sì. Anche una frase che noi diciamo, ma cosa significa questo? Comunque alla fine io sono stato obbediente al Signore, perché c'è quel timore, forse sono io, non lo dico niente. E ho detto, guarda, era una giovane donna, ho detto, guarda signorina, io non so cosa significa questo, ma mentre io pregavo per te, io sentivo che il Signore mi diceva a te, questo uomo non è quello che ho scelto per te. Boh, detto questo, lei ha cominciato a piangere, è uscito fuori che lei aveva una relazione clandestina con un uomo del paese, un non credente, che lei di notte, quando tutti dormivano, lei scappava, andava a incontrare questo personaggio e stava vivendo in peccato. Però nessuno di noi sapeva niente, comprendete? E quindi lei ha chiesto perdono, abbiamo pregato, lei ha capito che, no? Perché noi, fratelli, noi possiamo ingannare i fratelli, ma non possiamo ingannare Dio. La Bibbia dice prima o poi il tuo peccato ti troverà. E quindi diverse volte ho avuto questa esperienza che quando ho avuto una parola di conoscenza io non capivo, per me non aveva nessun significato, ma poi quando l'ho detto a quella persona, boom, così.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

mai stato solo con Dio? Marco 4, 34. E non parlava loro senza parabola, ma in privato spiegava ogni cosa ai suoi discepoli.

la nostra solitudine con lui. Gesù non ci prende sempre da parte per spiegarci le cose sue. Egli ce le spiega secondo come le possiamo capire. La vita delle persone è come una parabola e Dio ci fa interpretare quella della nostra anima. È un lavoro lungo, tanto quanto la sua opera per forgiare uomini e donne secondo il suo proponimento, opera che non ha soste e non finirà mai. L'unico aiuto che possiamo dargli è il non impedirgli di condurci attraverso i tortuosi meandri della nostra personalità. È sorprendente constatare quanto ci conosciamo poco e male. Se ci imbattiamo nell'invidia, nella pigrizia o nell'orgoglio, non li riconosciamo. È Gesù che ci rivela tutto quello che il nostro io ha albergato prima che la sua grazia cominciasse la sua opera. Quanti di noi hanno imparato a guardare nel loro io con coraggio? Dobbiamo liberarci dall'idea che possiamo capire noi stessi, ma questa è la presunzione più restia ad andarsene. L'unico che ci capisca è Dio. La presunzione è la peggior calamità della vita spirituale. Se riuscissimo a dare solo uno sguardo a quello che siamo agli occhi di Dio, non diremmo mai: oh, come sono indegno, perché sapremo già di esserlo, e in modo tale che oltrepassa ogni possibilità di valutazione. Quando manca in noi la convinzione di essere indegni, Dio ci fa passare per delle strettoie fino a che non ci fa trovare soli con Lui. Se rimangono in noi sia pure delle ombre di orgoglio o di presunzione, Gesù non può spiegarci nulla. Egli ci fa percorrere le delusioni dell'orgoglio intellettuale ferito e le delusioni del cuore. Ci rivela le passioni disordinate, sentimenti dei quali mai avremmo pensato che Dio avrebbe dovuto rivelarci la vera natura, chiamandoci in disparte. Su molte cose ascoltiamo lezioni e spiegazioni che però non ci toccano ancora personalmente. La vera spiegazione l'avremo quando Dio ce ne parlerà da solo a solo.

Abbiamo trasmesso L'impegno per l'Altissimo, meditazioni bibliche per un anno di Oswald Chambers.

cari ascoltatori di Radio Evangelo risponde, la pace del Signore sia con voi. L'ultima trasmissione di Radio Evangelo risponde aveva lasciato in sospeso, per ragioni di tempo, la risposta alla domanda di Fausto, che si è dichiarato un assiduo nostro ascoltatore, il quale, oltre a voler conoscere la nostra opinione sulla comunione e sulla confessione che si praticano nella Chiesa Cattolica, ci aveva anche chiesto che parlassimo sulla comunicazione con i defunti. L'argomento non è esaltante o edificante, preferiremmo parlare del meraviglioso piano di salvezza in Cristo Gesù, ma visto che ci è stato chiesto, abbiamo l'obbligo di esaudire questo desiderio. Ci siamo sempre dichiarati a completa disposizione dei nostri ascoltatori e vogliamo mantenere la parola. Innanzitutto vogliamo precisare che su questo argomento, cioè la comunicazione con i defunti, non abbiamo delle idee nostre, né vogliamo assumere quelle di altri. Su questo argomento appunto è stato scritto molto, ma tutto quanto è stato scritto non ci interessa. Quello che invece ci interessa è di conoscere quello che ci insegna la parola di Dio. E la parola di Dio è espressione della volontà di Dio e a questo proposito è molto esplicita. Troviamo scritto il Levitico, che è uno dei 5 libri della legge, in Levitico capitolo 19 verso 31: non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per contaminarvi a mezzo loro, io sono l'Eterno, l'Iddio vostro. E ancora al capitolo 20, al verso 6 dello stesso libro, cioè del libro del Levitico, appunto leggiamo: se qualche persona si rivolge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi dietro a loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona. E infine, per dare un'altra citazione dalla Bibbia, nel libro del profeta Isaia, al capitolo 8, al verso 19, leggiamo: un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà egli ai morti a favore dei viventi? Dunque c'è una chiara proibizione di Dio che non vuole si seguano pratiche spiritiche per interrogare i morti. Questa pratica è evidentemente molto antica, ma è abominevole agli occhi di Dio. Ma quello che ci interessa sapere è, e questo è quanto ci ha chiesto Fausto, è possibile interrogare i defunti? La parola di Dio ci risponde di no, anche se c'è una eccezione nella scrittura e anche di questo vogliamo parlare. Ma prima di parlare sul tema è possibile interrogare i defunti, vogliamo spendere poche parole per parlare della condizione dei defunti così come c'è scritto nella Bibbia. Infatti appunto la Bibbia ci insegna che una parte di essi vive con il Signore. Leggasi per esempio nell'Evangelo di Luca al capitolo 23, al verso 43, dove Gesù dichiara al ladrone che ha creduto che sarebbe con lui in paradiso quello stesso giorno. Oppure leggasi la seconda epistola ai Corinti, capitolo 5, al verso 8, dove Paolo afferma: siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare con il Signore. E questa è la condizione di coloro che muoiono nel Signore per aver fatta la volontà appunto di Dio durante il corso della vita. Ma c'è anche la condizione contraria, cioè la condizione dei defunti che non hanno fatto la volontà di Dio e che quindi hanno chiuso la loro esistenza dopo essere vissuti in aperta ribellione con la sua legge. Ebbene, questa condizione è ben descritta nella Epistola agli Ebrei, al capitolo 10, al verso 27, il quale afferma che rimangono in una terribile attesa del giudizio
e nell'ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Dunque, gli uni godono la presenza di Dio, gli altri vivono nell'attesa del suo giudizio. Quindi, secondo me, sia gli uni che gli altri sono abbastanza impegnati dalla loro sorte per interessarsi, ammesso che lo possono, delle vicende umane. Ammesso che lo possono, abbiamo detto, questo appunto è da considerare, perché l'Evangelo ci insegna che sopra il regno dei morti presiede sovrano il Cristo, il Signore della storia e dell'eternità. L'Apostolo Paolo, nella Epistola ai Romani, al capitolo 14, al verso 9, afferma: poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita per essere il Signore dei morti e dei viventi. Notate che la sua signoria si esercita prima sui morti e poi sui viventi. A conforto di questa verità citiamo un altro verso, questa volta dall'Apocalisse, capitolo 1, verso 18. Io sono il primo e l'ultimo, dice il Signore, e il vivente, fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli e ho le chiavi della morte e dell'Hades. Dunque Cristo Gesù ha le chiavi della morte, egli presiede il regno dei defunti, il quale non può quindi essere manipolato dalla terra a piacimento degli uomini. C'è un passo evangelico che ci dà un'ulteriore luce sull'argomento. Si trova al capitolo 16 dell'Evangelo di San Luca, dove si parla di Lazzaro e del ricco Epulone. Ritorna qui la condizione dei defunti, di cui abbiamo già fatto cenno. L'uno, cioè Lazzaro, nel seno di Abramo, l'altro, cioè il ricco, nei tormenti dell'inferno. Il ricco che nella nuova inattesa condizione si era avvenuto purtroppo per lui a trovare nel bisogno, implorava aiuto e soccorso prima per lui e poi per i suoi fratelli ancora in vita, e pregava Abramo perché fosse proprio Lazzaro a prestare questo soccorso sia a lui che ai suoi fratelli. Ma la risposta di padre Abramo fu decisa e precisa: tra voi e noi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si passi a noi. In pratica l'Evangelo ci insegna che, acquisita una condizione, questa non si può cambiare, poiché ciascuno appartiene al suo mondo e deve in esso esprimere se stesso e la sua esistenza. Vorremmo a questo punto pregare la regia di mandare un breve spazio, stacco musicale prima di continuare. Grazie.

riprendiamo il discorso sulla comunicazione con i defunti, di cui abbiamo già dato in parte la risposta. Cerchiamo ora di concluderla. Abbiamo detto che c'è una eccezione nella scrittura e abbiamo promesso di parlarne, e lo facciamo. E questo passo di scrittura è il cavallo di battaglia di coloro che praticano lo spiritismo, ai quali non par vero di trovare nel Sacro Libro qualcosa che può dare alla loro attività una veste di liceità. È il caso di Saul che consulta la pitonessa di Endor. È un caso molto interessante, vogliamo considerarlo brevemente insieme. Saul aveva peccato ripetutamente, perciò Dio l'aveva abbandonato e non gli rispondeva più. Disperato per questa infelice condizione, egli cerca una luce che non può più venire da Dio, ma che egli spera gli venga dal profeta Samuele, che lo aveva tanto amato in vita, e perciò è appunto per questo che si reca da una donna che pratica le arti spiritiche perché gli evochi il profeta che è morto. È da notare che Saul stesso aveva bandito queste pratiche pena la morte. Comunque questa donna si mette al servizio di Saul ed evoca Samuele, il quale dice come prima cosa: perché mi hai tu disturbato? Se, come abbiamo detto, i santi riposano nella presenza di Dio, non possono gradire queste parentesi che li distraggono dalla loro beatitudine. Non lo vogliono e non lo desiderano. Infatti il vegliardo, è vero, evocato dalla pitonessa, dice appunto quello che abbiamo già detto: perché mi hai tu disturbato? Ma come mai avvenne? Noi crediamo che questo sia un fatto assolutamente eccezionale, permesso da Dio, naturalmente per uno scopo, e lo scopo lo conosciamo, e non è certamente quello di incoraggiare chi pratica lo spiritismo. Ma lo scopo, come sempre nei piani di Dio, è di portare un messaggio agli uomini. E Samuele infatti portò un messaggio che era indirizzato direttamente a Saulle, ma che è stato valido per lui ed anche per il popolo di Dio in ogni tempo, come d'altronde ogni messaggio di Dio agli uomini. È interessante leggerlo. Ecco il messaggio: l'Eterno ha agito come aveva annunziato per mio mezzo, cioè per mezzo del profeta Samuele, il quale ti strappa di mano il regno e lo dà al tuo prossimo Davide, perché non hai obbedito alla voce del Signore, non hai lasciato corso alla sua ira contro Amalek, perciò l'Eterno ti tratta così quest'oggi. Domani tu e i tuoi figlioli sarete con me, e l'Eterno darà pure il campo di Israele nelle mani dei filistei. E Dio quindi parla in molti modi, parlò eccezionalmente per la bocca di un profeta defunto, e questo per l'adempimento dei suoi piani. In conclusione, noi crediamo che la comunicazione con i defunti non sia possibile perché essi vivono una condizione diversa dalla nostra, in un mondo diverso dal nostro, e comunque si trovano sotto la signoria di colui che è il signore dei morti come dei viventi, e non sono quindi a disposizione di chiunque voglia evocarli o interrogarli. E allora lo spiritismo, dirà il Fausto che ci ha posto la domanda, come forse qualche nostro ascoltatore, lo spiritismo, questo fenomeno che c'è sempre stato e ancora oggi è presente e prospera in tutte le nazioni della terra, come spiegare questo fenomeno? Gran parte di questi fenomeni, come è stato anche scientificamente dimostrato, sono una impostura oppure un imbroglio di gente con pochi scrupoli, o come dice l'apostolo Paolo in Prima Timoteo 4:1, lo spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni per via della ipocrisia degli uomini che proferiranno menzogna. Mi pare un verso abbastanza significativo. La spiegazione quindi la possiamo trovare nelle attività di questi spiriti malefici e seduttori che ingannano gli uomini distraendoli dalla verità,
non bisogna dunque loro dare ascolto. Questo è quanto ci insegna la parola di Dio e noi vogliamo essere obbedienti al suo consiglio. Credevamo di esaudire l'argomento in poco tempo, invece è stata necessaria un'intera trasmissione. Speriamo che Fausto sia rimasto soddisfatto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Perché nel capitolo 10 Paolo torna a difendere sostanzialmente la sua autorità apostolica davanti ai Corinzi. Vi ricordate, c'era sempre questo problema nella Chiesa degli oppositori di Paolo, persone che in qualche modo erano contro lui, quindi anche contro l'insegnamento. Ora non era una questione personale, Paolo non scrive per difendere se stesso perché era una questione personale, ma proprio perché doveva difendere il suo insegnamento, l'autorità del suo insegnamento. Era l'Evangelo, il messaggio della predicazione dell'Evangelo in pericolo. Quindi lui lo fa e deve parlare di se stesso, non lo fa volentieri, però lo fa per il loro bene. Quindi, 2 Corinzi capitolo 10, versetto 1: Or io stesso, Paolo, vi esorto per la mansuetudine e benignità di Cristo, io che quando sono presente di persona fra voi penson umile, mentre se sono assente mi mostro ardito verso di voi. Vi prego che quando sarò presente non sia obbligato a procedere arditamente, con quella confidenza di cui sono reputato audace contro certuni, che ci reputano come se camminassimo secondo la carne. La frase è un po' lunga, è un po' piena di digressioni e di precisazioni, ma vuol dire in sostanza: fate in modo che quando vengo non debba essere costretto a usare la disciplina, la mano pesante, quando vengo non sia costretto a sgridarvi severamente. Potete cambiare atteggiamento, fatelo adesso, ok? Quindi la sua è una preghiera, è un'esortazione, è una preghiera. Non voglio, come un genitore che dice: sto arrivando, sa cosa voglio aspettarmi, quindi preparati. Ti ho detto di fare questa cosa, falla prima che arrivo, perché quando arrivo deve essere fatta, e se non è fatta, sto arrivando, no? Quel tipo di preparazione lì. E però in questa frase così lunga precisa che ci sono persone che muovono contro di lui una critica in particolare. E quale sarebbe questa critica? Queste persone, questi suoi detrattori, dicono: lui è molto coraggioso, molto franco e ardito quando scrive, poi quando invece è qui di persona è molto debole, molto umile, molto pacato. E quindi di che cosa lo stanno accusando? Lo stanno accusando di essere un codardo. No, che non ci vuole tanto coraggio a scrivere. Poi, quando siamo qui faccia a faccia, lo stanno accusando di questo, di essere un codardo, di essere un ipocrita. Cambia tono a seconda delle persone che ha davanti. E Paolo dice: non è proprio questa la motivazione. Io lo faccio per voi, non lo faccio per me. Dice che ci reputano audace contro certuni, che ci reputano come se camminassimo secondo la carne. Queste persone accusavano Paolo di camminare secondo la carne, di non essere un vero servo di Dio, ma un uomo interessato a se stesso, alla sua carne. Ma la cosa interessante è che dice al versetto 3: infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne. Paolo non si ritiene, vi ho detto prima che lui non è il tipo che si vanta, anche se avrebbe molto di che vantarsi anche rispetto a noi, va bene? Ma lui non è un tipo che si vanta, però è molto onesto, non si ritiene un super credente, non è neanche un credente carnale, ovviamente, è un credente maturo spiritualmente. Però dice: anche se può capitare che qualche volta agisco secondo la carne, lo ammette come possibilità. Anche i pastori, i leader, e anche i grandi leader, sapete, possono qualche volta dire qualcosa secondo la carne, agire secondo la carne. Noi dobbiamo aspettarlo, nel senso che sono esseri umani come ciascuno di noi. Noi diciamo certe volte: ah, me l'ha detto lui, me l'ha detto lei. Ma certe volte può essere anche lui nella carne. No, può essere stato

Casa, la parola. Se quello che ci viene detto è coerente con la parola, allora lo dobbiamo accettare, se non è coerente. Quindi lui dice: anche se può capitare che camminiamo secondo la carne, c'è una cosa sicura. Sicuramente non guerreggiamo secondo la carne. Ora parlerà un pochettino del combattimento spirituale. Combattimento spirituale può significare tante cose. Qui in particolare è il combattimento del ministro di Dio che combatte per la sana dottrina, per difendere la sana dottrina, per insegnare la sana dottrina. Quindi è il combattimento spirituale di chi ministra agli altri. E Paolo dice: non guerreggiamo in modo carnale o secondo la carne. Prima di tutto, quando parliamo di combattimento spirituale, parliamo di cosa? Di un combattimento che non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà, i dominatori dell'aria. Vi ricordate Efesini capitolo 6? Lo stesso Paolo insegna agli Efesini che il nostro combattimento non è contro le persone. Una persona può fare qualcosa di sbagliato, può fare qualcosa di cattivo, può anche insegnare cose sbagliate, ma il nostro combattimento non è un combattimento fisico a livello di persona. Non stiamo combattendo contro carne e sangue, stiamo combattendo contro quello che c'è dietro, quello che c'è sotto, le forze spirituali. E là è lo stesso argomento nel capitolo 6 in cui Paolo parla anche dell'armatura. Dice che abbiamo questo combattimento, non è contro carne e sangue, contro praticamente le forze della malvagità. E abbiamo delle armi che Dio mette a nostra disposizione per combattere, giusto? Ci siete? E quali sono queste armi? La parola di Dio, la spada dello Spirito, poi c'è la verità, la giustizia, la prontezza che dà l'Evangelo, la fede. Queste sono le armi spirituali. Quindi c'è da un lato il contro chi combattiamo, quindi è un combattimento spirituale perché combattiamo contro le forze della malvagità. Dall'altro lato è un combattimento spirituale perché stiamo usando armi spirituali. Capite la differenza? Stiamo usando armi spirituali. Infatti, dice, non guerreggiamo secondo la carne perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Questi sono versetti molto importanti. Abbiamo detto qual è il contesto, a cosa si applicano principalmente? Al ministero, al predicare la parola, all'insegnare la parola. Paolo dice che nell'insegnare la parola spesso si tratta di un combattimento spirituale e combattiamo con armi spirituali contro determinate cose. Dice: le nostre armi, le armi della nostra guerra non sono carnali. Quindi ci sono armi spirituali e ci sono armi carnali. Si può ministrare, servire, predicare, insegnare in maniera spirituale e lo si può fare anche in maniera carnale. Quali sono le armi carnali? Quali potrebbero essere le armi carnali dell'insegnamento, della parola, del ministero? La manipolazione, i sotterfugi, gli inganni, la retorica. Sapete che cos'è la retorica? L'arte di parlare, è l'arte dei politici. Loro sono, se tu ascolti cinque politici diversi che parlano tutti e cinque sullo stesso argomento, il primo sembra che ci abbia ragione, il secondo sembra che ci abbia ragione, il terzo pure, il quarto e pure il quinto. E poi dicono: ma cosa faresti? E ognuno ha cinque soluzioni diverse e sembrano tutte buone. Perché? Perché sono bravi a dirlo. Poi in realtà, tra il dire e il fare, sapete bene, questa è la retorica, la capacità, l'arte di dire le cose, di comunicare. Paolo non usa retorica, è l'arte di dire le cose, ma quando, anche se dietro non c'è la sostanza, questo è il punto. Paolo dice: noi non siamo come i saggi greci che sono bravi a parlare, noi andiamo diretti al punto, usiamo armi spirituali, non armi carnali. Anche nella Chiesa ci sono persone che usano tanta retorica, sono bravissimi, sono brillanti nel parlare. Ci sono anche grandi manipolatori, grandi maghi e truffatori nel ministero.
gente che è lì perché ha altri interessi, oppure anche se hanno interessi puri, ma

usano i modi di parlare per portare le persone a fare quello che magari potrebbe essere anche giusto, ma il modo è sbagliato. Ora Paolo altrove dice, si può dire una bugia perché le persone vengano alla verità? Sembrerebbe quasi lecito, vabbè, ma noi lo diciamo quando io parlo sempre, faccio sempre l'esempio delle testimonianze, no? Ci sono certe testimonianze che non sono vere, semplicemente non sono vere. O sono fatti inventati, o sono fatti camuffati, ingigantiti. Perché? Perché io, se io dico che sono guarito di quella malattia, quella persona si converte. Se io dico che mi sono convertito dalla droga e dall'alcol, anche se io non ho mai toccato. Però quella testimonianza, capite quello che sto dicendo? C'è tanto di questo, purtroppo. E il mio punto è che lo si fa per un desiderio, perché voglio portarli alla salvezza, ma la scrittura ci dice, ma si può avvenire qualcosa bu di buono da una bugia? Da una cosa che non è verità? Questa sarebbe un'arma carnale, questo sarebbe un modo di fare che non produce, non dà la vittoria, è una sconfitta, va bene? Quindi, ripeto, la manipolazione, l'inganno, i sotterfugi, l'apparenza, quanta apparenza c'è? Noi siamo abituati a rispondere e reagire in base a quello che vediamo. Una persona che è ricca, che sta bene o che è bella, che appare in televisione, ti dà subito il messaggio di una persona di successo, che ce l'ha fatta e quindi quello che dice c'ha un po' più di valore. Anche nella Chiesa è così. Se viene un pastore e dice io sono un pastore di una Chiesa, una Chiesa ha 10-15 membri, certe volte 12, certe volte mancano le persone, siamo 5, e tu dici vabbè dai, dici quello che devi dire. Poi se invece viene una persona e dice io sono pastore di una Chiesa di 10.000 persone, noi siamo tutti, che cosa avrà da dire? Perché? Perché ci facciamo prendere anche noi da alcune cose che magari è l'apparenza e dobbiamo stare molto attenti. Ci sono anche altre armi carnali, fino adesso ho detto quelle che si salvano, ma ci sono anche le armi carnali del controllo, della violenza, dell'abuso. E ci sono anche nel ministero pastori responsabili che abusano, controllano, mettono le persone, nella paura. Ok, nella costrizione e questo ancora è molto molto grave, sono armi carnali. Ora torniamo a Paolo. Paolo era, di questo l'accusavano, era una persona debole dal punto di vista della sua presenza, dell'apparenza, no? Era una persona umile, lo era apposta. Pensate che Gesù fosse una persona arrogante nel suo porsi, che veniva e diceva: "Ehi, ragazzi, eccomi qua, soldi di qua, soldi di là". Come ve lo immaginate Gesù? Umile, modesto, anche nel suo apparire, però autentico e potente, spirituale. Quindi Paolo voleva assomigliare a Gesù. Paolo era mite, era umile, di questo l'accusavano. Non è che parlava con tono autoritario, non puntava sull'apparenza, ma sulla sostanza. Ok? Queste sono le armi carnali contro le armi spirituali. Ora, le armi carnali sembrano funzionare. In realtà le armi carnali impressionano molto il mondo e le persone. Sapete chi non impressionano? Gli spiriti, i demoni. Se tu sei una persona loquace, brillante, capace di successo, che sei inganni, che parli bene, puoi impressionare degli uomini. Ma non impressionerai certo il diavolo, né i demoni. Non è che perché tu alzi il tono della voce o gridi, il diavolo si spaventa e dice: "Oh, ho alzato il tono della voce, sta gridando, questo c'ha più autorità". Capite quello che sto dicendo? Al contrario, le armi spirituali possono non impressionare molto il mondo e le persone, e dire: "Ma questo chi è? Ma che vuole?" Ma fanno tremare gli spiriti e i demoni. Il credente che grida e che si agita non fa paura ai demoni, ma il credente che predica la verità, il credente che predica la giustizia, che applica e cammina secondo la giustizia, il credente che prega, guidato dallo Spirito, questo è un credente che ha. Sono armi spirituali, capite la differenza? È molto, molto netta. Sono le armi potenti.
Le armi spirituali sono potenti in Dio a fare cosa? A fare cose che non sono tanto piacevoli, ma sono necessarie. Sono potenti a distruggere le fortezze. Che cosa sono le fortezze? Ora, generalmente, quando si parla di principati, potestà, fortezze, si parla del mondo dei demoni e delle forze della malvagità. In questo contesto le fortezze non sono questa realtà, sono piuttosto dei modi di pensare, dei sistemi o dei modi di pensare o delle credenze o degli atteggiamenti. Dietro c'è sempre il diavolo, va bene? È sempre l'ispirazione del diavolo, del mondo, della ribellione. Ma sono dei modi di pensare, di essere, di credere, atteggiamenti umani che possono esserci anche nei credenti. Anche un credente può avere delle fortezze. Ripeto, non stiamo parlando della presenza demoniaca o della possessione demonica, stiamo parlando di aree nella sua vita in cui, che non sono arrese al Signore. Modi di pensare, atteggiamenti, attitudini. Potrebbero essere il frutto di un falso insegnamento. Una fortezza potrebbe essere il fatto che tu creda a qualcosa che non è secondo la parola di Dio. Un falso insegnamento che hai ricevuto. Una pratica sbagliata o un'enfasi sbagliata rispetto a certe cose. Il legalismo. Ricordate quanto ha insegnato Paolo e quanto insegnerà ancora contro il legalismo. Dall'altro lato il liberalismo. Facciamo tutto quello che ci pare. Tanto, eh? O addirittura quelli che non credono più all'autorità della parola, che non insegnano più l'autorità della parola nella vita della persona. In generale sono tutte le posizioni, io credo che in generale le fortezze siano tutte le posizioni che sono contrarie alla parola di Dio, che noi permettiamo nella nostra vita. Una fortezza potrebbe essere la mia timidezza, anzi per tanti anni io credo che la mia timidezza sia stata una fortezza, cioè un atteggiamento, un pensiero non secondo la parola di Dio che mi teneva bloccato, limitato nel mio servizio al Signore. Ma potrebbero essere altre cose, un'abitudine sbagliata, un peccato, un vizio. Le armi dello Spirito sono potenti a distruggere le fortezze. Ci sono delle fortezze che sono sempre state lì, ma ci sono anche delle fortezze che sono venute dopo per l'influenza di qualche altra persona. L'influenza di qualche chiesa che insegna cose strambe, o di qualche leader che insegna cose strane, o di qualche libro. Stiamo molto attenti a quello che ascoltiamo, quello che leggiamo, eccetera. C'è tanta roba buona in giro, ma c'è anche tanta roba non buona. E dire questo libro mi ha cambiato la vita, questo libro mi ha dato veramente una reale comprensione, oppure questo libro mi ha diretto in un modo... siamo molto attenti, dobbiamo avere quella capacità di giudicare se veramente è secondo la parola di Dio o no, va bene? Perché potrebbero tutte queste cose essere delle influenze sulla nostra vita. Io ho conosciuto tante persone che camminavano abbastanza dritto, poi hanno iniziato ad andare in qualche chiesa, a frequentare certi ambienti, a ascoltare certe persone e hanno cominciato a deviare un pochettino, permettendo idee strane, atteggiamenti strani, pensieri strani, legami nella loro vita. E dobbiamo essere coscienti anche di questo. Quindi potenti a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Queste fortezze sono come città fortificate. Probabilmente Paolo aveva proprio in mente le città fortificate, no? Qualcosa che è difficile da espugnare, perché si chiude... e nessuno può toccare, nessuno può mettere mano lì. Sapete quando toccate un nervo scoperto? No, questo non lo tocchi, questo non lo prendi, questo è mio. E probabilmente queste città fortificate sono costruite su dei fondamenti che sono dei ragionamenti particolari, dei pensieri particolari. Sapete benissimo che io non sono contro la ragione e il pensiero, se questi sono guidati dallo Spirito. Ma c'è anche tanto ragionamento, tanti pensieri che sono carnali, che sono di incredulità, di ribellione, e questi devono essere semplicemente abbattuti, distrutti, eliminati, e quindi potenti a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Ogni altezza o i muri o le torri, comunque ostacoli
Io credo che queste sono cose che vengono e trovano forza nell'orgoglio dell'uomo. Quando leggo altezza che si eleva contro, penso a qualcosa che si gonfia, qualcosa che è legato all'orgoglio. Sono i pensieri di chi pensa di saperne più di Dio e della parola di Dio. Non ci puoi fare tanto, devi solo distruggere quei tipi di pensieri e quei tipi di atteggiamento, quei tipi di altezza che si elevano orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. In realtà, anche se certe volte dicono di portare alla conoscenza di Dio, questi pensieri, questi ragionamenti impediscono una vera e profonda conoscenza. Certe volte il falso insegnamento trova questo tipo di appeal nelle persone. Ti diamo una conoscenza nuova di Dio. Ti diamo una conoscenza particolare, ti diamo una rivelazione, qualcosa che nessuno ha capito, però l'abbiamo capito noi, no? E in realtà non ti stanno dando più conoscenza di Dio, ti stanno impedendo una reale e profonda conoscenza di Dio. Distruggiamo i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Come? Facendo prigioniero ogni pensiero. Vedete che il contesto è quello della vita nostra personale. Non stiamo parlando di battaglia spirituale contro i demoni, stiamo parlando di qualcosa che ci riguarda molto più dentro, più da vicino. Facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Il combattimento spirituale è spesso semplicemente sottomettere i miei pensieri a Dio. Che cosa sto pensando? A cosa do spazio nella mia giornata? Oggi a che cosa abbiamo pensato? Al di là del devo cucinare, quindi si fa così così, devo fare questo, quindi si fa così così, ma cosa abbiamo nutrito a livello di pensieri nella nostra mente? Dietro quale fantasia o ragionamento o sogno o altro siamo andati? Quante battaglie ci sono nella nostra mente ogni giorno, vero? Quando arriva un pensiero, magari si fa strada, ne arriva un altro e dopo un po' cominciamo a dire, perché lo Spirito Santo ci tocca un po', dice, non è un pensiero tanto buono questo qua. E tu dici, ah, sì, forse, ah. E inizia questo combattimento nella nostra mente, no? Dobbiamo imparare, e questo è anche combattimento spirituale, a sottomettere i nostri pensieri, renderli ubbidienti. Se non onora Cristo, se non equivale a un pensiero di ubbidienza a Cristo, è un pensiero che deve essere eliminato, sottomesso almeno. Quando hai un insegnante nella tua vita, quello che ti insegna in palestra, fai sport, il tuo allenatore, o l'insegnante di musica, il capo al lavoro, il comandante nell'esercito, quando tu tendi ad obiettare a questo che è il capo, cosa ti viene detto spesso? Non devi pensare. Quando dici, scusa, ho un pensiero, ho un'idea, lui ti dice, non devi pensare, devi fare quello che ti dico io, giusto? E noi ci arrabbiamo tanto, perché è difficile, però spesso è l'unico modo per cambiare veramente. L'unico modo veramente che abbiamo di cambiare è permettere a qualcun altro di avere libertà nella nostra vita, di dirci, no, lo devi fare. No, devi arrendere. E io quando seguo gli allenamenti di Matteo, non devi pensare, devi fare come te l'ho detto io. Ma io non c'è, fai come te l'ho detto io. E quando insegnavo la chitarra, spesso veniva da me qualcuno e mi diceva, generalmente perché non gli andava di fare gli esercizi, e dicevano, ma questi esercizi non servono poi tanto. Non me lo dicevano così direttamente, ma dicevano, ma che cosa servono questi esercizi? Che equivale a dire non servono a niente questi esercizi che mi stai dando, mi stai solo facendo perdere tempo. E ogni volta mettevano in dubbio questa mia capacità di dare dei giusti esercizi, ma che cosa stavano facendo in realtà? Un danno a se stessi. E io dicevo loro, non vi preoccupate di quali sono gli esercizi che vi do, voi preoccupatevi di farli e di farli bene. Ci penso io a disegnare il percorso formativo, poi alla fine suonerete se fate gli esercizi che vi do, ma io non sto suonando, è un mese che facciamo chitarra, ma io ancora non so suonare. Hai fatto gli esercizi? Ma è difficile sottomettere i propri pensieri all'obbedienza di Cristo, ma è necessario.
rimango stupito di quante volte diciamo sì, è vero, la parola di Dio insegna così, ma io ho deciso di fare diversamente. Io lo sento dire certe volte proprio in questa maniera. Sì, sì, lo so che la Bibbia non dice, però... E lo conosco bene questo sentimento, perché anche certe volte è il mio sentimento. Io insegno la parola, quindi la conosco, so che cosa dice riguardo, però certe volte voglio convincere me stesso o dire vabbè, non è così. Molte volte le persone dicono ma io non riesco a credere, perché la parola di Dio mi dice delle cose che io non condivido e io non riesco a credere. E la mia risposta è il tuo problema non è che non riesci a credere, è che non ti puoi arrendere. È molto diverso, perché tu stai credendo, lo sai che Dio te lo chiede, il problema è che sei ribelle e che non lo puoi accettare. Sono due cose molto diverse. Onestamente, ve lo dico onestamente, ci sono delle cose che io non condividerei dei metodi di Dio. Ci sono delle cose che io dico, signore, non lo capisco questa cosa, ma perché? Mi sembra sbagliato, non lo farei. Però questo, secondo voi, è una conferma o no che la parola di Dio è un punto di riferimento? Se io, non ci perdiamo in questi argomenti, ma se io trovassi sempre nella parola di Dio delle conferme a quello che sento e che dico, ci sarebbe qualcosa che non va, o no? Evidentemente la sto leggendo in un modo tendenzioso, che ci vado a cercare le conferme ai miei pensieri. Se invece la parola di Dio mi dice delle cose che io non condivido e che non penso, è la conferma che mi sta parlando veramente, giusto? Facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. E siamo pronti a punire qualsiasi disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà perfetta. In altre parole, Paolo sta dicendo che lui è l'autorità di Dio nella loro vita, che Dio l'ha messo lì per aiutarli, per combattere per loro, lui è l'allenatore e farà di tutto, non si tirerà indietro, perché si tratta del loro bene. Dice, siamo pronti a punire qualsiasi disubbidienza. Poi dice, quando verrà la vostra ubbidienza, la vostra ubbidienza sarà completa. Che vuol dire? Sembra un po' una contraddizione. Molti la interpretano così. Non vengo a disciplinarvi ora, perché non siete pronti e sarebbe una strage. Se vengo adesso ci sarà sangue, va bene? Morti. Così vi do il tempo per ubbidire completamente. Quando lo avrete fatto, quando la vostra ubbidienza sarà completa, allora verrò e quindi non sarò durissimo con tutti voi, ma solo con quelli che ancora non si saranno ravveduti. Guardate voi all'apparenza delle cose, versetto 7. Questo era il loro problema. Tutto quello che stiamo dicendo, in un certo senso, le armi carnali, il modo in cui Paolo si poneva, chi era, come sembrava, è un po' questo. Guardate voi all'apparenza delle cose. Questo era il loro problema e spesso il nostro. Ripeto, Paolo non aveva un'apparenza particolare per cui vantarsi, Gesù non aveva un'apparenza particolare per cui vantarsi, né nel modo di essere fisicamente proprio, ma neanche nei modi di fare. Paolo in particolare, alcuni dicono che fisicamente era basso, bruttino, non era affascinante, era umile e debole come persona. Guardate voi all'apparenza delle cose, è ancora quella la cosa più importante? Questo non è spiritualità, questa è carnalità. Dio non guarda l'apparenza delle cose, Dio non guarda l'apparenza delle persone, Dio non sceglie in base all'apparenza, no? E quindi neanche noi di riflesso dovremmo essere così colpiti dall'apparenza. Invece lo siamo tantissimo. Dio ci aiuta, Dio ci aiuta. Spesso l'apparenza è la prima impressione che ci facciamo delle persone. E sapete, gli psicologi dicono che la prima impressione che ti fai di una persona generalmente è l'impressione più forte. E ci vorrà un sacco di tempo e un sacco di cose prima che tu cambi parere su quella persona. Quindi se tu ti fai un'idea sbagliata di una persona fin dall'inizio, prima che quella persona ti convince che magari non è così male, ce ne vuole. E lo stesso al contrario, se tu pensi che quella persona che è un malfattore sia una brava persona, ce ne vorrà un sacco di tempo prima che capisci che invece è un malfattore. Ci sono un sacco di donne che cadono, si innamorano semplicemente dell'uomo sbagliato,
perché guardano l'apparenza e poi scoprono che è un malfattore, ma perché hanno quell'impressione, continuano a rimanere a fianco a quella persona e quello le fa male, le rovina, eccetera, eccetera, ma loro rimangono, continuano a rimanere legate perché ci vuole un sacco di tempo per esserne liberati. Comunque, questa è una debolezza che abbiamo un po' tutti. Guardate voi all'apparenza delle cose. Se qualcuno è convinto in se stesso di essere di Cristo, consideri anche questo in se stesso. Come egli è di Cristo, così anche noi siamo di Cristo. Questo è l'errore che fanno molti credenti. Pensano che Dio parli solo a loro, o che chiami solo loro, o che ami solo loro. O che perdoni solo loro. Sì, io ho fatto quella cosa, era terribile, ma Dio mi ha perdonato. Ma se lo fa tuo fratello, ah, io a te non ti può perdonare, è terribile. Non riconoscono gli altri credenti né il valore degli altri ministeri e delle altre chiamate. Io devo necessariamente riconoscere che sono di Cristo e nello stesso modo che lui è di Cristo, che lui è di Cristo. Perché? Perché non essere di Cristo non è un merito di quella persona, capite? È un merito di Cristo. E come il Signore ama me, ama anche Lui, nella stessa misura. E infatti, se io faccio un dispetto a Lui, cado nella disciplina di papà che dice: tu non fai un dispetto a tuo fratello. Esattamente come se Elisa fa un dispetto a Mattia, viene papà e dice: non lo devi fare, non si fa, adesso sarai punita. Ma io sono tua figlia. Sì, anche lui, giusto? E quindi anche con papà lo stesso, se io faccio un dispetto a mio fratello, un torto a mio fratello, imbroglio a mio fratello, eccetera, papà sarà giusto perché lo ama, ama me, ma ama anche lui, quindi in questa particolare occasione e circostanza io sono il pericolo per mio fratello e papà mi disciplinerà. Quindi, se qualcuno è convinto in se stesso di essere di Cristo, è giusto, però lo siamo anche noi, dice Paolo. E anche se mi vantassi un po' di più della nostra autorità, ripeto, Paolo non era un tipo che si vantava, però ogni tanto doveva mettere i puntini sulle i, che il Signore ci ha dato per la vostra edificazione e non per la vostra distruzione. Questo è un po' un aspetto fondamentale di tutto quello che stiamo dicendo. Noi siamo qui, vi discipliniamo. Insegniamo la parola, siamo duri certe volte, ma non perché vogliamo distruggervi, ma perché vogliamo edificarvi, farvi del bene. E quindi, se mi vantassi un po' di più della nostra autorità, non sarei svergognato. Ho qualche vanto e non vorrei sembrasse che io cerchi di spaventarvi con le mie lettere. Le sue lettere, di nuovo, erano dure, erano forti, ma non erano per spaventarvi. Non era per spaventarli o per offenderli, ma per farli ravvedere. In qualche maniera Paolo, l'ho già detto, riteneva che sarebbe stato molto meglio dirgli quelle cose attraverso la lettera che attraverso un incontro faccia a faccia. Sapete, quando ci si incontra faccia a faccia e c'è una discussione, non si sa mai quello che può succedere. Certe volte le discussioni possono degenerare e diventare degli scontri verbali molto forti e si rischia anche facilmente di dire cose che in realtà non si pensa, ma che sono offensive e fanno male e che rimangono nella memoria dell'altro. Paolo dice: io volevo evitare tutto questo, sapevo che dovevo dire cose difficili, dure, quindi ho preferito scrivervi piuttosto che venire di persona. Versetto 10. Perché dice qualcuno: ben le sue lettere sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la sua parola di poco conto, quel tale consideri che come siamo a parole per mezzo di lettere quando siamo assenti, così saremo anche con i fatti quando saremo presenti. Ai ai ai ai ai. Adesso Paolo comincia a diventare minaccioso. Dicevo, ci accusate di essere forti attraverso la lettera e deboli di presenza? È meglio che vi ravvedete, perché se no vedrete quando siamo anche forti di presenza, e lo saremo, e saremo durissimi. Quindi dice a questo qualcuno, questo tale, questi tali, questi suoi oppositori: è meglio che vi ravvedete, è meglio che cambiate atteggiamento. Non lo faccio per debolezza, lo faccio apposta, perché
ad essere debole e umile di presenza, ma so anche come essere forte e ardito quando sono presente. Non osiamo infatti collocarci o paragonarci con alcuni di quelli che si raccomandano da se stessi, ma essi, misurandosi da se stessi e paragonandosi con se stessi, non hanno alcun intendimento. Di nuovo qui Paolo accusa delle persone. Ci sono delle persone che sono false, non sono falsi insegnanti all'interno della Chiesa, sono loro il problema reale. Dice Paolo, noi non ci paragoniamo con quelli che si raccomandano da soli. Queste persone si vantavano dei loro propri successi e dicevano, io ho fatto questo, io ho fatto questo, io ho realizzato questo. Testimoniavano di loro stessi. Non è che altre persone dicevano, sai, quel fratello, quella sorella ha fatto questo, questo e quest'altro. Ma erano loro che dicevano, raccontavano le cose di se stessi. E Paolo dice, essi misurandosi da se stessi e paragonandosi con se stessi, non hanno alcun intendimento. Cioè, è un modo di fare sciocco. Quando noi ci misuriamo con noi stessi e ci paragoniamo con noi stessi, è molto pericoloso, perché noi spesso non abbiamo un'idea corretta di noi stessi. Molto spesso ci inganniamo rispetto a noi stessi, o esagerando in un modo, io faccio schifo, non sono nessuno, non valgo niente, che non è la verità, o dall'altro opposto dicendo, ah, meno male che ci sono io, beati voi che sono arrivato, benedetto voi che adesso sono arrivato e sto in mezzo a voi, che vi onoro della mia presenza, io sono la risposta alle vostre preghiere. È molto pericoloso misurarsi con se stessi, paragonarsi a se stessi, perché non ci sono riferimenti validi, è facile sbagliare, è facile esagerare. Con chi dovremmo misurarci? Con cosa dovremmo misurarci? Con la parola di Dio, con Gesù, e dire, sto assomigliando a Gesù, questo pensiero, questo atteggiamento, questa parola, questa cosa è qualcosa che un po' rispecchia il carattere, il pensiero, il modo di fare di Gesù, no? Giusto? Ma noi, versetto 13, non ci vanteremo di cose oltre misura, ma secondo la misura della norma o sfera che il Dio della misura ha assegnato a noi, permettendoci di giungere fino a voi, perché non ci estendiamo oltre i limiti, come se non fossimo giunti fino a voi, poiché siamo veramente giunti fino a voi con la predicazione dell'Evangelo di Cristo. Di nuovo, un modo un po' complicato di scrivere di Paolo, ormai lo stiamo conoscendo sempre di più. Che cosa sta dicendo Paolo? Sta dicendo che Dio ha assegnato a ciascuno di noi una sfera d'azione, e la mia sfera è diversa dalla tua sfera, e io non devo entrare nella tua sfera e tu non devi entrare nella mia, nel senso che ognuno di noi ha la propria chiamata e si deve impegnare, dare il massimo in quella chiamata e non nella chiamata di un altro nella propria vita. Lui difende la sua autorità, però lui sta dicendo, io sono l'autorità di Dio nella vostra vita, perché sono io che vi ho portato l'Evangelo, Dio ha stabilito così per voi. Ma non è che posso dire a chiunque altro le stesse cose che dico a voi, perché magari quella potrebbe essere la sfera dell'autorità di qualcun altro, capito? Però nella sfera che Dio mi ha assegnato io voglio essere ubbidiente, non voglio quindi impicciarmi degli affari degli altri, ma voglio onorare Dio in quello che Lui ha assegnato a me. Quando si parla di autorità è molto importante comprendere i confini e i limiti dell'autorità. Dio non dà mai un'autorità assoluta a nessun uomo. Qui stiamo parlando di Paolo, che probabilmente è l'uomo di Dio dopo Gesù più grande che sia mai esistito, giusto? E lui sta dichiarando che Dio gli ha dato dei confini precisi alla sua autorità, va bene? Quindi Dio dà sempre a ogni uomo dei limiti e dei confini precisi quando dà l'autorità. Lui, questi termini che usa, molti studiosi pensano che lui stesse facendo riferimento alle gare di corsa. Sapete, quando si fanno le gare di corsa, ogni corridore ha la sua corsia.
partono tutti insieme, ognuno nella sua corsia, devono terminare la gara nella propria corsia. Se tu invadi la corsia di un altro, sei eliminato, perché in qualche modo lo stai ostacolando, giusto? E Paolo dice: Dio mi ha dato una corsia e io voglio correre dentro quella corsia, dare il meglio in quella corsia, non voglio invadere la corsia di altri. Però quello che Dio mi ha dato e quello che mi ha chiamato a fare lo voglio fare. E sta dicendo: voi fate parte della sfera di autorità che Dio mi ha dato. E qual è la prova? Il fatto che io sia venuto e abbia fondato la Chiesa, che voi vi siete convertiti per effetto della mia predicazione. Questo è abbastanza. Lo ha detto precedentemente: voi siete la mia lettera di presentazione. Devo darvi una lettera di presentazione, di raccomandazione. Voi siete la mia lettera, diceva, no? Andiamo verso la fine e non ci vantiamo oltre misura, versetto 15, delle fatiche altrui. Questa è un'altra questione. Vantarsi delle fatiche altrui. Ma nutriamo la speranza che crescendo la vostra fede noi saremo maggiormente considerati tra di voi secondo la nostra norma in modo traboccante, così da evangelizzare anche in luoghi al di là del vostro, senza vantarci alla maniera da altri di cose già preparate. In sostanza lui sta dicendo: noi non invadiamo lo spazio altrui e non ci vantiamo di meriti altrui. Si può fare? Molti, molti lo fanno purtroppo. Quando non si ha molto ben chiaro cosa Dio ti ha chiesto di fare, qual è la tua chiamata, e purtroppo molte volte, anche certe volte i ministri non ce l'hanno ben chiaro, è facile invadere lo spazio altrui. Certe volte è anche facile vantarsi dei meriti altrui. Io vado in una chiesa, la chiesa cresce, io penso: ah, è stato per merito mio. Magari non sono consapevole di tutti gli anni di preparazione, di preghiera. Questo succede spesso quando, ad esempio, in una chiesa cambia il pastore. A un certo punto viene il pastore nuovo, la chiesa esplode e tutti quanti dicono: ah, visto, è il pastore nuovo, il vecchio era il problema, il nuovo è la soluzione. E magari non si capisce che magari il vecchio pastore ha dovuto fare un'opera molto lenta di fondamento, di preparazione, di insegnamento, e poi l'altro ha raccolto un po' il frutto di tutto quel lavoro lento e faticoso. E infatti lui dice: senza vantarci di cose già preparate. Quindi c'era questo problema al tempo di Paolo, ministri che si vantavano delle fatiche altrui, già c'era questo problema. E già c'era il problema dei ministri che invadevano lo spazio l'uno dell'altro. È molto facile, anche io da ministro mi piacerebbe un ministero già bello e pronto. Facile, no? Quando invece sai che quando devi dare inizio a una chiesa è molto più difficile. Devi andare, devi evangelizzare, devi cercare il locale, devi tutte queste cose faticose, parlare con le persone, tanti problemi che portano poi le persone. Sarebbe molto facile dire: apriamo una chiesa nuova, no? Facciamo un passo di fede, dai, tiriamo fuori 1.000 euro ciascuno, apriamo una chiesa nuova, la facciamo bellissima, fantastica, spettacolare, con il bar all'interno, poi facciamo un gruppo di lode pazzesco, facciamo un'adorazione fantasmagorica con gli strumenti tutti più belli, poi prepariamo degli insegnamenti, una serie di insegnamenti eccezionali, chiamiamo gli ospiti migliori, sarà una chiesa spettacolare, così tutti i credenti delle altre chiese verranno nella nostra chiesa. Non sarebbe bello? Sarebbe facile? Così tutti gli altri credenti verranno nella nostra chiesa. È questo il piano di Dio. Il piano di Dio è: vuoi iniziare una chiesa? Inizia ad andare per strada a evangelizzare, inizia a conoscere le persone, inizia a conoscere il quartiere, inizia a andare a parlare con quel tossicodipendente. No, il tossicodipendente ha troppi problemi, signore. Inizia ad andare a parlare con quella famiglia piena di problemi, di separazione, di no, signore, non voglio mischiarmi nei problemi dell'altro. Inizia, capite quello che sto dicendo? È molto bello trovarsi le realtà già belle che fatte. Paolo non era così. Paolo era un po' al contrario. Quando le cose iniziavano ad andare bene in una chiesa se ne andava, perché dice: è tempo che iniziamo un'altra chiesa, qui le cose vanno bene, terminiamo. Ora, versetto 17: chi si gloria, si glori nel Signore, poiché non colui che raccomanda se stesso
è approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Chi si glori nel Signore. Viene tutto da Lui, viene tutto da Dio. La nostra salvezza, sei d'accordo? I nostri doni, la nostra chiamata, i nostri, tra virgolette, successi, vengono tutti da Lui. Vorrei portarmi un po' a Geremia, Geremia capitolo 9, versetto 23. Dice, così dice l'Eterno, il savio non si glori della sua sapienza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si gloria in questo, di avere intendimento e conoscere me, che sono l'Eterno, che esercita la benignità, il giudizio e la giustizia sulla terra. È un po' lo stesso concetto. Non ti vantare di quello che sei o di quello che hai fatto. Geremia 9, 23 e 24. Ogni tuo vanto è in Dio. È per la grazia di Dio che siamo quello che siamo. Tutto quello che abbiamo l'abbiamo ricevuto e non perché lo meritavamo. Non colui che raccomanda se stesso è approvato. L'opinione che hai di te stesso o che vai in giro a dire di te stesso non è così importante. L'importante è l'opinione che Dio ha di te. Sei a posto davanti a Dio? È Dio che ti ha chiamato? L'importante non è essere approvati in se stessi, è che Dio ci approva.

Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, Patrizia ed io vi rivolgiamo il nostro caro saluto e vi invitiamo a continuare a seguirci nella lettura del Vangelo di Giovanni. Il brano che Patrizia ci leggerà si trova al capitolo 12 e consiste nei primi 5 versetti.

Gesù, dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libra d'olio profumato, di nardo puro di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. E la casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?»

0: Pochi giorni prima della Pasqua, Gesù tornò a Betania e qui gli fu offerta una cena. Esisteva forse un modo migliore per manifestare la propria riconoscenza al Signore Gesù? La famiglia di Betania era presente al completo. Lazzaro sedeva a tavola, manifestando così di essere in vita e anche in buona salute. Marta, come suo solito, era affaccendata nel servizio, mentre Maria, ancora una volta, la troviamo ai piedi del Signore Gesù. Ma questa volta la posizione assunta da Maria non denota ascolto o preghiera. Questa volta è ai piedi di Gesù per offrirgli qualcosa di prezioso, qualcosa di grande valore, qualcosa che lei possedeva e che era frutto di sacrificio, di lavoro, di privazioni. Una libbra di olio profumato con il quale unse i piedi di Gesù, asciugandoli poi con i suoi capelli. Prima di tutto, notiamo il modo delicato, il modo umile, ossequioso con cui Maria presentò il suo dono. Non incaricò un altro di profumare i piedi di Gesù, ma lei stessa si chinò su quei piedi e con cura e dolcezza li cosparse con l'olio profumato, chinandosi poi ancora di più per asciugarli con i propri capelli. Non solo è importante donare al Signore, ma è anche essenziale come si dona. Maria, prima ancora di donare il profumo a Gesù, gli aveva donato se stessa, la sua vita, il suo cuore. Egli era per lei il Signore, il suo personale Salvatore, colui che era disceso dal cielo anche per lei, e lei voleva dimostrargli tutta la sua riconoscenza, tutta la sua incondizionata devozione. L'Apostolo Paolo parlò del donare nei suoi scritti alle chiese come di un privilegio e come di un dono principalmente di se stessi, accompagnando il tutto con la preghiera affinché il dono sia gradito e sia causa di ringraziamento e di lode a Dio. Oltre a questo dobbiamo considerare l'entità del dono che Maria fece a Gesù. Se un denaro costituiva il salario medio di una giornata di lavoro, lo appuriamo da Matteo 20, versetto 2, il valore di quel profumo equivaleva a circa il salario di un anno di lavoro di un operaio. Maria non offrì il superfluo, diede qualcosa di suo che aveva molto valore. Come Davide, non volle offrire al Signore cose che non gli costavano, ma volle presentare a Dio qualcosa che gli apparteneva, così Maria presentò a Gesù quanto aveva di più caro. Gesù lodò la vedova che aveva donato due spiccioli. Niente, proprio niente, al confronto delle donazioni dei ricchi, perché Gesù non considerò quanto quella vedova aveva dato, ma guardò a quanto aveva trattenuto per se stessa, cioè nulla. Così emaneremo anche noi il buon profumo di Cristo, che essendo ricco si è fatto povero per arricchire noi poveri. Quando doneremo alla Chiesa di Cristo e ai nostri simili bisognosi il frutto delle abbondanti benedizioni di Dio per noi.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Gesù ieri e oggi. Viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni a cura di Michael Stidman. Conduce in studio Mauro Ferraris.
1: Ciao e benvenuti all'ascolto della settima puntata di questo programma. Tra poco, come al solito, cederò il microfono a Michael Stidman, che ci porterà a spasso attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni. Ma prima della lettura biblica di oggi, la parola passa proprio a Michael per una breve introduzione all'argomento odierno.
2: Ciao a tutti, sono Michael e vorrei darvi il benvenuto ad un'altra trasmissione della nostra serie Gesù ieri e oggi. La volta scorsa vi ho parlato del tema dell'incarnazione. Ecco ora le risposte che vorrei proporvi alle due domande con cui vi ho lasciato allora. La domanda numero uno era: in che senso Gesù soffriva continuamente durante la sua vita qui sulla terra? Ogni giorno il Salvatore puro e santo si trovava in mezzo ai peccatori. E domanda numero due: in che modo i discepoli di Gesù rimasero colpiti dalla sua vita? Loro riconobbero la sua gloria unica. L'argomento del messaggio di oggi è il seguente: la grazia di Gesù. Si sente spesso parlare di grazia, soprattutto in un contesto cristiano. Per esempio, sentiamo espressioni tipo «Dio gli ha fatto una grazia». Poi, chi di noi non vorrebbe essere in grazia di Dio? O meglio ancora, morire in grazia di Dio. Ma che cosa vuol dire esattamente questa parola «grazia»? Si tratta senz'altro di una cosa positiva, qualcosa della quale noi tutti vorremmo essere oggetto. Ma come possiamo ottenere la grazia? Chi può sperare di ricevere la grazia di Dio? È una cosa riservata a persone particolarmente sante o la possono ricevere tutti? Nel nostro messaggio di oggi vogliamo prendere in esame questa parola così importante, cercando di capirne il senso alla luce delle scritture. Quindi, rimani in ascolto per i prossimi 10 minuti. Il brano che vorremmo leggervi si trova nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1. Leggiamo dal versetto 14 al versetto 17.
1: E la parola è diventata carne ed ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando: era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. Infatti, dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che lo ha fatto conoscere.
2: Una cosa che ha lasciato un'impressione profonda su di lui e sugli altri discepoli. Giovanni ci dice che Gesù era pieno di grazia e verità. Infatti, egli usa 3 volte la parola grazia e 2 volte la parola verità. Quindi, evidentemente, è importante che noi intendiamo il giusto senso di queste 2 parole e come si applicano a Gesù. Oggi vorrei esaminare la parola grazia. La prossima volta, invece, prenderemo in considerazione la parola verità. Come primo elemento nel significato della parola grazia, possiamo individuare l'idea di favore, specialmente il favore divino. E infatti, quando riflettiamo sulla vita di Gesù Cristo, è facile comprendere il motivo per cui Giovanni lo descrive come uno che è pieno di grazia. Basta pensare al suo amore e alla sua bontà, mentre si dava completamente agli altri. Poi vediamo spesso come egli dava degli insegnamenti meravigliosi agli uomini e in altre occasioni ancora quando guarisce i malati. Anche quando era stanco dopo una giornata lunga di servizio, Gesù continuava ad aiutare la gente. Non lo vediamo mai perdere la pazienza con chi era nel bisogno o aveva dei problemi. La sua vita si distingueva completamente dal solito egoismo che caratterizza tante delle azioni di altri uomini e donne. La sua era una vita di dare, e poi alla fine egli diede se stesso in sacrificio per i peccatori. Gesù era davvero pieno di grazia. Il secondo elemento che troviamo nel significato di questa parola grazia è questo. Per definizione la grazia non si guadagna, non la si può meritare. Infatti è interessante e significativo notare quanto spesso nelle scritture la grazia viene contrapposta alle buone opere. Per esempio, nell'undicesimo capitolo dell'epistolo di Paolo ai Romani, Paolo sta parlando di quei giudei che avevano creduto in Gesù Cristo. Ecco quello che dice. Anche nel tempo presente v'è un residuo, secondo l'elezione della grazia. Ma se è per grazia, non è più per opere. Altrimenti, grazia non è più grazia. Vedete, la grazia esclude per forza le opere, e le opere escludono la grazia. O tu ricevi qualcosa per il favore gratuito e non meritato di Dio, e questa è grazia, oppure la paghi in qualche modo, per mezzo delle tue opere. Ora, io penso che sarai d'accordo con me quando dico che è impossibile pagare Dio, per la semplice ragione che non abbiamo niente con cui pagare. Un bambino non può pagare i suoi genitori. Quando regala qualcosa per il compleanno o per Natale, lui usa i soldi che ha ricevuto da loro. Allo stesso modo, noi non abbiamo niente che non abbiamo ricevuto prima da Dio. Tutto quello che noi possediamo viene da Lui ed è un regalo, un dono suo. La vita, il corpo, i nostri talenti, i nostri beni, la famiglia, i nostri amici, eccetera, eccetera. Questa è grazia. Chiaramente, se ci viene data la vita spirituale, anche quella ci verrà data per grazia. Ma c'è un altro elemento ancora che dobbiamo considerare in questa parola, grazia. Un elemento molto grave. Non solo non abbiamo niente da dare a Dio, abbiamo anche un debito verso di Lui, un debito di proporzioni incalcolabili. Innanzitutto abbiamo un debito nei confronti di Dio stesso. Visto che è stato Dio a crearci e a darci tutto quello che abbiamo, noi siamo tenuti a riconoscergli l'onore e la gloria che gli sono dovuti. Onore per mezzo della nostra vita, per mezzo del nostro corpo, per mezzo della nostra intelligenza, per mezzo dei nostri talenti, eccetera. Invece, che cosa facciamo? Usiamo questi doni egoisticamente. Li usiamo per i nostri interessi. In secondo luogo, abbiamo un debito verso la legge di Dio. Mi riferisco in modo particolare ai 10 comandamenti. I comandamenti sono meravigliosi, sono perfetti, rappresentano il criterio di Dio per la nostra vita. Ma se siamo onesti, dobbiamo ammettere che non viviamo la nostra vita in ubbidienza a questi comandamenti. Infatti, non siamo in grado di vivere nella completa ubbidienza ad essi. E a dire il vero, non vogliamo neanche vivere sempre secondo i comandamenti. Risulta quindi che i nostri vari atti di disubbidienza durante tutti i giorni, i mesi e gli anni della nostra vita ci hanno fatto accumulare un debito enorme che non potremo mai pagare. Quindi abbiamo un debito verso Dio e un debito verso la sua legge. Ci è completamente impossibile pagare tale debito perché siamo tutti in bancarotta, spiritualmente parlando. Quando saremo davanti al Giudice Supremo, che conosce ogni particolare della nostra vita, sembra proprio che ci sarà un'unica sentenza possibile e giusta: la condanna. La condanna.

0: sta nel fatto che Gesù Cristo è venuto per pagare in prima persona il debito di uomini e donne disubbidienti, cioè dei peccatori. Egli ha pagato quel debito nel suo corpo perfetto. Come lo ha fatto? Prima, egli ha vissuto una vita che dava veramente gloria ed onore a Dio, una vita umana perfetta. Quella vita di Gesù ha soddisfatto perfettamente la giustizia del Padre. Il Padre ha perfino parlato dal cielo dicendo: «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto». Poi, come atto di stupendo amore, Gesù ha preso il posto di peccatori come me e te sulla croce del Calvario. Egli ha portato i loro peccati e Dio ha punito Gesù al loro posto. È stato così che Gesù ha pagato completamente il nostro debito. Non c'è più un soldo da pagare. Con cosa ha contribuito l'uomo a quell'atto meraviglioso di amore? Con nulla, tranne i peccati per i quali è morto Gesù. Dov'è allora il merito dell'uomo? L'uomo non ha nessun merito. Questo, cari amici, è il significato della grazia. Chi può approfittare di quest'opera stupenda di grazia? Tutti quelli che vogliono abbandonare i propri peccati e che mettono la loro fiducia non in se stessi, non nelle proprie opere, ma in Cristo. Il più grande acquisto che puoi mai fare in vita tua, la salvezza della tua anima, è completamente gratis. E forse l'ostacolo maggiore alla possibilità di acquistare la tua salvezza è proprio il tuo desiderio di pagarla. Quindi, affidati oggi stesso a Cristo, affidati a Lui solo e alla Sua opera di salvezza. Poi conoscerai gioia nel tuo cuore, sapendo che tutti i tuoi peccati sono stati perdonati e che hai pace con Dio. E tutto sulla base dei meriti di Gesù Cristo e la sua stupenda grazia. Prima di lasciarvi, voglio proporvi un paio di domande che vi aiuteranno a riflettere ancora sul nostro tema di oggi. La prima domanda è: perché non possiamo pagare noi il debito che abbiamo verso Dio? Perché non possiamo pagare noi il debito che abbiamo verso Dio? E la seconda? Che cos'è la grazia? Che cos'è la grazia? Così è terminata la nostra trasmissione per oggi. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Gesù ieri e oggi, quando parlerò dell'altra parola chiave del nostro brano, la parola verità. Mi raccomando, non mancate. Un saluto dal vostro Michael.
1: Per questa puntata è davvero tutto. A risentirci presto, sempre su questa frequenza. Un grande abbraccio radiofonico a tutti voi. Ciao!

0: Avete ascoltato il programma Gesù ieri e oggi. La trasmissione è realizzata a cura della FARE, Federazione Associazioni Radio Evangeliche Italiane.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Anche oggi, come ho fatto anche in altre occasioni, vorrei iniziare lo studio con la lettura biblica. Leggerò quindi dal Vangelo di Marco, il capitolo 7, esattamente i versetti 2, 3 e 4. I farisei e gli scribi videro che alcuni discepoli di Gesù prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono con grande cura lavate le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e quando tornano dalla piazza non mangiano se non si sono purificati con delle aspersioni. E vi sono molte altre cose che ritengono per tradizione: lavature di calici, di orciuoli, di vasi di rame. Fermiamoci un momento, amici, a considerare tutto questo, perché è molto interessante. C'è aria di crisi intorno alla persona di Gesù. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, versetto 30, abbiamo letto che gli apostoli si erano riuniti intorno a lui per fargli un resoconto di quanto avevano fatto durante la loro missione. Ora, anche gli scribi e i farisei si stanno riunendo intorno a Gesù. È quindi scontato che vi sia ora un confronto fra Gesù, i suoi discepoli, i farisei e i loro seguaci. Un gruppo è formato dagli amici di Gesù e dai suoi discepoli che lo amano. L'altro gruppo è formato invece da tutti i suoi nemici che vorrebbero vederlo morto. È sempre la stessa storia. Vi sono due gruppi: quelli che credono in Gesù e quelli che si rifiutano di accettarlo per quello che Gesù è. Ora, in quale gruppo state voi che mi ascoltate? La differenza fra questi due atteggiamenti, credetemi, è enorme. Qui non si tratta tanto di appartenere a questa o a quell'altra chiesa o di avere compiuto o meno determinati riti. Ciò che veramente conta è il vostro rapporto con Gesù. Questo gruppo di scribi e di farisei era naturalmente una delegazione speciale venuta da Gerusalemme e inviata a spiare Gesù. Erano insomma degli oppositori intellettuali mandati per prendere Gesù in trappola. Gesù però reagì e rispose a sua difesa in un modo che, a mio avviso, costituisce un'altra prova della sua natura divina. I suoi stessi nemici dovettero ammettere, come si legge nel Vangelo di Giovanni al capitolo 7, versetto 46, che nessun uomo aveva mai parlato come Gesù. Naturalmente, per i farisei non era difficile trovare qualche difetto nel Signore, nel senso che Gesù non teneva per nulla conto delle loro tradizioni. Ma qual era ora la tradizione? Essi infatti non criticavano i discepoli per non aver osservato qualche regola di buone maniere, ma per il fatto che il Signore non faceva loro osservare le tradizioni che erano frutto dell'interpretazione dell'Antico Testamento da parte degli scribi e dei farisei.

L'Evangelista Marco, inoltre, spiega, a beneficio dei Romani, che la purificazione cerimoniale era una caratteristica del popolo di Israele. In realtà, Dio aveva dato a Israele varie norme relative alla purificazione, norme raccolte soprattutto nel libro del Levitico. La ragione è che la purificazione era molto importante, perché così Dio insegnava loro una grande lezione, e cioè che un peccatore deve purificarsi spiritualmente prima di poter godere della comunione con Dio. I farisei, però, alle norme della legge mosaica avevano aggiunto tante altre regole, divenute ormai tradizionali, e che essi spacciavano come interpretazione genuina della legge. Anzi, alcuni ritenevano che Dio avesse dato a Mosè, oltre la legge, anche quelle tradizioni. Il fatto sta che quelle prescrizioni e interpretazioni degli scribi e dei farisei erano molto lontane dallo spirito e dagli intenti della legge mosaica. Ora, in questo capitolo 7 ci troviamo di fronte a una di queste tradizioni, di cui ci vengono dati alcuni particolari. Gli israeliti avevano quindi l'abitudine di lavare o purificare bicchieri, pentole, vasi di rame, tavole. Naturalmente tutto questo complicava la vita, e poi si trattava di cerimonie puramente esteriori, senza alcun significato spirituale. È interessante notare che in riferimento al lavaggio di quegli oggetti, nel testo greco del Vangelo di Marco si usa la parola baptismos, cioè battesimo, per cui possiamo dire che gli israeliti battezzavano calici, pentole, oggetti religiosi e tavole. Insomma, a causa delle tradizioni scivolavano sempre più nel fanatismo, nel gretto legalismo che faceva dimenticare, con il suo vuoto spirituale, il vero scopo della legge e in particolare delle norme relative alla purificazione, che sottolineavano il fatto che bisognava mettersi a posto con Dio prima di poter avere comunione con Lui. Oggi ci troviamo in fondo dinanzi a questo stesso atteggiamento. Tanti sono sempre pronti a discutere su riti, cerimonie o su questioni dottrinali di secondaria importanza, mentre ci dovremmo occupare piuttosto della persona e dell'opera di Cristo Gesù, e se ci siamo lasciati salvare da Lui o se piuttosto lo abbiamo respinto. Ora, amici, andiamo avanti con la nostra lettura. Leggo Marco capitolo 7, versetto 5. I farisei e gli scribi domandarono a Gesù: «Perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» L'accusa rivolta ai discepoli era in realtà rivolta contro Gesù personalmente. Ma notate come Gesù li affronta. Gesù disse loro: «Profetò bene Isaia di voi, ipocriti. Infatti lui così scrisse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me». Queste parole di Gesù sono riportate nel capitolo 7, versetto 6 del Vangelo di Marco. L'ipocrita è la persona che recita una parte, che finge di essere quello che non è. I farisei, infatti, davano a intendere di essere molto pii e timorosi di Dio, ma senza che facessero delle vere esperienze spirituali. Era come se le loro labbra e il loro cuore appartenessero a persone diverse. Non avevano idea di genuine esperienze spirituali più di quante ne possa avere un pupazzo sulle ginocchia di un ventriloquo. Ma purtroppo anche oggi vi sono tante persone il cui cristianesimo, se di cristianesimo si può parlare, consiste soltanto in belle cerimonie in chiesa,

Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvato. Eppure tante persone sono oggi intrappolate da varie confessioni di fede settarie, da culti puramente esteriori, da norme varie che regolano perfino il modo di vestirsi, i contatti sociali. Ma tutto questo è frutto della tradizione degli uomini, che non ha nulla a che fare con una diretta e personale comunione con il Signore Gesù. Il Signore Gesù disse poi, sempre citando il profeta Isaia: «Ma invano questo popolo mi rende il culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini». Questo è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 7, versetto 7. Il culto, amici, è vuoto, privo di ogni significato spirituale, quando le regole degli uomini prendono il posto della parola di Dio. Ma veniamo adesso al cuore di tutta la questione, leggendo i versetti 8 e 9 di questo capitolo 7. «Voi, disse Gesù rivolto agli scribi e ai farisei, voi, lasciato il comandamento di Dio, state attaccati alla tradizione degli uomini». E Gesù diceva ancora a loro: «Come ben sapete annullare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione?» Ecco dunque il punto cruciale della questione. Gli scribi e i farisei mettevano le tradizioni degli uomini al posto della parola di Dio. Ora, una tradizione può essere anche buona e può sorgere anche per una buona ragione. Una tradizione però diventa cattiva, illegittima, quando si sostituisce alla parola di Dio. E proprio questo avvenne nel caso dei giudei. E io credo che questa è ancora la ragione per cui oggi tante chiese, che ancora si dicono cristiane, si sono allontanate dalla parola di Dio, hanno messo il loro credo al posto della parola di Dio, hanno cominciato col dare sempre più importanza alla parola degli uomini, al pensiero degli uomini, alla loro liturgia, alla loro organizzazione. Così, dopo non molto tempo, la parola di Dio è stata letteralmente defenestrata, spodestata. E purtroppo non si tratta di casi isolati, perché questo peccato lo hanno commesso e lo commettono ancora anche grandi religioni oggi esistenti. Ma se tu ti accorgi di frequentare una chiesa che per le sue tradizioni viola e scavalca la parola di Dio, pensi che fai bene a rimanere in essa? Se invece sei tu ad essere schiavo delle tue tradizioni, stai attento che così facendo puoi violare la parola del Signore. Rifletti e lasciati guidare dal Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Amici ascoltatori, questo è Eros Bacoccina che vi invita ad ascoltare la buona novella anche quest'oggi per conto della Fratellanza Evangelica Italiana. Abbiamo per voi un po' di musica e una breve meditazione su fatti attuali di importanza comune. Ve li presenteremo senza alcun sponsor, senza pubblicità, senza liste di nomi, perché non è il nostro intento di glorificare o di onorare né sostenitori né amici, ma di glorificare e di esaltare soltanto Cristo Gesù, di cui il nostro coro infatti ora vi canterà una lode.

le più svariate statistiche ci ripetano quasi ogni giorno che il nostro popolo, il popolo italiano, sta diventando sempre più obeso a causa dei cibi troppo ricchi e davvero buoni, come si mangia bene, ma più per il poco moto, per la mancanza di esercizio a cui noi tutti ci sottraiamo. Camminare, si deve camminare, cammina, questo è quello che il mio medico mi dice ogni volta che lo vedo. Questo è pure quello che Dio, dal bel libro dei Salmi, pure ci dice. Infatti comincia tale volume dicendo: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella egli medita giorno e notte. Vedete, l'uomo si cammina, ma cammina secondo i suoi personal trainer, vero, i suoi allenatori personali che lo fanno camminare piano piano, passeggiare, e poi lo invitano non solo a fermarsi ma pure a sedersi. Non è così. Infatti l'uomo deve camminare, ognuno di noi deve progredire nelle vie della cristianità. E noi quest'oggi vogliamo dare un'occhiata al cammino del cristiano, a come si deve camminare, qual è il modo di Dio di camminare nella vita cristiana, e ci daremo ad osservarlo fra poco. Ma prima eccovi un altro inno.

Ed ora dalle Sacre Scritture vi leggiamo quanto segue dall'Epistola di Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 4. Questo dunque io dico ed attesto nel Signore, che non vi conduciate più come si conducono i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'induramento del cuor loro. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni sorta di impurità con insaziabile avidità. Ma quanto a voi, non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppur l'avete udito e in Lui siete stati ammaestrati secondo la verità che è in Gesù? Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, ed a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Siate dunque imitatori di Dio come figlioli suoi diletti e camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio quale profumo d'odore soave. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola. È strano, amici, come si mettono certe cose nel mondo, così impreviste, e nello stesso momento, benché separate e indipendenti, si trovino unite con legami che le rendono d'un tratto affini e famose. Prendete per esempio il nome inglese Armstrong, che vuol dire braccio forte. Fino a 50 anni fa tale nome non si sentiva quasi mai, ed era legato ad un suonatore di musica negro che divenne famoso non tanto per suonare la tromba, ma perché cercava di cantare con una sua vociaccia rauca. Ma ecco che d'un tratto un altro uomo di nome Armstrong, un astronauta americano, ha la distinzione di camminare per il primo sulla superficie della Luna. Ed ecco che questo nome si sente ripetere più e più. E ancora più tardi ecco che un altro americano, sconosciuto a tutti, ecco che un altro Armstrong, un ciclista, osa partecipare al Tour de France e, cosa inaudita, di vincerlo. E vincerlo e vincerlo ancora, e dopo lo rivince dopo aver sofferto di cancro. Così ecco che questo nome Armstrong è diventato un nome assai famoso. Pure davanti a così grandi eventi di importanza storica e mondiale, i passi più importanti, più guardati, non sono quelli di Armstrong sulla Luna, ma quelli che noi possiamo fare qui sulla Terra col Signor Gesù Cristo. La Bibbia ci parla spesso di passi, di quelli che noi dobbiamo fare assieme al Signore. Infatti, studiando su questo soggetto, ho notato che la Bibbia, nei suoi 66 volumi, si riferisce ad esso oltre 425 volte. Dalla Genesi notiamo il Dio che crea il mondo e che, dopo averlo creato, il suo spirito aleggia sopra la superficie, vede che tutto è buono, ma non scende, non cammina sulla superficie della terra. Infatti la Bibbia ci dice che Dio ci venne e camminò sulla terra, ma che Egli
mai fece questo da solo. I primi suoi passi furono fatti assieme ad Adamo sul far della sera, mentre nel giardino terrestre, come due amici, passeggiavano assieme sotto l'ombra delle piante. Poi la Bibbia ci dice che Dio camminò con Enoch, poi con Noè, con Abramo, e lo troviamo poi pure camminare con Israele, ma mai lo troviamo che cammina solo. Un altro fatto rimarcabile che le Sacre Scritture ci rivelano è che Dio desidera di camminare assieme a noi, e il suo invito, la sua esortazione in questo riguardo ci giunge dalla sua parola spesse volte. Camminate con me, egli ci dice, camminate nelle mie leggi, camminate al mio cospetto, dice l'Eterno. Ma ecco che la sua parola purtroppo ci fa vedere anche come l'uomo, invece di accogliere il suo invito, lo rigettò prima, e così lo troviamo che si nascose, e poi che addirittura si allontana da Dio. Malgrado questa ribellione umana, la Bibbia ci tratteggia il Dio che continua ad esortare l'uomo e che lo chiama e lo invita a tornare vicino al suo fianco affinché cammini con lui. Il profeta Amos ci porta il suo grido e ci dice: ma com'è possibile che due possano camminare assieme se non sono d'accordo? E infatti, amico, la Bibbia ci fa vedere da una parte il Dio che ardentemente desidera che l'uomo cammini con lui, e dall'altra l'uomo che, per logica e per la nostra natura, e che abbiamo bisogno di camminare con Dio, ecco che rigettiamo il suo invito. Perché, amico, nota, questa vita presto passerà. E noi ci troveremo, credersi o no, in un ambiente del tutto diverso, più diverso di quello che gli astronauti si trovarono sulla Luna. Là essi non trovarono aria da respirare, né atmosfera da proteggerli dal cocente calore del Sole, dalle sue radiazioni, né dalle meteore provenienti dallo spazio. Là la gravità era assai minore ed a stento potevano camminare. Così, per poter stare sulla superficie lunare, essi dovevano avere una tuta speciale dal costo di diverse centinaia di migliaia di dollari e andare attraverso un ricorso di preparazione per diversi anni. Noi, quando passeremo nell'eternità, ci troveremo in un regno spirituale dove il peccato non esiste, né ribellione né egoismo. Là non potremo celare la nostra indole perversa sotto il manto dell'ipocrisia. Là sta il trono di Dio, e chi resisterà davanti a lui? Il salmista, cercando di rispondere a questa domanda, ci dice che solo quelli che sono puri di cuore e innocenti di mani. Oh, amico, potremo allora noi presentarci in questo regno spirituale nella condizione in cui siamo? Cosa sarebbe successo, dite, se Armstrong sarebbe sceso dal modulo lunare vestito come noi? Ma sarebbe morto istantaneamente, non è vero? Sai tu cosa ha detto Gesù? Se voi morite così come siete, là dove sono io, voi non potete venire. In poche parole, se noi fossimo chiamati da questa vita così come siamo ora, noi non saremmo equipaggiati per stare nella sua casa celeste. Così, amico, è logico non solo che noi dovremmo intraprendere questo inevitabile viaggio, ma pure che noi dovremmo prepararci adeguatamente per esso. E la preparazione va fatta ora, va fatta qui. I nostri passi, i passi più importanti, non saranno quelli che faremo nell'eternità, ma quelli che faremo qui come cristiani nelle vie del Signore, poiché se noi qui non cominceremo a camminare con Lui e in Lui, mai noi potremo neppure vedere il suo regno eterno. Così la Bibbia ci dice chiaramente come camminare, e Gesù ci dice: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. È evidente quindi che noi dobbiamo prima cessare di camminare nel peccato,
che dobbiamo lasciare le cose nascoste, quelle che non si possono dire, che dobbiamo abbandonare le cose che sono identificate con le tenebre, con la mondanità, con l'ignoranza, e dobbiamo poi ricercare quelle della verità e della luce. Fino ad ora abbiamo camminato nelle tradizioni dei padri, ora Gesù ci dice di abbandonarle. Fino ad ora abbiamo camminato secondo superstizioni e dottrine cangianti, ora dobbiamo abbandonarle, dobbiamo invece cominciare a camminare nella verità. E Gesù stesso ci dice: la mia parola è verità. Sì, la Sacra Scrittura, il Vangelo, deve divenire la nostra mappa, la nostra guida. Poi troviamo scritto che non dobbiamo più camminare secondo la carne, ma dobbiamo camminare secondo lo Spirito. L'Apostolo Pietro scrive: basta l'aver dato il vostro passato a fare la volontà dei gentili, alle concupiscenze della carne. Diamo ora importanza alle cose dello Spirito e ricerchiamo quelle di Dio. E sempre nello stesso soggetto, l'Apostolo Paolo pure aggiunge che noi dobbiamo camminare in novità di vita, e questo è il più importante passo. Questa è dopo tutta la preparazione, dopo cioè aver scelto la luce al posto delle tenebre e lo Spirito al posto della carne, la più importante di tutte, perché qui cominciano davvero i nostri primi passi, quelli che tutto il paradiso osserverà, i passi nella nuova vita cristiana, i passi di nuove creature rigenerate da Cristo. Amici, avete ancora sperimentato questa nuova vita? Siete ancora passati attraverso questa esperienza trasformatrice della nuova nascita? Perché vedete, è quando si crede e si riceve Cristo e completamente ci si arrende a Lui, che noi, da Lui trasformati, noi diveniamo abili di camminare con Dio. Infatti, Egli ci libera dal pesante aggravio dei nostri peccati e ci dà quella tuta spirituale, quell'armatura che ci permetterà di camminare nell'atmosfera spirituale e di continuare i nostri passi nell'ambiente che ci attende quando da questa vita passeremo all'eternità. Qui in questa stessa epistola agli Efesini, Paolo descrive questa specie di space suit dell'eternità e ci dice al capitolo sesto, cominciamo a leggervi dal 14° versetto: siate dunque saldi, avendo presa la verità a cintura dei fianchi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace, prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Sì, in Cristo noi otteniamo il manto di giustizia che ci permette non solo, come abbiamo letto, di respingere o di restare incolumi dai dardi infuocati, dalle malefiche radiazioni di Satana, ma che ci permette pure di apparire immacolati e irreprensibili, puri, davanti a Dio. Infine, liberati da Cristo dal peccato che così facilmente ci spingeva nel fango, liberati dall'attrazione del mondo, noi diventiamo abili di sollevarci nelle sfere serene del cielo e di elevarci sempre più in alto verso le cose del suo regno di vita. E qui ancora dobbiamo enfatizzare che salvati siamo solo per fede e non per opere. Scrivendo ai Corinzi, Paolo ricorda loro che noi camminiamo per fede e non per visione, che questo manto di giustizia, che questa esperienza salvificante non l'otteniamo né per la nostra bontà né per le nostre opere e quantomeno per il nostro denaro.
Nello scendere sulla luna, gli astronauti non andarono là con il loro miglior vestito, e anche se ne avessero avuto uno dei più belli confezionati con le migliori stoffe dai più bravi sarti del mondo, essi con tale vestito sarebbero lo stesso morti immediatamente. No, essi dovevano indossare un abito fatto appositamente per loro, un abito che da sé, con le loro finanze, mai avrebbero potuto ottenere. Amico, tu mai potrai apparire davanti a Dio così come sei o con quello che hai, né mai sarai abile di ottenere la giustificazione di tutti i tuoi peccati, ma il manto di giustizia di cui necessiti ti è invece offerto da Cristo gratis. Solo se tu credi, solo se lo accetti, solo se decidi di darti interamente a Lui. Sì, i passi di Armstrong sono stati difficili, importanti e assai costosi, ma i nostri passi nelle vie di Dio sono più difficili, più importanti e assai più costosi. E amico, di tanta maggiore importanza e successo, perché ci portano ad un'esperienza più eccitante, più necessaria, più importante della loro, poiché essa ci porta a essere più in alto della luna, delle stelle, dell'universo. Essa ci porta alla presenza di Dio stesso nel suo eterno regno di vita. Oh, i passi da cristiani sono importanti, e tanto dice la Bibbia su essi, ma amici, l'essenziale è che noi cominciamo a farli e cominciamo a muoverci in essi, che noi cominciamo ad abbandonare le cose vecchie, le vecchie vie, che ci sganciamo dalle attrattività del mondo, che ci lasciamo prendere e attrarre dall'amore di Cristo. Mettiamo quindi oggi la nostra mano nella sua mano, e in quella mano forata assieme cominciamo a camminare con Lui. Oh Signore, ti siamo riconoscenti per l'opportunità che tu ci hai concesso di meditare assieme a questi nostri cari che ci hanno ascoltato. Ti preghiamo che possano aver capito l'importanza del cammino cristiano, che possano anche loro

telefonate, mandate un'email, noi saremo ben contenti di corrispondere con voi. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia ed implora la benedizione di Cristo su voi e sulle vostre famiglie. Che Dio vi benedica. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Tu sai che ti voglio bene. Leggo nella Bibbia in Giovanni, capitolo 21, versi 15 a 19. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami più di questi?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo una seconda volta: «Simone di Giovanni, mi ami?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pastura le mie pecore». Gli disse la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta: «Mi vuoi bene?» Egli rispose: «Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci le mie pecore. In verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti». Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E dopo aver parlato così, gli disse: «Seguimi». Dopo la sua risurrezione, Gesù stava completando la preparazione dei suoi discepoli, che presto avrebbero messo sottosopra il mondo con il loro messaggio. Tra di loro ce n'era uno che aveva bisogno di una cura particolare da parte del Maestro. Infatti, nella notte in cui Gesù fu arrestato, Pietro lo aveva rinnegato, proprio come Gesù aveva previsto in Giovanni 13:38. In seguito a quell'evento, egli poteva avere dubbi sulla sua effettiva capacità di servire il Signore. Gesù si sarebbe ancora fidato di lui? Gli avrebbe ancora affidato dei compiti importanti? Gesù trovò un modo davvero straordinario per aiutare Pietro a superare le sue difficoltà. «Simone di Giovanni, mi ami più di questi?» La domanda non era casuale. Infatti Pietro aveva dichiarato in precedenza: «Quand'anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me». Matteo 26:33. Egli aveva anche dichiarato di essere pronto a dare la sua vita per il Maestro, Giovanni 13:37. Ma nei fatti egli aveva smentito quell'affermazione. Ora Gesù gli stava dando l'occasione di riflettere su ciò che aveva affermato con tanta spavalderia. Anche se in quella notte si era spaventato e aveva rinnegato Gesù, anche se non aveva avuto la forza di rischiare la vita per il Maestro, l'affetto di Pietro nei confronti di Gesù era sincero. Egli aprì quindi il suo cuore a Gesù rispondendo: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Sì, Gesù conosceva l'affetto sincero di Pietro e non esitò ad incoraggiarlo, facendogli comprendere che gli affidava una parte importante nella cura del suo gregge. Tuttavia Gesù interrogò altre due volte Pietro, ripetendogli la medesima domanda, anche se in forma leggermente diversa. Quale scopo aveva Gesù nel procedere in quel modo? Sicuramente il Signore Gesù sapeva che l'affetto di Pietro era sincero e non aveva bisogno di domandarlo tre volte. Tuttavia è probabile che Gesù volesse sottolineare di proposito il triplice rinnegamento di Pietro, ripetendo la domanda tre volte proprio per farlo riflettere.

fondo. Pietro si rattristò infatti alle sue orecchie la reiterata domanda del maestro. Suonò come se Gesù gli avesse detto: «Sei davvero sicuro questa volta? Posso proprio fidarmi di te? Ti ricordi cosa è successo l'ultima volta? Cosa garantisce che questa volta non mi rinnegherai?» Pietro accusò il colpo e con il cuore in mano, con grande sincerità, poté solo rispondere ancora una volta: «Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene». Gesù ottenne l'effetto desiderato, infatti facendo la domanda per tre volte aveva fatto riflettere Pietro sulla sua inadeguatezza e sul fatto che la sua sicurezza nei propri mezzi era stata davvero inopportuna. Ma allo stesso tempo il buon pastore aveva incoraggiato Pietro, confermandogli che avrebbe avuto una parte importante nel suo piano, essendo suo collaboratore e prendendosi cura del suo gregge. Ma c'era di più. Finalmente Pietro era pronto per una rivelazione straordinaria. Solo quando non avrebbe più contato sulle proprie forze, egli sarebbe stato davvero pronto per dare la sua vita per il Signore. Pietro sarebbe stato uno strumento prezioso nelle mani di Dio, ma doveva fare ciò che Gesù gli stava ordinando di fare. Doveva smetterla di essere indipendente, doveva smetterla di confidare nelle proprie capacità e doveva seguire il suo maestro, fidarsi di lui, essere pronto a fare ciò che il Signore gli avrebbe indicato. Quando avrebbe steso le sue mani, lasciandosi condurre dal Signore, allora sarebbe riuscito in ciò in cui aveva fallito in precedenza. Infatti, molti anni dopo, con l'aiuto di Dio, Pietro onorò Dio morendo proprio come martire a causa della sua fede. Il modo in cui Gesù riabilitò Pietro dopo il suo rinnegamento è molto incoraggiante per noi. A quanti di noi è infatti capitato, in seguito ad una caduta, di avere dubbi sulla nostra effettiva capacità di onorare e servire Dio? A quanti è capitato di pensare di averla fatta troppo grossa perché Dio ci possa perdonare? Il Signore sa ogni cosa e conosce ciò che abbiamo nel cuore. Se diciamo: «Signore, tu sai che ti voglio bene», Egli sa se siamo sinceri. Anche se siamo caduti, se ci accostiamo a Lui con vero ravvedimento, prontezza ad abbandonare il nostro peccato e desiderio di seguirlo, Egli è pronto a perdonarci, riabilitarci e servirsi ancora di noi, come fece con Pietro.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Ciao a tutti. Ho notato che molte persone, quando parlano dei quattro Vangeli canonici, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, pensano che essi siano stati scritti da persone che non solo non erano testimoni oculari, ma nemmeno hanno conosciuto i testimoni oculari, ovvero gli apostoli. Molti ancora oggi pensano erroneamente che questi quattro Vangeli siano stati addirittura scritti nei secoli successivi e semplicemente selezionati tra chissà quanti altri durante un periodo lunghissimo, in modo da far emergere una storia più o meno coerente. Ma è davvero così? Quando e da chi sono stati scritti i quattro Vangeli canonici? Ci sono prove che i quattro Vangeli canonici siano stati scritti mentre gli apostoli erano ancora vivi, o parliamo di testi scritti chissà quanto tempo dopo? In passato si erano diffuse ipotesi che collocavano il testo dei Vangeli molto avanti nel tempo, e ogni tanto capita di ascoltare qualcuno che ancora cita queste teorie strampalate. Ma più le ricerche sono andate avanti e più la datazione dei Vangeli si è spostata all'indietro, sempre più vicina ai fatti narrati. Oggi anche gli studiosi più scettici collocano tutti e quattro i Vangeli canonici entro la fine del primo secolo. I più conservativi tendono ad arrivare al più tardi fino al 70 d.C. per Marco, 85 d.C. per Matteo e Luca e fino al 96 d.C. per Giovanni. Tuttavia, come vedremo, c'è abbastanza evidenza per spostare queste date anche alcuni decenni più indietro. Ma prima di occuparci della datazione, parliamo degli autori. Alcuni dicono che non ci si può fidare dei Vangeli, perché gli autori non sono citati internamente. Chissà chi sono coloro che hanno scritto queste cose e chissà dove hanno preso le loro informazioni. Beh, diciamo subito che non ci si deve stupire del fatto che i Vangeli non siano firmati. Infatti, questo accade per la maggioranza delle biografie antiche, che normalmente devono essere attribuite tramite evidenze esterne. Infatti, nell'antichità si pensava che la storia non dovesse avere un autore nominato. Come è stato evidenziato da diversi studiosi, nel mondo antico l'autore che rimaneva anonimo era apprezzato perché non attirava le attenzioni su di sé, ma solo sui fatti narrati e dava quindi una percezione maggiore di conoscenza e affidabilità. Quindi, in quella cultura e in quell'epoca, non possiamo aspettarci che gli scrittori dei Vangeli iniziassero dicendo: "Io sono Tizio e vi do la mia versione dei fatti". Essi si tenevano fuori dalla storia e semplicemente narravano le cose che Gesù aveva detto e fatto, come se fossero dei cronisti. Inoltre, diciamo la verità, anche se gli autori dichiarassero il loro nome, comunque ci sarebbe chi dubiterebbe ancora oggi della loro buona fede. Prendiamo quindi atto del fatto che gli autori dei Vangeli siano anonimi e cerchiamo di capire comunque su quali evidenze esterne ci si basa per credere che siano attribuibili a Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Diciamo che tutti gli scritti della patristica sono unanimi nell'attribuire questi Vangeli a Matteo, discepolo di Gesù, Marco come trascrittore e interprete delle parole di Pietro, Luca il compagno di viaggio di Paolo e infine il discepolo Giovanni, il cosiddetto discepolo che Gesù amava. Se prendiamo Tertulliano nel 200 d.C., Ireneo intorno al 180 d.C., Clemente di Alessandria nel 180 d.C. e così via, vediamo che si trattava di una tradizione già piuttosto consolidata. Molto interessante è uno scritto databile intorno al 170 d.C., il cosiddetto frammento muratoriano, che costituisce una lista di un canone molto prematuro del Nuovo Testamento. Purtroppo la prima pagina è andata persa, ma la seconda inizia con riferimenti a Luca, il ben conosciuto medico, e Giovanni, uno degli apostoli, come autori di Luca e Giovanni, appunto. Andando ancora più indietro, Papia nel 125 d.C. già diceva che Marco non era stato seguace di Gesù, ma aveva trascritto ciò che Pietro gli aveva raccontato. A suo dire, Pietro adattava il suo insegnamento senza fare un arrangiamento sistematico dei detti del Signore, per cui Marco non aveva fatto un racconto strettamente cronologico, ma comunque si era preoccupato di non tralasciare nulla di ciò che aveva ascoltato da Pietro. Papia si riferisce anche a Matteo, che a suo dire aveva fatto la prima stesura del suo Vangelo non in greco, ma in dialetto ebraico, ipotesi che tra l'altro, come vedremo, è considerata verosimile da molti studiosi. Qualcuno dirà: ma dobbiamo fidarci di ciò che hanno scritto Papia, Clemente, Tertulliano o Ireneo o altri? Ebbene, teniamo presente alcuni dati interessanti. Innanzitutto, tutti questi personaggi non vivevano nella medesima area geografica. Infatti essi erano sparsi in varie zone dell'impero romano: Francia, Nord Africa, Egitto, moderna Turchia. Abbiamo quindi persone in luoghi molto differenti che dicono sostanzialmente le stesse cose, segno che a tutti loro, attraverso percorsi indipendenti, era pervenuta una tradizione analoga circa gli autori dei Vangeli. Non c'è alcuna evidenza che essi si siano messi preventivamente d'accordo tra loro. Ma soprattutto, pensiamoci un attimo, se si fossero messi d'accordo, perché avrebbero indicato persone come Marco e Luca, che non erano nemmeno tra i 12 apostoli? Se proprio bisognava inventare dei nomi, sarebbe stato più utile per la loro causa prenderli tra gli apostoli, no? Questo evidenzia che costoro non hanno cercato di manipolare questi nomi, ma li hanno riportati semplicemente come li avevano ricevuti. Inoltre, teniamo presente che nel Nuovo Testamento sono rimasti anonimi scritti come la lettera agli ebrei, perché neanche i primi cristiani erano riusciti a determinarne l'autore con certezza. Capite bene che se i cristiani dei primi secoli avessero cercato di attribuire a tutti i costi ogni libro del Nuovo Testamento a persone eccellenti, lo avrebbero semplicemente fatto, ma non c'è alcuna evidenza di questo. Insomma, il fatto che nella patristica ci sia convergenza nell'indicare come autori personaggi anche di secondo piano come Marco e Luca, come scrittori dei Vangeli che oggi portano il loro nome, fa semplicemente pensare che siano stati proprio loro, che quella era la tradizione che circolava. Dal punto di vista storico non ci sono particolari motivi per dubitarne. C'è poi un altro punto importante da non trascurare: infatti non esistono tradizioni concorrenti, ovvero non abbiamo altri scritti dello stesso periodo che attribuirebbero i Vangeli ad altri. Se così fosse, allora sarebbe lecito avere dei dubbi. Ma per quanto ne sappiamo, fin dal secondo secolo, in modo indipendente, in varie parti dell'impero, diverse persone attribuivano i Vangeli alle stesse persone. E questo fa semplicemente pensare che tutti avevano ricevuto già dal secolo precedente le medesime informazioni. Quindi, la verità è che i Vangeli sono stati scritti in modo anonimo, ma la tradizione più antica a nostra disposizione mostra una certa coerenza nell'identificare Matteo, Marco, Luca e Giovanni come autori. Dobbiamo fidarci di queste evidenze esterne? È esattamente quello che facciamo per ogni altro scritto antico. Se confrontiamo con altre biografie antiche, i Vangeli del Nuovo Testamento hanno evidenze e testimonianze esterne comunque superiori a molti altri lavori anche importanti. Pensate che gli annali del famoso Tacito hanno la loro prima attribuzione a Tacito ben 300 anni dopo l'originale. I lavori di Tucidide sono per la prima volta attribuiti a lui da Polibio ben 200 anni dopo. Per il Nuovo Testamento stiamo invece parlando di testimonianze del secolo successivo e, nel caso di Papia, addirittura entro 50 anni dagli originali. Per questo motivo, anche se a volte mi capita di sentire persone che danno per scontato il contrario, ad oggi non ci sono motivi seri per dubitare dell'attribuzione tradizionale degli autori dei Vangeli come Matteo, Marco, Luca e Giovanni, due apostoli e due persone molto vicine agli apostoli. Nei confronti di Tacito o di altri scrittori dell'antichità, nessuno dubita sulla base di informazioni molto più tardive, mentre sui Vangeli dubitiamo nonostante si abbiano testimonianze decisamente più vicine alla loro stessa stesura. Parliamo ora della datazione, perché è proprio la datazione che rende questi Vangeli così importanti. a differenza di quanto molti erroneamente ipotizzavano. Essi sono stati scritti esattamente nel periodo in cui gran parte degli apostoli erano ancora vivi e quindi c'era accesso a testimoni oculari primari. È ormai piuttosto evidente agli studiosi che tutti e quattro i Vangeli canonici sono stati scritti entro la fine del primo secolo. Non ci sono dubbi, i dubbi rimasti sono sulla decade precisa in cui ogni Vangelo è stato scritto. Gli studiosi, che propongono date più tardive, credono che Marco sia stato il primo Vangelo ad essere scritto. Credono che Matteo e Luca si siano basati su Marco e credono che più tardi sia sorto Giovanni da una fonte completamente indipendente. Però teniamo presente che non si ha assolutamente la certezza che il Vangelo di Marco sia stato il primo ad essere scritto. Anzi, molti studiosi oggi non concordano con questa tesi. Normalmente gli studiosi che lo credono si basano sul fatto che Marco è il Vangelo più corto, quindi ipotizzano che Matteo e Luca abbiano in qualche modo costruito i loro Vangeli aggiungendo a Marco. Essi datano normalmente Marco intorno al 70 d.C., non tanto perché non possa essere stato scritto oggettivamente prima, ma perché nel 70 d.C. Gerusalemme è stata distrutta. Ed è evidente per loro che Marco 13 contiene una profezia di Gesù su tale distruzione. Quindi, essendo scettici sul fatto che Gesù possa davvero aver previsto la distruzione di Gerusalemme, pensano che il Vangelo di Marco sia stato scritto dopo. Tuttavia, non tutti concordano con un simile ragionamento e bisogna dire che ci sono anche studiosi che, sebbene siano atei, concordano sul fatto che il Vangelo di Marco è stato scritto anche molto tempo prima, anche tra il 40 e il 50 d.C. Ovviamente gli studiosi non cristiani, i quali non credono che Gesù potesse prevedere il futuro, pensano che semplicemente si stava riferendo alla prima distruzione del Tempio descritta in Seconda Re 24, utilizzandola come modello profetico per il futuro. Ma attenzione, come dicevo, non tutti gli studiosi concordano con il fatto che Marco sia stato scritto per primo. Infatti, il problema sinottico, ovvero il problema della relazione e dell'interdipendenza tra i Vangeli di Matteo, Marco e Luca, non è così banale come potrebbe sembrare, al punto che ci sono sempre state teorie diverse tra loro per spiegare la similitudine e allo stesso tempo le differenze tra questi Vangeli. Ad esempio, nel suo libro Redating Matthew, Luke and Mark, già negli anni 90, John Wyndham aveva proposto un'interessante tesi che in sostanza riattualizza la cosiddetta ipotesi augustiniana, secondo cui Matteo fu il primo ad essere scritto e fu seguito da Marco e Luca. Combinando evidenze interne ed esterne, Wyndham nel suo lavoro, partendo dal Libro degli Atti, che si colloca nella prima metà degli anni 60 d.C., prima della morte dell'Apostolo Paolo ovviamente, arriva a proporre una datazione per i Vangeli intorno al 40 d.C. per Matteo, 45 d.C. per Marco e 55 d.C. per Luca. In effetti, a pensarci bene, ci sono abbastanza evidenze interne ai Vangeli che fanno pensare che i sinottici Matteo, Marco e Luca siano tutti stati scritti prima del 70 d.C. Un'evidenza importante che non dobbiamo trascurare è che nessuno dei Vangeli sinottici menziona la caduta di Gerusalemme nel 70 d.C. Se si legge i Vangeli ci si accorge che essi tendono sempre a mettere in evidenza quando ci sono fatti che si erano già verificati al momento della stesura. Ad esempio, tutti e tre i sinottici, quando citano Giuda per la prima volta, in Matteo 10, Marco 3 e Luca 6, anticipano il fatto che si trattava di colui che avrebbe tradito Gesù, in quanto essi avevano già quell'informazione, ovviamente, al momento della stesura. Anche l'altro Vangelo, Giovanni, tende a spiegare tramite informazioni in suo possesso alcuni episodi. Ad esempio, in Giovanni 2, 19 a 22, Gesù parla del suo corpo paragonandolo ad un tempio distrutto e poi ricostruito in tre giorni. E al versetto 22, Giovanni menziona proprio il fatto che la predizione di Gesù si era realizzata poi alla sua crocifissione e risurrezione. Ora, in Matteo 24, Marco 13 e Luca 21 è chiaro che Gesù stia predicendo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, che sarebbe poi avvenuta nel 70 d.C. Sembra quindi piuttosto strano che gli evangelisti, se avessero scritto dopo il 70 d.C., non abbiano approfittato per mettere in evidenza la realizzazione della profezia di Gesù, che in qualche modo avrebbe favorito la loro argomentazione a favore di Gesù. Eppure nessuno dei Vangeli si riferisce alla caduta di Gerusalemme nel 70 d.C., il che fa pensare che siano stati scritti prima. Inoltre, il linguaggio dei Vangeli e del libro degli Atti indica che sono stati scritti in un tempo che precedette la prima grande persecuzione dei cristiani sotto Nerone, a partire dal 64 d.C. Infatti, non si percepisce nei Vangeli particolare risentimento verso il persecutore romano, cosa che non sarebbe stata facile evitare se la persecuzione fosse stata già in corso al momento della stesura. La stessa cosa si può dire del libro degli Atti, nel quale la persecuzione dei cristiani è quella iniziale ad opera dei loro connazionali giudei, mentre l'esperienza di Paolo con le varie cariche politiche romane è ancora inserita in un periodo in cui Roma non è particolarmente ostile ai cristiani. Inoltre il libro degli Atti si conclude senza specificare cosa accadde a Paolo in Roma, senza riferirsi al suo processo, cosa che fa pensare che sia stato scritto prima del processo in una data entro il 64 d.C., sicuramente prima della persecuzione di Nerone. Ma l'autore del libro degli Atti presenta il suo lavoro nel capitolo 1 proprio come una continuazione del Vangelo di Luca, il che porterebbe a concludere che anche il Vangelo di Luca era già stato scritto almeno entro il 64 d.C. Insomma, ci sono tante considerazioni che portano a pensare a datazioni sicuramente anteriori al 70 d.C. e chi vuole può approfondire per conto proprio. Ad esempio, Matteo scrive per i giudei e cita dettagli topografici e culturali che potevano essere compresi solo da persone che vivevano ancora in Gerusalemme, mentre non sarebbero nemmeno stati citati da uno scrittore che avesse scritto dopo la caduta di Gerusalemme. Facciamo degli esempi. Si pensi a Matteo 27,8, in cui si parla del nome del campo in cui era stato sepolto Giuda, o in Matteo 28,13-15, in cui si parla delle dicerie che si erano diffuse a Gerusalemme circa il fatto che i discepoli di Gesù avevano trafugato il suo corpo. Matteo scrive che quel campo si chiamava ancora così e quelle dicerie erano ancora in essere nel momento in cui stava scrivendo. Ora, questo per i suoi primi lettori avrebbe avuto senso solo prima della distruzione di Gerusalemme, con quel campo ancora identificabile e quelle dicerie ancora in circolazione. Nei Vangeli, poi, sono presenti nomi di persone specifiche e relazioni di parentela che per qualcuno che avesse scritto o letto in seguito, non avrebbero avuto alcuna importanza, mentre erano evidentemente importanti per i primi lettori, che potevano eventualmente verificare con gli interessati. Pensate, ad esempio, a Marco 15,21, in cui si parla di Simone di Cirene, che aiutò Gesù a portare la croce. E viene detto che si tratta del padre di Alessandro e di Rufo. Ma chi sono Alessandro e Rufo? È un dettaglio che l'autore non avrebbe messo se Alessandro e Rufo non fossero stati noti a lui e anche ai primi lettori, quindi ancora in vita mentre scriveva. Infatti non si tratta di personaggi famosi e a noi non dicono nulla, ma probabilmente erano dei discepoli noti alla cerchia dei primi lettori, per cui l'autore aveva pensato bene di inserire quei dettagli. Siamo quindi entro una generazione, entro quella generazione in cui Gesù era morto. Accade un po' ciò che troviamo nelle lettere di Paolo, dove alla fine egli aggiunge saluti per persone che a noi non dicono nulla, ma evidentemente erano noti ai suoi lettori. Ciò che ci tengo a ribadire è che sostanzialmente, al contrario di tante idee che potete aver sentito qua e là, normalmente basate su ipotesi superate, molti studiosi oggi pensano che il materiale dei Vangeli sia stato raccolto e composto tra il 30 e il 60 d.C., quindi subito dopo i fatti narrati. La tradizione che emerge dagli scritti della patristica collocherebbero il Vangelo di Marco come scritto in Roma da parte di Giovanni Marco, che si era basato sostanzialmente sulla predicazione di Pietro, probabilmente tra il 56 e il 60 d.C. Evidenze interne fanno pensare che Luca si sia basato molto su Marco e sulle sue fonti e dovrebbe quindi collocarsi tra il 60 e il 64 d.C., visto che, come si diceva, sembra comunque essere stato scritto prima della persecuzione avviata da Nerone. Probabilmente solo il Vangelo di Giovanni può essere collocato dopo il 70 d.C., anche se per certi versi anch'esso presenta alcune evidenze che favorirebbero una stesura anteriore. Ad esempio, Giovanni 5,2 parla della porta delle pecore che non esisteva più dopo il 70 d.C., ma Giovanni può comunque aver scritto di quella porta semplicemente perché era stato a Gerusalemme nella sua gioventù. In generale, tenendo conto delle varie possibilità, Giovanni è comunque il più tardivo, ma viene comunque datato tra il 66 e il 96 d.C., quindi sempre prima della fine del secolo. C'è da dire che Eusebio, nella sua storia ecclesiastica, scritta nella prima parte del IV secolo, cita addirittura una tradizione che sposterebbe ancora più indietro la scrittura dei Vangeli, portando Matteo, Marco e Luca addirittura verso l'inizio degli anni 40. Ma altri scritti della patristica, come abbiamo detto, sembrano suggerire datazioni più tardive, come quelle che abbiamo già indicato, quindi non spingiamoci troppo oltre. In conclusione, la datazione dei quattro Vangeli canonici è oggi più che mai oggetto di studio, ma più passa il tempo e più ci sono studiosi che tendono ad avvicinarla sempre di più ai fatti narrati, fino ad arrivare a pochi anni dopo la crocifissione di Gesù. Pertanto, non ha davvero senso pensare ancora che si tratti di scritti molto tardivi, ed è proprio questo che li distingue da altri cosiddetti Vangeli, tutti evidentemente posteriori. Ci siamo occupati soprattutto dei quattro Vangeli canonici, ma si tenga presente che altri scritti del Nuovo Testamento, come le lettere di Paolo, ad esempio, sono state scritte anche prima dei Vangeli. Si può quindi dire che tutto il Nuovo Testamento si è ragionevolmente formato durante la vita degli Apostoli. Per quanto riguarda gli autori, quelli indicati dalla tradizione rimangono ad oggi gli unici disponibili, perché, come abbiamo detto, non ci sono altre tradizioni concorrenti. E considerando il tempo in cui i Vangeli sono stati scritti, sicuramente si tratta di un'epoca in cui c'erano ancora testimoni oculari disponibili come fonti da consultare. Non abbiamo quindi particolari motivi per dubitare di ciò che la tradizione ci ha tramandato. Un abbraccio a tutti, alla prossima!
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: Ci troviamo ancora una volta riuniti per intrattenerci in una conversazione cristiana e vogliamo, come di consueto, prendere un soggetto che risponde ad un quesito. Quesiti ne vengono formulati continuamente, per noi è motivo di soddisfazione perché ci forniscono gli argomenti necessari per affrontare queste conversazioni. L'argomento che dobbiamo trattare in questo nostro incontro è, questo è il titolo, è necessario andare in chiesa?

0: La domanda che è stata sintetizzata in un titolo può essere ampliata perché ha queste precisazioni. Vedo tanti e tanti religiosi che sono assidui nell'andare in chiesa, ma mi accorgo con quanta distrazione partecipano alle cerimonie, alle riunioni religiose. In questo caso non è meglio pregare a casa? Viene continuamente ripetuto che Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo, sta dovunque, può essere quindi onorato anche nell'ambito della propria casa e le preghiere possono essere espresse in qualunque luogo. Questa è la domanda nelle sue articolazioni e noi vogliamo, come sempre, affrontare il soggetto alla luce della parola di Dio. Prima di tutto vogliamo fare una precisazione: che cosa vuol dire andare in chiesa? Generalmente per chiesa si intende l'oratorio, il luogo di culto, mentre la parola di Dio ci precisa che la chiesa è costituita dai fedeli, dall'assemblea. Quindi andare in chiesa per un credente significa partecipare alla comunione cristiana, trovarsi unito assieme a coloro che vogliono offrire un culto nella presenza di Dio. È una precisazione indispensabile perché molti, purtroppo, specialmente nella nostra nazione, adempiono formalmente a quello che è il loro dovere religioso, ma sostanzialmente non lo adempiono. E questo perché credono che basta raggiungere un determinato luogo di culto, indipendentemente dall'attitudine e dalla partecipazione, per assolvere un dovere. Ma fatta questa messa a fuoco, ce n'è da fare altre. Noi sappiamo, perché la scrittura ce l'insegna e l'esperienza ce lo conferma, che quello di partecipare alla comunione cristiana non è soltanto un dovere, ma anche e soprattutto un diritto. Il credente avverte imperioso il bisogno di realizzare questa comunione, perché è nell'unione con i credenti che può offrire un culto a Dio, che non è più soltanto il culto personale, ma il culto dell'assemblea, il culto della Chiesa. E attraverso il culto, oltre ad essere onorato e glorificato il nome di Dio, è anche edificato il credente stesso. La comunione cristiana, secondo il significato preciso di questo termine, è la partecipazione dei beni che Dio ha depositato in ogni credente, ed è proprio nell'esercizio dei doni spirituali ricevuti dal Signore che il credente trova incoraggiamento, consolazione, edificazione. Quindi, mentre offre il proprio tributo di lode, di adorazione a Dio attraverso l'offerta del culto, riesce anche a edificare se stesso nell'incontro con i credenti.
1: Infatti penso che ci sono delle benedizioni che si ricevono praticamente esclusivamente stando insieme con gli altri, e cioè che una persona da sola a casa non può fare, proprio perché sono benedizioni che si realizzano insieme.
0: La parola di Dio dice che nessuno vive a se stesso e muore a se stesso, e in fondo questo principio ha un suo significato e un suo valore anche a livello sociale, e noi lo sappiamo per esperienza. Ma a livello spirituale possiamo affermare solennemente che ha un suo significato ancora più profondo e un valore più alto, perché la parola di Dio assomiglia il corpo dei credenti ad un organismo, e l'organismo in tutte le sue parti, l'organismo nell'espletamento delle sue funzioni, ha una validità in tutte indistintamente le componenti dell'organismo stesso. L'apostolo Paolo esemplifica in una maniera estremamente pratica, dicendo che le mani, i piedi, la bocca espletano la loro funzione, ma sempre in vista di quella che è la finalità suprema, cioè in funzione del corpo. Naturalmente questa è soltanto una figura, una semplificazione, ma attraverso questa semplificazione noi possiamo ben comprendere quale benedizione realizziamo nel nostro incontro fraterno, nella nostra comunione cristiana. Quindi andare in chiesa, cioè partecipare all'assemblea dei credenti, per ogni figliuolo di Dio rappresenta il godimento di un diritto spirituale che gli offre la possibilità di unirsi agli altri per adorare Dio ed offrire il culto, ma anche che che lo rende partecipe di quei beni spirituali che sono depositati da Dio nella Chiesa e che vengono partecipati reciprocamente.
2: È lo stesso Apostolo infatti che dice: non trascurate la comune raunanza, perché logicamente noi, come è stato già detto, troviamo in questa comunione un grande beneficio, troviamo un grande incoraggiamento, troviamo un'edificazione interiore che ci accompagna non solo quando siamo insieme in quel periodo, ma anche i giorni successivi. Ecco perché è necessario non trascurare.
0: Infatti la presenza di Dio nella nostra vita è la fonte di ogni bene, e noi individualmente possiamo essere rallegrati, edificati, fortificati nella presenza di Dio. Ma la parola di Dio ci insegna che la medesima presenza noi possiamo realizzarlo anche nell'incontro di due o tre, e in questo caso facciamo delle esperienze diverse quando la presenza di Dio è in mezzo di noi e quando la presenza di Dio attraverso noi ci edifica in quelli che possono essere gli incontri familiari, personali, amichevoli. Ma sempre la medesima parola ci istruisce e ci dice che la presenza di Dio è nel mezzo della Chiesa, dell'Assemblea, quando è raccolta, e in questo caso la potenza della presenza del Signore si manifesta in maniera proprio di edificare il corpo di Cristo, cioè la Chiesa. Noi siamo sempre benedetti dalla presenza di Dio, ma realizzandola individualmente, realizzandola negli incontri privati o realizzandola nel seno della Chiesa, noi facciamo esperienze diverse e in maniera diversa veniamo edificati. Ecco perché quel versetto che è stato ricordato, non abbandonate la comune raunanza, suona come un'esortazione di sempre, suona come un'esortazione di tutti, ma un'esortazione a vivere intensamente la vita cristiana, la vita spirituale, per crescere nella grazia del Signore.

0: Come pare dalla domanda che è stata formulata dal principio, si è parlato di coloro che si recano in chiesa e che riescono come sono entrati. Ora, nella parola del Signore c'è quel verso che dice: guarda il tuo piede prima di entrare nella casa del Signore. Quindi non è la chiesa che forma il credente, ma è il credente che forma la chiesa, penso che...
1: Sì, appunto abbiamo già precisato che l'elemento sostanziale è la presenza di Dio. Il credente anche individualmente realizza la presenza di Dio in sé. Quando siamo riuniti soltanto in due o tre, in un incontro privato, in un incontro amichevole, in un incontro familiare, noi siamo benedetti non perché ci incontriamo, ma perché insieme realizziamo la presenza di Dio. Quindi è sempre il medesimo elemento sostanziale che produce edificazione e benedizione e che ci mette in posizione di offrire un culto spirituale a Dio. Quando siamo riuniti insieme, noi dobbiamo sperimentare esattamente la medesima cosa. Infatti una riunione di culto non è una vera riunione di culto, biblicamente parlando, se non è caratterizzata dalla presenza del Signore. E la presenza del Signore in una riunione di culto si determina soltanto quando in ogni singolo credente la presenza del Signore è una realtà. Perciò coloro che accedono alla riunione di culto, vogliamo prescindere dall'oratorio, vogliamo prescindere dal locale che accoglie l'assemblea, il credente che accede alla riunione di culto deve essere certo di recarsi proprio per adorare il Dio, per offrire la propria offerta davanti al Signore, ma anche per assumersi quegli impegni, quelle responsabilità cristiane che lo coinvolgono nella comunione cristiana. Egli assieme ai fratelli deve essere edificato, quindi deve recarsi con il desiderio di ricevere tutto quello che può ricevere dai propri fratelli, ma anche per dare tutto quello che può dare ai propri fratelli. Di conseguenza non può adempiere soltanto ad un atto formale, cioè pensare di regolarizzare la propria posizione religiosa con la sua presenza fisica. Deve per intero assumersi le responsabilità cristiane che lo impegnano in una riunione di culto.
2: Credo che il fatto di non andare in chiesa, oltre che determinare, diciamo, il mancato ricevimento di determinate benedizioni, sia anche una causa, eserciti anche un'influenza negativa su un cristiano, nel senso che, e questo ce lo insegna proprio l'esperienza, ci sono stati molti cristiani che dopo aver abbandonato lentamente la Chiesa hanno fatto seguito ad un allontanamento dalla volontà di Dio, e quindi è una cosa anche indispensabile per rimanere fermi.
1: E qui ritorna il versetto che abbiamo citato poco fa: nessuno vive a se stesso, nessuno muore a se stesso. Noi facciamo parte di un organismo e di conseguenza abbiamo assolutamente bisogno di partecipare alla vita della Chiesa. La Chiesa primitiva, noi ricordiamo spesso quel versetto contenuto negli Atti degli Apostoli, era una Chiesa vittoriosa perché tutti i credenti erano perseveranti nella comunione fraterna, nelle orazioni. Non si stancavano di stare assieme, non si stancavano di partecipare a riunioni di preghiera. Naturalmente noi non possiamo escludere anche la condizione del credente che per causa indipendente della sua volontà viene a trovarsi in uno stato di isolamento. In tempo di persecuzione quanti cristiani per anni nel fondo di una prigione sono rimasti soli, ma in comunione con Dio. La presenza di Dio stabilmente nel loro cuore è stata la fonte della loro benedizione. Perché appunto quando noi calchiamo un sentiero di fedeltà possiamo contare su tutta l'assistenza dello Spirito Santo, e allora anche soli riceviamo le benedizioni che ci necessitano ed offriamo il nostro culto personale a Dio. Quando invece il trascurare la comune raunanza, il disertare la Chiesa, il rompere la comunione fraterna è il risultato di un'infedeltà, chiamiamola proprio con questo termine, nonostante che qualche volta possa essere chiamato solo indifferenza o leggerezza, ma l'indifferenza e leggerezza nella vita cristiana sono elementi che parlano di infedeltà, e l'infedeltà stabilisce una specie di diaframma tra il credente e Dio, e quindi lo mette in una condizione da essere precluso da quelle che sono le benedizioni di Dio e da quelle che sono le benedizioni che può ricevere dalla Chiesa e attraverso la Chiesa, e anche quelle sono benedizioni di Dio. Ecco perché bisogna partecipare alla comunione dei santi. Naturalmente la nostra risposta non ha esaurito l'argomento, è un argomento molto interessante che andrebbe ulteriormente sviluppato, e non soltanto per rispondere a quelle domande che ci vengono formulate, che ci vengono poste da coloro che vivono all'esterno della Chiesa, ma anche per rispondere a tanti interrogativi che in buona fede o in mala fede, dobbiamo accettare anche queste ipotesi, vengono formulati da credenti che, proprio incamminati nella via dell'apatia, nella via della tiepidezza spirituale, cercano un alibi per la propria infedeltà. Ma noi vogliamo ricordare a noi stessi e a tutti che in questi giorni, specialmente giorni di difficoltà anche per il mondo, anche per coloro che non conoscono il Dio, sono giorni di difficoltà particolari per i credenti, che vengono continuamente insidiati da tanti e tanti elementi che cercano di turbare la loro vita spirituale, e quindi ancora di più dobbiamo sentire il bisogno di procacciare comunione fraterna, comunione cristiana, adorare Dio, rendere un culto e godere tutto quel bene che ci viene dalla partecipazione all'assemblea. Cari fratelli ed amici, ancora una volta concludiamo la nostra conversazione cristiana indirizzando a tutti il nostro fraterno saluto in Cristo Gesù, il Salvatore.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetto 4.
3: Gesù ha pronunciato una benedizione su chi ha abbastanza coraggio da soffrire. Nulla potrebbe sorprenderci di più. Quando soffriamo, spesso ci sentiamo spiritualmente dei falliti. Ma Dio vede le cose in modo diverso. Dal suo punto prospettico, l'afflizione ha un valore, è un'occasione per benedirci e per noi è l'opportunità di ricevere un conforto. Essere confortati è essere tenuti fra le braccia di chi ci fidiamo. Essere confortati è piangere e infuriarsi in compagnia di qualcuno che ci ama. Le forti fitte del dolore sono lenite. In qualche misura allora ritornano forza e speranza e la guarigione comincia. Soffrire è impegnarsi nell'arduo lavoro di affrontare la realtà e sentirsi liberi di esprimere tutto l'ampio raggio di emozioni di cui Dio ci ha dotati. È un lavoro penoso, ma è un lavoro benedetto da Dio.
2: Dio del conforto, sei il mio rifugio e la mia forza, il mio aiuto nei tempi del turbamento. Non fosse per la tua fedeltà, mi terrei nascosta al mio dolore, sceglierei di non vedere le mie perdite. Non sarei capace di affrontare ciò che è accaduto. Uomo di dolore, insegnami a soffrire. Dammi il coraggio di essere afflitta così da poter essere consolata.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Quando ero piccola mi piaceva andare in giro con lo zio Eddie. Era così simpatico. Ogni volta che andavamo in campeggio con gli zii, mi appiccicavo a lui come una piccola ombra. Probabilmente perché lo zio sorrideva, scherzava sempre e giocava con noi bambini. Per quanto mi ricordo, l'ho sempre sentito canticchiare o fischiettare quella famosa canzoncina che fa: «Tu sei la mia luce del sole, il mio unico sole. Mi rendi felice quando il cielo è grigio. Non saprai mai, cara, quanto ti amo. Non portate via il mio sole». Mi piace questo motivetto e a lui piaceva cantarlo. Lo canta ancora oggi. Lo zio Eddie aveva perfezionato un'arte che vorrei molti di noi praticassero, quella di diffondere la luce del sole. Quasi tutte le persone sono affamate di un sorriso o di una parola gentile. Che privilegio quando possiamo condividere la nostra gioia e il nostro sorriso con chi non ha un motivo per sorridere. Gesù lo fece spesso. Sì, per molti versi egli fu un uomo di dolore, ma c'era qualcosa in lui, qualcosa che attirava uomini, donne e bambini. Pietro, testimone oculare del ministero di Gesù, ci dice: «È andato attorno facendo del bene». Persino nella notte in cui fu tradito, guidò i suoi discepoli in un inno di lode.

Le persone aggravate che incontrava durante i suoi viaggi, persone senza gioia, trasmetteva probabilmente il proprio sorriso, supportando il suo comandamento di amarci gli uni gli altri con un esempio potente. È triste e ironico che molti di noi, che ci identifichiamo nel suo nome, noi che possediamo il vero segreto della vita, tendiamo ad atteggiarci a giudici accigliati e severi nei confronti delle attitudini e delle azioni altrui. In qualche modo riteniamo di essere noi il giudice al posto di Cristo. Pensiamo di avere la responsabilità di convincere di peccato, sostituendoci allo Spirito Santo. Iniziamo a classificare gli altri cristiani, giudicando le loro debolezze e collocandoli nella categoria credenti forti oppure apostati. Diventiamo così puntigliosi, così duri, così inflessibili, così privi di umorismo, così diversi da Dio. Eppure, se solo avessimo permesso all'amore di Cristo di sgorgare nei nostri cuori e di scorrere liberamente attraverso la nostra vita, allora avremmo rallegrato il credente forte e fortificato quello debole. Saremmo perfino stati usati per attirare le persone lontane da Cristo, al suo abbraccio che trasforma. In parole povere, avremmo diffuso la luce del sole, non quella artificiale, ma quella originale, la luce del figliuolo che porta speranza, nuovo coraggio, una ragione per vivere e sì, la salvezza eterna. Pensa a Gesù che andò attorno facendo il bene perfino quando la gente che lo circondava era senza un sorriso. Non arrabbiarti con chi si comporta in un modo che non approvi. Regala a questa persona il sorriso che le manca. Spandi la luce dell'amore infinito del tuo Signore. Così facendo, renderai anche il tuo giorno più luminoso che mai.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Ho trovato dei vecchi diari, perciò vi racconto un racconto molto molto lontano di quando i figli erano sugli 8-9 anni, e l'ora di andare a letto a quel tempo era sempre una giostra, un po' perché non volevano andare a dormire, un po' perché avevano ancora voglia di scherzare e un po' chissà perché. Così non si riusciva mai a vederli tutti pronti. Uno si faceva venire in mente certi francobolli che dovevano essere messi ad asciugare, se no si sarebbero irreparabilmente sciupati. Un altro doveva improvvisamente lavarsi i piedi perché forse avrebbe sporcato le lenzuola. Un altro ancora aveva profonde domande teologiche da fare. Erano domande buone che richiedevano una risposta, ma io mi domandavo sempre perché non me le avrebbe potute fare nel pomeriggio invece di andare a giocare a pallone. Ma mistero. Ricordo che una sera, mentre si infilava il pigiama, il più piccolo mi ha guardato con aria sentimentale e mi ha chiesto: «Mamma, mi vuoi bene?» «Certo, tesoro», ho risposto. Poi, ridendo, mi ha detto che aveva sfogliato una margheritina per verificare se gli volevo bene davvero. «E cosa è venuto?» gli ho chiesto. «Mamma». «E se fosse venuto non mamma, che cosa avresti fatto?» «Non ci avrei creduto». Anch'io da ragazzino ho sfogliato molte margherite, però confesso che contavo i petali prima perché la risposta fosse favorevole. Mamma, non mamma, promossa, bocciata, sole, pioggia. E il risultato della conta, anche se previsto, mi faceva un grandissimo piacere. Alla gente piace essere rassicurata. Ricordo che uno dei figli una volta si arrampicò sulle mie ginocchia, mi mise l'orecchio sul petto per sentire il battito del mio cuore e poi chiese: «Il tuo cuore fa pum pum per me?» Tutti abbiamo bisogno di amore e di sicurezza. Sapersi amati è più importante che avere molto denaro. Per questo Dio ha fatto scrivere nella sua parola, la Bibbia, tante promesse che ci rassicurano del suo amore costante e perfetto. Noi dovremmo fare lo stesso con coniugi, figli e famiglia, ma siamo così sciocchi e abbiamo un tale pudore dei nostri sentimenti che ci tratteniamo dal dire una parola di apprezzamento o di incoraggiamento, magari per paura di non essere capiti, e non diciamo una parola affettuosa per timore di passare per sdolcinati e romantici. Ma che ci vuole a rompere la scorza del nostro egoismo e della nostra indifferenza per dire a qualcuno che ne ha bisogno «ti voglio bene»? Anche Salomone diceva che una parola detta a tempo è buona. E lo sapete che nella Bibbia ci sono, a quanto pare, 365 non temere, detti da Dio ai suoi figli. Come una mela al giorno toglie il medico di torno, una buona parola al giorno toglierebbe tante amarezze di torno. Pensiamoci.
2: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Evangelo di Matteo, capitolo 7, versetti 13 e 14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Il titolo del commento di oggi è «Ciò che fanno gli altri». In città vediamo spesso gruppi di pedoni che, prima di attraversare, aspettano sul marciapiede che il semaforo diventi verde. In alcuni casi, invece, qualcuno attraversa la strada nonostante il semaforo sia rosso, e il più delle volte altri lo seguono perché non guardano il semaforo ma a quello che fanno gli altri. Non è così anche nella nostra vita, quando conformiamo il nostro comportamento a quello degli altri piuttosto che fare ciò che è giusto e vero? Un pedone può perdere la vita per aver attraversato con il rosso, e in ambito morale e spirituale fare qualche cosa semplicemente per imitazione è altrettanto pericoloso, perché c'è in gioco il nostro avvenire eterno. Il sentiero che porta a Dio è stretto, e non è il sentiero che percorre la massa, dove si accetta qualsiasi opinione e non ci si mette mai in discussione. Per seguire Dio bisogna innanzitutto pentirsi, riconoscendo le proprie colpe. Poi bisogna abbandonare la pretesa di essere noi i padroni della nostra vita e confidare solamente in Lui. Purtroppo sono poche le persone che imboccano questo sentiero stretto, eppure è l'unico che porta alla vita eterna. Gesù Cristo ha aperto la via che porta a Dio. Egli stesso è la via, la verità e la vita, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6. Per trovare Dio non occorre seguire delle regole e neppure fare come fanno gli altri, ma bisogna andare a Cristo con umiltà e con fede. Solo facendo così potremmo poi scoprire ciò che Dio si aspetta da noi, Suoi figli. Esprimere attraverso atti concreti di benevolenza e di giustizia l'amore che Egli stesso ha messo dentro di noi per mezzo del Suo Spirito.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Prima epistola ai Corinzi, capitolo 4. Così si stimi ognuno come dei ministri di Cristo e degli amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede dagli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. A me pochissimo importa d'essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi, non mi giudico neppure da me stesso, poiché non ho conoscenza di colpa alcuna. Non per questo però sono giustificato, ma colui che mi giudica è il Signore, cosicché non giudicate di nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori, e allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Or, fratelli, queste cose le ho per amor vostro applicate a me stesso e ad Apollo, onde per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quel che è scritto, affinché non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che hai tu che tu non l'abbia ricevuto? E seppur l'hai ricevuto, perché ti glori come se tu non l'avessi ricevuto? Già siete saziati, già siete arricchiti, senza di noi siete giunti a regnare. E fosse pure che voi foste giunti a regnare, affinché anche noi potessimo regnare con voi. Poiché io stimo che Dio abbia messo in mostra noi, gli apostoli, ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo divenuti uno spettacolo al mondo e agli angeli e agli uomini. Noi siamo pazzi a cagione di Cristo, ma voi siete savi in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi siete forti. Voi siete gloriosi, ma noi siamo sprezzati. Fino a questa stessa ora, noi abbiamo fame e sete, noi siamo ignudi e siamo schiaffeggiati, e non abbiamo stanza ferma, e ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, diffamati esortiamo, siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. Io vi scrivo queste cose non per farvi vergogna, ma per ammonirvi come miei cari figliuoli, poiché quand'anche aveste 10.000 pedagoghi in Cristo, non avete però molti padri, perché son io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Io vi esorto dunque, siate miei imitatori. Appunto per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio figliuolo diletto e fedele nel Signore. Egli vi ricorderà quali siano le mie vie in Cristo Gesù, come io insegni dappertutto in ogni chiesa. Or alcuni si sono gonfiati, come se io non dovessi recarmi da voi. Ma se il Signore vorrà, mi recherò presto da voi e conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati. Perché il regno di Dio non consiste in parlare, ma in potenza. Che volete, che venga da voi con la verga o con amore e con spirito di mansuetudine?
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto, bentrovato, grazie per essere tornato, fedele e puntuale. Maurizio, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, ti dà un caloroso e sincero benvenuto. Grazie per averci scelti. L'ho già detto? Forse sì, ma lo dico di nuovo, perché sono veramente contento, felice, soddisfatto e sono veramente grato che possiamo continuare questi nostri incontri e che non li continuo da solo, sarebbe tragica la cosa, ma li continuo in tua compagnia, grazie quindi. E un grazie particolare a chi si fosse messo all'ascolto per la primissima volta. Magari ci hai trovati per caso, come dicono tanti quando scrivono. Cercavo della musica rilassante o cercavo qualcuno che mi tenesse compagnia e ho trovato, hai letto il libro più letto. E poi mi sono fermato e mi è piaciuto quello che ho sentito e poi ti ho scritto e adesso siamo amici.

Ti ricordo che siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Iniziamo oggi le considerazioni sul capitolo 8. Procediamo, quindi andiamo avanti. Abbiamo trascorso un bel po' di tempo alle prese con il settimo capitolo e non vorrei dilungarmi per non risultare noioso o ripetitivo, quindi è bene procedere, è bene andare avanti, altrimenti che passeggiata sarebbe se segniamo il passo. Quando c'è bisogno di fermarsi, di andare piano, di rallentare l'andatura, lo facciamo. Quando poi invece c'è bisogno di procedere, procediamo. Oggi vorrei fare una cosa, siccome l'ottavo capitolo è abbastanza lunghetto, non è lunghissimo, ma non è manco corto, diciamo una lunghezza media, ecco. Ma piuttosto che dividerlo in due, vorrei leggertelo tutto, ecco. Le paperelle ci vanno sempre. Vorrei leggertelo tutto però con una pausa in mezzo, così ci riposiamo anche un pochino. Io mi riposo dalla lettura e tu puoi riposarti dall'ascolto. Comunque, ecco la sigla della lettura che ci accompagna, ottavo capitolo del Vangelo di Marco.

Alla fine del capitolo precedente abbiamo visto Gesù alle prese con un miracolo, la guarigione di un sordo muto. E la gente aveva detto: egli ha fatto ogni cosa bene. I sordi li fa udire, i muti li fa parlare. Marco poi prosegue con il suo resoconto e scrive: in quei giorni c'era di nuovo una folla grandissima. E siccome non avevano da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro: io ho pietà di questa gente. Sono con me da 3 giorni e non hanno da mangiare. Se li rimando a casa digiuni, sveniranno per strada, perché alcuni di loro sono venuti da lontano. I suoi discepoli gli risposero: come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto? Ed egli domandò loro: quanti pani avete? Essi risposero: 7. Gesù ordinò alla folla di accomodarsi per terra. Presi i 7 pani, dopo aver reso grazie, li spezzò e diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Ed essi fecero così. Avevano anche pochi pesciolini, ed egli, fatta la benedizione, comandò di distribuire loro anche quelli. Essi mangiarono e così furono saziati. E dei pezzi avanzati si raccolsero 7 panieri. Erano circa 4.000 persone. Poi Gesù li congedò. E subito, salito sulla barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta. Anche i farisei si recarono lì e si misero a discutere con lui, chiedendogli per mettere alla prova un segno dal cielo. Ma Gesù, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione. Dopo averli lasciati, salì di nuovo sulla barca e passò all'altra riva. I discepoli avevano nella barca solo un pane, perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. Egli li ammoniva dicendo: guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ed essi si dicevano gli uni agli altri: è perché non abbiamo pane. Gesù se ne accorse e disse loro: perché state a discutere del non avere pane? Non riflettete, non capite ancora. Avete il cuore indurito. Avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite, e non vi ricordate. Quando io spezzai 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi raccoglieste? 12, risposero i discepoli. E quando spezzai 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste? 7. E Gesù: non capite ancora.

Giunsero poi a Betsaida e fu condotto a Gesù un cieco e lo pregarono che lo toccasse. Gesù, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio. Gli sputò sugli occhi e, impostegli le mani, gli domandò: «Vedi qualcosa?» Egli aprì gli occhi e disse: «Scorgo gli uomini perché li vedo camminare. Mi sembrano alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi. Egli riguardò, fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: «Non entrare neppure nel villaggio». Poi Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso le borgate di Cesarea di Filippo. Cammin facendo domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che io sia?» Essi risposero: «Alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri ancora dicono che tu sei uno dei profeti». Gesù domandò loro: «E voi? Chi dite che io sia?» Pietro rispose: «Tu sei il Cristo». E Gesù ordinò loro severamente di non parlare di lui a nessuno.

Sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felicissimo di essere in tua compagnia e, come sempre, grato che tu abbia scelto questa frequenza, questo programma, insomma, che tu abbia scelto noi.

Dopo aver ordinato ai suoi discepoli di non parlare di lui a nessuno, Gesù cominciò ad insegnar loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso, e dopo 3 giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardati i suoi discepoli, rimproverò Pietro, dicendo: «Vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: «Se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amor mio e per amore del Vangelo, la salverà. Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde la propria vita? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua vita? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre, con i santi angeli.

Abbiamo appena concluso la lettura dell'ottavo capitolo del Vangelo di Marco. Questo capitolo è lungo più o meno quanto il precedente. Anch'esso sviluppa il tema principale del Vangelo, cioè mettere l'accento più sulle azioni che non sulle parole. Gesù dà da mangiare a 4.000 persone lungo la costa della Decapoli. Ad Almanuta i farisei gli chiedono un segno, mentre a Bezzaida gli amici del cieco chiedono a Gesù di toccargli gli occhi. A Cesarea di Filippo Pietro fa la sua bellissima confessione di fede. Ciò che Gesù faceva era importante per i romani ed è importante anche per noi oggi. Dice: perché parli solo dei romani? Non perché siano una classe particolare. Parlo ovviamente dei romani ai quali Marco stava scrivendo il Vangelo. Abbiamo detto che Marco è il Vangelo dell'azione. I romani erano conosciuti per essere persone d'azioni. In questo capitolo vediamo che Gesù gira parecchio. E teniamo presente che a quel tempo le strade della Palestina non erano tanto buone. E certo, la Palestina non è grande, ma a chi come Gesù andava spesso a piedi non deve essere poi sembrata tanto piccola. I soliti critici poi pensano che la moltiplicazione dei pani narrata in questo capitolo non sia altro che un doppione dell'altro miracolo con cui Gesù sfamò 5.000 persone. Così facendo però ignorano l'intero episodio. Per questo è stato detto che questo è il miracolo più trascurato di Gesù. Il fatto è che quando certi critici si trovano di fronte a tali episodi, cercano come al solito di eliminare dalla Bibbia il soprannaturale. Alcuni quindi negano questo miracolo affermando che semplicemente fu aggiunto al Vangelo in un secondo momento per avvalorare la pretesa degli apostoli, pretesa secondo cui Gesù sarebbe stato un grande taumaturgo. Se questo fosse vero, il secondo miracolo sarebbe dovuto essere più grande del primo. Invece di 4.000, perché non mettere 10.000? 15.000? Perché non dire che, oltre al pane e ai pesci, Gesù ha provveduto anche tanti polli arrosto? Quando gli uomini inventano, infatti, tendono sempre ad esagerare. Qui invece vediamo che il numero delle persone sfamate da Gesù è sceso a 4.000. Non possiamo d'altra parte negare le similitudini fra i due miracoli. Gesù sfama migliaia di persone, da prima 5.000, poi 4.000. Vi sono però delle differenze, almeno 7, fra i due miracoli, differenze degne della massima attenzione. Prima differenza. Nel primo caso, il miracolo dei 5.000, la moltitudine era stata col Signore un solo giorno. Nel secondo caso, ben 3 giorni. Nel primo caso Gesù aveva detto ai discepoli: andate a vedere se ci sono delle provviste. Mentre nel secondo caso i discepoli erano già informati ancor prima che Gesù lo chiedesse. Quando Gesù sfamò le 5.000 persone, e qui siamo alla terza differenza, c'erano 5 pani e 2 pesci. Mentre nel secondo miracolo ci troviamo davanti a 7 pani e 5 pesci. Arriviamo così alla quarta differenza. La prima volta la Pasqua era vicina e la moltitudine fu fatta sedere in gruppi sull'erba verde, ci dice Marco, mentre la seconda volta si era verso la fine dell'anno. Quindi nel vicino Oriente il verde è bruciato dal sole cocente. Perciò la gente dovette sedersi semplicemente a terra. Quinta differenza. Nel primo caso è scritto che Gesù benedisse i pani,
mentre nel secondo è detto che Gesù rese grazie prima per i pani, poi benedisse i pesci. Sesta differenza: dopo che le 5.000 persone si furono saziate, rimasero 12 ceste di pezzi di pane. Quando mangiarono in 4.000, rimasero solo 7 ceste. Settima e ultima differenza di questa lista: ovviamente nei due episodi il numero delle persone che Gesù nutrì è diverso. In ogni caso, la differenza più vistosa è costituita dal tempo in cui avvennero i due miracoli. Il primo miracolo, infatti, avvenne alla fine del primo giorno. Gesù aveva ammaestrato la folla, ma secondo l'evangelista Giovanni, Gesù alla moltiplicazione dei pani fece seguire il discorso sul pane della vita. Quanto invece al secondo miracolo, la moltitudine era stata con Gesù 3 giorni per ascoltare i suoi insegnamenti. In altre parole, questa gente non era venuta per mangiare, ma per ascoltare gli insegnamenti di Gesù.

con ciò dobbiamo lasciarci. Ancora una volta un grazie sincero, ancora una volta un forte e caloroso abbraccio dal tuo Maurizio e a risentirci. A presto. Scrivi, mi raccomando.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Salve amici, un antico proverbio che spesso mi citava la mia nonna dice che per i curiosi c'è un paradiso di cartone. Lo avete mai sentito? Era usato per mettere a tacere le menti inquisitive che nel passato cercavano di uscire dalle superstizioni per trovare la vera luce. Lo si faceva in buona fede, credendo che era un ottimo proverbio, ma non è vero. Dio è quello che ci ha dato una mente inquisitiva perché noi lo cercassimo. E chi cerca, chi è interessato nella verità, chi fa domande, non troverà un paradiso di cartone, ma si troverà in quello vero, perché è Gesù che ha detto che chi cerca trova e che a chi bussa verrà aperto. Così, amici, fate domande, investigate. E infatti questo programma risponde appunto a domande fatte da ascoltatori che cercano la verità. Vogliamo leggervi quelle che abbiamo ricevute. Fate attenzione, può darsi che aiutano anche voi, e poi imitate l'esempio di questo che ci ha scritto e fateci anche voi le vostre domande. Esaminiamo, abbiamo delle domande dal Vangelo di Luca, Luca 7,3. Se avete le Sacre Scritture, apritele. Luca 7,3. L'ascoltatore domanda: come mai sceglie di mandare proprio anziani giudei in una città che è in Galilea? Questo giovane che studia le scritture le studia proprio bene. Questa è una bella osservazione, e per spiegarla vogliamo leggere il secondo e il terzo versetto di questo capitolo. Così siamo a Luca 7 e leggiamo dal secondo versetto. Ora il servitore di un certo centurione che l'aveva molto caro era malato e stava per morire, e il centurione, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a salvare il suo servitore. Questo centurione voleva una grazia da Gesù, ma era romano, era un pagano, e i giudei non avevano relazione con i pagani. Questo centurione però credeva in Dio e, sentendosi indegno, ha cercato degli intercessori. La gente di Galilea non era troppo considerata dal clero ebraico perché era mischiata con i samaritani. Così il centurione cerca fra i giudei degli anziani, e qui si riferisce non solo e non tanto all'età quanto al titolo che veniva dato a coloro che guidavano le sinagoghe, e manda questi anziani da Gesù per perorare la sua causa. Era un modo di fare. Questo centurione si sentiva indegno e così manda persone che si pensano di essere degni. Sappiamo poi che Gesù rispose alla fede di questo centurione e guarì il suo servitore. Passiamo ora a Luca 7,19. Qui abbiamo un confronto fra Luca 7,19 e Matteo 3,14. Chi ci scrive domanda: qui sembra esserci una contraddizione. Giovanni sapeva o non sapeva che Gesù era il Cristo? Vediamo di che si tratta. In Matteo 3,14 troviamo Giovanni il Battista che si oppone a battezzare Gesù perché egli sa che Gesù è il Messia, il Cristo. In Luca 7,19 troviamo che Giovanni manda i suoi discepoli a domandare a Gesù se lui è davvero il Cristo o ne deve aspettare un altro. Non c'è nessuna contraddizione. Dobbiamo comprendere che è passato del tempo, e quando troviamo questo episodio in Luca 7,19, Giovanni è in prigione, è stato arrestato da Erode perché predicava la verità e si era scagliato contro di lui, e così è in prigione. Giovanni è un po' scoraggiato e così fa la domanda se Gesù è in realtà il Cristo o no, perché Giovanni sa che la fine è vicina, dovrà morire, vuole essere sicuro che la sua fede è riposta nel Salvatore. Non è quindi da biasimare, ma da imitare. Ognuno di noi dovrebbe rendersi assolutamente certo che la sua fede è riposta nel Cristo e solo in Lui. Poi abbiamo qui un'altra
domanda, e questa ha a che fare col Vecchio Testamento, con il libro di Ezechiele, primo capitolo, dal 15° al 21° versetto. Cosa vogliono dire queste ruote? Ebbene, lasciate che vi leggi parte del passaggio. Cominciamo qui dal 14° versetto. E gli esseri viventi correvano in tutti i sensi simili al fulmine. Or come io stavo guardando gli esseri viventi, ecco una ruota in terra presso ciascuno d'essi e verso le loro quattro facce. L'aspetto delle ruote e la loro forma era come l'aspetto del crisolito e tutte e quattro si somigliavano. Il loro aspetto e la loro forma erano quelli di una ruota che fosse attraversata da un'altra ruota. E quando si muovevano andavano in tutte e quattro dal proprio lato e andando non si voltavano. Ed ora, questa naturalmente è una delle visioni di Ezechiele e ci sarebbe tanto da dire, ma voglio leggervi quello che dice il commentario biblico delle edizioni di Voce della Bibbia su questo passaggio. Si noti la ripetizione del termine sembianza o aspetto. Ezechiele può solo suggerire dei paralleli delle figure che gli erano apparse durante la visione. Gli esseri viventi, con le loro ruote, formavano un carro celeste che portava il trono di Dio. Il commento dei rabbini sull'aspetto degli esseri viventi è spesso citato con l'approvazione. L'uomo è esaltato fra le creature, l'aquila è esaltata fra gli uccelli, il bue è esaltato fra gli animali domestici, il leone è esaltato tra le bestie feroci, e tutti questi hanno ricevuto un dominio e grandezza è stata loro. Eppure essi si trovano sotto il carro del santo. Le ruote facevano sì che il carro potesse andare ovunque. Un necessario ammonimento questo per gli esuli a cui Ezechiele parla. Visti dal punto in cui si trovava Ezechiele, si aveva l'impressione che girassero l'una dentro l'altra. Erano strutturate in modo che sembrava che una stesse nel mezzo dell'altra, sebbene in realtà fossero quattro ruote, ognuna a sé stante, ai quattro angoli di un quadrato. Non ci si può immaginare il movimento delle ruote se abbiamo in mente dei veicoli ordinari, ma ricordiamoci che questo è un carro soprannaturale. Poi notiamo che i cerchi di tutti e quattro erano pieni d'occhi. Questi occhi denotano intelligenza, perché, come è scritto qua, lo spirito degli esseri viventi erano nelle ruote. Spero che questa risposta sia soddisfacente al nostro amico che ci ha scritto come a voi, e se non è soddisfacente, questo richiede uno studio un po' più profondo sul libro di Ezechiele, che è assai difficile ma molto edificante, e noi siamo disposti a considerarlo assieme a voi se c'è un interesse. Ed ora un'ultima domanda. Nel Vangelo di Luca capitolo 12 troviamo scritto: or se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o gente di poca fede? E anche voi non cercate che mangerete o che berrete, e non ne siate in sospeso, perché tutte queste cose sono le gente del mondo che le ricercano, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Secondo questi versetti sembra che Dio ci dica di non preoccuparci del nostro cibo e che lui saprà tener cura di noi. Lo stesso io vedo che ci sono nel mondo tante persone, specie bambini, che muoiono di fame. E allora, Dio non mantiene la sua parola o c'è qui qualche cosa che non è spiegato bene? Bene, amici, questa è una buona domanda e nei pochi minuti che ci restano cerchiamo di fare il nostro meglio per rispondere. Sì, il Dio promette che terrà cura dei suoi. In Matteo 6, 25 e 26, su un passaggio parallelo, Gesù fa il paragone degli uccelli che non seminano, che non mietano e che lo stesso mangiano. Il salmista ci dice nel Salmo 37, 25, che è stato giovane ed è divenuto anche vecchio,
ma che non ha mai visto il figliolo del giusto accattare il pane. E quelli erano tempi assai peggiori dei nostri. Sì, Dio fa queste promesse. Ed ecco, lo stesso c'è fame nel mondo. Perché? Bella domanda. E la risposta è molto semplice. C'è fame perché l'uomo si è ribellato a Dio e al suo comando. Dio fa le promesse e chi le obbedisce, come li obbediscano gli uccelli dell'aria, come li obbediscono i gigli dei campi, ecco che le promesse vengono a avverarsi. Però noi uomini non le obbediamo. Dio ci ha chiesto di procreare e di riempire la terra. Il suo comando aveva dunque un limite di riempire la terra. Poi Dio ci ha dato anche la possibilità di controllare le nascite affinché obbedissimo questo suo comando. Ma cosa si fa? Ci sono false religioni che vanno in giro a predicare procreazione e così fare più figli possibili, e questo si fa fra le nazioni povere e sottosviluppate, e poi i figli naturalmente muoiono. Poi in paesi come in India si rispettano più gli animali che si ritengono sacri, così si lasciano liberi di andare in giro a rovinare raccolti, e mentre i bambini invece sono abbandonati per le strade dove muoiono di inezia. Ebbene, poi ci sono anche altre nazioni in cui si sono state delle rivolte politiche in cui il popolo è tenuto oppresso per ragioni politiche. Ricordiamoci che fu proprio Stalin che disse che se il popolo è costretto a pensare allo stomaco non penserà ad altro. È più facile in questa maniera tenere sotto controllo intere popolazioni. Dio non vuole queste cose. Dio ha fatto l'uomo libero e vuole che l'uomo torni all'obbedienza della sua parola affinché possa godere delle sue benedizioni. E il nostro tempo è sfuggito e dobbiamo accomiatarci. Possa l'Eterno benedirvi ognuno di voi.

Andiamo a meditare sulla parabola delle mine nel capitolo 19 di Luca e leggiamo l'ultima parte dal verso 20 al verso 27 che riguarda l'ultimo servitore che si presenta per il rendiconto dinanzi al suo signore. Poi ne venne un altro che disse: Signore, ecco la tua mina che ho tenuta riposta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei uomo duro. Tu prendi quello che non hai messo e mieti quello che non hai seminato. E il padrone a lui: dalle tue parole ti giudicherò, servo malvagio. Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quel che non ho messo e mieto quel che non ho seminato. E perché non hai messo il mio danaro alla banca ed io al mio ritorno l'avrei riscosso con l'interesse? Poi disse a coloro che erano presenti: toglietegli la mina e datala a colui che ha le 10 mine. Essi gli dissero: Signore, egli ha 10 mine. Io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Poi a quei miei nemici che non volevano che io regnassi su loro, menateli qua e scannateli in mia presenza. Il terzo servitore appartiene ad un altro gruppo. È un uomo che si difese per non aver fatto fruttare la mina ricevuta, dicendo che conosceva il padrone come un individuo esigente che l'avrebbe di certo punito se egli non fosse riuscito a trafficare con guadagno. Per questo si prese cura di provvedere affinché il suo signore riavesse almeno indietro l'intera somma che gli aveva affidata. E questo è il modo di difendersi di tanti che pretendono di essere cristiani. Non ho mai fatto nulla di male. Il vero guaio è che essi in realtà non hanno mai fatto nulla. Sono buoni, ma non servono a nulla. Qual è il principio affermato da Gesù in queste parole? È semplicemente questo: produrre o perdere. Ricordiamoci che il modo in cui noi usiamo ciò che Dio ci dà qua giù ha conseguenze eterne. E Gesù chiude la parabola con un avvertimento solenne: la venuta del regno non sarà solo gioia e pace per quelli che si saranno dimostrati fedeli e degni della fiducia data loro, ci sarà ricompensa, ma per quelli che respingono Cristo ci sarà un terribile giudizio. Il libro dell'Apocalisse descrive la parola del Cristo vincitore come una spada tagliente che schiaccia le nazioni e che le spezza come una sbarra di ferro, e dice di lui che egli calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'Onnipotente Dio. È ora il tempo di accettarlo e di imparare ad essere fedeli. Non ci scoraggiamo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Il tempo in cui raccoglieremo sarà certo quando Cristo ritornerà. Egli stesso darà allora la ricompensa ad ognuno dei suoi servitori che si sarà dimostrato fedele. Quindi, riassumendo, Gesù in questa parabola parla di 5 aspetti diversi della vita eterna e del regno futuro, dei 10 servi ai quali ha dato una somma di danaro ciascuno, 7 non si presentano proprio al rendiconto perché hanno sperperato tutto e non hanno più la forza di identificarsi neppure come servitori. 3 si presentano, 1 è un servitore fedele al completo perché la sua mina ne ha fruttate altre 10. Costui non soltanto riceve una ricompensa, ma anche alte parole di lode e di approvazione. Infatti il Signore gli dice: va bene, buon servitore,
poiché sei stato fedele in cosa minima, abbi podestà su 10 città. L'altro è un servo fedele, che però avrebbe potuto far di più, ha portato un frutto inferiore e riceve la ricompensa senza le parole di approvazione rivolte al primo. Il terzo è il servo malvagio. Ha servito il suo signore, ma non lo ha mai conosciuto come un signore benevolo e giusto. Gli riporta indietro la stessa somma di danaro e allora il signore gli toglie tutto e lo dà a chi ne aveva di più. E infine il quinto gruppo sono quei concittadini che, avendo rifiutato che quel signore regnasse su loro, sono ora distrutti e separati per sempre dal suo regno. La sorte del servo malvagio e pigro contiene un serio avvertimento per tutti quelli che si professano cristiani, ma invece di servire a fatti e in pratica non si curano di nulla. L'avvertimento finale della parabola è riservata a coloro che si dichiarano ostinatamente nemici del re, che saranno puniti di eterna separazione e respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza quando egli verrà. Ciò non si riferisce solo ai giudei che rifiutarono Cristo allora, ma si riferisce a tutti coloro che si schierano coscientemente contro Cristo e la sua parola e che vanno incontro a eterna separazione da Dio. Quanto a noi, chiediamo al Signore che ci aiuti di essere fedeli per portare frutto quanto Egli desidera e ricevere anche da Lui l'approvazione più bella. Va bene, mio buono e fedele servitore. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, l'Evangelo di Marco, un Evangelo che parla agli italiani. Siamo al quarto capitolo. Vediamo cosa ci racconta poi Enzo. Intanto voglio solo ricordarvi che a fine puntata daremo i recapiti. Enzo parlerà di luce che crea responsabilità. La luce va a sfondare le tenebre, va ad illuminare le tenebre. E allora quando c'è luce c'è anche responsabilità e visione. Noi ci vediamo quando c'è luce. E parleremo di demoni, che è la contrapposizione esatta. Sentiamo cosa ci dice Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E bentornati al nostro ascolto. Mi auguro che la settimana che ci sta davanti possa essere veramente fruttuosa per tutti noi, visto che stiamo per aprire ancora una volta la Bibbia, ossia la parola di Dio, e quindi da essa trarre dei grandi insegnamenti.

sotto il vaso o sotto il letto? Non la si prende invece per metterla sul candeliere? Poiché non vi è nulla che sia nascosto se non per essere manifestato, e nulla è stato tenuto segreto se non per essere messo in luce. Se uno ha orecchi per udire, oda. Diceva loro ancora: badate a ciò che udite, con la misura con la quale misurate sarete misurati pure voi, e a voi sarà dato anche di più, poiché a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Quello che abbiamo qui è la parabola della candela e la sua azione. La luce crea responsabilità. Un uomo che riceve la verità deve agire. Siamo ritenuti responsabili nella misura in cui ci è stata data la luce. Il punto è: noi eravamo nell'oscurità finché la luce del Vangelo non è entrata in noi. Abbiamo l'impressione che l'uomo sia un peccatore per la sua debolezza o la sua ignoranza, ma Paolo dice in Romani capitolo 1 che l'uomo, quando conobbe Dio, non lo glorificò come Dio. L'uomo è un peccatore volontario. Questo è il tipo di peccatori che siamo, e la luce che verrà creerà una responsabilità. Siamo perduti se non accettiamo la luce, se non accettiamo Lui. Come una luce è evidente al buio, così una persona che crede veramente manifesta nelle sue azioni la sua fede. Non è qualcosa che può tenere segreto. Al versetto 23 troviamo di nuovo il tipico avvertimento a prestare attenzione a quello che è stato detto. L'implicazione è: chi riceve la sua parola cresce nella comunione e nella conoscenza di Dio. In questo senso, chi ha riceve ancora di più, mentre chi non ha ricevuto Cristo si riduce a fare una completa bancarotta morale.

Gesù diceva ancora: «Il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma e si alzi la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. La terra da se stessa dà il suo frutto, prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. Quando il frutto è maturo, subito il mietitore vi mette la falce, perché l'ora della mietitura è venuta». Abbiamo letto dal capitolo 4 di Marco i versetti dal 26 al 29. Questa è una parabola insolita e solo Marco la riporta. Gesù usa questa parabola per illustrare una caratteristica del regno di Dio. Il nostro Signore qui parla di come un seme arriva a produrre il grano. Nonostante la scienza sia in grado di analizzare i vari stadi di questo processo, in realtà la forza della vita nasconde qualcosa di misterioso e meraviglioso. Anche il regno di Dio cresce e si sviluppa progressivamente, sia in noi che attorno a noi, mediante la forza e la vitalità dello Spirito di Dio, Spirito che opera in un modo che non è da noi né controllabile né prevedibile.

La parabola che segue illustra un altro aspetto del regno di Dio, e la parabola enfatizza specialmente l'ampiezza della crescita che avrà il regno di Dio. Ma leggiamo il testo, iniziando dal versetto 30. Gesù diceva ancora: «A che paragoneremo il regno di Dio, o con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senape, il quale, quando lo si è seminato in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma quando è seminato, cresce e diventa più grande di tutti i legumi, e fa dei rami tanto grandi che all'ombra loro possono ripararsi gli uccelli del cielo». Con molte parabole di questo genere esponeva loro la parola, secondo quello che potevano intendere. Non parlava loro senza parabola, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Così come la proporzione tra

Il seme e la pianta di senape è enorme, dove dal piccolissimo seme cresce un albero, così pure il regno di Dio, che Gesù inaugura da un piccolo e apparentemente insignificante inizio, nascerà qualcosa di proporzioni inimmaginabili per la mente umana.

Quando il Signore smette di insegnare, va sul mare con i discepoli. Vuole riposare perché è stanco, si addormenta. E poi abbiamo il miracolo della tempesta che si placa. Andiamo subito a vedere come si svolge questo avvenimento. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: «Passiamo all'altra riva». I discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi una grande bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale, a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che noi moriamo?» Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» Ed essi furono presi da grande timore e si dicevano gli uni agli altri: «Chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono?»

0: Questa vicenda, riportata qui da Marco, lascia intravedere aspetti della nostra relazione con Dio. Diversi discepoli erano pescatori e quindi abituati ad affrontare maltempo e mareggiate, ma dalla descrizione che Marco ci dà possiamo dedurre che la situazione era drammatica, molto vicina al naufragio, tanto che i discepoli temevano per le proprie vite. Che tipo di serenità e tranquillità può far sì che Gesù riposi, dorma addirittura in una situazione simile? Pur essendo stanchissimi, sarebbe difficile non accorgersi di una tempesta di tale portata. La tranquillità, la pace, la sicurezza che Gesù Cristo aveva era fondata sulla perfetta fede e comunione che aveva con Dio Padre. Questo contrasta con la fede e la comunione che i discepoli avevano verso di Lui. La loro paura delle circostanze testimoniava che la comunione con Gesù non era al livello di quella che Gesù aveva col Padre. Infatti, il rimprovero di Gesù non era che avessero avuto paura, ma che non avessero avuto fede in Lui e quindi nel Padre. Possiamo notare inoltre come l'intervento di Gesù trasformi il loro primo senso di paura in un altro tipo di paura. Mentre prima erano terrorizzati dalla paura di morire, ora la loro paura non è più terrore, ma sono attoniti, sbalorditi al pensiero di chi possa essere questo Gesù in grado di comandare gli elementi della natura. Noi viviamo questo tipo di esperienza quando passiamo da un semplice assenso mentale di chi è Gesù Cristo all'esperienza reale e completa di essere alla presenza stessa di Dio. Non più una persona che possiamo raggiungere con le nostre menti, ma che ci travolge con la sua presenza. Che stupenda lezione impariamo qui. Egli ci fa incontrare delle tempeste della vita, così che possiamo avvicinarci a Gesù e conoscerlo meglio.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

voltiamo ancora una volta pagina, arriviamo a scrutare, a imbatterci con questo nuovo capitolo, il capitolo 5 del Vangelo di Marco. In questo capitolo ci sono tre grandiosi miracoli che possono essere stati fatti solo dalla mano dell'Onnipotente. Per questo motivo penso che sia un capitolo degno di nota. Nel primo versetto vediamo che Gesù e i suoi discepoli giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Il Signore aveva insegnato sull'altra sponda usando le parabole, ora si trova sulla terra che era stata data alla tribù di Gad. Ricordiamoci che Gad scelse di stabilirsi sul lato est del Giordano, non avendo quindi possedimenti nella terra promessa. Questa loro scelta li ha portati ad essere più vulnerabili, a staccarsi dalla fede, subendo l'influenza religiosa dei popoli vicini. Poi leggiamo che appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva più tenerlo legato neppure con una catena, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. Di continuo, notte e giorno andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percotendosi con delle pietre.

Chi si fa incontro a Gesù è un essere umano, è in condizioni disperate, ma è sempre un uomo. Questo è ciò che il Signore Gesù vide, un uomo, una persona. Marco ci descrive le condizioni in cui viveva. Aveva fatto di un cimitero la sua abitazione. Viveva come un selvaggio. Ovviamente alcune persone avevano cercato di trattenerlo persino con delle catene, ma aveva delle crisi violente che si manifestavano con una forza fisica tale da spezzare le catene e liberarsi da qualsiasi restrizione. In questi momenti di crisi scappava da un sepolcro all'altro e sulle montagne, infliggendosi delle ferite al corpo. Ai nostri giorni descriveremmo questo tipo di persona come affetta da disordini multipli di personalità, schizofrenia e autolesionismo. È interessante notare che Marco e persino Luca, che era un medico, lo descrivono come posseduto da demoni e da potenze spirituali demoniache. Ai nostri giorni c'è la tendenza ad essere estremamente razionalisti, scientifici, a non credere al soprannaturale e quindi ad avere difficoltà ad accettare la possibilità che alcune malattie mentali di questa entità abbiano anche dei risvolti spirituali. Luca, che era un medico e non uno sprovveduto credulone, non sembra avere problemi nel riscontrare che c'era un elemento spirituale. In ogni caso, sul piano umano, la situazione psichica di questa persona era senza speranza.

Continuiamo a leggere nei versetti dal 6 al 9 come si manifesta questo sdoppiamento di personalità e quale ne sia l'origine. Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti e a gran voce disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi». Gesù, infatti, gli diceva: «Spirito immondo, esci da quest'uomo». Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» Egli rispose: «Il mio nome è Legione, perché siamo molti». Vediamo come nel suo dialogo con Gesù, a volte è l'uomo che parla, a volte è l'entità spirituale. Infatti, pur dicendo «il mio nome è Legione», specifica «perché siamo molti». Nei prossimi 4 versetti vediamo l'intervento di Gesù. E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. C'era là un gran branco di porci che pascolava sul monte. I demoni lo pregarono dicendo: «Mandaci nei porci, perché entriamo in essi». Egli lo permise loro. Gli spiriti immondi, usciti, entrarono nei porci e il branco si gettò giù a precipizio nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. I demoni fanno una richiesta che può sembrare strana, che riguarda la loro esistenza, dando l'impressione che abbiano la necessità e la preferenza di risiedere in un corpo fisico di qualsiasi tipo, e infatti chiedono di essere mandati a possedere un branco di porci. Come nota interessante, possiamo ricordarci del fatto che per la legge mosaica i maiali erano considerati animali impuri. Sta di fatto che Gesù concede loro questa richiesta e davanti agli occhi sbalorditi di tutti i presenti, discepoli compresi, l'intero branco di maiali si suicida lanciandosi in mare.

0: forse è il caso di allargare il discorso parlando della questione dei demoni. Alcuni punti possiamo menzionarli adesso, altri li vedremo domani. Primo punto, non solo Marco, ma tutta la scrittura riporta delle testimonianze circa la realtà dei demoni. Per coloro che accettano l'autorità della scrittura, ci deve essere anche l'accettazione della realtà dei demoni. Secondo punto, erano evidenti soprattutto durante il ministero di Gesù, ma chiaramente non sono limitati a quel periodo. Oggi viviamo in un periodo in cui si può vedere un nuovo proliferare di manifestazioni demoniache e di interesse per l'occulto e il paranormale. Terzo, non ne sappiamo la ragione, ma essi prediligono manifestare la loro natura malvagia attraverso gli uomini, manipolando le loro menti e la loro volontà. Questa descrizione è chiara. Quando uno spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non trovandone dice «ritornerò nella mia casa dalla quale sono uscito». Così ci riporta Luca al capitolo 11 nel versetto 24. Un commento in Luca ce li presenta come costantemente agitati, in ansia, particolarmente se non hanno un'entità materiale in cui manifestarsi. Questa attività incessante è la caratteristica di tutto il male. E qua ci fermiamo a questo punto e domani andremo avanti con il discorso sulla questione dei demoni. Bene, allora vi saluto affettuosamente e vi invito a risentirci domani. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, Patrizia ed io vi rivolgiamo il nostro caro saluto e vi invitiamo a continuare a seguirci nella lettura del Vangelo di Giovanni. Il brano che Patrizia ci leggerà si trova al capitolo 12 e consiste nei primi 5 versetti.

Gesù, dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libra d'olio profumato, di nardo puro di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. E la casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?»

0: pochi giorni prima della Pasqua, Gesù tornò a Betania e qui gli fu offerta una cena. Esisteva forse un modo migliore per manifestare la propria riconoscenza al Signore Gesù? La famiglia di Betania era presente al completo. Lazzaro sedeva a tavola, manifestando così di essere in vita e anche in buona salute. Marta, come suo solito, era affaccendata nel servizio, mentre Maria, ancora una volta, la troviamo ai piedi del Signore Gesù. Ma questa volta la posizione assunta da Maria non denota ascolto o preghiera. Questa volta è ai piedi di Gesù per offrirgli qualcosa di prezioso, qualcosa di grande valore, qualcosa che lei possedeva e che era frutto di sacrificio, di lavoro, di privazioni. Una libbra di olio profumato con il quale unse i piedi di Gesù, asciugandoli poi con i suoi capelli. Prima di tutto, notiamo il modo delicato, il modo umile, ossequioso, con cui Maria presentò il suo dono. Non incaricò un altro di profumare i piedi di Gesù, ma lei stessa si chinò su quei piedi e con cura e dolcezza li cosparse con l'olio profumato, chinandosi poi ancora di più per asciugarli con i propri capelli. Non solo è importante donare al Signore, ma è anche essenziale come si dona. Maria, prima ancora di donare il profumo a Gesù, gli aveva donato se stessa, la sua vita, il suo cuore. Egli era per lei il Signore, il suo personale Salvatore, colui che era disceso dal cielo anche per lei, e lei voleva dimostrargli tutta la sua riconoscenza, tutta la sua incondizionata devozione. L'Apostolo Paolo parlò del donare nei suoi scritti alle chiese come di un privilegio e come di un dono principalmente di se stessi, accompagnando il tutto con la preghiera affinché il dono sia gradito e sia causa di ringraziamento e di lode a Dio. Oltre a questo dobbiamo considerare l'entità del dono che Maria fece a Gesù. Se un denaro costituiva il salario medio di una giornata di lavoro, lo appuriamo da Matteo 20, versetto 2, il valore di quel profumo equivaleva a circa il salario di un anno di lavoro di un operaio. Maria non offrì il superfluo, diede qualcosa di suo che aveva molto valore. Come Davide, non volle offrire al Signore cose che non gli costavano, ma volle presentare a Dio qualcosa che gli apparteneva, così Maria presentò a Gesù quanto aveva di più caro. Gesù lodò la vedova che aveva donato due spiccioli. Niente, proprio niente, al confronto delle donazioni dei ricchi, perché Gesù non considerò quanto quella vedova aveva dato, ma guardò a quanto aveva trattenuto per se stessa, cioè nulla. Così emaneremo anche noi il buon profumo di Cristo, che essendo ricco si è fatto povero per arricchire noi poveri, quando doneremo alla Chiesa di Cristo e ai nostri simili bisognosi il frutto delle abbondanti benedizioni di Dio per noi.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
4: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
0: C'è una cosa che è più forte di tutti gli eserciti del mondo. È un'idea il cui tempo è arrivato. Victor Hugo, un romanziere francese, vissuto nel 1800, ci dice queste parole. Ed è effettivamente una cosa vera. Per ogni cosa c'è un tempo di maturazione, e quando questo tempo di maturazione è arrivato, non c'è niente che tenga. È come quando arriva il tempo di partorire, niente potrà tenere. È giunto il momento. E queste cose avvengono, e così il bambino nasce al tempo giusto. Quando è l'ora, quando è il momento, ebbene, non c'è nulla che possa fermare. Eppure c'è stato un tempo speciale, che è stato il tempo della nostra salvezza, quando i tempi erano maturi. Gesù è venuto, a portare salvezza all'umanità in mezzo a tanti conflitti. La sua parola ancora oggi ci porta pace, ancora oggi ci riporta a quella salvezza vera, ancora oggi Gesù ci invita e ci dice: oggi è il tempo della salvezza, oggi è il tempo in cui possiamo credere, in cui possiamo dire: oh Signore, abbi pietà di me. Oggi è il tempo di ravvederci, oggi è il tempo di dire: Signore, abbiamo bisogno di te. Oggi è un tempo speciale, forse domani non sarà possibile fare questo, ma oggi è ancora un giorno in cui possiamo dire: Signore, abbi pietà di me. Abbi pietà di questa umanità, abbi pietà di questo pianeta, dove siamo tutti di corsa e non sappiamo dove stiamo andando, dove abbiamo dimenticato il senso delle cose semplici e di quell'amore vero, dove non siamo più capaci di fare alcunché senza avere interessi personali. Signore, abbi pietà di noi. Signore, aiutaci. Forse oggi è arrivato il tempo di ravvederci, è arrivato il tempo di convertirci, è arrivato il tempo di tornare a Dio. È arrivato il tempo di dire: Signore, vieni nella mia vita, perché non la voglio più vivere da solo. Non voglio continuare a vivere da solo senza di te, senza il tuo aiuto e senza la tua grazia. Forse oggi è arrivato il tempo di prendere in mano una Bibbia e cominciare a leggerla. Cominciare a leggere i Vangeli e trovare Gesù e incontrarlo personalmente. Sì, forse oggi è il tempo di avere un incontro con Gesù. Forse oggi è il tempo proprio di farlo entrare nel nostro cuore, nella nostra esistenza,
5: non in modo teorico o superficiale, ma veramente. Gesù vuole abitare nella tua vita, vuole entrare nella tua casa, vuole entrare nella tua realtà, ma entrerà solo se lo inviti. E allora quell'invocazione: vieni Signore Gesù, vieni, entra nella mia vita, entra nella mia casa, nella mia realtà, perché oggi è il giorno della salvezza e oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore, ma piuttosto apritevi all'amore e alla grazia del nostro Dio onnipotente. Un abbraccio a tutti da Giacomo.

Amici ascoltatori, questo è Eros Bacoccina che vi invita ad ascoltare la buona novella anche quest'oggi per conto della Fratellanza Evangelica Italiana. Abbiamo per voi un po' di musica e una breve meditazione su fatti attuali di importanza comune. Ve li presenteremo senza alcun sponsor, senza pubblicità, senza liste di nomi, perché non è il nostro intento di glorificare o di onorare né sostenitori né amici, ma di glorificare e di esaltare soltanto Cristo Gesù, di cui il nostro coro infatti ora vi canterà una lode.

Le più svariate statistiche ci ripetono quasi ogni giorno che il nostro popolo, il popolo italiano, sta diventando sempre più obeso a causa dei cibi troppo ricchi e davvero buoni, come si mangia bene, ma più per il poco moto, per la mancanza di esercizio a cui noi tutti ci sottraiamo. Camminare, si deve camminare, cammina, questo è quello che il mio medico mi dice ogni volta che lo vedo. Questo è pure quello che Dio, dal bel libro dei Salmi, pure ci dice. Infatti comincia tale volume dicendo: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella egli medita giorno e notte. Vedete, l'uomo si cammina, ma cammina secondo i suoi personal trainer, vero, i suoi allenatori personali che lo fanno camminare piano piano, passeggiare, e poi lo invitano non solo a fermarsi ma pure a sedersi. Non è così. Infatti l'uomo deve camminare, ognuno di noi deve progredire nelle vie della cristianità. E noi quest'oggi vogliamo dare un'occhiata al cammino del cristiano, a come si deve camminare, qual è il modo di Dio di camminare nella vita cristiana, e ci daremo ad osservarlo fra poco. Ma prima eccovi un altro inno.

Ed ora dalle Sacre Scritture vi leggiamo quanto segue dall'Epistola di Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 4. Questo dunque io dico ed attesto nel Signore che non vi conduciate più come si conducono i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'induramento del cuor loro, essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni sorta di impurità con insaziabile avidità. Ma quanto a voi, non è così che avete imparato a conoscere Cristo? Seppur l'avete udito e in Lui siete stati ammaestrati secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici ed a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Siate dunque imitatori di Dio come figlioli suoi diletti e camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio quale profumo d'odore soave. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola. Strano, amici, come si mettono certe cose nel mondo, così impreviste, e nello stesso momento, benché separate e indipendenti, si trovino unite con legami che le rendono d'un tratto affini e famose. Prendete per esempio il nome inglese Armstrong, che vuol dire braccio forte. Fino a 50 anni fa tale nome non si sentiva quasi mai ed era legato ad un suonatore di musica negro che divenne famoso non tanto per suonare la tromba ma perché cercava di cantare con una sua vociaccia rauca. Ma ecco che d'un tratto un altro uomo di nome Armstrong, un astronauta americano, ha la distinzione di camminare per il primo sulla superficie della Luna. Ed ecco che questo nome si sente ripetere più e più. E ancora più tardi ecco che un altro americano, sconosciuto a tutti, ecco che un altro Armstrong, un ciclista, osa partecipare al Tour de France e, cosa inaudita, di vincerlo. E vincerlo ancora, e dopo lo rivince dopo aver sofferto di cancro. Così ecco che questo nome Armstrong è diventato un nome assai famoso. Pure davanti a così grandi eventi di importanza storica e mondiale, i passi più importanti, più guardati, non sono quelli di Armstrong sulla Luna, ma quelli che noi possiamo fare qui sulla Terra col Signor Gesù Cristo. La Bibbia ci parla spesso di passi, di quelli che noi dobbiamo fare assieme al Signore. Infatti, studiando su questo soggetto, ho notato che la Bibbia, nei suoi 66 volumi, si riferisce ad esso oltre 425 volte. Dalla Genesi notiamo il Dio che crea il mondo e che dopo averlo creato il suo spirito aleggia sopra la superficie, vede che tutto è buono, ma non scende, non cammina sulla superficie della terra. Infatti la Bibbia ci dice che Dio ci venne e camminò sulla terra, ma che Egli
mai fece questo da solo. I primi suoi passi furono fatti assieme ad Adamo sul far della sera, mentre nel giardino terrestre, come due amici, passeggiavano assieme sotto l'ombra delle piante. Poi la Bibbia ci dice che Dio camminò con Enoch, poi con Noè, con Abramo, e lo troviamo poi pure camminare con Israele, ma mai lo troviamo che cammina solo. Un altro fatto rimarcabile che le Sacre Scritture ci rivelano è che Dio desidera di camminare assieme a noi, e il suo invito, la sua esortazione in questo riguardo ci giunge dalla sua parola spesse e spesse volte. Camminate con me, egli ci dice, camminate nelle mie leggi, camminate al mio cospetto, dice l'Eterno. Ma ecco che la sua parola purtroppo ci fa vedere anche come l'uomo, invece di accogliere il suo invito, lo rigettò prima, e così lo troviamo che si nascose, e poi che addirittura si allontana da Dio. Malgrado questa ribellione umana, la Bibbia ci tratteggia il Dio che continua ad esortare l'uomo e che lo chiama e lo invita a tornare vicino al suo fianco affinché cammini con lui. Il profeta Amos ci porta il suo grido e ci dice: ma com'è possibile che due possano camminare assieme se non sono d'accordo? E infatti, amico, la Bibbia ci fa vedere da una parte il Dio che ardentemente desidera che l'uomo cammini con lui, e dall'altra l'uomo che, per logica e per la nostra natura, e che abbiamo bisogno di camminare con Dio, ecco che rigettiamo il suo invito. Perché, amico, nota, questa vita presto passerà. E noi ci troveremo, crederci o no, in un ambiente del tutto diverso, più diverso di quello che gli astronauti si trovarono sulla Luna. Là essi non trovarono aria da respirare, né atmosfera da proteggerli dal cocente calore del Sole, dalle sue radiazioni, né dalle meteore provenienti dallo spazio. Là la gravità era assai minore e da stento potevano camminare. Così, per poter stare sulla superficie lunare, essi dovevano avere una tuta speciale dal costo di diverse centinaia di migliaia di dollari e andare attraverso un ricorso di preparazione per diversi anni. Noi, quando passeremo nell'eternità, ci troveremo in un regno spirituale dove il peccato non esiste, né ribellione né egoismo. Là non potremo celare la nostra indole perversa sotto il manto dell'ipocrisia. Là sta il trono di Dio, e chi resisterà davanti a lui? Il salmista, cercando di rispondere a questa domanda, ci dice che solo quelli che sono puri di cuore e innocenti di mani. Oh, amico, potremo allora noi presentarci in questo regno spirituale nella condizione in cui siamo? Cosa sarebbe successo, dite, se Armstrong sarebbe sceso dal modulo lunare vestito come noi? Ma sarebbe morto istantaneamente, non è vero? Sai tu cosa ha detto Gesù? Se voi morite così come siete, là dove sono io, voi non potete venire. In poche parole, se noi fossimo chiamati da questa vita così come siamo ora, noi non saremmo equipaggiati per stare nella sua casa celeste. Così, amico, è logico non solo che noi dovremmo intraprendere questo inevitabile viaggio, ma pure che noi dovremmo prepararci adeguatamente per esso. E la preparazione va fatta ora, va fatta qui. I nostri passi, i passi più importanti, non saranno quelli che faremo nell'eternità, ma quelli che faremo qui come cristiani nelle vie del Signore, poiché se noi qui non cominceremo a camminare con Lui e in Lui, mai noi potremo neppure vedere il suo regno eterno. Così la Bibbia ci dice chiaramente come camminare, e Gesù ci dice: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. È evidente quindi che noi dobbiamo prima cessare di camminare nel peccato,
che dobbiamo lasciare le cose nascoste, quelle che non si possono dire, che dobbiamo abbandonare le cose che sono identificate con le tenebre, con la mondanità, con l'ignoranza, e dobbiamo poi ricercare quelle della verità e della luce. Fino ad ora abbiamo camminato nelle tradizioni dei padri, ora Gesù ci dice di abbandonarle. Fino ad ora abbiamo camminato secondo superstizioni e dottrine cangianti, ora dobbiamo abbandonarle, dobbiamo invece cominciare a camminare nella verità. E Gesù stesso ci dice: la mia parola è verità. Sì, la Sacra Scrittura, il Vangelo, deve divenire la nostra mappa, la nostra guida. Poi troviamo scritto che non dobbiamo più camminare secondo la carne, ma dobbiamo camminare secondo lo Spirito. L'Apostolo Pietro scrive: basta l'aver dato il vostro passato a fare la volontà dei gentili, alle concupiscenze della carne. Diamo ora importanza alle cose dello Spirito e ricerchiamo quelle di Dio. E sempre nello stesso soggetto, l'Apostolo Paolo pure aggiunge che noi dobbiamo camminare in novità di vita, e questo è il più importante passo. Questa è dopo tutta la preparazione, dopo cioè aver scelto la luce al posto delle tenebre e lo spirito al posto della carne, la più importante di tutte, perché qui cominciano davvero i nostri primi passi, quelli che tutto il paradiso osserverà, i passi nella nuova vita cristiana, i passi di nuove creature rigenerate da Cristo. Amici, avete ancora sperimentato questa nuova vita? Siete ancora passati attraverso questa esperienza trasformatrice della nuova nascita? Perché vedete, è quando si crede e si riceve Cristo e completamente ci si arrende a Lui, che noi, da Lui trasformati, noi diveniamo abili di camminare con Dio. Infatti, Egli ci libera dal pesante aggravio dei nostri peccati e ci dà quella tuta spirituale, quell'armatura che ci permetterà di camminare nell'atmosfera spirituale e di continuare i nostri passi nell'ambiente che ci attende quando da questa vita passeremo all'eternità. Qui in questa stessa epistola agli Efesini Paolo descrive questa specie di space suit dell'eternità e ci dice al capitolo sesto, cominciamo a leggervi dal 14° versetto: siate dunque saldi, avendo presa la verità a cintura dei fianchi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace, prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Sì, in Cristo noi otteniamo il manto di giustizia che ci permette non solo, come abbiamo letto, di respingere o di restare incolumi dai dardi infuocati, dalle malefiche radiazioni di Satana, ma che ci permette pure di apparire immacolati e irreprensibili, puri, davanti a Dio. Infine, liberati da Cristo dal peccato che così facilmente ci spingeva nel fango, liberati dall'attrazione del mondo, noi diventiamo abili di sollevarci nelle sfere serene del cielo e di elevarci sempre più in alto verso le cose del suo regno di vita. E qui ancora dobbiamo enfatizzare che salvati siamo solo per fede e non per opere. Scrivendo ai Corinzi, Paolo ricordò loro che noi camminiamo per fede e non per visione, che questo manto di giustizia, che questa esperienza salvificante non lo otteniamo né per la nostra bontà né per le nostre opere e quantomeno per il nostro denaro.
Nello scendere sulla luna, gli astronauti non andarono là con il loro miglior vestito, e anche se ne avessero avuto uno dei più belli confezionati con le migliori stoffe dai più bravi sarti del mondo, essi con tale vestito sarebbero lo stesso morti immediatamente. No, essi dovevano indossare un abito fatto appositamente per loro, un abito che da sé, con le loro finanze, mai avrebbero potuto ottenere. Amico, tu mai potrai apparire davanti a Dio così come sei o con quello che hai, né mai sarai abile di ottenere la giustificazione di tutti i tuoi peccati, ma il manto di giustizia di cui necessiti ti è invece offerto da Cristo gratis. Solo se tu credi, solo se lo accetti, solo se decidi di darti interamente a Lui. Sì, i passi di Armstrong sono stati difficili, importanti e assai costosi, ma i nostri passi nelle vie di Dio sono più difficili, più importanti e assai più costosi. E amico, di tanta maggiore importanza e successo, perché ci portano ad un'esperienza più eccitante, più necessaria, più importante della loro, poiché essa ci porta sempre più in alto della luna, delle stelle, dell'universo. Essa ci porta alla presenza di Dio stesso nel suo eterno regno di vita. Oh, i passi da cristiani sono importanti, e tanto dice la Bibbia su essi, ma amici, l'essenziale è che noi cominciamo a farli e cominciamo a muoverci in essi, che noi cominciamo ad abbandonare le cose vecchie, le vecchie vie, che ci sganciamo dalle attrattività del mondo, che ci lasciamo prendere e attrarre dall'amore di Cristo. Mettiamo quindi oggi la nostra mano nella sua mano, e in quella mano forata assieme cominciamo a camminare con Lui. Oh Signore, ti siamo riconoscenti per l'opportunità che tu ci hai concesso di meditare assieme a questi nostri cari che ci hanno ascoltato. Ti preghiamo che possano aver capito l'importanza del cammino cristiano, che possano anche loro prepararsi, che possano ricevere da Cristo le cose di cui abbiamo così tanto bisogno, che possano ravvedersi e venire a Lui. Te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici, se c'è qualche cosa che noi possiamo fare per voi, qualche spiegazione, mettetevi in contatto con noi, scriveteci, telefonate, mandate un'email. Noi saremo ben contenti di corrispondere con voi. Qui Eros Bacoccina, che vi ringrazia ed implora la benedizione di Cristo su voi e sulle vostre famiglie. Che Dio vi benedica. Ciao.

0: Oggi, amici in ascolto, mi limiterò solamente a presentarvi il soggetto del nostro programma. Ascolterete fra poco la storia e alcune interessanti considerazioni sulla parabola del figliol prodigo, parabola sicuramente conosciuta da tutti o quasi. Ecco, si tratta di una produzione CDM Italia, cioè chiamata di Mezzanotte, sede italiana. Io mi faccio da parte, vi propongo però prima una canzone e vi propongo appunto la versione musicale di questa parabola. Il titolo è proprio Il figlio prodigo, la ascoltiamo da Renato Giuliani. Noi ci risentiamo poi al termine per la chiusura di Contrappunti di oggi. Buon ascolto.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti, armonizzati.

Un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: «Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta». Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò tutti i suoi beni, vivendo dissolutamente. Fate attenzione, un padre aveva due figli. Li amava tutti e due alla stessa maniera, ma il più giovane cosa fa? Gli dice: «Dammi la mia parte e dammela ora. Dammi ciò che mi spetta». Queste non sono parole di una persona che si comporta diplomaticamente. Queste sono parole di sfida, parole di guerra nei confronti del padre. Dammi ciò che è mio e lo voglio proprio adesso. Proviamo a fare un viaggio nel tempo. Quando noi eravamo piccoli, probabilmente la prima parola che abbiamo detto è stato «mamma». Ma subito dopo la prima parola che abbiamo pronunciato, che era «mamma», cosa abbiamo pronunciato? Sicuramente sarà stato «mio» oppure «dammi». I bambini sono così bravi ad imparare queste parole. E poi sono bravissimi a metterle insieme. «Dammi il mio». E crescendo poi ci aggiungiamo «e lo voglio ora». E dentro di noi intanto cresce l'egoismo. «Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta». Questo ragazzo del racconto la vuole, e la vuole subito. E noi siamo come lui? Il sangue di questo ragazzo scorre ancora oggi nelle nostre vene. Il nostro motto è «io» e «io per primo». La nostra parola preferita è «io», «io dopo» e «io ancora». Prova ad analizzarti. Tu che hai sempre detto «io non ho mai fatto male a nessuno e ho sempre cercato di comportarmi correttamente», tua moglie è della stessa opinione? Cosa direbbe tuo marito di te? E il tuo collega ha lo stesso concetto della tua persona? E il tuo capo ufficio? E i tuoi vicini? Cosa diresti se andassi a chiedere a loro che tipo di persona sei? Chi sei tu? Tu, secondo me, sei la persona che dice «dammi ciò che mi spetta». Questo è il nostro grido di battaglia. Lo voglio ora e lo voglio sempre. Sicuramente noi siamo tutti fatti come questo figlio. Notate cosa fa questo figlio. Quando prende i soldi, quando prende ciò che il padre gli dà, di lì a poco, cioè quasi immediatamente, cosa fa? Non guarda in faccia nessuno. Il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Cosa vuol dire per te la parola dissolutamente? Questa parola raccoglie in sé tre paroline particolari che portano l'essere umano a spegnersi giorno dopo giorno. La parola dissolutamente significa «a», «modo», «mio». Io vivo la mia vita a modo mio. Facciamo un esempio. Se io ti chiedessi «tu credi in Dio?», probabilmente mi risponderesti «sì». Però probabilmente si dovrebbero aggiungere le tre paroline. Credo in Dio, ma a modo mio. E come vivi la tua vita? Naturalmente a modo mio. E come ti giustifichi davanti a Dio? Ma a modo mio. La cosa strana è che nessuno dice a modo suo. Vivere dissolutamente non significa necessariamente essere persone cattive, malvagie. Semplicemente significa vivere a modo mio. Posso porti un'altra domanda? Se dovessi far operare tuo figlio o tua madre, lo porteresti da un chirurgo che non è laureato, ma che opera a modo suo? No, tu prendi il tuo figlio, prendi il tuo parente e scappi via. Questo vuol dire vivere in modo dissoluto. Non c'è nessun freno morale. Nessuno deve permettersi di dire «non lo fare». Io posso fare ciò che voglio, quando voglio e con chi voglio, a modo mio. E se tu stai vivendo la tua vita in questo modo, io ho un compito importante. Devo dirti una cosa. Stai vivendo nello stesso posto dove vivevo io una volta, in un paese lontano. Questo ragazzo viveva lontano dalla parola di suo padre, lontano dalla sua disciplina, lontano dai suoi incoraggiamenti, soprattutto lontano dal suo amore.
Il figlio a modo mio può fare finalmente tutto ciò che vuole. Vivere a modo mio non porta mai nessuna soddisfazione, non riempie mai il cuore. E tu questo lo sai bene. E a volte ti senti come un vulcano in fermento e ti senti scoppiare. Hai tentato in mille modi di soddisfare la tua anima, ma nulla ti ha riempito in maniera reale. E poi pensi, domani farò, e domani dirò, e domani, ma nulla. Nulla ti soddisfa, perché questa è la condizione di chi vive in un paese lontano. Il racconto continua dicendo: quando il figlio ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora ebbe una brillante idea. Si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i bacelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Che strana situazione. Ha sprecato tutte le sue energie, ha speso i suoi soldi, è stato spremuto dai suoi amici, ha sciupato anche la sua salute. E ora dove sono i suoi amici? Alla fine dove si trova? Uno, si trova nel bisogno. Due, è senza amici. Tre, vive con i porci. Dove? In un paese lontano. Caro amico, cara amica, lontano da Dio deve essere un incubo. Ricordo anch'io quando vivevo come il figlio prodigo, come figlio ribelle, cercando di soddisfare la mia anima. Dice il racconto, egli avrebbe voluto sfamarsi con i bacelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Pensate, l'avanzo dei maiali. L'avanzo dei maiali. E tu? Dove stai vivendo? E tu che mi stai ascoltando, che magari stai pensando in questo momento, ma c'è speranza per una persona come me? Il racconto continua e dice, allora rientrato in sé disse, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Io? Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Ah. Questa è la chiave di tutto, rientrato in sé. Ma perché? Dov'era prima? Ma naturalmente era fuori di sé. Ecco perché si trova in un paese lontano. Ha abbandonato, rigettato tutto ciò che suo padre gli aveva dato. E forse ti stai chiedendo, manca qualcosa nella mia vita? Io ti dico, se ti stai ponendo questa domanda, forse stai rientrando in te. Noi siamo tutti figli prodighi, tutti figli ribelli, ma il viaggio lontano da papà è finito e anche tu puoi finire la tua ribellione verso il tuo Padre Celeste. E Dio ti dice, rientra in te e torna da me. Come il figlio il prodigo, anche noi possiamo fare la stessa cosa. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. E tu cosa pensi che suo padre abbia fatto? Aveva speso tutto, puzzava di maiali, sudicio dalla testa ai piedi. E cosa credi che suo padre abbia fatto? Dice il racconto, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione e corse, gli si gettò al collo, lo baciò e lo ribaciò. E il figlio disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre gli disse, shh, hai già parlato abbastanza. Il padre disse ai suoi servi, presto, portate qui il vestito più bello, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. E portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. L'ultima domanda che voglio porti è questa. Chi altro ti accoglierà nella miseria in cui sei? Chi altro ti accoglierà nella sua pace? Chi altro ti purificherà da ogni tua colpa? Chi altro cancellerà ogni debito? Chi altro cancellerà ogni debito che tu hai davanti a Dio? Chi altro ti ama oggi senza condizioni e senza confini? Chi altro? La tua soluzione oggi ha un nome. Cristo Gesù. La tua risposta alla miseria ha un nome, si chiama Cristo Gesù. La chiave che apre ogni porta
si chiama Cristo Gesù. Lui ti dice adesso che sei rientrato in te, ritorna a me. Meno male che il figlio prodigo non ha pensato: forse se rimango nel porcile posso sicuramente trovare una soluzione per far capire a mio padre quanto valgo. Forse se rimango qui potrò dimostrare a tutti che si sono sbagliati nei miei confronti. No, lui ha preso la decisione giusta, è tornato da suo padre. Lorenzo era un ragazzo che fin da piccolo ha dato un sacco di problemi ai suoi genitori, ribelle, con un solo obiettivo nella sua vita: arrivare a 18 anni, arrivare all'indipendenza, l'indipendenza economica, l'indipendenza da suo padre, all'indipendenza da quelli che erano i precetti, da quelle che erano tutte le cose che suo padre voleva che facesse. E finalmente, scoccato il 18° anno, Lorenzo esce di casa, sbatte la porta e va via. L'unica figura che rimane nella sua mente è quella di suo padre, che gli sta dicendo: Lorenzo, quando tu vuoi tornare, la porta è sempre aperta. E Lorenzo, finalmente libero, comincia a provare di tutto. Che bello, finalmente in città, può fare tutto quello che vuole, non deve più dar conto a nessuno della sua vita. Comincia a provare di tutto. Così, tutto ciò che per gli altri è un normale divertimento: andare in discoteca, uscire con gli amici, far tardi la notte, per lui, per Lorenzo, diventa tutto estremo. Tutto è portato al limite. Tutto è a modo suo. Finché alcune cattive amicizie lo portano a fare un grave errore. Comincia a rubare, comincia a drogarsi, e la droga gli impone di trovare sempre più soldi. Un giorno viene scoperto e di conseguenza arrestato per una rapina a mano armata. E lì comincia tutta la trafila, il carcere, i primi anni. E mentre è in carcere, Lorenzo comincia a riflettere sulla sua vita. E al 7° anno, in penitenziario, comincia a rientrare in sé. E dice: quanto dispiacere ho dato a mio padre. Sono sempre stato un figlio ribelle. E adesso tra qualche anno uscirò fuori. E cosa farò? Ricomincerò a rubare? Ricomincerò a drogarmi? No, lui non decise per questo. Prese carta e penna e cominciò a scrivere: papà, ti ho sempre dato un sacco di problemi e ho gettato disonore sulla nostra famiglia, rubando e drogandomi. Ma adesso ho capito che ho sbagliato e voglio ritornare a casa, voglio ritornare tra le tue braccia. Però ho paura di tornare da te, perché dopo tutto quello che ho fatto, sicuramente tu hai tutte le ragioni per avercela con me. Io farò una cosa: quando uscirò dalla prigione, prenderò il treno che porta a casa e, senza fermarmi, se sul platano che è di fronte a casa io vedrò un nastro giallo, allora comprenderò che tu mi hai perdonato e io mi fermerò. E i 3 anni passarono velocemente e lui prese il treno di cui aveva parlato nella lettera. E mentre era in viaggio raccontò al suo compagno di viaggio tutta la storia della sua vita. E gli disse: guarda, quando arriveremo a casa io non voglio, non ho il coraggio di guardare fuori. Tu guarderai fuori per me. E se ci sarà questo nastro giallo sul platano di fronte a casa mia, vicino alla stazione, tu mi chiamerai e io scenderò. Altrimenti non mi chiamerai e io tirerò dritto. E quando mancavano ancora 15 minuti ad arrivare alla stazione, lui disse: guarda, non ho il coraggio di guardare fuori. E mise la sua testa fra le ginocchia e disse: avvisami quando stiamo arrivando. E mentre era in questa posizione, il suo compagno occasionale di viaggio gli disse: Lorenzo, no, è troppo presto. Lorenzo, guarda fuori. No, è troppo presto, non è possibile che siamo già arrivati, non voglio guardare nient'altro. Lorenzo, guarda fuori, apri gli occhi. Tutti gli alberi, da circa 10 minuti fino a casa tua, sono tutti coperti da un nastro giallo. Tutti quanti. E lui guardò fuori e ogni albero,
ogni 10 metri. Era coperto di nastri gialli. Suo padre gli aveva lanciato un messaggio meraviglioso: figlio mio, sei tornato a casa e io ti sto aspettando per fare festa con te. 2000 anni fa, un altro uomo, morendo sulla croce, ha appeso un nastro rosso per te. E questo nastro rosso ti dà la possibilità di dire oggi: padre, voglio tornare a casa. Tu hai messo questo nastro rosso e io lo accetto e scendo alla stazione. Perché? Perché tu sei lì a braccia aperte che mi stai aspettando. Voglio tornare a casa. Io non so quanto tu ti sia riconosciuto in questo racconto, ma so una cosa: che sicuramente stai pensando che tutto è molto difficile. Sicuramente stai pensando che ci vorrebbe un miracolo nella tua vita. Beh, questo miracolo avverrà.

0: State ascoltando Contrappunti.
1: Contrappunti sta volgendo al termine. Come sempre, come spesso accade nei nostri programmi, viene lanciata una sfida. E anche in questo caso direi, amici, che la scelta è vostra. Vale come sempre la pena di pensare, soprattutto a quello che avete ascoltato nel programma di oggi. Allora, grazie per aver ascoltato Contrappunti anche quest'oggi. Mi faccio per il momento da parte e noi ci risentiremo come sempre molto molto presto, sempre qui, e vi invito anche a non mancare al prossimo numero di questo programma.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: Ci troviamo ancora una volta riuniti per intrattenerci in una conversazione cristiana e vogliamo, come di consueto, prendere un soggetto che risponde ad un quesito. Quesiti ne vengono formulati continuamente, per noi è motivo di soddisfazione perché ci forniscono gli argomenti necessari per affrontare queste conversazioni. L'argomento che dobbiamo trattare in questo nostro incontro è, questo è il titolo, è necessario andare in chiesa?

0: La domanda che è stata sintetizzata in un titolo può essere ampliata perché ha queste precisazioni. Vedo tanti e tanti religiosi che sono assidui nell'andare in chiesa, ma mi accorgo con quanta distrazione partecipano alle cerimonie, alle riunioni religiose. In questo caso non è meglio pregare a casa? Viene continuamente ripetuto che Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo, sta dovunque, può essere quindi onorato anche nell'ambito della propria casa e le preghiere possono essere espresse in qualunque luogo. Questa è la domanda nelle sue articolazioni e noi vogliamo, come sempre, affrontare il soggetto alla luce della parola di Dio. Prima di tutto vogliamo fare una precisazione: che cosa vuol dire andare in chiesa? Generalmente per chiesa si intende l'oratorio, il luogo di culto, mentre la parola di Dio ci precisa che la chiesa è costituita dai fedeli, dall'assemblea. Quindi andare in chiesa per un credente significa partecipare alla comunione cristiana, trovarsi unito assieme a coloro che vogliono offrire un culto nella presenza di Dio. È una precisazione indispensabile perché molti, purtroppo, specialmente nella nostra nazione, adempiono formalmente a quello che è il loro dovere religioso, ma sostanzialmente non lo adempiono. E questo perché credono che basta raggiungere un determinato luogo di culto, indipendentemente dall'attitudine e dalla partecipazione, per assolvere un dovere. Ma fatta questa messa a fuoco, ce n'è da fare altre. Noi sappiamo, perché la scrittura ce l'insegna e l'esperienza ce lo conferma, che quello di partecipare alla comunione cristiana non è soltanto un dovere, ma anche e soprattutto un diritto. Il credente avverte imperioso il bisogno di realizzare questa comunione, perché è nell'unione con i credenti che può offrire un culto a Dio, che non è più soltanto il culto personale, ma il culto dell'assemblea, il culto della Chiesa. E attraverso il culto, oltre ad essere onorato e glorificato il nome di Dio, è anche edificato il credente stesso. La comunione cristiana, secondo il significato preciso di questo termine, è la partecipazione dei beni che Dio ha depositato in ogni credente, ed è proprio nell'esercizio dei doni spirituali ricevuti dal Signore che il credente trova incoraggiamento, consolazione, edificazione. Quindi, mentre offre il proprio tributo di lode, di adorazione a Dio attraverso l'offerta del culto, riesce anche a edificare se stesso nell'incontro con i credenti.
1: Infatti penso che ci sono delle benedizioni che si ricevono praticamente esclusivamente stando insieme con gli altri, e cioè che una persona da sola a casa non può fare, proprio perché sono benedizioni che si realizzano insieme.
0: La parola di Dio dice che nessuno vive a se stesso e muore a se stesso, e in fondo questo principio ha un suo significato e un suo valore anche a livello sociale, e noi lo sappiamo per esperienza. Ma a livello spirituale possiamo affermare solennemente che ha un suo significato ancora più profondo e un valore più alto, perché la parola di Dio assomiglia il corpo dei credenti ad un organismo, e l'organismo in tutte le sue parti, l'organismo nell'espletamento delle sue funzioni, ha una validità in tutte indistintamente le componenti dell'organismo stesso. L'apostolo Paolo esemplifica in una maniera estremamente pratica, dicendo che le mani, i piedi, la bocca espletano la loro funzione, ma sempre in vista di quella che è la finalità suprema, cioè in funzione del corpo. Naturalmente questa è soltanto una figura, una semplificazione, ma attraverso questa semplificazione noi possiamo ben comprendere quale benedizione realizziamo nel nostro incontro fraterno, nella nostra comunione cristiana. Quindi andare in chiesa, cioè partecipare all'assemblea dei credenti, per ogni figliuolo di Dio rappresenta il godimento di un diritto spirituale che gli offre la possibilità di unirsi agli altri per adorare Dio ed offrire il culto, ma anche che che lo rende partecipe di quei beni spirituali che sono depositati da Dio nella Chiesa e che vengono partecipati reciprocamente.
2: È lo stesso Apostolo infatti che dice: non trascurate la comune raunanza, perché logicamente noi, come è stato già detto, troviamo in questa comunione un grande beneficio, troviamo un grande incoraggiamento, troviamo un'edificazione interiore che ci accompagna non solo quando siamo insieme in quel periodo, ma anche i giorni successivi. Ecco perché è necessario non trascurare.
0: Infatti la presenza di Dio nella nostra vita è la fonte di ogni bene, e noi individualmente possiamo essere rallegrati, edificati, fortificati nella presenza di Dio. Ma la parola di Dio ci insegna che la medesima presenza noi possiamo realizzarlo anche nell'incontro di due o tre, e in questo caso facciamo delle esperienze diverse quando la presenza di Dio è in mezzo di noi e quando la presenza di Dio attraverso noi ci edifica in quelli che possono essere gli incontri familiari, personali, amichevoli. Ma sempre la medesima parola ci istruisce e ci dice che la presenza di Dio è nel mezzo della Chiesa, dell'Assemblea, quando è raccolta, e in questo caso la potenza della presenza del Signore si manifesta in maniera proprio di edificare il corpo di Cristo, cioè la Chiesa. Noi siamo sempre benedetti dalla presenza di Dio, ma realizzandola individualmente, realizzandola negli incontri privati o realizzandola nel seno della Chiesa, noi facciamo esperienze diverse e in maniera diversa veniamo edificati. Ecco perché quel versetto che è stato ricordato, non abbandonate la comune raunanza, suona come un'esortazione di sempre, suona come un'esortazione di tutti, ma un'esortazione a vivere intensamente la vita cristiana, la vita spirituale, per crescere nella grazia del Signore.

0: Mi pare dalla domanda che è stata formulata dal principio, si è parlato di coloro che si recano in chiesa e che riescono come sono entrati. Ora, nella parola del Signore c'è quel verso che dice: guarda il tuo piede prima di entrare nella casa del Signore. Quindi non è la chiesa che forma il credente, ma è il credente che forma la chiesa, penso che...
1: Sì, appunto abbiamo già precisato che l'elemento sostanziale è la presenza di Dio. Il credente anche individualmente realizza la presenza di Dio in sé. Quando siamo riuniti soltanto in due o tre, in un incontro privato, in un incontro amichevole, in un incontro familiare, noi siamo benedetti non perché ci incontriamo, ma perché insieme realizziamo la presenza di Dio. Quindi è sempre il medesimo elemento sostanziale che produce edificazione e benedizione e che ci mette in posizione di offrire un culto spirituale a Dio. Quando siamo riuniti insieme, noi dobbiamo sperimentare esattamente la medesima cosa. Infatti una riunione di culto non è una vera riunione di culto, biblicamente parlando, se non è caratterizzata dalla presenza del Signore. E la presenza del Signore in una riunione di culto si determina soltanto quando in ogni singolo credente la presenza del Signore è una realtà. Perciò coloro che accedono alla riunione di culto, vogliamo prescindere dall'oratorio, vogliamo prescindere dal locale che accoglie l'assemblea, il credente che accede alla riunione di culto deve essere certo di recarsi proprio per adorare Dio, per offrire la propria offerta davanti al Signore, ma anche per assumersi quegli impegni, quelle responsabilità cristiane che lo coinvolgono nella comunione cristiana. Egli assieme ai fratelli deve essere edificato, quindi deve recarsi con il desiderio di ricevere tutto quello che può ricevere dai propri fratelli, ma anche per dare tutto quello che può dare ai propri fratelli. Di conseguenza non può adempiere soltanto ad un atto formale, cioè pensare di regolarizzare la propria posizione religiosa con la sua presenza fisica. Deve per intero assumersi le responsabilità cristiane che lo impegnano in una riunione di culto.
2: Credo che il fatto di non andare in chiesa, oltre che determinare, diciamo, il mancato ricevimento di determinate benedizioni, sia anche una causa, eserciti anche un'influenza negativa su un cristiano, nel senso che, e questo ce lo insegna proprio l'esperienza, ci sono stati molti cristiani che dopo aver abbandonato lentamente la Chiesa hanno fatto seguito ad un allontanamento dalla volontà di Dio, e quindi è una cosa anche indispensabile per rimanere fermi.
1: E qui ritorna il versetto che abbiamo citato poco fa: nessuno vive a se stesso, nessuno muore a se stesso. Noi facciamo parte di un organismo e di conseguenza abbiamo assolutamente bisogno di partecipare alla vita della Chiesa. La Chiesa primitiva, noi ricordiamo spesso quel versetto contenuto negli Atti degli Apostoli, era una Chiesa vittoriosa perché tutti i credenti erano perseveranti nella comunione fraterna, nelle orazioni, non si stancavano di stare assieme, non si stancavano di partecipare a riunioni di preghiera. Naturalmente noi non possiamo escludere anche la condizione del credente che per causa indipendente della sua volontà viene a trovarsi in uno stato di isolamento. In tempo di persecuzione quanti cristiani per anni nel fondo di una prigione sono rimasti soli, ma in comunione con Dio, la presenza di Dio stabilmente nel loro cuore è stata la fonte della loro benedizione. Perché appunto quando noi calchiamo un sentiero di fedeltà possiamo contare su tutta l'assistenza dello Spirito Santo, e allora anche soli riceviamo le benedizioni che ci necessitano ed offriamo il nostro culto personale a Dio. Quando invece il trascurare la comune raunanza, il disertare la Chiesa, il rompere la comunione fraterna è il risultato di un'infedeltà, chiamiamola proprio con questo termine, nonostante che qualche volta possa essere chiamato solo indifferenza o leggerezza, ma l'indifferenza e leggerezza nella vita cristiana sono elementi che parlano di infedeltà, e l'infedeltà stabilisce una specie di diaframma tra il credente e Dio, e quindi lo mette in una condizione da essere precluso da quelle che sono le benedizioni di Dio e da quelle che sono le benedizioni che può ricevere dalla Chiesa attraverso la Chiesa, e anche quelle sono benedizione di Dio. Ecco perché bisogna partecipare alla comunione dei santi. Naturalmente la nostra risposta non ha esaurito l'argomento, è un argomento molto interessante che andrebbe ulteriormente sviluppato, e non soltanto per rispondere a quelle domande che ci vengono formulate, che ci vengono poste da coloro che vivono all'esterno della Chiesa, ma anche per rispondere a tanti interrogativi che in buona fede o in mala fede, dobbiamo accettare anche queste ipotesi, vengono formulati da credenti che, proprio incamminati nella via dell'apatia, nella via della tiepidezza spirituale, cercano un alibi per la propria infedeltà. Ma noi vogliamo ricordare a noi stessi, a tutti, che in questi giorni, specialmente giorni di difficoltà anche per il mondo, anche per coloro che non conoscono il Dio, sono giorni di difficoltà particolari per i credenti, che vengono continuamente insidiati da tanti e tanti elementi che cercano di turbare la loro vita spirituale, e quindi ancora di più dobbiamo sentire il bisogno di procacciare comunione fraterna, comunione cristiana, adorare Dio, rendere un culto e godere tutto quel bene che ci viene dalla partecipazione all'assemblea. Cari fratelli ed amici, ancora una volta concludiamo la nostra conversazione cristiana indirizzando a tutti il nostro fraterno saluto in Cristo Gesù, il Salvatore.

Oggi vorrei parlarvi invece della responsabilità sociale dei cristiani. Noi all'inizio, già storicamente, gli evangelici hanno avuto un ruolo importantissimo nel mondo relativamente all'azione sociale. Se noi pensiamo anche soltanto a missioni come ACP, come Compassion e altre missioni che sono impegnate sul campo non soltanto a portare l'Evangelo, ma ad aiutare effettivamente anche economicamente i popoli e la gente nel bisogno, noi dobbiamo sapere che gli evangelici da sempre hanno avuto questo ruolo, anche se in particolare dagli anni 50 questa parte si è un po' persa questa tendenza ed è stata un po' separata l'evangelizzazione dall'attenzione sociale. E quasi si è dato molta importanza a parlare, a portare l'Evangelo, ma si è data poca importanza a quella che è la responsabilità sociale di ognuno di noi. Noi dobbiamo, se nella nostra mente, se ognuno di noi pensa di separare quella che è l'evangelizzazione dalla preoccupazione sociale, bene, chiediamo perdono a Dio, perché non è così nella Scrittura. La dottrina di Dio, che noi vedremo adesso, la dottrina dell'umanità, la dottrina della salvezza e la dottrina del regno che noi proclamiamo, ci fanno comprendere in che modo la Chiesa ha delle responsabilità grandissime in questo mondo. Innanzitutto, la dottrina di Dio. Dio. Noi possiamo vedere che l'Apostolo Paolo, quando parla agli ateniesi, lui si è trovato ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro a vedere tutti gli idoli che questi avevano, e poi lui inizia e dice che Dio ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra. Paolo inizia così, parlando così della creazione. Poi al versetto 31 dice: ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia. Paolo dice che Dio si è preoccupato di questa umanità dall'inizio fino alla fine, dalla creazione fino al giudizio universale. E se noi leggiamo in Giovanni la continuazione del famoso versetto che noi leggiamo sempre, Giovanni capitolo 3 versetto 16, Dio ha tanto amato il mondo, che conosciamo ben a memoria, il versetto 18 dice chiaramente: chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato. Noi non possiamo prescindere nell'evangelizzazione di sapere che Dio si preoccupa di questo mondo e che Dio alla fine giudicherà chi non ha accettato Cristo come suo Salvatore. Perché questa è la parola di Dio e non ce n'è altre. Chi crede in Lui, dice Gesù, chi crede in Lui, dice la parola di Dio, non è giudicato. Mi ricordo molti anni fa, eravamo all'evangelizzazione, molti di voi si ricorderanno Pietro Vivaldo, no? E c'era una persona che è venuta da lui e dice: ma io credo. E allora lui ha preso la Giovanni capitolo 3 versetto 18 e gli ha detto: chi crede non è giudicato. Allora lei non è giudicato? Ah, veramente non saprei, ma no, il giudizio aspetta tutto. Ma legga qui. Vedete, a volte l'uomo fa fatica a leggere la parola di Dio così com'è nella sua semplicità e chiarezza. Ci sono cose che sono difficili da comprendere, vanno studiate, contestualizzate. Ma qui, quando si parla del giudizio, la Scrittura è chiara. Non c'è bisogno di interpretare né di andare a vedere sui testi originali che cosa significa la parola giudicato o no, o credere. Ebbene, noi dobbiamo sapere che come Chiesa abbiamo la responsabilità di proclamare che Dio si preoccupa del mondo intero. Ed è, in pratica, la sua preoccupazione è relativa alla giustizia, alla riconciliazione e anche alla liberazione dell'oppressione. Voi pensate che c'è un profeta magari che non è letto tantissimo, perché è uno dei profeti dell'Antico Testamento, Amos, che in tutta la sua scrittura, in tutta la sua profezia, lui profetizza contro Damasco, contro Gaza, contro Tiro, contro Edom, contro Ammon, che non è il popolo di Israele questo. Ma Dio profetizza contro dei popoli che non sono il suo popolo. Ma perché? Ma perché Dio si preoccupa dell'umanità intera. Dio si preoccupa dell'umanità intera. E i valori, tipo la preoccupazione per la giustizia, la riconciliazione, la liberazione dall'oppressione. Noi pensiamo a quanti credenti si sono battuti per la liberazione dalla schiavitù.
Fratelli e sorelle, è una nostra responsabilità sapere e proclamare che Dio non vuole l'oppressione, che Dio si preoccupa dell'umanità intera. E tutti questi valori che sono, oggi, al giorno d'oggi se ne parla moltissimo, sono la base della società, ma prima ancora che gli uomini ricerchino questi valori, dobbiamo pensare, Dio ci ha già pensato prima, e Dio ama il bene e odia il male, ovunque esso si trovi. E se noi leggiamo quello che è scritto nel Salmo, in un Salmo, guardate, Salmo, se non ricordo male, 33:5, egli ama la giustizia e l'equità, la terra, attenzione, è piena della benevolenza del Signore, i cieli furono fatti dalla parola del Signore e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Un canto che il Salmo 33 che inizia, esultate, esultate, o giusti. Perché esultate? Perché Dio si preoccupa di noi. Allora, smettete di fare il male, dice Dio al suo popolo. Leggiamo Isaia, leggo Isaia, proprio l'inizio dell'opera profetica di Isaia. Isaia dice, lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova e poi venite e discutiamo del Signore. Dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Dio desidera che il suo popolo e noi, Chiesa, chiamati dalla scrittura cristiani, i credenti furono chiamati cristiani ed è scritto, c'è un brano nella scrittura, ovvero sia seguaci di Cristo. Noi dobbiamo sapere, riconoscere che Dio si preoccupa dell'umanità intera, che Dio odia il male

Anche l'uomo è unico sulla terra. Ci sono gli animali, ci sono le piante, ma Dio non ha detto facciamo gli animali a nostra immagine e somiglianza. Dio ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e nostra somiglianza. Il che significa che noi siamo all'immagine di Dio, abbiamo razionalità, abbiamo coscienza, siamo capaci di amare. Questa immagine di Dio, che i latini chiamavano anche imago dei, è la dignità che ogni uomo ha, e ogni uomo che toglie dignità ad un altro è da condannare. E noi cristiani abbiamo la responsabilità sociale di condannare chi sfrutta, chi si occupa di togliere dignità agli altri uomini, perché ogni uomo, indipendentemente dalla razza, dalla religione, dal colore della pelle, dalla cultura, dalla classe sociale, dal sesso, dall'età, da quello che volete, l'uomo ha dignità dinanzi a Dio. E come tali, come cristiani, noi abbiamo la responsabilità in questo mondo, oltre che parlare e portare il regno di Dio e il messaggio dell'Evangelo, abbiamo la responsabilità di dare dignità all'uomo che Dio ha creato, l'uomo e la donna che Dio ha creato. Noi non possiamo parlare di Dio e disprezzare chi ci sta intorno, e disprezzare qualcuno perché non la pensa come noi, disprezzare qualcuno perché ha un colore della pelle diverso, disprezzare qualcuno perché è di un'altra razza. Assolutamente, fratelli e sorelle, un tal cristiano, io ve lo dico sinceramente, non è degno di essere chiamato cristiano. Ogni persona dovrebbe ricevere la nostra attenzione. Ciò che dico è, io lo dico moltissimo a me stesso e guardo il foglio scritto come se fosse uno specchio. Attenzione, tu devi dare dignità ad ogni persona deve essere rispettata, ogni persona ha il diritto di ricevere l'Evangelo, ogni persona, quando io non colgo questa importantissima dottrina biblica, allora se noi non riusciremo a vedere la malvagità, il razzismo, il pregiudizio sociale, ebbene noi falliremo quello che è il pensiero di Dio sull'umanità. Il cristiano non deve limitarsi solo a parlare, a portare l'Evangelo del Regno, ma deve essere, e lo vedremo poi dopo, un esempio in questo mondo. Un esempio. Quale responsabilità? Il cristiano deve sapere che Dio si preoccupa dell'umanità intera e che si preoccupa di ogni uomo, qualunque sia la sua appartenenza di classe sociale, razza o quant'altro. Guai se noi perdiamo questo. Disprezzare un uomo, altrimenti perché Gesù avrebbe detto nel sermone sul monte pregate per quelli che vi perseguitano? Sapete, ci sono persone nel mondo che fanno delle cose, e ci sono stati altri dittatori nel mondo che umanamente chissà cosa gli avrei fatto, ma la scrittura è diversa. La scrittura arriva a dire che l'amore di Dio, il perdono di Dio è più grande di qualunque peccato. C'è un peccato che non può essere perdonato, lo dice la scrittura, ed è il rifiuto totale della grazia di Dio. C'era un rabbino ebraico che diceva: ah, se potessi amare il più grande uomo della terra così come Dio ama il più grande dei peccatori. Si chiamava Shlomo questo qui, l'avevo letto qualche scritto di lui, un rabbino ebraico che aveva compreso quanto Dio ama il più grande dei peccatori. In Giacomo capitolo 3 versetto 9 Giacomo arriva a dire: attenzione quando parla della lingua, con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. Signore, ti chiedo perdono per tutte le volte che mi sono lasciato scappare delle parole contro qualcuno, e questo qualcuno è qualcuno creato a tua immagine e somiglianza. Capite qual è anche la responsabilità? Noi non possiamo portare il messaggio e l'Evangelo di Dio e benedire e dall'altra parte avere maldicenza anche contro chi non è credente. Pensate, la scrittura arriva a dire anche questo. A volte ci sono persone, e parlo della dottrina della salvezza, che dicono: ma no, ma la salvezza intesa nella Bibbia, ho sentito anche questa interpretazione, in fondo è una liberazione politica, una liberazione economica, ho anche sentito cose di questo genere. Assolutamente no, perché noi dobbiamo rifiutare, la scrittura rifiuta il concetto che la salvezza sia qualcosa che sia inerente a questa terra. Ma la salvezza, così come leggiamo in 1 Corinzi capitolo 15, la salvezza consiste nel fatto

che un giorno risorgeremo con Cristo che è risorto, primizia di quelli che credono. Questa è la salvezza. E comunque è nostro compito, è nostro impegno come cristiani essere coinvolti anche nelle azioni sociali. Io ho conosciuto anche cristiani che erano coinvolti anche nell'azione politica. Noi siamo abituati a parlare, quando si parla di politica, che sia tutto sporco, e lasciamo perdere. Molte cose sono anche reali e vere. E noi come cristiani cosa facciamo in questo? Qual è la nostra responsabilità? Noi dobbiamo essere impegnati, nel senso che l'impegno evangelistico e quello sociale sono espressioni necessarie della dottrina di Dio e dell'umanità. Il nostro evangelizzare significa amare il prossimo. Il portare agli altri il messaggio dell'Evangelo significa desiderare che qualcuno lasci la sua vita di peccato, lasci la sua condizione di essere perduto per poter accettare la salvezza che Cristo ha offerto. Noi non dobbiamo assolutamente mettere insieme la salvezza con la liberazione politica o la liberazione sociale o la liberazione economica. Sono cose totalmente diverse. Come dicevo prima, guai a chi predica dicendo credi all'Evangelo e tutto andrà bene nella tua vita. Il Signore non ha utilizzato questi termini, anzi ha persin detto nella vita avrete spine e triboli. Pensate ai nostri fratelli che sono perseguitati. Proprio perché sono cristiani e credenti, loro patiscono delle cose atroci che si possono comprendere soltanto se si va sul posto. Guardate, la televisione non riesce a rendere le atrocità di essere perseguitati, battuti, picchiati. Ad alcuni credenti sono stati portati via i figli perché non dessero un'istruzione cristiana. Pensate, mamme e papà, se vi portassero via i vostri figli perché siete cristiani. Pensate che drammi nel mondo. E potrebbero dire, ma Signore, perché? Perché? Noi cristiani siamo responsabili anche di dire che la salvezza è qualcosa di più. È un fidarsi totalmente in Dio. E sapere che Dio ci vuole con sé. Come ho letto prima, in Giovanni, anche un altro brano di Giovanni, in verità, vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Questa è la salvezza, fratelli e sorelle. Questa è la salvezza e noi abbiamo la responsabilità di proclamare che Dio, come Paolo dice a Timoteo, lo leggo, 1 Timoteo 2:3, buono e grato davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E qui arriviamo ad un punto, oserei dire, dolente. In Giovanni capitolo 1, versetto 12, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Versetto 13, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Al capitolo 3, Gesù dice a Nicodemo, Gesù gli rispose, in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Al versetto 5 Gesù rispose, in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Gesù non ha mai fatto distinzione tra salvezza e regno di Dio. Per lui sono due cose unite. Perché lo chiamo questo il punto dolente? Perché fa parte della responsabilità di ognuno di noi. Gesù ha detto nel Sermone sul Monte, beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia. Fratelli e sorelle, come figli di Dio, noi siamo anche partecipanti del regno di cui ha parlato Gesù Cristo. E come tale deve essere anche la nostra condotta. Questa è una responsabilità sociale enorme. Gesù ha detto, cercate prima il regno e la sua giustizia. Questo significa che dobbiamo porre il regno e la giustizia di Dio davanti a noi, considerando il regno e la giustizia di Dio come il bene supremo. Quando leggo queste cose, quando leggo questi brani, mi rendo conto, dice, ma Signore, ma io ho una famiglia da portare avanti, Signore, io ho il lavoro, Signore, ci sono delle cose da fare, ci sono degli impegni, anche nella Chiesa. Fratelli e sorelle, noi abbiamo l'impegno di ricercare nella nostra vita il regno e la giustizia di Dio. Perché Gesù non ha mai diviso la salvezza dal regno e come figlioli di Dio siamo anche figlioli del regno e abbiamo la dignità di figlioli di Dio e di figlioli del regno e come tali deve essere la nostra condotta di tutti i giorni. Perciò
dice la scrittura, bandita la menzogna, ognuno dica la verità. E non sto qui a fare l'elenco delle cose perché non ci basterebbe un'ora per poter comprendere tutte le cose che un figliuolo di Dio, nella dignità regale che Cristo ci ha conferito, deve fare. Ma la scrittura ce lo dice. In quale altro modo, altrimenti, noi potremmo essere sale della terra? Gesù in Matteo, al capitolo 5, versetto 13, brano che abbiamo letto chissà quante volte, dice: voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Facciamoci una domanda. Ma noi siamo il sale della terra per ciò che diciamo? Perché ci chiamiamo sale? O perché nel nostro modo di fare e di agire si vede che siamo figliuoli di Dio e figliuoli del Regno? Essere sale della terra significa avere la dignità regale che Cristo ci ha donato. Essere coscienti che Lui mi ha perdonato delle nefandezze incredibili. Abbiamo cantato quel canto con i bambini: felice è chi sa perdonare. Adesso non ricordo bene le parole. Quante volte noi non sappiamo che cos'è il perdono? Personalmente io chiedo perdono a Dio perché sovente assomiglio a quell'uomo a cui era stato perdonato tanto e a volte non perdono tanto così. Confesso, fratelli e sorelle, la nostra mente umana a volte non riesce ad abbracciare la grandezza, la larghezza, la profondità dell'amore di Dio, che è immenso. E la nostra responsabilità sociale su questa terra, e ribadisco, la dottrina di Dio, la dottrina dell'umanità, la dottrina del Regno e la dottrina della salvezza sono parte integrante della Chiesa affinché l'evangelizzazione non sia solo parole, ma sia un'azione nel mondo. Il sale, voi prendete un po' di sale, non è che dà sapore soltanto al pomodoro sul quale voi mettete il sale, no, dà sapore a tutto. Il sale, la Chiesa deve dare sapore a questo mondo, altrimenti che Chiesa è? Solo perché parla? No, perché agisce. Un figliolo di Dio deve essere un figliolo di Dio e lo si deve vedere quando lui si allontana dal male, quando lui denuncia il male, quando lui mostra il perdono verso chi gli ha fatto del male. I cristiani devono affermare umilmente di essere salvati e la nostra condizione di salvati dovrebbe trasformarci. Paolo usa nella sua epistola ai Romani, bellissima, dice: non conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza qual sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Siamo trasformati. Anche nei Corinzi l'apostolo Paolo usa lo stesso termine utilizzato qui. 2 Corinzi capitolo 3 versetto 18. Trasformati. Nel momento in cui io accetto Cristo nella mia vita e ho la caparra dello Spirito Santo, io sono trasformato. E l'apostolo Paolo esorta ancor più e dice: siate trasformati nella vostra mente, perché la nostra mente va altrove. Ma tu ora devi essere trasformato, perché sei un figliuolo di Dio, sei un figliuolo del Regno, hai dignità regale. Ma voi immaginate, probabilmente ci siamo già visti a volte dei film o delle cose in cui si vede chi appartiene a una certa casta o è addirittura membro di una famiglia reale, qual è l'etichetta che deve mantenere, comportarsi in un certo modo, non può fare certe cose, non può fare certe altre. Siamo figlioli di Dio, fratelli e sorelle. Noi non possiamo né dobbiamo essere o avere la mente così come tutto il mondo ha, perché il mondo va in una direzione lontana da quella del Signore. Noi dobbiamo portare il messaggio dell'Evangelo del mondo e abbiamo la responsabilità di vivere in questo mondo come cristiani, come figliuoli del Regno, denunciando il male, denunciando laddove c'è sfruttamento, denunciando ed essendo partecipi anche e coinvolti in quella che è l'azione sociale. Guai se ci chiudessimo nel nostro egoismo. Guai. La fede, diceva Giacomo, senza le opere è morta. Noi siamo salvati per fede e non per opere. Ma se salvati per fede, noi non dimostriamo la nostra fede. Giacomo è molto duro su questo, non lo sono io. È Giacomo che è molto duro su questo. La fede senza le opere è morta. Vuol dire che se tu non dimostri di essere un figliuolo di Dio, un figliuolo del Regno, la tua fede vale poco. Non siamo salvati per le opere
È sempre la fede, perché è lui che ci ha salvati. Sola fede, sola grazia, sola scrittura, dicevano i riformatori. Ed è così. Nel paragrafo di cui ho parlato questa mattina, voglio leggervi quello che è il riassunto, che poi vi rileggerò la prossima volta. Sosteniamo che Dio sia il creatore, sia il giudice di tutti. Dobbiamo dunque condividere la sua preoccupazione per la giustizia, per la riconciliazione sociale, per la liberazione degli uomini e delle donne da ogni forma di oppressione, poiché gli uomini e le donne sono fatti ad immagine di Dio. Sia che ogni persona, indipendentemente dalla razza e dalla religione, dal colore della pelle, dalla cultura, dalla classe sociale, dal sesso, dall'età, possiede un'intrinseca dignità, in ragione della quale deve essere rispettata e servita, e non sfruttata. Nell'affermare queste verità vogliamo esprimere il nostro pentimento, sia per le nostre mancanze, sia perché a volte abbiamo considerato l'evangelizzazione e la responsabilità sociale come due cose che si escludono a vicenda. Sebbene la riconciliazione tra le persone non si identifichi con la riconciliazione con Dio, né l'azione sociale equivalga all'evangelizzazione o la liberazione politica alla salvezza, sosteniamo che l'evangelizzazione e la nostra responsabilità siano entrambe, la nostra responsabilità sociale siano entrambe parte del nostro impegno cristiano. Entrambe sono espressioni necessarie delle nostre dottrine di Dio, dell'umanità, del nostro amore per il prossimo e della nostra ubbidienza a Gesù Cristo. Il messaggio della salvezza implica anche un messaggio di giudizio su ogni forma di alienazione, di oppressione, di discriminazione, e noi non dovremmo temere di denunciare il male e l'ingiustizia dovunque si manifestino. Quando qualcuno riceve Cristo, nasce di nuovo, nell'ambito del suo regno, e in questa nuova condizione deve cercare non solo di manifestare, ma anche di diffondere nel contesto di un mondo malvagio la giustizia di questo regno. La salvezza che noi proclamiamo dovrebbe trasformare noi stessi in tutte le nostre responsabilità personali e sociali, perché la fede senza le opere è morta. Amen.

0: Ciao a tutti. Ho notato che molte persone, quando parlano dei quattro Vangeli canonici, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, pensano che essi siano stati scritti da persone che non solo non erano testimoni oculari, ma nemmeno hanno conosciuto i testimoni oculari, ovvero gli apostoli. Molti ancora oggi pensano erroneamente che questi quattro Vangeli siano stati addirittura scritti nei secoli successivi e semplicemente selezionati tra chissà quanti altri durante un periodo lunghissimo, in modo da far emergere una storia più o meno coerente. Ma è davvero così? Quando e da chi sono stati scritti i quattro Vangeli canonici? Ci sono prove che i quattro Vangeli canonici siano stati scritti mentre gli apostoli erano ancora vivi, o parliamo di testi scritti chissà quanto tempo dopo? In passato si erano diffuse ipotesi che collocavano il testo dei Vangeli molto avanti nel tempo, e ogni tanto capita di ascoltare qualcuno che ancora cita queste teorie strampalate. Ma più le ricerche sono andate avanti e più la datazione dei Vangeli si è spostata all'indietro, sempre più vicina ai fatti narrati. Oggi anche gli studiosi più scettici collocano tutti e quattro i Vangeli canonici entro la fine del primo secolo. I più conservativi tendono ad arrivare al più tardi fino al 70 d.C. per Marco, 85 d.C. per Matteo e Luca e fino al 96 d.C. per Giovanni. Tuttavia, come vedremo, c'è abbastanza evidenza per spostare queste date anche alcuni decenni più indietro. Ma prima di occuparci della datazione, parliamo degli autori. Alcuni dicono che non ci si può fidare dei Vangeli, perché gli autori non sono citati internamente. Chissà chi sono coloro che hanno scritto queste cose e chissà dove hanno preso le loro informazioni. Beh, diciamo subito che non ci si deve stupire del fatto che i Vangeli non siano firmati. Infatti, questo accade per la maggioranza delle biografie antiche, che normalmente devono essere attribuite tramite evidenze esterne. Infatti, nell'antichità si pensava che la storia non dovesse avere un autore nominato. Come è stato evidenziato da diversi studiosi, nel mondo antico l'autore che rimaneva anonimo era apprezzato perché non attirava le attenzioni su di sé, ma solo sui fatti narrati e dava quindi una percezione maggiore di conoscenza e affidabilità. Quindi, in quella cultura e in quell'epoca, non possiamo aspettarci che gli scrittori dei Vangeli iniziassero dicendo: "Io sono Tizio e vi do la mia versione dei fatti". Essi si tenevano fuori dalla storia e semplicemente narravano le cose che Gesù aveva detto e fatto, come se fossero dei cronisti. Inoltre, diciamo la verità, anche se gli autori dichiarassero il loro nome, comunque ci sarebbe chi dubiterebbe ancora oggi della loro buona fede. Prendiamo quindi atto del fatto che gli autori dei Vangeli siano anonimi e cerchiamo di capire comunque su quali evidenze esterne ci si basa per credere che siano attribuibili a Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Diciamo che tutti gli scritti della patristica sono unanimi nell'attribuire questi Vangeli a Matteo, discepolo di Gesù, Marco come trascrittore e interprete delle parole di Pietro, Luca il compagno di viaggio di Paolo e infine il discepolo Giovanni, il cosiddetto discepolo che Gesù amava. Se prendiamo Tertulliano nel 200 d.C., Ireneo intorno al 180 d.C., Clemente di Alessandria nel 180 d.C. e così via, vediamo che si trattava di una tradizione già piuttosto consolidata. Molto interessante è uno scritto databile intorno al 170 d.C., il cosiddetto frammento muratoriano, che costituisce una lista di un canone molto prematuro del Nuovo Testamento. Purtroppo la prima pagina è andata persa, ma la seconda inizia con riferimenti a Luca, il ben conosciuto medico, e Giovanni, uno degli apostoli, come autori di Luca e Giovanni, appunto. Andando ancora più indietro, Papia nel 125 d.C. già diceva che Marco non era stato seguace di Gesù, ma aveva trascritto ciò che Pietro gli aveva raccontato. A suo dire, Pietro adattava il suo insegnamento senza fare un arrangiamento sistematico dei detti del Signore, per cui Marco non aveva fatto un racconto strettamente cronologico, ma comunque si era preoccupato di non tralasciare nulla di ciò che aveva ascoltato da Pietro. Papia si riferisce anche a Matteo, che a suo dire aveva fatto la prima stesura del suo Vangelo non in greco, ma in dialetto ebraico, ipotesi che tra l'altro, come vedremo, è considerata verosimile da molti studiosi. Qualcuno dirà: ma dobbiamo fidarci di ciò che hanno scritto Papia, Clemente, Tertulliano o Ireneo o altri? Ebbene, teniamo presente alcuni dati interessanti. Innanzitutto, tutti questi personaggi non vivevano nella medesima area geografica. Infatti essi erano sparsi in varie zone dell'impero romano: Francia, Nord Africa, Egitto, moderna Turchia. Abbiamo quindi persone in luoghi molto differenti che dicono sostanzialmente le stesse cose, segno che a tutti loro, attraverso percorsi indipendenti, era pervenuta una tradizione analoga circa gli autori dei Vangeli. Non c'è alcuna evidenza che essi si siano messi preventivamente d'accordo tra loro. Ma soprattutto, pensiamoci un attimo, se si fossero messi d'accordo, perché avrebbero indicato persone come Marco e Luca, che non erano nemmeno tra i 12 apostoli? Se proprio bisognava inventare dei nomi, sarebbe stato più utile per la loro causa prenderli tra gli apostoli, no? Questo evidenzia che costoro non hanno cercato di manipolare questi nomi, ma li hanno riportati semplicemente come li avevano ricevuti. Inoltre, teniamo presente che nel Nuovo Testamento sono rimasti anonimi scritti come la lettera agli ebrei, perché neanche i primi cristiani erano riusciti a determinarne l'autore con certezza. Capite bene che se i cristiani dei primi secoli avessero cercato di attribuire a tutti i costi ogni libro del Nuovo Testamento a persone eccellenti, lo avrebbero semplicemente fatto, ma non c'è alcuna evidenza di questo. Insomma, il fatto che nella patristica ci sia convergenza nell'indicare come autori personaggi anche di secondo piano come Marco e Luca, come scrittori dei Vangeli che oggi portano il loro nome, fa semplicemente pensare che siano stati proprio loro, che quella era la tradizione che circolava. Dal punto di vista storico non ci sono particolari motivi per dubitarne. C'è poi un altro punto importante da non trascurare: infatti non esistono tradizioni concorrenti, ovvero non abbiamo altri scritti dello stesso periodo che attribuirebbero i Vangeli ad altri. Se così fosse, allora sarebbe lecito avere dei dubbi. Ma per quanto ne sappiamo, fin dal secondo secolo, in modo indipendente, in varie parti dell'impero, diverse persone attribuivano i Vangeli alle stesse persone. E questo fa semplicemente pensare che tutti avevano ricevuto già dal secolo precedente le medesime informazioni. Quindi, la verità è che i Vangeli sono stati scritti in modo anonimo, ma la tradizione più antica a nostra disposizione mostra una certa coerenza nell'identificare Matteo, Marco, Luca e Giovanni come autori. Dobbiamo fidarci di queste evidenze esterne? È esattamente quello che facciamo per ogni altro scritto antico. Se confrontiamo con altre biografie antiche, i Vangeli del Nuovo Testamento hanno evidenze e testimonianze esterne comunque superiori a molti altri lavori anche importanti. Pensate che gli annali del famoso Tacito hanno la loro prima attribuzione a Tacito ben 300 anni dopo l'originale. I lavori di Tucidide sono per la prima volta attribuiti a lui da Polibio ben 200 anni dopo. Per il Nuovo Testamento stiamo invece parlando di testimonianze del secolo successivo e, nel caso di Papia, addirittura entro 50 anni dagli originali. Per questo motivo, anche se a volte mi capita di sentire persone che danno per scontato il contrario, ad oggi non ci sono motivi seri per dubitare dell'attribuzione tradizionale degli autori dei Vangeli come Matteo, Marco, Luca e Giovanni, due apostoli e due persone molto vicine agli apostoli. Nei confronti di Tacito o di altri scrittori dell'antichità, nessuno dubita sulla base di informazioni molto più tardive, mentre sui Vangeli dubitiamo nonostante si abbiano testimonianze decisamente più vicine alla loro stessa stesura. Parliamo ora della datazione, perché è proprio la datazione che rende questi Vangeli così importanti. A differenza di quanto molti erroneamente ipotizzavano, essi sono stati scritti esattamente nel periodo in cui gran parte degli apostoli erano ancora vivi e quindi c'era accesso a testimoni oculari primari. È ormai piuttosto evidente agli studiosi che tutti e quattro i Vangeli canonici sono stati scritti entro la fine del primo secolo. Non ci sono dubbi, i dubbi rimasti sono sulla decade precisa in cui ogni Vangelo è stato scritto. Gli studiosi che propongono date più tardive credono che Marco sia stato il primo Vangelo ad essere scritto, credono che Matteo e Luca si siano basati su Marco e credono che più tardi sia sorto Giovanni da una fonte completamente indipendente. Però teniamo presente che non si ha assolutamente la certezza che il Vangelo di Marco sia stato il primo ad essere scritto. Anzi, molti studiosi oggi non concordano con questa tesi. Normalmente, gli studiosi che lo credono si basano sul fatto che Marco è il Vangelo più corto, quindi ipotizzano che Matteo e Luca abbiano in qualche modo costruito i loro Vangeli aggiungendo a Marco. Essi datano normalmente Marco intorno al 70 d.C., non tanto perché non possa essere stato scritto oggettivamente prima, ma perché nel 70 d.C. Gerusalemme è stata distrutta. Ed è evidente per loro che Marco 13 contiene una profezia di Gesù su tale distruzione. Quindi, essendo scettici sul fatto che Gesù possa davvero aver previsto la distruzione di Gerusalemme, pensano che il Vangelo di Marco sia stato scritto dopo. Tuttavia, non tutti concordano con un simile ragionamento e bisogna dire che ci sono anche studiosi che, sebbene siano atei, concordano sul fatto che il Vangelo di Marco è stato scritto anche molto tempo prima, anche tra il 40 e il 50 d.C. Ovviamente gli studiosi non cristiani, i quali non credono che Gesù potesse prevedere il futuro, pensano che semplicemente si stava riferendo alla prima distruzione del Tempio descritta in Seconda Re 24, utilizzandola come modello profetico per il futuro. Ma attenzione, come dicevo, non tutti gli studiosi concordano con il fatto che Marco sia stato scritto per primo. Infatti, il problema sinottico, ovvero il problema della relazione e dell'interdipendenza tra i Vangeli di Matteo, Marco e Luca, non è così banale come potrebbe sembrare, al punto che ci sono sempre state teorie diverse tra loro per spiegare la similitudine e allo stesso tempo le differenze tra questi Vangeli. Ad esempio, nel suo libro Redating Matthew, Luke and Mark, già negli anni 90, John Wyndham aveva proposto un'interessante tesi che in sostanza riattualizza la cosiddetta ipotesi augustiniana, secondo cui Matteo fu il primo ad essere scritto e fu seguito da Marco e Luca. Combinando evidenze interne ed esterne, Wyndham nel suo lavoro, partendo dal Libro degli Atti, che si colloca nella prima metà degli anni 60 d.C., prima della morte dell'Apostolo Paolo ovviamente, arriva a proporre una datazione per i Vangeli intorno al 40 d.C. per Matteo, 45 d.C. per Marco e 55 d.C. per Luca. In effetti, a pensarci bene, ci sono abbastanza evidenze interne ai Vangeli che fanno pensare che i sinottici Matteo, Marco e Luca siano tutti stati scritti prima del 70 d.C. Un'evidenza importante che non dobbiamo trascurare è che nessuno dei Vangeli sinottici menziona la caduta di Gerusalemme nel 70 d.C. Se si legge i Vangeli ci si accorge che essi tendono sempre a mettere in evidenza quando ci sono fatti che si erano già verificati al momento della stesura. Ad esempio, tutti e tre i sinottici, quando citano Giuda per la prima volta, in Matteo 10, Marco 3 e Luca 6, anticipano il fatto che si trattava di colui che avrebbe tradito Gesù, in quanto essi avevano già quell'informazione, ovviamente, al momento della stesura. Anche l'altro Vangelo, Giovanni, tende a spiegare tramite informazioni in suo possesso alcuni episodi. Ad esempio, in Giovanni 2, 19 a 22, Gesù parla del suo corpo paragonandolo ad un tempio distrutto e poi ricostruito in tre giorni. E al versetto 22, Giovanni menziona proprio il fatto che la predizione di Gesù si era realizzata poi alla sua crocifissione e risurrezione. Ora, In Matteo 24, Marco 13 e Luca 21 è chiaro che Gesù stia predicendo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, che sarebbe poi avvenuta nel 70 d.C. Sembra quindi piuttosto strano che gli evangelisti, se avessero scritto dopo il 70 d.C., non abbiano approfittato per mettere in evidenza la realizzazione della profezia di Gesù, che in qualche modo avrebbe favorito la loro argomentazione a favore di Gesù. Eppure nessuno dei Vangeli si riferisce alla caduta di Gerusalemme nel 70 d.C., il che fa pensare che siano stati scritti prima. Inoltre, il linguaggio dei Vangeli e del libro degli Atti indica che sono stati scritti in un tempo che precedette la prima grande persecuzione dei cristiani sotto Nerone, a partire dal 64 d.C. Infatti, non si percepisce nei Vangeli particolare risentimento verso il persecutore romano, cosa che non sarebbe stata facile evitare se la persecuzione fosse stata già in corso al momento della stesura. La stessa cosa si può dire del libro degli Atti, nel quale la persecuzione dei cristiani è quella iniziale ad opera dei loro connazionali giudei, mentre l'esperienza di Paolo con le varie cariche politiche romane è ancora inserita in un periodo in cui Roma non è particolarmente ostile ai cristiani. Inoltre il libro degli Atti si conclude senza specificare cosa accadde a Paolo in Roma, senza riferirsi al suo processo, cosa che fa pensare che sia stato scritto prima del processo in una data entro il 64 d.C., sicuramente prima della persecuzione di Nerone. Ma l'autore del libro degli Atti presenta il suo lavoro nel capitolo 1 proprio come una continuazione del Vangelo di Luca, il che porterebbe a concludere che anche il Vangelo di Luca era già stato scritto almeno entro il 64 d.C. Insomma, ci sono tante considerazioni che portano a pensare a datazioni sicuramente anteriori al 70 d.C. e chi vuole può approfondire per conto proprio. Ad esempio, Matteo scrive per i giudei e cita dettagli topografici e culturali che potevano essere compresi solo da persone che vivevano ancora in Gerusalemme, mentre non sarebbero nemmeno stati citati da uno scrittore che avesse scritto dopo la caduta di Gerusalemme. Facciamo degli esempi. Si pensi a Matteo 27,8, in cui si parla del nome del campo in cui era stato sepolto Giuda, o in Matteo 28,13-15, in cui si parla delle dicerie che si erano diffuse a Gerusalemme circa il fatto che i discepoli di Gesù avevano trafugato il suo corpo. Matteo scrive che quel campo si chiamava ancora così e quelle dicerie erano ancora in essere nel momento in cui stava scrivendo. Ora, questo per i suoi primi lettori avrebbe avuto senso solo prima della distruzione di Gerusalemme, con quel campo ancora identificabile e quelle dicerie ancora in circolazione. Nei Vangeli, poi, sono presenti nomi di persone specifiche e relazioni di parentela che per qualcuno che avesse scritto o letto in seguito, non avrebbero avuto alcuna importanza, mentre erano evidentemente importanti per i primi lettori che potevano eventualmente verificare con gli interessati. Pensate, ad esempio, a Marco 15,21, in cui si parla di Simone di Cirene, che aiutò Gesù a portare la croce. E viene detto che si tratta del padre di Alessandro e di Rufo. Ma chi sono Alessandro e Rufo? È un dettaglio che l'autore non avrebbe messo se Alessandro e Rufo non fossero stati noti a lui e anche ai primi lettori, quindi ancora in vita mentre scriveva. Infatti non si tratta di personaggi famosi e a noi non dicono nulla, ma probabilmente erano dei discepoli noti alla cerchia dei primi lettori, per cui l'autore aveva pensato bene di inserire quei dettagli. Siamo quindi entro una generazione, entro quella generazione in cui Gesù era morto. Accade un po' ciò che troviamo nelle lettere di Paolo, dove alla fine egli aggiunge saluti per persone che a noi non dicono nulla, ma evidentemente erano noti ai suoi lettori. Ciò che ci tengo a ribadire è che sostanzialmente, al contrario di tante idee che potete aver sentito qua e là, normalmente basate su ipotesi superate, molti studiosi oggi pensano che il materiale dei Vangeli sia stato raccolto e composto tra il 30 e il 60 d.C., quindi subito dopo i fatti narrati. La tradizione che emerge dagli scritti della patristica collocherebbero il Vangelo di Marco come scritto in Roma da parte di Giovanni Marco, che si era basato sostanzialmente sulla predicazione di Pietro, probabilmente tra il 56 e il 60 d.C. Evidenze interne fanno pensare che Luca si sia basato molto su Marco e sulle sue fonti e dovrebbe quindi collocarsi tra il 60 e il 64 d.C., visto che, come si diceva, sembra comunque essere stato scritto prima della persecuzione avviata da Nerone. Probabilmente solo il Vangelo di Giovanni può essere collocato dopo il 70 d.C., anche se per certi versi anch'esso presenta alcune evidenze che favorirebbero una stesura anteriore. Ad esempio, Giovanni 5:2 parla della porta delle pecore che non esisteva più dopo il 70 d.C., ma Giovanni può comunque aver scritto di quella porta semplicemente perché era stato a Gerusalemme nella sua gioventù. In generale, tenendo conto delle varie possibilità, Giovanni è comunque il più tardivo, ma viene comunque datato tra il 66 e il 96 d.C., quindi sempre prima della fine del secolo. C'è da dire che Eusebio, nella sua storia ecclesiastica, scritta nella prima parte del IV secolo, cita addirittura una tradizione che sposterebbe ancora più indietro la scrittura dei Vangeli, portando Matteo, Marco e Luca addirittura verso l'inizio degli anni 40. Ma altri scritti della patristica, come abbiamo detto, sembrano suggerire datazioni più tardive, come quelle che abbiamo già indicato. Quindi, non spingiamoci troppo oltre. In conclusione, la datazione dei quattro Vangeli canonici è oggi più che mai oggetto di studio. Ma più passa il tempo e più ci sono studiosi che tendono ad avvicinarla sempre di più ai fatti narrati, fino ad arrivare a pochi anni dopo la crocifissione di Gesù. Pertanto, non ha davvero senso pensare ancora che si tratti di scritti molto tardivi, ed è proprio questo che li distingue da altri cosiddetti Vangeli, tutti evidentemente posteriori. Ci siamo occupati soprattutto dei quattro Vangeli canonici, ma si tenga presente che altri scritti del Nuovo Testamento, come le lettere di Paolo, ad esempio, sono state scritte anche prima dei Vangeli. Si può quindi dire che tutto il Nuovo Testamento si è ragionevolmente formato durante la vita degli Apostoli. Per quanto riguarda gli autori, quelli indicati dalla tradizione, rimangono ad oggi gli unici disponibili, perché, come abbiamo detto, non ci sono altre tradizioni concorrenti. E considerando il tempo in cui i Vangeli sono stati scritti, sicuramente si tratta di un'epoca in cui c'erano ancora testimoni oculari disponibili come fonti da consultare. Non abbiamo quindi particolari motivi per dubitare di ciò che la tradizione ci ha tramandato. Un abbraccio a tutti, alla prossima!
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Ho trovato dei vecchi diari, perciò vi racconto un racconto molto molto lontano di quando i figli erano sugli 8-9 anni e l'ora di andare a letto a quel tempo era sempre una giostra, un po' perché non volevano andare a dormire, un po' perché avevano ancora voglia di scherzare e un po' chissà perché. Così non si riusciva mai a vederli tutti pronti. Uno si faceva venire in mente certi francobolli che dovevano essere messi ad asciugare, se no si sarebbero irreparabilmente sciupati. Un altro doveva improvvisamente lavarsi i piedi perché forse avrebbe sporcato le lenzuola. Un altro ancora aveva profonde domande teologiche da fare. Erano domande buone che richiedevano una risposta, ma io mi domandavo sempre perché non me le avrebbe potute fare nel pomeriggio invece di andare a giocare a pallone. Ma mistero. Ricordo che una sera, mentre si infilava il pigiama, il più piccolo mi ha guardato con aria sentimentale e mi ha chiesto: «Mamma, mi vuoi bene?» «Certo, tesoro», ho risposto. Poi, ridendo, mi ha detto che aveva sfogliato una margheritina per verificare se gli volevo bene davvero. «E cosa è venuto?» gli ho chiesto. «Mamma». «E se fosse venuto non mamma, che cosa avresti fatto?» «Non ci avrei creduto». Anch'io da ragazzino ho sfogliato molte margherite, però confesso che contavo i petali prima perché la risposta fosse favorevole. Mamma, non mamma, promossa, bocciata, sole, pioggia. E il risultato della conta, anche se previsto, mi faceva un grandissimo piacere. Alla gente piace essere rassicurata. Ricordo che uno dei figli una volta si arrampicò sulle mie ginocchia, mi mise l'orecchio sul petto per sentire il battito del mio cuore e poi chiese: «Il tuo cuore fa pum pum per me?» Tutti abbiamo bisogno di amore e di sicurezza. Sapersi amati è più importante che avere molto denaro. Per questo Dio ha fatto scrivere nella sua parola, la Bibbia, tante promesse che ci rassicurano del suo amore costante e perfetto. Noi dovremmo fare lo stesso con coniugi, figli e famiglia, ma siamo così sciocchi e abbiamo un tale pudore dei nostri sentimenti che ci tratteniamo dal dire una parola di apprezzamento o di incoraggiamento, magari per paura di non essere capiti, e non diciamo una parola affettuosa per timore di passare per sdolcinati e romantici. Ma che ci vuole a rompere la scorza del nostro egoismo e della nostra indifferenza per dire a qualcuno che ne ha bisogno: «Ti voglio bene»? Anche Salomone diceva che una parola detta a tempo è buona. E lo sapete che nella Bibbia ci sono, a quanto pare, 365 non temere, detti da Dio ai suoi figli. Come una mela al giorno toglie il medico di torno, una buona parola al giorno toglierebbe tante amarezze di torno. Pensiamoci.
3: Avete ascoltato A casa nostra. con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: È sicuramente una delle favole più conosciute, quella che vi propongo oggi, è quella del pastorello e del lupo, anche questa è una favola di Esopo. L'ascoltiamo subito assieme.
4: Il pastorello ed il lupo. C'era una volta un pastorello che guardava il suo gregge nei pressi di un paese, ma il lavoro gli pareva proprio noioso e solitario. Pensò che sarebbe stato divertente far finta che un lupo attaccasse le pecore. Così si mise a gridare: «Al lupo! Al lupo!» Tutti i paesani accorsero con forconi e badili per aiutarlo, ma quando arrivarono, niente lupo. Fu un tale spasso per il ragazzo che tentò il gioco ancora una volta, qualche giorno dopo. Gli abitanti del villaggio arrivarono ancora una volta in suo aiuto, ma come prima non trovarono nulla. Un giorno però un vero lupo sbucò sul serio dal bosco e il ragazzo gridò con quanto fiato aveva in corpo: «Al lupo! Al lupo!» Ma i paesani pensarono fosse ancora uno degli scherzi del pastorello e non gli badarono. E il lupo si fece allora una bella scorpacciata. Morale della favola? Ai bugiardi non si crede nemmeno quando dicono la verità.
3: Il pastorello della favola, come abbiamo sentito, ha pagato cara la sua voglia di divertirsi alle spalle degli altri. Molto spesso si sente parlare di scherzi finiti male, non solo per quelli che li hanno ideati, ma anche per quelli che li hanno subiti. Nel libro dei Proverbi, nella Bibbia, c'è un versetto significativo a proposito. Come un pazzo che scaglia tizzoni, frecce e morte, così è colui che inganna il prossimo e dice: «Ho fatto per scherzo». Non tutti gli scherzi hanno ovviamente conseguenze così drastiche, è certo però che la persona abituata a scherzare finisce poi per non essere presa molto sul serio e rischia di non essere creduta, come ben ha dimostrato Esopo nella favola che abbiamo appena ascoltato, anche quando questa persona poi dice la verità. A questo proposito ricordo un episodio che troviamo nel libro della Genesi. Riguarda Lot, il nipote di Abramo, che era uscito con lui da Ur dei Caldei quando Abramo aveva ricevuto l'ordine di lasciare il suo parentado per andare nel luogo che Dio gli avrebbe indicato. Abramo e Lot, che avevano entrambi molto bestiame, ad un certo punto decisero di separarsi per evitare liti fra i loro pastori, e Lot si lasciò attrarre dalle fertili pianure di Sodoma, la città

nota per la sua malvagità incurante dell'influenza negativa che abitare in un posto simile, ecco, avrebbe avuto sicuramente sulla sua famiglia. Questo dimostra molta leggerezza da parte sua. La prospettiva dei beni materiali immediati, ecco, gli impedì di valutare seriamente i pericoli ai quali stava andando incontro. È vero, la Bibbia ci dice che egli si tormentava in cuor suo per la malvagità della città, ma ciò nonostante le sue convinzioni non erano sufficientemente profonde da influenzare le sue scelte di vita. Egli permise alle figlie di legarsi agli uomini malvagi della città senza probabilmente riflettere sull'impatto negativo che queste unioni poi avrebbero avuto anche per la sua famiglia. Fatto questo preambolo, ecco, veniamo alla parte del capitolo che ci interessa più da vicino. Gli angeli, mandati da Dio, avvertirono Lot che il giudizio stava per cadere sulla città e lo incoraggiarono ad allontanarsene con la sua famiglia perché Dio voleva risparmiarlo. Ecco, vediamo cosa ci dice a questo punto la parola di Dio. Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano sposato le sue figlie e disse: «Levatevi, uscite da questo luogo, perché l'Eterno sta per distruggere la città». Ma ai generi parve che volesse scherzare. Ecco, il drammatico avvertimento di Lot fu accolto come uno scherzo dai suoi generi. Ecco, ci chiediamo come mai. La reazione di queste persone mi fa pensare che Lot in passato si fosse dimostrato un uomo portato probabilmente a scherzare. Forse era un tipo spiritoso dalla battuta facile. È evidente però che in qualche modo aveva fatto sì che a quello che diceva non venisse dato molto peso. Ecco, chissà, forse la leggerezza stessa che aveva caratterizzato le sue scelte aveva lasciato questa impressione negativa nelle persone. E questo fatto gli costò molto caro. I generi e le figlie sposate, infatti, rifiutarono di abbandonare la città e, come sappiamo, perirono con la città stessa. La moglie e le due figlie nubili fuggirono invece con lui, ma il seguito della storia ci dimostra come l'influenza delle persone malvagie di quella città avesse lasciato il segno anche su di loro. La moglie infatti si voltò a guardare indietro nonostante la proibizione dell'angelo e divenne, come ci racconta la scrittura, una statua di sale. Le sue due figlie poi ubriacarono Lot ed ebbero da lui Moab e Ammon, da cui discesero due dei popoli che si dimostrarono i nemici più accaniti del popolo di Israele. Ecco, l'abitudine di scherzare, di prendere le cose alla leggera senza riflettere sulle possibili conseguenze delle sue azioni, delle sue parole, si dimostrò nefasta non solo per Lot, ma anche, come abbiamo visto, per tutta la sua famiglia. Come credenti, allora, abbiamo la responsabilità di vivere una vita coerente con quello che diciamo di credere. Lot probabilmente aveva cercato di mettere in guardia la sua famiglia contro i costumi di Sodoma, ma le sue scelte avevano lasciato l'impressione che egli non fosse poi così convinto di quello che diceva. Allora, stiamo attenti. Le persone che non credono in Dio sono molto pronte a notare i nostri passi falsi. Nel libro dell'Ecclesiaste è scritto infatti a proposito della reputazione: le mosche morte fanno imputridire l'olio del profumiere. Un po' di follia guasta il pregio della sapienza e della gloria. Ecco, preghiamo perché il nostro parlare e la nostra vita possano dimostrare che apparteniamo al Signore e che un po' di follia, come potrebbe essere l'abitudine di scherzare, non tolga valore alla nostra testimonianza, non solo nei confronti degli altri, ma anche verso la nostra famiglia.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: destinata a sopravvivere. La storia vera di Johanna Ruth Dobschiner.
1: Quarta puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
3: Johanna è costretta a lasciare la Germania con la famiglia per sfuggire all'ondata di antisemitismo che ha sconvolto la nazione. Dopo aver trascorso alcuni mesi presso un asilo di profughi della comunità ebraica, riescono a trovare un appartamento. Werner e Manfred, i due ragazzi più grandi, lavorano come apprendisti e Johanna va a scuola. La famiglia finalmente riunita osserva scrupolosamente i riti ebraici e si aggrappa alla fiducia nell'Iddio dei padri per resistere alle prove continue.

0: Il signor Dobschiner era ancora alla ricerca di un lavoro fisso e il problema della lingua e della sua età erano ostacoli molto grandi. Anche se era nato ad Amsterdam, l'aveva lasciata a 4 anni, quando i suoi si erano trasferiti in Germania. E anche se il suo passaporto ne attestava la nazionalità olandese, non era più considerato tale dalla popolazione. Finalmente riuscì ad avere qualche occupazione temporanea come rappresentante, ma il suo stipendio non era sufficiente per mantenere la famiglia. La moglie confezionava in casa portafogli di cuoio e i ragazzi l'aiutavano a rifinirli. Una volta all'anno il Comitato Nazionale d'Assistenza assegnava loro un buono con il quale potevano acquistare degli abiti. Tutti questi articoli erano del medesimo tipo e tutti ne riconoscevano la provenienza. Johanna, troppo piccola per rendersene conto, li portava allegramente e li apprezzava. Tuttavia non osavano lamentarsi perché le notizie che ricevevano dai parenti rimasti in Germania erano tristi e inquietanti. Le razzie continuavano e gli affari declinavano sempre di più. Subivano ogni sorta di restrizioni e dalla Polonia provenivano le stesse notizie.
1: La persecuzione ovunque, delle grida di aiuto da ogni parte. Ma come avremmo potuto aiutarli? Noi stessi eravamo stranieri, ancora liberi, ma nell'impossibilità di invitare gli altri a raggiungerci. Avremmo avuto la responsabilità di mantenerli e non potevamo assumercela. Le sorelle di mio padre ci chiesero di ospitare la loro vecchia madre. Il governo olandese ci autorizzò a riceverla. Il suo arrivo ci avrebbe imposto delle privazioni, ma la accettammo con gioia. Cercammo un appartamento più grande perché avevamo bisogno di una camera supplementare. La nonna arrivò poco dopo il trasloco. Non riuscivamo a capire come avesse potuto sopportare quel viaggio a 82 anni. Era magrissima e debole. Le volevamo bene e facemmo il possibile per renderla contenta, ma la gioia di esserci ritrovati doveva durare poco. La nonna infatti morì 3 mesi dopo. Morì in un paese libero e fu sepolta con dignità nel cimitero ebraico. Una volta di più la nostra vita riprese l'andamento normale. Trascorsero 2 anni durante i quali terminai la scuola primaria e frequentai il primo anno alla scuola secondaria. Ebbi anche la possibilità di godere delle prime vacanze della mia vita. Trascorsi 3 settimane in una bella casa in collina insieme ad altri allievi. Avevamo tutto quello che si poteva desiderare: sabbia, altalene, eccetera. Ma il mio gioco preferito era il calcio. Apprezzai molto il titolo datomi dai ragazzi che mi proclamarono il miglior portiere della stagione. Furono 3 settimane felici, durante le quali nacque il mio desiderio di diventare infermiera. Divenni più sicura di me e si sviluppò in me lo spirito di cameratismo e di gruppo.
0: Intanto, però, qua e là si udivano dei rumori di guerra. Ogni giorno i genitori di Johanna ricevevano delle lettere dai loro parenti che supplicavano di farli venire in Olanda. Ma essi non erano olandesi e il governo non accettava immigrati in gran numero. Ridotti alla disperazione, i parenti della madre di Johanna vendettero tutto quello che avevano per assicurarsi il posto su una nave carica di emigranti che partivano per Cuba. La speranza di un avvenire di libertà aiutò le migliaia di passeggeri a sopportare le tempeste e il mal di mare e li incoraggiò nei momenti di debolezza fisica e morale. Finalmente giunsero in vista dell'Havana. La città splendente nel sole sembrava dare loro il benvenuto. Ma senza fornire alcuna spiegazione, Cuba rifiutò lo sbarco ai passeggeri. Alla nave fu impedito di entrare nel porto e, nonostante la mancanza di cibi freschi, l'impossibilità di un ritorno, la debolezza dei passeggeri, il governo cubano fu irremovibile. La nave dovette riprendere il mare. Una morte certa attendeva i passeggeri. Molti si buttarono in mare nel tentativo di suicidarsi, ma furono salvati dai parenti, disperati quanto loro. Il capitano cercò di ottenere il permesso di poter entrare in altri porti, ma nessuno voleva un carico di ebrei. Percorsero i mari mentre scarseggiavano sempre di più i cibi. Finalmente, diversi governi europei discussero la situazione. Francia, Belgio, Olanda e Inghilterra decisero di dividersi i passeggeri. Quelli che avevano dei parenti in quei paesi fecero conoscere le loro preferenze. Così, qualche settimana dopo, un battello col suo triste carico entrò nel porto di Amsterdam. 7 membri della famiglia di Johanna erano tra i passeggeri. Un albergo di marinai fu disinfettato e preparato per accoglierli. Essi poterono così riposarsi e riprendere forza, mentre il governo e la comunità ebraica si davano da fare per cercare loro una sistemazione. Finalmente anche i parenti di Johanna poterono lasciare l'albergo. 2 piccoli appartamenti furono messi a loro disposizione e la comunità ebraica li rifornì di mobili e di suppellettili. Ma la loro libertà sarebbe durata poco.

perché nel capitolo 10 Paolo torna a difendere sostanzialmente la sua autorità apostolica davanti ai Corinzi. Vi ricordate, c'era sempre questo problema nella Chiesa degli oppositori di Paolo, persone che in qualche modo erano contro lui, quindi anche contro l'insegnamento. Ora, non era una questione personale, Paolo non scrive per difendere se stesso perché era una questione personale, ma proprio perché doveva difendere il suo insegnamento, l'autorità del suo insegnamento. Era l'Evangelo, il messaggio della predicazione dell'Evangelo in pericolo. Quindi lui lo fa e deve parlare di se stesso, non lo fa volentieri, però lo fa per il loro bene. Quindi, Seconda Corinzi capitolo 10, versetto 1, or io stesso, Paolo, vi esorto per la mansuetudine e benignità di Cristo, io che quando sono presente di persona fra voi, penson umile, mentre se sono assente mi mostro ardito verso di voi. Vi prego che quando sarò presente non sia obbligato a procedere arditamente, con quella confidenza di cui sono reputato audace contro certuni, che ci reputano come se camminassimo secondo la carne. La frase è un po' lunga, è un po' piena di digressioni e di precisazioni, ma vuol dire in sostanza: fate in modo che quando vengo non debba essere costretto a usare la disciplina, la mano pesante, quando vengo non sia costretto a sgridarvi severamente. Potete cambiare atteggiamento, fatelo adesso, ok? Quindi la sua è una preghiera, è un'esortazione, è una preghiera. Non voglio, come un genitore che dice sto arrivando, sa cosa voglio aspettarmi, quindi preparati. Ti ho detto di fare questa cosa, falla prima che arrivo, perché quando arrivo deve essere fatta, e se non è fatta, sto arrivando, no? Quel tipo di preparazione lì. E però in questa frase così lunga precisa che ci sono persone che muovono contro di lui una critica in particolare. E quale sarebbe questa critica? Queste persone, questi suoi detrattori, dicono: lui è molto coraggioso, molto franco e ardito quando scrive, poi quando invece è qui di persona è molto debole, molto umile, molto pacato. E quindi di che cosa lo stanno accusando? Lo stanno accusando di essere un codardo, no? Che non ci vuole tanto coraggio a scrivere, poi quando siamo qui faccia a faccia lo stanno accusando di questo, di essere un codardo, di essere un ipocrita, cambia tono a seconda delle persone che ha davanti. E Paolo dice: non è proprio questa la motivazione, io lo faccio per voi, non lo faccio per me. Dice che ci reputano audace contro certuni, che ci reputano come se camminassimo secondo la carne. Queste persone accusavano Paolo di camminare secondo la carne, di non essere un vero servo di Dio, ma un uomo interessato a se stesso, alla sua carne. Ma la cosa interessante è che dice al versetto 3: infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne. Paolo non si ritiene, vi ho detto prima che lui non è il tipo che si vanta, anche se avrebbe molto di che vantarsi anche rispetto a noi, va bene? Ma lui non è un tipo che si vanta, però è molto onesto, non si ritiene un super credente, non è neanche un credente carnale, ovviamente, è un credente maturo spiritualmente. Però dice: anche se può capitare che qualche volta agisco secondo la carne, lo ammette come possibilità. Anche i pastori, i leader, anche i grandi leader, sapete, possono qualche volta dire qualcosa secondo la carne, agire secondo la carne. Noi dobbiamo aspettarlo, nel senso che sono esseri umani come ciascuno di noi. Noi diciamo certe volte: ah, me l'ha detto lui, me l'ha detto lei. Ma certe volte può essere anche lui nella carne. No, può essere stato non guidato dallo Spirito, e noi non dobbiamo essere da un lato esagerati o dall'altro, né pensare che tutto quello che mi ha detto quella persona, perché è una persona spirituale, è dallo Spirito, e neanche dall'altro scadere e dire: vabbè, non fa niente, chissà che. Bisogna dare il giusto peso alle cose. Qual è il metro e il punto di riferimento di ogni cosa, di ogni messaggio, di ogni esortazione, qualunque cosa ci viene detto?
La parola. Se ci edifica, sì, ma in base alla parola. Se quello che ci viene detto è coerente con la parola, allora lo dobbiamo accettare, se non è coerente. Quindi lui dice, anche se può capitare che camminiamo secondo la carne, c'è una cosa sicura. Sicuramente non guerreggiamo secondo la carne. Ora parlerà un pochettino del combattimento spirituale. Combattimento spirituale può significare tante cose. Qui in particolare è il combattimento del ministro di Dio che combatte per la sana dottrina, per difendere la sana dottrina, per insegnare la sana dottrina. Quindi è il combattimento spirituale di chi ministra agli altri. E Paolo dice non guerreggiamo in modo carnale o secondo la carne. Prima di tutto, quando parliamo di combattimento spirituale, parliamo di cosa? Di un combattimento che non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà, i dominatori dell'aria. Vi ricordate Efesini capitolo 6? Lo stesso Paolo insegna agli Efesini che il nostro combattimento non è contro le persone. Una persona può fare qualcosa di sbagliato, può fare qualcosa di cattivo, può anche insegnare cose sbagliate, ma il nostro combattimento non è un combattimento fisico a livello di persona. Non stiamo combattendo contro carne e sangue, stiamo combattendo contro quello che c'è dietro, quello che c'è sotto, le forze spirituali. E là è lo stesso argomento nel capitolo 6 in cui Paolo parla anche dell'armatura. Dice che abbiamo questo combattimento, non è contro carne e sangue, contro praticamente le forze della malvagità, e abbiamo delle armi che Dio mette a nostra disposizione per combattere, giusto? Ci siete? E quali sono queste armi? La parola di Dio, la spada dello Spirito, poi c'è la verità, la giustizia, la prontezza che dà l'Evangelo, la fede. Queste sono le armi spirituali. Quindi c'è da un lato il contro chi combattiamo, quindi è un combattimento spirituale perché combattiamo contro le forze della malvagità. Dall'altro lato è un combattimento spirituale perché stiamo usando armi spirituali. Capite la differenza? Stiamo usando armi spirituali. Infatti, dice, non guerreggiamo secondo la carne perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Questi sono versetti molto importanti. Abbiamo detto qual è il contesto, a cosa si applicano principalmente? Al ministero, al predicare la parola, all'insegnare la parola. Paolo dice che nell'insegnare la parola spesso si tratta di un combattimento spirituale e combattiamo con armi spirituali contro determinate cose. Dice le nostre armi, le armi della nostra guerra non sono carnali. Quindi ci sono armi spirituali e ci sono armi carnali. Si può ministrare, servire, predicare, insegnare in maniera spirituale e lo si può fare anche in maniera carnale. Quali sono le armi carnali? Quali potrebbero essere le armi carnali dell'insegnamento, della parola, del ministero? La manipolazione, i sotterfugi, gli inganni, la retorica. Sapete che cos'è la retorica? L'arte di parlare. È l'arte dei politici. Loro sono, se tu ascolti 5 politici diversi che parlano tutti e 5 sullo stesso argomento, il primo sembra che ci abbia ragione, il secondo sembra che ci abbia ragione, il terzo pure, il quarto e pure il quinto. E poi dicono, ma cosa faresti? E ognuno ha 5 soluzioni diverse e sembrano tutte buone. Perché? Perché sono bravi a dirlo. Poi in realtà, tra il dire e il fare, sapete bene. Questa è la retorica, la capacità, l'arte di dire le cose, di comunicare. Paolo non usa retorica. È l'arte di dire le cose, ma quando, anche se dietro non c'è la sostanza, questo è il punto. Paolo dice, noi non siamo come i saggi greci che sono bravi a parlare, noi andiamo diretti al punto, usiamo armi spirituali, non armi carnali. Anche nella Chiesa ci sono persone che usano tanta retorica, sono bravissimi, sono brillanti nel parlare. Ci sono anche grandi manipolatori, grandi maghi e truffatori nel ministero.
gente che è lì perché ha altri interessi, oppure anche se hanno interessi puri, ma usano i modi di parlare per portare le persone a fare quello che magari potrebbe essere anche giusto, ma il modo è sbagliato. Ora Paolo altrove dice, si può dire una bugia perché le persone vengano alla verità? Sembrerebbe quasi lecito, vabbè, ma noi lo diciamo quando io parlo faccio sempre l'esempio delle testimonianze, no? Ci sono certe testimonianze che non sono vere, semplicemente non sono vere. O sono fatti inventati, o sono fatti camuffati, ingigantiti. Perché? Perché io se io dico che sono guarito di quella malattia, quella persona si converte. Se io dico che mi sono convertito dalla droga e dall'alcol, anche se io non ho mai toccato... però quella testimonianza, capite quello che sto dicendo? C'è tanto di questo purtroppo, e il mio punto è che lo si fa per un desiderio, perché voglio portarli alla salvezza, ma la scrittura ci dice, ma si può avvenire qualcosa di buono da una bugia, da una cosa che non è verità? Questa sarebbe un'arma carnale, questo sarebbe un modo di fare che non produce, non dà la vittoria, è una sconfitta, va bene? Quindi ripeto, la manipolazione, l'inganno, i sotterfugi, l'apparenza. Quanta apparenza c'è? Noi siamo abituati a rispondere e reagire in base a quello che vediamo. Una persona che è ricca, che sta bene o che è bella, che appare in televisione, ti dà subito il messaggio di una persona di successo che ce l'ha fatta, e quindi quello che dice c'ha un po' più di valore. Anche nella Chiesa è così. Se viene un pastore e dice io sono un pastore di una chiesa, una chiesa c'ha 10-15 membri, certe volte 12, certe volte mancano le persone, siamo 5, e tu dici vabbè dai, dici quello che devi dire. Poi se invece viene una persona e dice io sono pastore di una chiesa di 10.000 persone, noi siamo tutti, che cosa avrà da dire? Perché? Perché ci facciamo prendere anche noi da alcune cose che magari è l'apparenza, e dobbiamo stare molto attenti. Ci sono anche altre armi carnali? Fino adesso ho detto quelle che si salvano, ma ci sono anche le armi carnali del controllo, della violenza, dell'abuso, e ci sono anche nel ministero pastori responsabili che abusano, controllano, mettono le persone nella paura, okay? Nella costrizione, e questo ancora è molto, molto grave, sono armi carnali. Ora torniamo a Paolo. Paolo era, di questo l'accusavano, era una persona debole dal punto di vista della sua presenza, dell'apparenza, no? Era una persona umile, lo era apposta. Pensate che Gesù fosse una persona arrogante nel suo porsi, che veniva e diceva, ehi ragazzi, eccomi qua, soldi di qua, soldi di là. Come ve lo immaginate Gesù? Umile, modesto, anche nel suo apparire, però autentico e potente, spirituale. Quindi Paolo voleva assomigliare a Gesù, Paolo era mite, era umile, di questo lo accusavano. Non è che parlava con un tono autoritario, non puntava sull'apparenza, ma sulla sostanza. Ok? Queste sono le armi carnali contro le armi spirituali. Ora, le armi carnali sembrano funzionare, in realtà le armi carnali impressionano molto il mondo e le persone. Sapete chi non impressionano? Gli spiriti, i demoni. Se tu sei una persona loquace, brillante, capace, di successo, che sei inganni, che parli bene, puoi impressionare degli uomini, ma non impressionerai certo il diavolo, né i demoni. Non è che perché tu alzi il tono della voce o gridi il diavolo si spaventa e dice, oh, ha alzato il tono della voce, sta gridando, questo c'ha più autorità. Capite quello che sto dicendo? Al contrario, le armi spirituali possono non impressionare molto il mondo e le persone, dire, ma questo chi è? Ma che vuole? Ma fanno tremare gli spiriti e i demoni. Il credente che grida e che si agita non fa paura ai demoni, ma il credente che predica la verità, il credente che predica la giustizia, che applica e cammina secondo la giustizia, il credente che prega, guidato dallo Spirito, questo è un credente che ha, sono armi spirituali, capite la differenza? È molto, molto,
netta. Sono le armi potenti. Le armi spirituali sono potenti in Dio a fare cosa? A fare cose che non sono tanto piacevoli, ma sono necessarie. Sono potenti a distruggere le fortezze. Che cosa sono le fortezze? Ora, generalmente, quando si parla di principati, potestà, fortezze, si parla del mondo dei demoni e delle forze della malvagità. In questo contesto le fortezze non sono questa realtà, sono piuttosto dei modi di pensare, dei sistemi o dei modi di pensare o delle credenze o degli atteggiamenti. Dietro c'è sempre il diavolo, va bene? È sempre l'ispirazione del diavolo, del mondo, della ribellione. Ma sono dei modi di pensare, di essere, di credere, di atteggiamenti umani che possono esserci anche nei credenti. Anche un credente può avere delle fortezze. Ripeto, non stiamo parlando della presenza demoniaca o della possessione demonica, stiamo parlando di aree nella sua vita in cui, che non sono arrese al Signore. Modi di pensare, atteggiamenti, attitudini. Potrebbero essere il frutto di un falso insegnamento. Una fortezza potrebbe essere il fatto che tu creda a qualcosa che non è secondo la parola di Dio. Un falso insegnamento che hai ricevuto. Una pratica sbagliata o un'enfasi sbagliata rispetto a certe cose. Il legalismo. Ricordate quanto ha insegnato Paolo e quanto insegnerà ancora contro il legalismo. Dall'altro lato il liberalismo. Facciamo tutto quello che ci pare. Tanto, o addirittura quelli che non credono più all'autorità della parola, che non insegnano più l'autorità della parola nella vita della persona. In generale sono tutte le posizioni, io credo che in generale le fortezze siano tutte le posizioni che sono contrarie alla parola di Dio, che noi permettiamo nella nostra vita. Una fortezza potrebbe essere la mia timidezza, anzi per tanti anni io credo che la mia timidezza sia stata una fortezza, cioè un atteggiamento, un pensiero non secondo la parola di Dio che mi teneva bloccato, limitato nel mio servizio al Signore. Ma potrebbero essere altre cose, un'abitudine sbagliata, un peccato, un vizio. Le armi dello Spirito sono potenti a distruggere le fortezze. Ci sono delle fortezze che sono sempre state lì, ma ci sono anche delle fortezze che sono venute dopo per l'influenza di qualche altra persona. Influenza di qualche chiesa che insegna cose strambe, o di qualche leader che insegna cose strane, o di qualche libro. Stiamo molto attenti a quello che ascoltiamo, quello che leggiamo, eccetera. C'è tanta roba buona in giro, ma c'è anche tanta roba non buona. E dire questo libro mi ha cambiato la vita, questo libro mi ha dato veramente una reale comprensione, oppure questo libro mi ha diretto in un modo... siamo molto attenti, dobbiamo avere quella capacità di giudicare se veramente è secondo la parola di Dio o no, va bene? Perché potrebbero tutte queste cose essere delle influenze sulla nostra vita. Io ho conosciuto tante persone che camminavano abbastanza dritto, poi hanno iniziato ad andare in qualche chiesa, a frequentare certi ambienti, a ascoltare certe persone e hanno cominciato a deviare un pochettino, permettendo idee strane, atteggiamenti strani, pensieri strani, legami nella loro vita, e dobbiamo essere coscienti anche di questo. Quindi potenti a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Queste fortezze sono come città fortificate, probabilmente Paolo aveva proprio in mente le città fortificate, no? Qualcosa che è difficile da espugnare, perché si chiude e nessuno può toccare, nessuno può mettere mano lì. Sapete quando toccate un nervo scoperto? No, questo non lo tocchi, questo non lo prendi, questo è mio. E probabilmente queste città fortificate sono costruite su dei fondamenti che sono dei ragionamenti particolari, dei pensieri particolari. Sapete benissimo che io non sono contro la ragione e il pensiero, se questi sono guidati dallo Spirito. Ma c'è anche tanto ragionamento, tanti pensieri che sono carnali, che sono di incredulità, di ribellione, e questi devono essere semplicemente abbattuti, distrutti, eliminati, e quindi potenti a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio.
ogni altezza o i muri o le torri, comunque ostacoli. Io credo che queste sono cose che vengono e trovano forza nell'orgoglio dell'uomo. Quando leggo altezza che si eleva contro, penso a qualcosa che si gonfia, qualcosa che è legato all'orgoglio. Sono i pensieri di chi pensa di saperne più di Dio e della parola di Dio. Non ci puoi fare tanto, devi solo distruggere quei tipi di pensieri e quei tipi di atteggiamento, quei tipi di altezza che si elevano orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. In realtà, anche se certe volte dicono di portare alla conoscenza di Dio, questi pensieri, questi ragionamenti impediscono una vera e profonda conoscenza. Certe volte il falso insegnamento trova questo tipo di appeal nelle persone. Ti diamo una conoscenza nuova di Dio, ti diamo una conoscenza particolare, ti diamo una rivelazione, qualcosa che nessuno ha capito, però l'abbiamo capito noi, no? E in realtà non ti stanno dando più conoscenza di Dio, ti stanno impedendo una reale e profonda conoscenza di Dio. Distruggiamo i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Come? Facendo prigioniero ogni pensiero. Vedete che il contesto è quello della vita nostra personale. Non stiamo parlando di battaglia spirituale contro i demoni, stiamo parlando di qualcosa che ci riguarda molto più dentro, più da vicino. Facendo prigioniero ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Il combattimento spirituale è spesso semplicemente sottomettere i miei pensieri a Dio. Che cosa sto pensando? A cosa do spazio nella mia giornata? Oggi a che cosa abbiamo pensato? Al di là del devo cucinare, quindi si fa così così, devo fare questo, quindi si fa così così, ma cosa abbiamo nutrito a livello di pensieri nella nostra mente? Dietro quale fantasia o ragionamento o sogno o altro siamo andati? Quante battaglie ci sono nella nostra mente ogni giorno, vero? Quando arriva un pensiero, magari si fa strada, ne arriva un altro e dopo un po' cominciamo a dire, perché lo Spirito Santo ci tocca un po', dice, non è un pensiero tanto buono questo qua? E tu dici, sì, forse, e inizia questo combattimento nella nostra mente, no? Dobbiamo imparare, e questo è anche combattimento spirituale, a sottomettere i nostri pensieri, renderli ubbidienti. Se non onora Cristo, se non equivale a un pensiero di ubbidienza a Cristo, è un pensiero che deve essere eliminato, sottomesso almeno. Quando hai un insegnante nella tua vita, quello che ti insegna in palestra, fai sport, il tuo allenatore, o l'insegnante di musica, il capo al lavoro, il comandante nell'esercito, quando tu tendi ad obiettare a questo che è il capo, cosa ti viene detto spesso? Non devi pensare. Quando dici, scusa, ho un pensiero, ho un'idea, lui ti dice, non devi pensare, devi fare quello che ti dico io, giusto? E noi ci arrabbiamo tanto, perché è difficile, però spesso è l'unico modo per cambiare veramente. L'unico modo veramente che abbiamo di cambiare è permettere a qualcun altro di avere libertà nella nostra vita, di dirci, no, lo devi fare, no, devi arrendere. E io quando seguo gli allenamenti di Matteo, non devi pensare, devi fare come te l'ho detto io. Ma io non c'è, fai come ti ho detto io. E quando insegnavo la chitarra, spesso veniva da me qualcuno e mi diceva, generalmente perché non gli andava di fare gli esercizi, e dicevano, ma questi esercizi non servono poi tanto. Non me lo dicevano così direttamente, ma dicevano, ma che cosa servono questi esercizi? Che equivale a dire, non servono a niente questi esercizi che mi stai dando, mi stai solo facendo perdere tempo. E ogni volta mettevano in dubbio questa mia capacità di dare dei giusti esercizi, ma che cosa stavano facendo in realtà? Un danno a se stessi. E io dicevo loro, non vi preoccupate di quali sono gli esercizi che vi do, voi preoccupatevi di farli e di farli bene. Ci penso io a disegnare il percorso formativo, poi alla fine suonerete se fate gli esercizi che vi do, ma io non sto suonando, è un mese che facciamo chitarra, ma io ancora non so suonare. Hai fatto gli esercizi? Ma
È difficile sottomettere i propri pensieri all'obbedienza di Cristo, ma è necessario. E rimango stupito di quante volte diciamo: sì, è vero, la parola di Dio insegna così, ma io ho deciso di fare diversamente. Io lo sento dire certe volte proprio in questa maniera. Sì, sì, lo so che la Bibbia non dice, però... E lo conosco bene questo sentimento, perché anche certe volte è il mio sentimento. Io insegno la parola, quindi la conosco, so che cosa dice riguardo, però certe volte voglio convincere me stesso o dire vabbè, non è così. Molte volte le persone dicono: ma io non riesco a credere, perché la parola di Dio mi dice delle cose che io non condivido e io non riesco a credere. E la mia risposta è: il tuo problema non è che non riesci a credere, è che non ti puoi arrendere. È molto diverso, perché tu stai credendo, lo sai che Dio te lo chiede. Il problema è che sei ribelle e che non lo puoi accettare. Sono due cose molto diverse. Onestamente, ve lo dico onestamente, ci sono delle cose che io non condividerei dei metodi di Dio. Ci sono delle cose che io dico: Signore, non lo capisco questa cosa, ma perché? Mi sembra sbagliato, non lo farei. Però questo, secondo voi, è una conferma o no che la parola di Dio è un punto di riferimento? Se io, non ci perdiamo in questi argomenti, ma se io trovassi sempre nella parola di Dio delle conferme a quello che sento e che dico, ci sarebbe qualcosa che non va, o no? Evidentemente la sto leggendo in un modo tendenzioso, che ci vado a cercare le conferme ai miei pensieri. Se invece la parola di Dio mi dice delle cose che io non condivido e che non penso, è la conferma che mi sta parlando veramente, giusto? Facendo prigioniero ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. E siamo pronti a punire qualsiasi disobbedienza quando la vostra obbedienza sarà perfetta. In altre parole, Paolo sta dicendo che lui è l'autorità di Dio nella loro vita, che Dio l'ha messo lì per aiutarli, per combattere per loro. Lui è l'allenatore e farà di tutto, non si tirerà indietro, perché si tratta del loro bene. Dice: siamo pronti a punire qualsiasi disobbedienza. Poi dice: quando verrà la vostra obbedienza, la vostra obbedienza sarà completa. Che vuol dire? Sembra un po' una contraddizione. Molti la interpretano così: non vengo a disciplinarvi ora, perché non siete pronti e sarebbe una strage. Se vengo adesso ci sarà sangue, va bene? Morti. Così vi do il tempo per ubbidire completamente. Quando lo avrete fatto, quando la vostra obbedienza sarà completa, allora verrò e quindi non sarò durissimo con tutti voi, ma solo con quelli che ancora non si saranno ravveduti. Guardate voi all'apparenza delle cose, versetto 7. Questo era il loro problema. Tutto quello che stiamo dicendo, in un certo senso, le armi carnali, il modo in cui Paolo si poneva, chi era, come sembrava, è un po' questo. Guardate voi all'apparenza delle cose. Questo era il loro problema e spesso il nostro. Ripeto, Paolo non aveva un'apparenza particolare per cui vantarsi, Gesù non aveva un'apparenza particolare per cui vantarsi, né nel modo di essere fisicamente proprio, ma neanche nei modi di fare. Paolo in particolare, alcuni dicono che fisicamente era basso, bruttino, non era affascinante, era umile e debole come persona. Guardate voi all'apparenza delle cose. È ancora quella la cosa più importante? Questo non è spiritualità, questa è carnalità. Dio non guarda l'apparenza delle cose, Dio non guarda l'apparenza delle persone, Dio non sceglie in base all'apparenza, no? E quindi neanche noi di riflesso dovremmo essere così colpiti dall'apparenza. Invece lo siamo tantissimo. Dio ci aiuti. Spesso l'apparenza è la prima impressione che ci facciamo delle persone. E sapete, gli psicologi dicono che la prima impressione che ti fai di una persona generalmente è l'impressione più forte. E ci vorrà un sacco di tempo e un sacco di cose prima che tu cambi parere su quella persona. Quindi se tu ti fai un'idea sbagliata di una persona fin dall'inizio,

l'apparenza. E poi si scoprono che è un malfattore, ma perché hanno quell'impressione, continuano a rimanere a fianco a quella persona e quello gli fa male, le fa male, le rovina, eccetera, eccetera, ma loro rimangono, continuano a rimanere legate perché ci vuole un sacco di tempo per esserne liberati. Comunque questa è una debolezza che abbiamo un po' tutti. Guardate voi all'apparenza delle cose. Se qualcuno è convinto in se stesso di essere di Cristo, consideri anche questo in se stesso. Come egli è di Cristo, così anche noi siamo di Cristo. Questo è l'errore che fanno molti credenti. Pensano che Dio parli solo a loro, o che chiami solo loro, o che ami solo loro, o che perdoni solo loro. Sì, io ho fatto quella cosa, era terribile, ma Dio mi ha perdonato. Ma se lo fa tuo fratello, io a te non ti può perdonare, è terribile. Non riconoscono gli altri credenti né il valore degli altri ministeri e delle altre chiamate. Io devo necessariamente riconoscere che sono di Cristo e nello stesso modo che Lui è di Cristo, che Lui è di Cristo. Perché? Perché non essere di Cristo non è un merito di quella persona, capite? È un merito di Cristo. E come il Signore ama me, ama anche Lui, nella stessa misura. E infatti se io faccio un dispetto a Lui, cado nella disciplina di papà, e dice tu non fai un dispetto a tuo fratello, esattamente come se Elisa fa un dispetto a Mattia, viene papà e dice non lo devi fare, non si fa, adesso sarai punita, ma io sono tua figlia, sì, anche lui, giusto? E quindi anche con papà, lo stesso, se io faccio un dispetto a mio fratello, un torto a mio fratello, imbroglio a mio fratello, eccetera, papà sarà giusto perché lo ama. Ama me, ma ama anche lui, quindi in questa particolare occasione e circostanza io sono il pericolo per mio fratello e papà mi disciplinerà. Quindi, se qualcuno è convinto in se stesso di essere di Cristo, è giusto, però lo siamo anche noi, dice Paolo. E anche se mi vantassi un po' di più della nostra autorità, ripeto, Paolo non era un tipo che si vantava, però ogni tanto doveva mettere i puntini sulle i. Che il Signore ci ha dato per la vostra edificazione e non per la vostra distruzione. Questo è un po' un aspetto fondamentale di tutto quello che stiamo dicendo. Noi siamo qui, vi discipliniamo, vi insegniamo la parola, siamo duri certe volte, ma non perché vogliamo distruggervi, ma perché vogliamo edificarvi, farvi del bene. E quindi se mi vantassi un po' di più della nostra autorità, non sarei svergognato. Ho qualche vanto. E non vorrei sembrasse che io cerchi di spaventarvi con le mie lettere. Le sue lettere di nuovo erano dure, erano forti, ma non erano per spaventarvi. Non era per spaventarli o per offenderli, ma per farli ravvedere. In qualche maniera Paolo, l'ho già detto, riteneva che sarebbe stato molto meglio dirgli quelle cose attraverso la lettera che attraverso un incontro faccia a faccia. Sapete, quando ci si incontra faccia a faccia e c'è una discussione, non si sa mai quello che può succedere. Certe volte le discussioni possono degenerare e diventare degli scontri verbali molto forti e si rischia anche facilmente di dire cose che in realtà non si pensa, ma che sono offensive e fanno male e che rimangono nella memoria dell'altro. Paolo dice, io volevo evitare tutto questo. Sapevo che dovevo dire cose difficili, dure, quindi ho preferito scrivervi piuttosto che venire di persona. Versetto 10. Perché dice qualcuno, ben le sue lettere sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la sua parola di poco conto, quel tale consideri che come siamo a parole per mezzo di lettere quando siamo assenti, così saremo anche con i fatti quando saremo presenti. Ai ai ai ai ai. Adesso Paolo comincia a diventare minaccioso. Ci accusate di essere forti attraverso la lettera e deboli di presenza? È meglio che vi ravvedete, perché se no vedrete quando siamo anche forti di presenza e lo saremo e saremo durissimi. Quindi dice a questo qualcuno, questo tale, questi tali, questi suoi oppositori, è meglio che vi ravvedete. È meglio che cambiate atteggiamento. Non lo faccio per debolezza, lo faccio apposta
ad essere debole.

umile di presenza, ma so anche come essere forte e ardito quando sono presente. Non osiamo infatti collocarci o paragonarci con alcuni di quelli che si raccomandano da se stessi, ma essi, misurandosi da se stessi e paragonandosi con se stessi, non hanno alcun intendimento. Di nuovo qui Paolo accusa delle persone. Ci sono delle persone che sono false, non sono falsi insegnanti all'interno della Chiesa, sono loro il problema reale. Dice Paolo, noi non ci paragoniamo con quelli che si raccomandano da soli. Queste persone si vantavano dei loro propri successi e dicevano, io ho fatto questo, io ho fatto questo, io ho realizzato questo. Testimoniavano di loro stessi. Non è che altre persone dicevano, sai, quel fratello, quella sorella ha fatto questo, questo e quest'altro, ma erano loro che dicevano, raccontavano le cose di se stessi. E Paolo dice, essi misurandosi da se stessi e paragonandosi con se stessi, non hanno alcun intendimento. Cioè, è un modo di fare sciocco. Quando noi ci misuriamo con noi stessi e ci paragoniamo con noi stessi, è molto pericoloso. Perché noi spesso non abbiamo un'idea corretta di noi stessi. Molto spesso ci inganniamo rispetto a noi stessi. O esagerando in un modo, io faccio schifo, non sono nessuno, non valgo niente, che non è la verità. O dall'altro opposto dicendo, ah, meno male che ci sono io. Beati voi che sono arrivato. Benedetto voi che adesso sono arrivato e sto in mezzo a voi, che vi onoro della mia presenza. Io sono la risposta alle vostre preghiere. È molto pericoloso misurarsi con se stessi, paragonarsi a se stessi, perché non ci sono riferimenti validi, è facile sbagliare, è facile esagerare. Con chi dovremmo misurarci? Con cosa dovremmo misurarci? Con la parola di Dio, con Gesù. E dire sto assomigliando a Gesù, questo pensiero, questo atteggiamento, questa parola, questa cosa. È qualcosa che un po' rispecchia il carattere, il pensiero, il modo di fare di Gesù, no? Giusto? Ma noi, versetto 13, non ci vanteremo di cose oltre misura, ma secondo la misura della norma o sfera che il Dio della misura ha assegnato a noi, permettendoci di giungere fino a voi, perché non ci estendiamo oltre i limiti, come se non fossimo giunti fino a voi, poiché siamo veramente giunti fino a voi con la predicazione dell'Evangelo di Cristo. Di nuovo, un modo un po' complicato di scrivere di Paolo, ormai lo stiamo conoscendo sempre di più. Che cosa sta dicendo Paolo? Sta dicendo che Dio ha assegnato a ciascuno di noi una sfera d'azione e la mia sfera è diversa dalla tua sfera e io non devo entrare nella tua sfera e tu non devi entrare nella mia. Nel senso che ognuno di noi ha la propria chiamata e si deve impegnare, dare il massimo in quella chiamata e non nella chiamata di un altro, nella propria vita. Lui difende la sua autorità, però lui sta dicendo: io sono l'autorità di Dio nella vostra vita, perché sono io che vi ho portato l'Evangelo. Dio ha stabilito così per voi, ma non è che posso dire a chiunque altro le stesse cose che dico a voi, perché magari quella potrebbe essere la sfera dell'autorità di qualcun altro. Capito? Però nella sfera che Dio mi ha assegnato io voglio essere ubbidiente. Non voglio quindi impicciarmi degli affari degli altri, ma voglio onorare Dio in quello che Lui ha assegnato a me. Quando si parla di autorità è molto importante comprendere i confini e i limiti dell'autorità. Dio non dà mai un'autorità assoluta a nessun uomo. Qui stiamo parlando di Paolo, che probabilmente è l'uomo di Dio dopo Gesù più grande che sia mai esistito, giusto? E lui sta dichiarando che Dio gli ha dato dei confini precisi alla sua autorità, va bene? Quindi Dio dà sempre a ogni uomo dei limiti e dei confini precisi quando dà l'autorità. Lui, questi termini che usa, molti studiosi pensano che lui stesse facendo riferimento alle gare di corsa. Sapete, quando si fanno le gare di corsa, ogni corridore ha la sua corsia.
partono tutti insieme, ognuno nella sua corsia, e devono terminare la gara nella propria corsia. Se tu invadi la corsia di un altro, sei eliminato, perché in qualche modo lo stai ostacolando, giusto? E Paolo dice: Dio mi ha dato una corsia e io voglio correre dentro quella corsia, dare il meglio in quella corsia, non voglio invadere la corsia di altri. Però quello che Dio mi ha dato e quello che mi ha chiamato a fare lo voglio fare. E sta dicendo: voi fate parte della sfera di autorità che Dio mi ha dato. E qual è la prova? Il fatto che io sia venuto e abbia fondato la Chiesa, che voi vi siete convertiti per effetto della mia predicazione. Questo è abbastanza. Lo ha detto precedentemente: voi siete la mia lettera di presentazione. Devo darvi una lettera di presentazione, di raccomandazione. Voi siete la mia lettera, diceva, no? Andiamo verso la fine e non ci vantiamo oltre misura, versetto 15, delle fatiche altrui. Questa è un'altra questione. Vantarsi delle fatiche altrui. Ma nutriamo la speranza che crescendo la vostra fede noi saremo maggiormente considerati tra di voi secondo la nostra norma in modo traboccante, così da evangelizzare anche in luoghi al di là del vostro, senza vantarci alla maniera da altri di cose già preparate. In sostanza lui sta dicendo: noi non invadiamo lo spazio altrui e non ci vantiamo di meriti altrui. Si può fare? Molti, molti lo fanno purtroppo. Quando non si ha molto ben chiaro cosa Dio ti ha chiesto di fare, qual è la tua chiamata, e purtroppo molte volte, anche certe volte i ministri non ce l'hanno ben chiaro, è facile invadere lo spazio altrui. Certe volte è anche facile vantarsi dei meriti altrui. Io vado in una chiesa, la chiesa cresce, io penso: è stato per merito mio, magari non sono consapevole di tutti gli anni di preparazione, di preghiera. Questo succede spesso quando, ad esempio, in una chiesa cambia il pastore. A un certo punto viene il pastore nuovo, la chiesa esplode e tutti quanti dicono: ah, visto il pastore nuovo, il vecchio era il problema, il nuovo è la soluzione. E magari non si capisce che magari il vecchio pastore ha dovuto fare un'opera molto lenta di fondamento, di preparazione, di insegnamento, e poi l'altro ha raccolto un po' il frutto di tutto quel lavoro lento e faticoso. E infatti lui dice: senza vantarci di cose già preparate. Quindi c'era questo problema al tempo di Paolo, ministri che si vantavano delle fatiche altrui, già c'era questo problema. E già c'era il problema dei ministri che invadevano lo spazio l'uno dell'altro. È molto facile, anche io da ministro mi piacerebbe un ministero già bello e pronto. Facile, no? Quando invece sai che quando devi dare inizio a una chiesa è molto più difficile. Devi andare, devi evangelizzare, devi cercare il locale, devi tutte queste cose faticose, parlare con le persone, tanti problemi che portano poi le persone. Sarebbe molto facile dire: apriamo una chiesa nuova, no? Facciamo un passo di fede, dai, tiriamo fuori 1.000 euro ciascuno, apriamo una chiesa nuova, la facciamo bellissima, fantastica, spettacolare, con il bar all'interno, poi facciamo un gruppo di lode pazzesco, facciamo un'adorazione fantasmagorica con gli strumenti tutti più belli, poi prepariamo degli insegnamenti, una serie di insegnamenti eccezionali, chiamiamo gli ospiti migliori, sarà una chiesa spettacolare, così tutti i credenti delle altre chiese verranno nella nostra chiesa. Non sarebbe bello? Sarebbe facile? Così tutti gli altri credenti verranno nella nostra chiesa. È questo il piano di Dio. Il piano di Dio è: vuoi iniziare una chiesa? Inizia ad andare per strada a evangelizzare, inizia a conoscere le persone, inizia a conoscere il quartiere, inizia a andare a parlare con quel tossicodipendente. No, il tossicodipendente ha troppi problemi, signore. Inizia ad andare a parlare con quella famiglia piena di problemi, di separazione, no, signore, non voglio mischiarmi nei problemi dell'altro. Inizia, capite quello che sto dicendo? È molto bello trovarsi la realtà già belle che fatte. Paolo non era così. Paolo era un po' al contrario. Quando le cose iniziavano ad andare bene in una chiesa, se ne andava, perché dice: è tempo che iniziamo un'altra chiesa, qui le cose vanno bene, terminiamo. Ora, versetto 17: chi si gloria, si glori nel Signore, poiché non colui che raccomanda se stesso
è approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Chi si glori nel Signore. Viene tutto da Lui, viene tutto da Dio. La nostra salvezza, sei d'accordo? I nostri doni, la nostra chiamata, i nostri, tra virgolette, successi, vengono tutti da Lui. Ora devo portarmi un po' a Geremia, Geremia capitolo 9, versetto 23. Dice, così dice l'Eterno, il savio non si glori della sua sapienza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si gloria in questo, di avere intendimento e conoscere me, che sono l'Eterno, che esercita la benignità, il giudizio e la giustizia sulla terra. È un po' lo stesso concetto. Non ti vantare di quello che sei o di quello che hai fatto. Geremia 9, 23 e 24. Ogni tuo vanto è in Dio. È per la grazia di Dio che siamo quello che siamo. Tutto quello che abbiamo l'abbiamo ricevuto e non perché lo meritavamo. Non colui che raccomanda se stesso è approvato. L'opinione che hai di te stesso o che vai in giro a dire di te stesso non è così importante. L'importante è l'opinione che Dio ha di te. Sei a posto davanti a Dio? È Dio che ti ha chiamato? L'importante non è essere approvati in se stessi, è che Dio ci approva.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

cari ascoltatori di Radio Evangelo risponde, la pace del Signore sia con voi. L'ultima trasmissione di Radio Evangelo risponde aveva lasciato in sospeso, per ragioni di tempo, la risposta alla domanda di Fausto, che si è dichiarato un assiduo nostro ascoltatore, il quale, oltre a voler conoscere la nostra opinione sulla comunione e sulla confessione che si praticano nella Chiesa Cattolica, ci aveva anche chiesto che parlassimo sulla comunicazione con i defunti. L'argomento non è esaltante o edificante, preferiremmo parlare del meraviglioso piano di salvezza in Cristo Gesù, ma visto che ci è stato chiesto, abbiamo l'obbligo di esaudire questo desiderio. Ci siamo sempre dichiarati a completa disposizione dei nostri ascoltatori e vogliamo mantenere la parola. Innanzitutto vogliamo precisare che su questo argomento, cioè la comunicazione con i defunti, non abbiamo delle idee nostre, né vogliamo assumere quelle di altri. Su questo argomento appunto è stato scritto molto, ma tutto quanto è stato scritto non ci interessa. Quello che invece ci interessa è di conoscere quello che ci insegna la parola di Dio. E la parola di Dio è espressione della volontà di Dio e a questo proposito è molto esplicita. Troviamo scritto il Levitico, che è uno dei 5 libri della legge, in Levitico capitolo 19 verso 31: non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per contaminarvi a mezzo loro, io sono l'Eterno, l'Iddio vostro. E ancora al capitolo 20, al verso 6 dello stesso libro, cioè del libro del Levitico, appunto leggiamo: se qualche persona si rivolge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi dietro a loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona. E infine, per dare un'altra citazione dalla Bibbia, nel libro del profeta Isaia, al capitolo 8, al verso 19, leggiamo: un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà egli ai morti a favore dei viventi? Dunque c'è una chiara proibizione di Dio che non vuole si seguano pratiche spiritiche per interrogare i morti. Questa pratica è evidentemente molto antica, ma è abominevole agli occhi di Dio. Ma quello che ci interessa sapere è, e questo è quanto ci ha chiesto Fausto, è possibile interrogare i defunti? La parola di Dio ci risponde di no, anche se c'è una eccezione nella scrittura e anche di questo vogliamo parlare. Ma prima di parlare sul tema è possibile interrogare i defunti, vogliamo spendere poche parole per parlare della condizione dei defunti così come c'è scritto nella Bibbia. Infatti appunto la Bibbia ci insegna che una parte di essi vive con il Signore. Leggasi per esempio nell'Evangelo di Luca al capitolo 23, al verso 43, dove Gesù dichiara al ladrone che ha creduto che sarebbe con lui in paradiso quello stesso giorno. Oppure leggasi la seconda epistola ai Corinti, capitolo 5, al verso 8, dove Paolo afferma: siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare con il Signore. E questa è la condizione di coloro che muoiono nel Signore per aver fatta la volontà appunto di Dio durante il corso della vita. Ma c'è anche la condizione contraria, cioè la condizione dei defunti che non hanno fatto la volontà di Dio e che quindi hanno chiuso la loro esistenza dopo essere vissuti in aperta ribellione con la sua legge. Ebbene, questa condizione è ben descritta nella Epistola agli Ebrei, al capitolo 10, al verso 27, il quale afferma che
rimangono in una terribile attesa del giudizio e nell'ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Dunque, gli uni godono la presenza di Dio, gli altri vivono nell'attesa del suo giudizio. Quindi, secondo me, sia gli uni che gli altri sono abbastanza impegnati dalla loro sorte per interessarsi, ammesso che lo possono, delle vicende umane. Ammesso che lo possono, abbiamo detto, questo appunto è da considerare, perché l'Evangelo ci insegna che sopra il regno dei morti presiede sovrano il Cristo, il Signore della storia e dell'eternità. L'Apostolo Paolo, nella Epistola ai Romani, al capitolo 14, al verso 9, afferma: poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita per essere il Signore dei morti e dei viventi. Notate che la sua signoria si esercita prima sui morti e poi sui viventi. A conforto di questa verità citiamo un altro verso, questa volta dall'Apocalisse, capitolo 1, verso 18. Io sono il primo e l'ultimo, dice il Signore, e il vivente, fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli e ho le chiavi della morte e dell'Hades. Dunque Cristo Gesù ha le chiavi della morte, egli presiede il regno dei defunti, il quale non può quindi essere manipolato dalla terra a piacimento degli uomini. C'è un passo evangelico che ci dà un'ulteriore luce sull'argomento. Si trova al capitolo 16 dell'Evangelo di San Luca, dove si parla di Lazzaro e del ricco Epulone. Ritorna qui la condizione dei defunti, di cui abbiamo già fatto cenno. L'uno, cioè Lazzaro, nel seno di Abramo, l'altro, cioè il ricco, nei tormenti dell'inferno. Il ricco che nella nuova inattesa condizione si era avvenuto, purtroppo per lui, a trovare nel bisogno, implorava aiuto e soccorso prima per lui e poi per i suoi fratelli ancora in vita, e pregava Abramo perché fosse proprio Lazzaro a prestare questo soccorso sia a lui che ai suoi fratelli. Ma la risposta di padre Abramo fu decisa e precisa: tra voi e noi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si passi a noi. In pratica l'Evangelo ci insegna che, acquisita una condizione, questa non si può cambiare, poiché ciascuno appartiene al suo mondo e deve in esso esprimere se stesso e la sua esistenza. Vorremmo a questo punto pregare la regia di mandare un breve spazio, stacco musicale prima di continuare. Grazie.

riprendiamo il discorso sulla comunicazione con i defunti, di cui abbiamo già dato in parte la risposta. Cerchiamo ora di concluderla. Abbiamo detto che c'è una eccezione nella scrittura e abbiamo promesso di parlarne, e lo facciamo. E questo passo di scrittura è il cavallo di battaglia di coloro che praticano lo spiritismo, ai quali non par vero di trovare nel Sacro Libro qualcosa che può dare alla loro attività una veste di liceità. È il caso di Saul che consulta la pitonessa di Endor. È un caso molto interessante e vogliamo considerarlo brevemente insieme. Saul aveva peccato ripetutamente, perciò Dio l'aveva abbandonato e non gli rispondeva più. Disperato per questa infelice condizione, egli cerca una luce che non può più venire da Dio, ma che egli spera gli venga dal profeta Samuele, che lo aveva tanto amato in vita, e perciò è appunto per questo che si reca da una donna che pratica le arti spiritiche perché gli evochi il profeta che è morto. È da notare che Saul stesso aveva bandito queste pratiche pena la morte. Comunque questa donna si mette al servizio di Saul ed evoca Samuele, il quale dice come prima cosa: perché mi hai tu disturbato? Se, come abbiamo detto, i santi riposano nella presenza di Dio, non possono gradire queste parentesi che li distraggono dalla loro beatitudine. Non lo vogliono e non lo desiderano. Infatti il vegliardo, è vero, evocato dalla pitonessa, dice appunto quello che abbiamo già detto: perché mi hai tu disturbato? Ma come mai avvenne? Noi crediamo che questo sia un fatto assolutamente eccezionale, permesso da Dio, naturalmente per uno scopo, e lo scopo lo conosciamo, e non è certamente quello di incoraggiare chi pratica lo spiritismo, ma lo scopo, come sempre nei piani di Dio, è di portare un messaggio agli uomini. E Samuele infatti portò un messaggio che era indirizzato direttamente a Saulle, ma che è stato valido per lui ed anche per il popolo di Dio in ogni tempo, come d'altronde ogni messaggio di Dio agli uomini. È interessante leggerlo. Ecco il messaggio: l'Eterno ha agito come aveva annunziato per mio mezzo, cioè per mezzo del profeta Samuele, il quale ti strappa di mano il regno e lo dà al tuo prossimo Davide, perché non hai obbedito alla voce del Signore, non hai lasciato corso alla sua ira contro Amalek, perciò l'Eterno ti tratta così quest'oggi. Domani tu e i tuoi figlioli sarete con me, e l'Eterno darà pure il campo di Israele nelle mani dei filistei. E Dio quindi parla in molti modi, parlò eccezionalmente per la bocca di un profeta defunto, e questo per l'adempimento dei suoi piani. In conclusione, noi crediamo che la comunicazione con i defunti non sia possibile perché essi vivono una condizione diversa dalla nostra, in un mondo diverso dal nostro, e comunque si trovano sotto la signoria di colui che è il Signore dei morti come dei viventi, e non sono quindi a disposizione di chiunque voglia evocarli o interrogarli. E allora lo spiritismo, dirà il Fausto che ci ha posto la domanda, come forse qualche nostro ascoltatore, lo spiritismo, questo fenomeno che c'è sempre stato e ancora oggi è presente e prospera in tutte le nazioni della terra, come spiegare questo fenomeno? Gran parte di questi fenomeni, come è stato anche scientificamente dimostrato, sono una impostura oppure un imbroglio di gente con pochi scrupoli, o come dice l'apostolo Paolo in Prima Timoteo 4:1, lo spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni per via della ipocrisia degli uomini che proferiranno menzogna. Mi pare un verso abbastanza significativo. La spiegazione quindi la possiamo trovare nelle attività di questi spiriti malefici e seduttori che ingannano gli uomini distraendoli dalla verità,
non bisogna dunque loro dare ascolto. Questo è quanto ci insegna la parola di Dio e noi vogliamo essere obbedienti al suo consiglio. Credevamo di esaudire l'argomento in poco tempo, invece è stata necessaria un'intera trasmissione. Speriamo che Fausto sia rimasto soddisfatto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Tu sai che ti voglio bene. Leggo nella Bibbia in Giovanni, capitolo 21, versi 15 a 19. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami più di questi?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo una seconda volta: «Simone di Giovanni, mi ami?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pastura le mie pecore». Gli disse la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta: «Mi vuoi bene?» Egli rispose: «Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci le mie pecore. In verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti». Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E dopo aver parlato così, gli disse: «Seguimi». Dopo la sua risurrezione, Gesù stava completando la preparazione dei suoi discepoli, che presto avrebbero messo sottosopra il mondo con il loro messaggio. Tra di loro ce n'era uno che aveva bisogno di una cura particolare da parte del Maestro. Infatti, nella notte in cui Gesù fu arrestato, Pietro lo aveva rinnegato, proprio come Gesù aveva previsto in Giovanni 13:38. In seguito a quell'evento, egli poteva avere dubbi sulla sua effettiva capacità di servire il Signore. Gesù si sarebbe ancora fidato di lui? Gli avrebbe ancora affidato dei compiti importanti? Gesù trovò un modo davvero straordinario per aiutare Pietro a superare le sue difficoltà. «Simone di Giovanni, mi ami più di questi?» La domanda non era casuale. Infatti Pietro aveva dichiarato in precedenza: «Quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me». Matteo 26:33. Egli aveva anche dichiarato di essere pronto a dare la sua vita per il Maestro. Giovanni 13:37. Ma nei fatti egli aveva smentito quell'affermazione. Ora Gesù gli stava dando l'occasione di riflettere su ciò che aveva affermato con tanta spavalderia. Anche se in quella notte si era spaventato e aveva rinnegato Gesù, anche se non aveva avuto la forza di rischiare la vita per il Maestro, l'affetto di Pietro nei confronti di Gesù era sincero. Egli aprì quindi il suo cuore a Gesù rispondendo: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Sì, Gesù conosceva l'affetto sincero di Pietro e non esitò ad incoraggiarlo, facendogli comprendere che gli affidava una parte importante nella cura del suo gregge. Tuttavia Gesù interrogò altre due volte Pietro, ripetendogli la medesima domanda, anche se in forma leggermente diversa. Quale scopo aveva Gesù nel procedere in quel modo? Sicuramente il Signore Gesù sapeva che l'affetto di Pietro era sincero e non aveva bisogno di domandarlo tre volte. Tuttavia è probabile che Gesù volesse sottolineare di proposito il triplice rinnegamento di Pietro, ripetendo la domanda tre volte proprio per farlo riflettere a fondo. Pietro si rattristò infatti alle sue orecchie la reiterata domanda del Maestro. Suonò come se Gesù gli avesse detto: «Sei davvero sicuro questa volta? Posso proprio fidarmi di te? Ti ricordi cosa è successo l'ultima volta? Cosa garantisce che questa volta non mi rinnegherai?» Pietro accusò il colpo e con il cuore in mano, con grande sincerità, poté solo rispondere ancora una volta: «Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene». Gesù ottenne l'effetto desiderato. Infatti, facendo la domanda per tre volte, aveva fatto riflettere Pietro sulla sua inadeguatezza e sul fatto che la sua sicurezza nei propri mezzi era stata davvero inopportuna. Ma allo stesso tempo, il buon pastore aveva incoraggiato Pietro, confermandogli che avrebbe avuto una parte importante nel suo piano, essendo suo collaboratore e prendendosi cura del suo gregge. Ma c'era di più. Finalmente Pietro era pronto per una rivelazione straordinaria. Solo quando non avrebbe più contato sulle proprie forze, egli sarebbe stato davvero pronto per dare la sua vita per il Signore. Pietro sarebbe stato uno strumento prezioso nelle mani di Dio, ma doveva fare ciò che Gesù gli stava ordinando di fare. Doveva smetterla di essere indipendente, doveva smetterla di confidare nelle proprie capacità e doveva seguire il suo Maestro, fidarsi di lui, essere pronto a fare ciò che il Signore gli avrebbe indicato. Quando avrebbe steso le sue mani, lasciandosi condurre dal Signore, allora sarebbe riuscito in ciò in cui aveva fallito in precedenza. Infatti, molti anni dopo, con l'aiuto di Dio, Pietro onorò Dio morendo proprio come martire a causa della sua fede. Il modo in cui Gesù riabilitò Pietro dopo il suo rinnegamento è molto incoraggiante per noi. A quanti di noi è infatti capitato, in seguito ad una caduta, di avere dubbi sulla nostra effettiva capacità di onorare e servire Dio? A quanti è capitato di pensare di averla fatta troppo grossa perché Dio ci possa perdonare? Il Signore sa ogni cosa e conosce ciò che abbiamo nel cuore. Se diciamo: «Signore, tu sai che ti voglio bene», Egli sa se siamo sinceri. Anche se siamo caduti, se ci accostiamo a Lui con vero ravvedimento, prontezza ad abbandonare il nostro peccato e desiderio di seguirlo, Egli è pronto a perdonarci, riabilitarci e servirsi ancora di noi, come fece con Pietro.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Anche oggi, come ho fatto anche in altre occasioni, vorrei iniziare lo studio con la lettura biblica. Leggerò quindi dal Vangelo di Marco, il capitolo 7, esattamente i versetti

non mangiano se non si sono purificati con delle aspersioni. E vi sono molte altre cose che ritengono per tradizione: lavature di calici, di orciuoli, di vasi di rame. Fermiamoci un momento, amici, a considerare tutto questo, perché è molto interessante. C'è aria di crisi intorno alla persona di Gesù. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, versetto 30, abbiamo letto che gli apostoli si erano riuniti intorno a lui per fargli un resoconto di quanto avevano fatto durante la loro missione. Ora, anche gli scribi e i farisei si stanno riunendo intorno a Gesù. È quindi scontato che vi sia ora un confronto fra Gesù, i suoi discepoli, i farisei e i loro seguaci. Un gruppo è formato dagli amici di Gesù e dai suoi discepoli che lo amano. L'altro gruppo è formato invece da tutti i suoi nemici che vorrebbero vederlo morto. È sempre la stessa storia. Vi sono due gruppi: quelli che credono in Gesù e quelli che si rifiutano di accettarlo per quello che Gesù è. Ora, in quale gruppo state voi che mi ascoltate? La differenza fra questi due atteggiamenti, credetemi, è enorme. Qui non si tratta tanto di appartenere a questa o a quell'altra chiesa o di avere compiuto o meno determinati riti. Ciò che veramente conta è il vostro rapporto con Gesù. Questo gruppo di scribi e di farisei era naturalmente una delegazione speciale venuta da Gerusalemme e inviata a spiare Gesù. Erano insomma degli oppositori intellettuali mandati per prendere Gesù in trappola. Gesù però reagì e rispose a sua difesa in un modo che, a mio avviso, costituisce un'altra prova della sua natura divina. I suoi stessi nemici dovettero ammettere, come si legge nel Vangelo di Giovanni al capitolo 7, versetto 46, che nessun uomo aveva mai parlato come Gesù. Naturalmente, per i farisei non era difficile trovare qualche difetto nel Signore, nel senso che Gesù non teneva per nulla conto delle loro tradizioni. Ma qual era ora la tradizione? Essi infatti non criticavano i discepoli per non avere osservato qualche regola di buone maniere, ma per il fatto che il Signore non faceva loro osservare le tradizioni che erano frutto dell'interpretazione dell'Antico Testamento da parte degli scribi e dei farisei.

L'Evangelista Marco, inoltre, spiega, a beneficio dei Romani, che la purificazione cerimoniale era una caratteristica del popolo di Israele. In realtà, Dio aveva dato a Israele varie norme relative alla purificazione, norme raccolte soprattutto nel libro del Levitico. La ragione è che la purificazione era molto importante, perché così Dio insegnava loro una grande lezione, e cioè che un peccatore deve purificarsi spiritualmente prima di poter godere della comunione con Dio. I farisei, però, alle norme della legge mosaica avevano aggiunto tante altre regole, divenute ormai tradizionali, e che essi spacciavano come interpretazione genuina della legge. Anzi, alcuni ritenevano che Dio avesse dato a Mosè, oltre la legge, anche quelle tradizioni. Il fatto sta che quelle prescrizioni e interpretazioni degli scribi e dei farisei erano molto lontane dallo spirito e dagli intenti della legge mosaica. Ora, in questo capitolo 7 ci troviamo di fronte a una di queste tradizioni, di cui ci vengono dati alcuni particolari. Gli israeliti avevano quindi l'abitudine di lavare o purificare bicchieri, pentole, vasi di rame, tavole. Naturalmente tutto questo complicava la vita, e poi si trattava di cerimonie puramente esteriori, senza alcun significato spirituale. È interessante notare che in riferimento al lavaggio di quegli oggetti, nel testo greco del Vangelo di Marco si usa la parola baptismos, cioè battesimo.

per cui possiamo dire che gli israeliti battezzavano calici, pentole, oggetti religiosi e tavole. Insomma, a causa delle tradizioni scivolavano sempre più nel fanatismo, nel gretto legalismo che faceva dimenticare, con il suo vuoto spirituale, il vero scopo della legge e in particolare delle norme relative alla purificazione, che sottolineavano il fatto che bisognava mettersi a posto con Dio prima di poter avere comunione con Lui. Oggi ci troviamo in fondo dinanzi a questo stesso atteggiamento. Tanti sono sempre pronti a discutere su riti, cerimonie o su questioni dottrinali di secondaria importanza, mentre ci dovremmo occupare piuttosto della persona e dell'opera di Cristo Gesù e se ci siamo lasciati salvare da Lui o se piuttosto lo abbiamo respinto. Ora, amici, andiamo avanti con la nostra lettura. Leggo Marco capitolo 7, versetto 5. I farisei e gli scribi domandarono a Gesù: «Perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» L'accusa rivolta ai discepoli era in realtà rivolta contro Gesù personalmente. Ma notate come Gesù li affronta. Gesù disse loro: «Profetò bene Isaia di voi, ipocriti. Infatti lui così scrisse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me». Queste parole di Gesù sono riportate nel capitolo 7, versetto 6 del Vangelo di Marco. L'ipocrita è la persona che recita una parte, che finge di essere quello che non è. I farisei, infatti, davano a intendere di essere molto pii e timorosi di Dio, ma senza che facessero delle vere esperienze spirituali. Era come se le loro labbra e il loro cuore appartenessero a persone diverse. Non avevano idea di genuine esperienze spirituali più di quante ne possa avere un pupazzo sulle ginocchia di un ventriloquo. Ma purtroppo anche oggi vi sono tante persone il cui cristianesimo, se di cristianesimo si può parlare, consiste soltanto in belle cerimonie in chiesa,

Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvato. Eppure tante persone sono oggi intrappolate da varie confessioni di fede settarie, da culti puramente esteriori, da norme varie che regolano perfino il modo di vestirsi, i contatti sociali. Ma tutto questo è frutto della tradizione degli uomini, che non ha nulla a che fare con una diretta e personale comunione con il Signore Gesù. Il Signore Gesù disse poi, sempre citando il profeta Isaia: «Ma invano questo popolo mi rende il culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini». Questo è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 7, versetto 7. Il culto, amici, è vuoto, privo di ogni significato spirituale, quando le regole degli uomini prendono il posto della parola di Dio. Ma veniamo adesso al cuore di tutta la questione, leggendo i versetti 8 e 9 di questo capitolo 7. «Voi, disse Gesù rivolto agli scribi e ai farisei, voi, lasciato il comandamento di Dio, state attaccati alla tradizione degli uomini». E Gesù diceva ancora a loro: «Come ben sapete annullare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione?» Ecco dunque il punto cruciale della questione. Gli scribi e i farisei mettevano le tradizioni degli uomini al posto della parola di Dio. Ora, una tradizione può essere anche buona e può sorgere anche per una buona ragione. Una tradizione però diventa cattiva, illegittima, quando si sostituisce alla parola di Dio. E proprio questo avvenne nel caso dei giudei. E io credo che questa è ancora la ragione per cui oggi tante chiese, che ancora si dicono cristiane, si sono allontanate dalla parola di Dio, hanno messo il loro credo al posto della parola di Dio, hanno cominciato col dare sempre più importanza alla parola degli uomini, al pensiero degli uomini, alla loro liturgia, alla loro organizzazione. Così, dopo non molto tempo, la parola di Dio è stata letteralmente defenestrata, spodestata. E purtroppo non si tratta di casi isolati, perché questo peccato lo hanno commesso e lo commettono ancora anche grandi religioni oggi esistenti. Ma se tu ti accorgi di frequentare una chiesa che per le sue tradizioni viola e scavalca la parola di Dio, pensi che fai bene a rimanere in essa? Se invece sei tu ad essere schiavo delle tue tradizioni, stai attento che così facendo puoi violare la parola del Signore. Rifletti e lasciati guidare dal Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Evangelo di Matteo, capitolo 7, versetti 13 e 14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Il titolo del commento di oggi è «Ciò che fanno gli altri». In città vediamo spesso gruppi di pedoni che, prima di attraversare, aspettano sul marciapiede che il semaforo diventi verde. In alcuni casi, invece, qualcuno attraversa la strada nonostante il semaforo sia rosso, e il più delle volte altri lo seguono perché non guardano il semaforo ma a quello che fanno gli altri. Non è così anche nella nostra vita, quando conformiamo il nostro comportamento a quello degli altri piuttosto che fare ciò che è giusto e vero? Un pedone può perdere la vita per aver attraversato con il rosso, e in ambito morale e spirituale fare qualche cosa semplicemente per imitazione è altrettanto pericoloso, perché c'è in gioco il nostro avvenire eterno. Il sentiero che porta a Dio è stretto, e non è il sentiero che percorre la massa, dove si accetta qualsiasi opinione e non ci si mette mai in discussione. Per seguire Dio bisogna innanzitutto pentirsi, riconoscendo le proprie colpe. Poi bisogna abbandonare la pretesa di essere noi i padroni della nostra vita e confidare solamente in Lui. Purtroppo sono poche le persone che imboccano questo sentiero stretto, eppure è l'unico che porta alla vita eterna. Gesù Cristo ha aperto la via che porta a Dio. Egli stesso è la via, la verità e la vita, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6. Per trovare Dio non occorre seguire delle regole e neppure fare come fanno gli altri, ma bisogna andare a Cristo con umiltà e con fede. Solo facendo così potremo poi scoprire ciò che Dio si aspetta da noi, Suoi figli. Esprimere attraverso atti concreti di benevolenza e di giustizia l'amore che Egli stesso ha messo dentro di noi per mezzo del Suo Spirito.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Salve amici, un antico proverbio che spesso mi citava la mia nonna dice che per i curiosi c'è un paradiso di cartone. Lo avete mai sentito? Era usato per mettere a tacere le menti inquisitive che nel passato cercavano di uscire dalle superstizioni per trovare la vera luce. E lo si faceva in buona fede credendo che era un ottimo proverbio, ma non è vero. Dio è quello che ci ha dato una mente inquisitiva perché noi lo cercassimo. E chi cerca, chi è interessato nella verità, chi fa domande, non troverà un paradiso di cartone, ma si troverà in quello vero, perché è Gesù che ha detto che chi cerca trova e che a chi bussa verrà aperto. Così amici, fate domande, investigate. E infatti questo programma risponde appunto a domande fatte da ascoltatori che cercano la verità. Vogliamo leggervi quelle che abbiamo ricevute. Fate attenzione, può darsi che aiutano anche voi, e poi imitate l'esempio di questo che ci ha scritto e fateci anche voi le vostre domande. Esaminiamo, abbiamo delle domande dal Vangelo di Luca, Luca 7:3. Se avete le sacre scritture, apritele. Luca 7:3. L'ascoltatore domanda: come mai sceglie di mandare proprio anziani giudei in una città che è in Galilea? Questo giovane che studia le scritture le studia proprio bene. Questa è una bella osservazione, e per spiegarla vogliamo leggere il secondo e il terzo versetto di questo capitolo. Così siamo a Luca 7 e leggiamo dal secondo versetto. Ora il servitore di un certo centurione che l'aveva molto caro era malato e stava per morire, e il centurione, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a salvare il suo servitore. Questo centurione voleva una grazia da Gesù, ma era romano, era un pagano, e i giudei non avevano relazione con i pagani. Questo centurione però credeva in Dio e, sentendosi indegno, ha cercato degli intercessori. La gente di Galilea non era troppo considerata dal clero ebraico perché era mischiata con i samaritani. Così il centurione cerca fra i giudei degli anziani, e qui si riferisce non solo e non tanto all'età quanto al titolo che veniva dato a coloro che guidavano le sinagoghe, e manda questi anziani da Gesù per perorare la sua causa. Era un modo di fare. Questo centurione si sentiva indegno e così manda persone che si pensano di essere degni. Sappiamo poi che Gesù rispose alla fede di questo centurione e guarì il suo servitore. Passiamo ora a Luca 7:19. Qui abbiamo un confronto fra Luca 7:19 e Matteo 3:14. Chi ci scrive domanda: qui sembra esserci una contraddizione. Giovanni sapeva o non sapeva che Gesù era il Cristo? Vediamo di che si tratta. In Matteo 3:14 troviamo Giovanni il Battista che si oppone a battezzare Gesù perché egli sa che Gesù è il Messia, il Cristo. In Luca 7:19 troviamo che Giovanni manda i suoi discepoli a domandare a Gesù se lui è davvero il Cristo o ne deve aspettare un altro. Non c'è nessuna contraddizione. Dobbiamo comprendere che è passato del tempo, e quando troviamo questo episodio in Luca 7:19, Giovanni è in prigione, è stato arrestato da Erode perché predicava la verità e si era scagliato contro di lui, e così è in prigione. Giovanni è un po' scoraggiato e così fa la domanda se Gesù è in realtà il Cristo o no, perché Giovanni sa che la fine è vicina, dovrà morire, vuole essere sicuro che la sua fede è riposta nel Salvatore. Non è quindi da biasimare, ma da imitare. Ognuno di noi dovrebbe rendersi assolutamente certo che la sua fede è riposta nel Cristo e solo in Lui. Poi abbiamo qui un'altra
domanda, e questa ha a che fare col Vecchio Testamento, con il libro di Ezechiele, primo capitolo, dal 15° al 21° versetto. Cosa vogliono dire queste ruote? Ebbene, lasciate che vi leggi parte del passaggio. Cominciamo qui dal 14° versetto. E gli esseri viventi correvano in tutti i sensi simili al fulmine. Or come io stavo guardando gli esseri viventi, ecco una ruota in terra presso ciascuno d'essi e verso le loro quattro facce. L'aspetto delle ruote e la loro forma era come l'aspetto del crisolito, e tutte e quattro si somigliavano. Il loro aspetto e la loro forma erano quelli di una ruota che fosse attraversata da un'altra ruota, e quando si muovevano andavano in tutte e quattro dal proprio lato, e andando non si voltavano. Ed ora, questa naturalmente è una delle visioni di Ezechiele, e ci sarebbe tanto da dire, ma voglio leggervi quello che dice il commentario biblico delle edizioni di Voce della Bibbia su questo passaggio. Si noti la ripetizione del termine sembianza o aspetto. Ezechiele può solo suggerire dei paralleli delle figure che gli erano apparse durante la visione. Gli esseri viventi, con le loro ruote, formavano un carro celeste che portava il trono di Dio. Il commento dei rabbini sull'aspetto degli esseri viventi è spesso citato con l'approvazione: l'uomo è esaltato fra le creature, l'aquila è esaltata fra gli uccelli, il bue è esaltato fra gli animali domestici, il leone è esaltato tra le bestie feroci, e tutti questi hanno ricevuto un dominio e grandezza è stata loro. Eppure essi si trovano sotto il carro del santo. Le ruote facevano sì che il carro potesse andare ovunque. Un necessario ammonimento questo per gli esuli a cui Ezechiele parla. Visti dal punto in cui si trovava Ezechiele, si aveva l'impressione che girassero l'una dentro l'altra, erano strutturate in modo che sembrava che una stesse nel mezzo dell'altra, sebbene in realtà fossero quattro ruote, ognuna a sé stante, ai quattro angoli di un quadrato. Non ci si può immaginare il movimento delle ruote se abbiamo in mente dei veicoli ordinari, ma ricordiamoci che questo è un carro soprannaturale. Poi notiamo che i cerchi di tutti e quattro erano pieni d'occhi. Questi occhi denotano intelligenza, perché, come è scritto qua, lo spirito degli esseri viventi erano nelle ruote. Spero che questa risposta sia soddisfacente al nostro amico che ci ha scritto come a voi, e se non è soddisfacente, questo richiede uno studio un po' più profondo sul libro di Ezechiele, che è assai difficile ma molto edificante, e noi siamo disposti a considerarlo assieme a voi se c'è un interesse. Ed ora un'ultima domanda. Nel Vangelo di Luca capitolo 12 troviamo scritto: «Orse Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o gente di poca fede? E anche voi non cercate che mangerete o che berrete, e non ne siate in sospeso, perché tutte queste cose sono le gente del mondo che le ricercano, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno». Secondo questi versetti sembra che Dio ci dica di non preoccuparci del nostro cibo e che lui saprà tener cura di noi. Lo stesso io vedo che ci sono nel mondo tante persone, specie bambini, che muoiono di fame. E allora, Dio non mantiene la sua parola, o c'è qui qualche cosa che non è spiegato bene? Bene, amici, questa è una buona domanda, e nei pochi minuti che ci restano cerchiamo di fare il nostro meglio per rispondere. Sì, il Dio promette che terrà cura dei suoi. In Matteo 6, 25 e 26, su un passaggio parallelo, Gesù fa il paragone degli uccelli che non seminano, che non mietano e che lo stesso mangiano.
Il salmista ci dice nel Salmo 37, 25 che è stato giovane ed è divenuto anche vecchio, ma che non ha mai visto il figliolo del giusto accattare il pane. E quelli erano tempi assai peggiori dei nostri. Sì, Dio fa queste promesse. Ed ecco, lo stesso c'è fame nel mondo. Perché? Bella domanda. E la risposta è molto semplice. C'è fame perché l'uomo si è ribellato a Dio e al suo comando. Dio fa le promesse e chi le obbedisce, come li obbediscano gli uccelli dell'aria, come li obbediscono i gigli dei campi, ecco che le promesse vengono a avverarsi. Però noi uomini non le ubbidiamo. Dio ci ha chiesto di procreare e di riempire la terra. Il suo comando aveva dunque un limite di riempire la terra. Poi Dio ci ha dato anche la possibilità di controllare le nascite affinché obbedissimo questo suo comando. Ma cosa si fa? Ci sono false religioni che vanno in giro a predicare procreazione e così fare più figli possibili, e questo si fa fra le nazioni povere e sottosviluppate, e poi i figli naturalmente muoiono. Poi in paesi come in India si rispettano più gli animali che si ritengono sacri, così si lasciano liberi di andare in giro a rovinare raccolti, e mentre i bambini invece sono abbandonati per le strade dove muoiono di inezia. Ebbene, poi ci sono anche altre nazioni in cui si sono state delle rivolte politiche in cui il popolo è tenuto oppresso per ragioni politiche. Ricordiamoci che fu proprio Stalin che disse che se il popolo è costretto a pensare allo stomaco non penserà ad altro. È più facile in questa maniera tenere sotto controllo intere popolazioni. Dio non vuole queste cose. Dio ha fatto l'uomo libero e vuole che l'uomo torni all'obbedienza della sua parola affinché possa godere delle sue benedizioni. E il nostro tempo è sfuggito e dobbiamo accomiatarci. Possa l'Eterno benedirvi ognuno di voi.

cari amici in ascolto, la sigla, come di consueto, ci introduce ad un nuovo programma di Pionieri della Fede. Abbiamo visto nella scorsa trasmissione come Dio intervenne per tirar fuori Davide da una situazione particolarmente difficile. Infatti, se i principi dei Filistei non si fossero opposti alla sua partecipazione in battaglia, Davide si sarebbe trovato costretto a combattere contro il popolo di Israele, pregiudicando così il suo diritto al trono. Anche se in quel periodo Davide stava vivendo lontano dalla guida divina e aveva cercato di risolvere i problemi a modo proprio, Dio comprendeva la sua debolezza e non lo abbandonò a se stesso. Poi, la mattina molto presto, Davide ed i suoi uomini lasciarono il campo filisteo e si diressero verso casa. Dopo 3 giorni di cammino, finalmente arrivarono a casa, ma li attendeva una drammatica sorpresa. La città era stata completamente distrutta dal fuoco. Le loro mogli e i loro figli erano stati condotti prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più la forza di piangere. Anche le 2 mogli di Davide erano state portate via prigioniere e Davide era oltremodo angosciato, poiché oltre al suo dolore si aggiungeva l'amarezza dei suoi uomini che, prendendosi con lui per quanto era accaduto, parlavano addirittura di lapidarlo. Quanto era stato stolto Davide nel credere che le cose gli sarebbero andate sempre bene, anche ora che aveva smesso di cercare Dio e di obbedirgli. Ora stava sperimentando sulla propria pelle cosa significava confidare su se stessi e lasciarsi guidare dal proprio discernimento, piuttosto che riporre la propria fiducia in Dio. Ma anche se Davide era stato debole, nel suo cuore amava sempre Dio e in quel momento di disperazione e di sconforto riuscì a trovare la forza di tornare a cercare la faccia del Signore e di fortificarsi in Lui. Prima di continuare, voglio

così facendo incontreremo unicamente delusione e sofferenza, poiché soltanto andando al Signore potremo ricevere la pace, la gioia, la serenità anche nei momenti più oscuri della nostra vita.

Sono impensabili le risorse che possiede un figliuolo di Dio quando si rivolge con fede al suo Padre Celeste. Davide si trovava all'apice di un periodo di crisi. Dopo essersi rifugiato presso i Filistei, stava rischiando di andare a combattere contro il suo stesso popolo. Eppure, adesso, in questo momento di angoscia e di confusione, riuscì a trovare la forza di elevare la sua voce all'Eterno e poté ottenere nuovamente quella comunione intima con Dio che un tempo aveva animato la sua vita. Davide chiamò il sacerdote Abiatar ed insieme consultarono l'Eterno e gli chiesero consiglio circa il da farsi. Dio rispose che potevano tranquillamente inseguire la banda di predoni che aveva saccheggiato la loro città, poiché certamente l'avrebbero raggiunta e avrebbero potuto recuperare ogni cosa. La fede e il coraggio di Davide furono contagiosi. Dopo aver avuto la rassicurazione della piena assistenza divina, i suoi uomini gli si raccolsero nuovamente intorno ed incominciarono ad inseguire gli Amalechiti. Ben presto scoprirono che, sebbene Dio avesse loro concesso la vittoria, non avrebbero avuto un tempo facile. Erano molto stanchi e dovettero marciare per un territorio assai difficile. Ma anche quando un terzo degli uomini ormai

Ormai esausti si fermarono presso il torrente Beso, gli altri non si scoraggiarono e continuarono l'inseguimento decisi a tutto. Ora la fede in Dio sosteneva i loro cuori. Gli Amalechiti erano a circa 3 giorni di cammino innanzi a Davide e la loro pista era difficile da individuare, ma nella provvidenza divina incontrarono un servo egiziano mezzo morto di fatica e di fame. Davide lo trattò con bontà e quegli gli diede le informazioni necessarie per intracciare i predoni. Prima di vedere Davide vittorioso contro gli Amalechiti, vogliamo ascoltare un canto di lode e di vittoria eseguito da Keith Green dal titolo I Will Give Thanks to the Lord. Questo canto è ispirato ad un salmo composto da Davide, il Salmo 9. Le parole dicono: io ringrazierò il Signore con tutto il mio cuore. Narrerò tutte le tue meraviglie e mi rallegrerò ed esulterò in te. Salmeggerò al tuo nome, o Altissimo, e gioirò nella tua salvezza. Io gioirò ed esulterò nel mio Dio, che mi liberò e mi sollevò dalle porte della morte.

Per gli Amalekiti la perdita di quello schiavo egiziano non era nulla. La vita umana aveva pochissimo valore presso molti di quei popoli pagani del tempo. Ma non c'è nessuno, invece, che sia insignificante agli occhi di Dio. Egli non solo dà valore ad ogni vita, ma si compiace anche di servirsi delle piccole cose, prendendo ciò che gli altri trascurano e facendone degli elementi essenziali dei suoi piani. Come in questa occasione usò quel povero schiavo egiziano, abbandonato a se stesso, per condurre Davide alla vittoria. Guidati dall'egiziano, Davide ed i suoi uomini riuscirono a sorprendere gli Amalekiti proprio mentre questi stavano festeggiando la vittoria. Erano ormai stanchi e completamente ubriachi e fu molto facile sconfiggerli. Così riuscirono a recuperare tutto ciò che era stato portato via da Ziklag. Dopo aver ritrovato la sua famiglia ed i suoi beni, Davide tornò presso il torrente Besor, dove aveva lasciato quei 200 uomini che per la grande stanchezza non erano riusciti a seguirlo fino in fondo nell'inseguimento. Ma alcuni uomini orgogliosi e superbi che erano andati con Davide non volevano dividere il bottino con coloro che non erano andati a combattere. Ma Davide disse: «Non fate così, fratelli miei, riguardo alle cose che l'Eterno ci ha date. È Dio che ci ha protetti e ha dato nelle nostre mani la banda che era venuta contro di noi. Il bottino verrà diviso in parti uguali, sia con chi è sceso alla battaglia che con coloro che sono rimasti ai bagagli». E da quel giorno questo divenne una legge e una norma in Israele. Quando Davide fu tornato a Ziklag, mandò parte del bottino anche agli abitanti di tutti i luoghi che avevano percorso durante il loro inseguimento, come segno di riconoscenza per l'ospitalità ricevuta. In questo modo Davide diede a Dio tutto il merito e tutta la gloria per la vittoria ottenuta e dimostrò la propria umiltà nell'apprezzare quanti, con il loro aiuto, avevano collaborato alla vittoria, magari lavorando dietro le quinte, come coloro che erano rimasti a guardare i bagagli, permettendo agli altri soldati di combattere con maggiore libertà. Cari amici, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci.

cari amici in ascolto, eccoci ancora una volta puntuali al nostro appuntamento con i pionieri della fede. Abbiamo visto nello scorso programma come Davide uscì da un lungo periodo di crisi e di compromessi. A volte è molto difficile saper aspettare con pazienza il tempo di Dio per la realizzazione delle sue promesse. L'unico modo per restare saldi e fiduciosi in questi momenti di oscurità è di rifugiarsi in Dio, poiché soltanto quando siamo uniti a Lui riusciamo a vedere i nostri problemi dal suo punto di vista e comprendiamo che al di là delle circostanze che ci feriscono, i piani di Dio sono sempre giusti e perfetti e soprattutto sono concepiti per il nostro unico bene. Davide era tornato a Dio con tutto il suo cuore, aveva di nuovo gustato la gioia della sua presenza, guidato da Dio era riuscito a raggiungere gli Amalechiti e a recuperare tutto ciò che essi gli avevano rubato, ma lo attendeva una sorpresa ancora più gradita. Finalmente era giunto il tempo in cui Dio avrebbe messo fine a tutte le sue sofferenze e lo avrebbe stabilito sul trono di Israele. Infatti la disobbedienza di Saul, il suo agguerrito persecutore, era giunta al limite ed ora stava per commettere l'ultimo grave peccato della sua vita, quel peccato che lo avrebbe portato definitivamente sotto la condanna ed il giudizio di Dio. Chissà quante volte Davide sarà stato confuso credendo che Dio avesse dimenticato la sua promessa, ma in realtà Dio era solo paziente verso Saul e aspettava a compiere i suoi giudizi per dargli delle continue opportunità di ravvedersi e tornare a lui. Ma Saul, nella sua ostinatezza, rifiutava queste opportunità e preferiva vivere secondo i desideri del suo cuore. A volte anche noi oggi possiamo vacillare nella nostra fede vedendo le persone malvagie che prosperano nella loro condotta, ma Dio anche a noi dice, come disse un giorno a Davide: non ti crucciare a cagione dei malvagi e non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno di subito falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Sì, molti si illudono, come Saul, di poter vivere tranquilli nella loro disobbedienza, senza mai incorrere nel giudizio di Dio, ma essi non sanno che vivere lontani da Dio, ribellandosi alla sua volontà, è come giocare una gara già perduta in partenza. Questo è anche ciò che dice il canto che ascolteremo dalla voce di Dalla Storm. Il titolo è Losing Game.

È una gara perduta, la vita senza il Signore. È un pianto di vergogna, perché quando tu perdi puoi solo compiangere te stesso. Ogni volta che cerco di dirtelo, tu giri le spalle e ti rifiuti di capire. Non essere sciocco, non tirarti indietro. Tu non puoi vincere.

quest'oggi lasceremo un po' da parte Davide per aprire una breve parentesi su Saul. Considerare la sua esperienza ci farà comprendere quanto Dio è paziente e benigno verso coloro che si ribellano alla sua volontà e quante volte parla al loro cuore prima di attuare i suoi giudizi. La prima volta che Saul si attirò la condanna divina fu quando, di fronte all'esercito filisteo, si lasciò vincere dalla paura e dall'impazienza e, siccome il profeta Samuele tardava, offrì personalmente l'olocausto al suo posto. Il secondo peccato fu quello di disobbedire all'ordine divino di risparmiare il re ed il bestiame degli Amalechiti per soddisfare il proprio orgoglio. Erano passati circa 18 anni e Saul non solo non si pentiva dei peccati commessi, allontanandosi sempre di più da Dio, ma per paura di perdere il trono dedicava tutta la sua vita e tutte le sue energie a dare la caccia a Davide, colui che Dio aveva scelto come suo successore. Fu proprio per questa sua accanita persecuzione nei confronti di Davide che Saul trascurò di proteggere il regno di Israele dai suoi reali nemici, i Filistei. E questa sua negligenza portò questi ultimi a rinforzarsi militarmente sempre di più, fino a che un giorno alcuni re Filistei fecero un'alleanza tra di loro ed attaccarono il popolo di Dio. Quando Saul vide davanti a sé l'accampamento filisteo, si lasciò vincere completamente dalla paura e dalla disperazione. Oltretutto, il profeta Samuele era morto e lui non sapeva più su chi appoggiarsi per ricevere consiglio. Cercò in tutti i modi di ricevere la guida divina, ma Dio taceva, poiché Saul non cercava il suo aiuto con un cuore pentito e non aveva nessuna intenzione di arrendersi alla volontà divina, ma cercava Dio soltanto perché era disperato e bisognoso di aiuto di fronte ad un problema più grande di lui. Che Saul fosse preoccupato unicamente di se stesso lo dimostra il fatto che al silenzio di Dio reagì andando a consultare un'evocatrice di spiriti. Egli sapeva molto bene che Dio aveva proibito al suo popolo qualunque forma di magia e di spiritismo. Tanto è vero che durante i primi anni del suo regno aveva liberato il paese da tutti coloro che erano dediti alle pratiche dell'occulto. Ma ora era disposto a fare qualunque cosa pur di continuare a vivere seguendo la propria volontà. Ma ora vogliamo ascoltare un canto eseguito dall'M.G. dal titolo My Own, la mia volontà. Questo canto ci parla appunto dell'umanità che nel proprio orgoglio ha preferito seguire la propria volontà piuttosto che quella divina. Infatti, nel giardino dell'Eden, Adamo ed Eva gettarono il mondo nella sofferenza e nel dolore, perché di fronte alla scelta di obbedire a Dio o ribellarsi, dissero «No, io voglio fare la mia volontà». Ma Gesù, il figliolo di Dio, nel giardino del Getsemani, vedendo la morte e la sofferenza che lo aspettavano, disse «Non la mia volontà, ma la tua sia fatta».

Non fu una cosa facile per Saul mettersi in contatto con l'evocatrice di spiriti. Dovette prima di tutto travestirsi per non farsi riconoscere. Poi rischiò addirittura la vita passando attorno all'armata filistea per raggiungere la casa della donna. Quando fu arrivato, gli fece evocare il profeta Samuele. E quando questa vide il profeta, ebbe una grande paura. Ciò che vide fu senz'altro diverso da quanto s'aspettava e da quanto era abituata a vedere durante le sue sedute medianiche. Infatti Dio aveva permesso, in un caso eccezionale, al profeta Samuele di ritornare tra i viventi per confermare il suo giudizio su Saul. Infatti Samuele disse a Saul che la sentenza divina su di lui non sarebbe più stata rimandata. Ormai la sua disobbedienza aveva raggiunto il limite ed era giunto il momento in cui Dio gli avrebbe tolto il regno di mano e lo avrebbe dato a Davide. Samuele gli predisse anche l'esito negativo della battaglia e la morte dei suoi tre figli. Saul lasciò la casa della negromante ancora più disperato e terrorizzato di prima. Ormai andava a combattere senza la più piccola speranza nella vittoria. Quando durante la battaglia si rese conto della sconfitta, cercò di salvarsi la vita con la fuga, ma i filistei lo inseguirono ed uccisero Jonathan e gli altri due suoi figli. A questo punto, vedendosi completamente circondato dai nemici, chiese al suo scudiero di ucciderlo. Questi, per paura, si rifiutò. Allora Saul prese la propria spada e vi si gettò sopra. Quando gli altri israeliti videro che Saul e i suoi figli erano morti e tutta la gente di Israele era fuggita, abbandonarono le loro città e le lasciarono in mano ai filistei. E quando il giorno dopo i filistei tornarono a spogliare i morti, trovarono Saul e i suoi figli e decapitarono Saul, lo spogliarono delle sue armi e le portarono nel tempio della dea Astarte. Poi presero il suo corpo insieme a quello dei suoi figli e lo appesero alle mura di Beth Shan, come erano solito fare con i corpi dei criminali. In questo modo non fu disonorato soltanto il corpo di Saul, ma anche quello dei suoi figli, e soprattutto fu disonorato il nome di Dio. È molto triste vedere la tragica morte di Saul, quando si pensa che un giorno egli era stato scelto da Dio come re di Israele, grazie alla sua umiltà e sincerità. Aveva anche conosciuto la gioia della comunione con Dio e con fede e coraggio aveva condotto il popolo di Dio di vittoria in vittoria. Poi aveva permesso al peccato di entrare nel suo cuore e in piena coscienza aveva respinto la volontà divina, avviandosi ostinatamente per una strada che lo condusse alla rovina. Cari amici, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi lasciamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci.

mai stato solo con Dio? Marco 4, 34. E non parlava loro senza parabola, ma in privato spiegava ogni cosa ai suoi discepoli.

nostra solitudine con Lui. Gesù non ci prende sempre da parte per spiegarci le cose sue. Egli ce le spiega secondo come le possiamo capire. La vita delle persone è come una parabola e Dio ci fa interpretare quella della nostra anima. È un lavoro lungo, tanto quanto la sua opera per forgiare uomini e donne secondo il suo proponimento, opera che non ha soste e non finirà mai. L'unico aiuto che possiamo dargli è il non impedirgli di condurci attraverso i tortuosi meandri della nostra personalità. È sorprendente constatare quanto ci conosciamo poco e male. Se ci imbattiamo nell'invidia, nella pigrizia o nell'orgoglio, non li riconosciamo. È Gesù che ci rivela tutto quello che il nostro io ha albergato prima che la sua grazia cominciasse la sua opera. Quanti di noi hanno imparato a guardare nel loro io con coraggio? Dobbiamo liberarci dall'idea che possiamo capire noi stessi, ma questa è la presunzione più restia ad andarsene. L'unico che ci capisca è Dio. La presunzione è la peggior calamità della vita spirituale. Se riuscissimo a dare solo uno sguardo a quello che siamo agli occhi di Dio, non diremmo mai «Oh, come sono indegno!» perché sapremo già di esserlo, e in modo tale che oltrepassa ogni possibilità di valutazione. Quando manca in noi la convinzione di essere indegni, Dio ci fa passare per delle strettoie fino a che non ci fa trovare soli con Lui. Se rimangono in noi sia pure delle ombre di orgoglio o di presunzione, Gesù non può spiegarci nulla. Egli ci fa percorrere le delusioni dell'orgoglio intellettuale ferito e le delusioni del cuore. Ci rivela le passioni disordinate, sentimenti dei quali mai avremmo pensato che Dio avrebbe dovuto rivelarci la vera natura, chiamandoci in disparte. Su molte cose ascoltiamo lezioni e spiegazioni che però non ci toccano ancora personalmente. La vera spiegazione l'avremo quando Dio ce ne parlerà da solo a solo.

abbiamo trasmesso L'impegno per l'Altissimo, meditazioni bibliche per un anno di Oswald Chambers.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Quando ero piccola mi piaceva andare in giro con lo zio Eddie. Era così simpatico. Ogni volta che andavamo in campeggio con gli zii, mi appiccicavo a lui come una piccola ombra. Probabilmente perché lo zio sorrideva, scherzava sempre e giocava con noi bambini. Per quanto mi ricordo, l'ho sempre sentito canticchiare o fischiettare quella famosa canzoncina che fa «Tu sei la mia luce del sole, il mio unico sole. Mi rendi felice quando il cielo è grigio. Non saprai mai, cara, quanto ti amo». Non portate via il mio sole. Mi piace questo motivetto e a lui piaceva cantarlo, lo canta ancora oggi. Lo zio Eddie aveva perfezionato un'arte che vorrei molti di noi praticassero, quella di diffondere la luce del sole. Quasi tutte le persone sono affamate di un sorriso o di una parola gentile. Che privilegio quando possiamo condividere la nostra gioia e il nostro sorriso con chi non ha un motivo per sorridere. Gesù lo fece spesso. Sì, per molti versi egli fu un uomo di dolore, ma c'era qualcosa in lui, qualcosa che attirava uomini, donne e bambini. Pietro, testimone oculare del ministero di Gesù, ci dice «è andato attorno facendo del bene». Persino nella notte in cui fu tradito guidò i suoi discepoli in un inno di lode. Alle persone aggravate che incontrava durante i suoi viaggi, persone senza gioia, trasmetteva probabilmente il proprio sorriso, supportando il suo comandamento di amarci gli uni gli altri con un esempio potente. È triste e ironico che molti di noi, che ci identifichiamo nel suo nome, noi che possediamo il vero segreto della vita, tendiamo ad atteggiarci a giudici accigliati e severi nei confronti delle attitudini e delle azioni altrui. In qualche modo riteniamo di essere noi il giudice al posto di Cristo. Pensiamo di avere la responsabilità di convincere di peccato, sostituendoci allo Spirito Santo. Iniziamo a classificare gli altri cristiani, giudicando le loro debolezze e collocandoli nella categoria credenti forti oppure apostati. Diventiamo così puntigliosi, così duri, così inflessibili, così privi di umorismo, così diversi da Dio. Eppure, se solo avessimo permesso all'amore di Cristo di sgorgare nei nostri cuori e di scorrere liberamente attraverso la nostra vita, allora avremmo rallegrato il credente forte e fortificato quello debole. Saremmo perfino stati usati per attirare le persone lontane da Cristo, al suo abbraccio che trasforma. In parole povere, avremmo diffuso la luce del sole, non quella artificiale, ma quella originale, la luce del figliuolo che porta speranza, nuovo coraggio, una ragione per vivere e sì, la salvezza eterna. Pensa a Gesù che andò attorno facendo il bene perfino quando la gente che lo circondava era senza un sorriso. Non arrabbiarti con chi si comporta in un modo che non approvi. Regala a questa persona il sorriso che le manca. Spandi la luce dell'amore infinito del tuo Signore. Così facendo, renderai anche il tuo giorno più luminoso che mai.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in 1 Corinzi capitolo 12. Or fratelli, 1 Corinzi 12:1, or fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo i doni spirituali. E devo dire che c'è molta ignoranza nella Chiesa di oggi riguardo i doni dello Spirito Santo. Ci sono due estremi nel fiume evangelico. Ci sono chiese che noi chiamiamo dottrinalmente secessionisti, quelle che credono che con la morte dell'ultimo apostolo i doni dello Spirito Santo sono cessati di essere dati ai credenti, e quando è stato finito il canone della scrittura, cioè quindi quando la Bibbia è stata scritta, tutto il Nuovo Testamento, gli apostoli sono morti, i doni dello Spirito Santo non ci sono più, no? Il parlare in lingue, profetizzare, guarigione, eccetera, eccetera, eccetera. Queste chiese sono chiamate cessionisti, perché credono, come ho detto, che sono cessati questi doni dello Spirito Santo. Questo chiaramente non è la nostra posizione, perché abbiamo visto in Marco 16, Gesù ha detto: questi segni seguiranno coloro che credono in me. Parlare in lingue, imporranno le mani, eccetera, eccetera, eccetera. Anche la Bibbia dice che fino agli ultimi tempi Dio spanderà il suo spirito e ci saranno queste manifestazioni soprannaturali. I giovani avranno visioni e i vecchi sogneranno sogni. Ma nella Chiesa di Corinto c'era ignoranza, c'era abuso dei doni spirituali, e qui arriviamo all'altro estremo nel mondo evangelico. Quindi ci sono chiese, abbiamo detto, che non credono proprio nei doni dello Spirito Santo. Ci sono altre chiese estremiste dall'altra parte, che qualunque manifestazione dicono è lo Spirito Santo. E in Italia non è arrivato tanto, ma ci sono chiese nei anni passati dove magari la gente cadeva a terra, abbaiava come cani, ruggevano come leone, avevano quasi attacchi epilettiche, cioè si scuotevano incontrollabilmente, o ridevano come iene per ore e ore e ore. È lo Spirito Santo. E quindi questo è un altro estremo, perché noi queste manifestazioni noi non ne troviamo nella parola di Dio. E come non ne troviamo, io non posso attribuirli allo Spirito Santo, perché nella Bibbia vengono elencati le manifestazioni dello Spirito Santo. E quindi noi come Chiesa accettiamo solo questi. Altre cose noi dobbiamo dire che non vengono dallo Spirito Santo. Anche perché, almeno io personalmente, vedo il frutto in questi ambienti dove accadono queste cose, Gesù non viene glorificato. Anzi, i non credenti vanno in quelle chiese e scappano veramente per la prima uscita, perché vedono queste stranezze e dice: se questo è il cristianesimo, no grazie. Ma noi non vogliamo essere ignoranti, perché la Bibbia ci insegna riguardo i doni dello Spirito Santo. E Paolo ha scritto proprio 1 Corinzi 12, 13 e 14 per istruire noi credenti riguardo i doni dello Spirito Santo. Or fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo i doni spirituali. Voi sapete che eravate gentili trascinati dietro idoli muti, secondo come vi si conduceva Quindi Paolo, parlando ai Corinzi, dice: voi quando eravate pagani eravate trascinati a destra e a sinistra, ma adesso che siete in Cristo non deve essere così. Tenete sempre un dito qui in primo Corinzi 12, ma guardiamo in Efesini capitolo 4, Efesini 4, versetto 14. Allora, qui in Efesini 4, questi sono anche doni dello Spirito Santo, apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori, ma questa è un'altra parola in greco, diadomi, e Paolo dichiara che Dio ha dato questi doni nella Chiesa, in versetto 14, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode dei uomini, per l'astuzia che mira ad usare insidi di errore. Ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura, secondo il vigore nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Allora, in questo passo Paolo usa il paragone del corpo umano, no? Per parlare di noi credenti. Ognuno di noi siamo un pezzo del corpo. E come nel corpo umano, ogni pezzo ha la sua funzione. Il cervello non può fare il piede non può fare la lingua e la lingua non può fare l'orecchio. Ogni membro ha la sua particolarità, come ognuno di noi. E Dio ha disegnato la nostra vita così, in modo che ognuno di noi abbiamo qualcosa di contribuire a questo corpo di Cristo. E lui dice che Dio ha dato questi doni, non che ci sia confusione, ma affinché ognuno di noi cresciamo nell'unità della fede, nell'amore. Perché la finalità di ogni cosa è l'amore. Questa deve essere la manifestazione suprema della nostra vita. Tornando in 1 Corinzi 12, quindi Paolo dice: non voglio che siate ignoranza, eravate trascinati prima di conoscere Gesù. Versetto 3, perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice che Gesù è anatema. Anatema è un modo di dire maledetto. E altresì nessuno può dire che Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. E quindi lo Spirito Santo non negherà mai Cristo nella nostra vita. Se una persona dichiara di essere credente e non abbraccia tutto che riguarda la vita, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo e quello che la Bibbia dichiara di Lui, quella persona non viene da Dio. E non parla per lo Spirito Santo. Noi non possiamo seguire un Gesù che noi scegliamo quello che ci piace e non accettiamo quello che non piace, perché vuol dire che Gesù non è nostro Signore. Che voi sapete, Signore vuol dire capo, padrone. Or vi sono diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Quindi diversi doni che lo Spirito Santo distribuisce nella vita di ognuno di noi, ma è lo stesso Spirito Santo. Vi sono anche diversità di ministeri, ma vi è un medesimo Signore. Vi sono parimenti diversità di operazione, ma vi è un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora ciascuno è dato la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Questo è molto importante e anche chiave per noi credenti nel comprendere come vengono usati i doni dello Spirito Santo. Il scopo dei doni dello Spirito Santo è l'edificazione della Chiesa in terra. Eccetto il dono di lingue, che Paolo dice per la nostra edificazione personale, il scopo di tutti gli altri doni è per l'edificazione comune di tutti i credenti. E quindi noi possiamo anche chiederci: quello che io sto facendo è una cosa che porterà edificazione, altri, forza? O lo sto facendo perché voglio attirare l'attenzione a me stesso? O perché voglio io gloriarmi in quello che io ho? E c'è questo pericolo, sapete, magari il Signore ci benedisce, ci dà qualche dono dello Spirito Santo e poi Satana ci inganna e diventiamo orgogliosi, no? Quando in realtà, se abbiamo ricevuto i doni del battesimo dello Spirito Santo, è solo stato per la grazia di Dio. Anche perché un dono si può guadagnare? No, perché se lo guadagniamo non è più un dono. E quindi nessuno di noi può vantare, io parlo in lingue, io ho il dono di guarigione, io ho questo, io... No, tu non hai niente se non è per la grazia e la misericordia di Dio. Non avresti neanche il respiro o il battito del cuore. E quindi è importante che manteniamo sempre un atteggiamento di umiltà. E comprendere che i doni che il Signore mette nella sua vita è per essere una benedizione agli altri, per un'edificazione della Chiesa intera. Abbiamo già visto in Giovanni 16, 13 che lo Spirito Santo ci guiderà in ogni verità, e Gesù stesso in Giovanni 17, 17 dice: Signore Padre, la tua parola è verità. Quindi lo Spirito Santo ci guiderà sempre in conformità alla parola di Dio. Perciò noi rigettiamo questo santo ridere, la caduta, le convulsioni, tutte queste altre cose che la gente dice è il Signore. Non è il Signore, perché non è... Lo Spirito Santo ci guiderà nella verità della parola di Dio sempre. Poi leggendo ancora: a uno infatti è dato per mezzo dello Spirito parole di sapienza, un altro secondo il medesimo Spirito parole di conoscenza, un altro fede per mezzo del medesimo Spirito, un altro dono di guarigione per mezzo del medesimo Spirito, un altro potere di compiere opere potenti, un altro profezie, un altro discernere di discernimento dei spiriti, un altro diversità di lingue e un altro l'interpretazione delle lingue. Quindi adesso noi vedremo uno per uno tutti questi doni. Or tutte queste cose le opere quell'unico e medesimo Spirito, che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Quindi di nuovo noi non possiamo accendere il bottone della guarigione, io non posso decidere adesso profetizzerò. E noi vediamo anche i profeti, uomini di Dio nella Bibbia. Pietro chiaramente dice che questi uomini erano mossi, spinti dallo Spirito Santo. Non è che loro decidevano adesso opere in questo dono, è lo Spirito che distribuisce come lui vuole. Quindi il primo dono, guardiamo qua, è parola di sapienza. Girate un secondo in Primo Re capitolo 3, dove vediamo nel Vecchio Testamento questo dono di sapienza. Primo Re capitolo 3, versetto 16 a versetto 28. Magari è una storia che conoscete già. Ricordate quando il Signore ha parlato con Salomone all'inizio del suo regno e ha chiesto a Salomone: cosa vuoi da me? No? Vuoi ricchezza? Vuoi potere? In poche parole il Signore ha dato una carta bianca: cosa vuoi da me? E Salomone, che in quel momento della sua vita veramente stava camminando vicino al Signore, disse: Signore, dammi saggezza per governare il tuo popolo. E sapete che il Signore era così benedetto dalla sua risposta, lui non ha chiesto una cosa per se stesso: dammi potere, dammi ricchezza, dammi un esercito più grande di qualunque altro esercito. No, dice: dammi un dono che io posso aiutare la tua gente a camminare nelle tue vie. E il Signore era così benedetto, lui ha detto: non solo io ti darò questa sapienza soprannaturale, ma io ti darò ricchezza e potere e tutto quello che...

case, famiglie, tutto per te. E dice, tu cerchi prima il mio regno, la mia giustizia, e io prenderò cura della tua vita. Non è bello? Tanti di noi vogliamo cercare noi di gestire la nostra vita, e suppongo in vostro caso, come il mio, va sempre male. Perché non c'è la benedizione di Dio sulla mia vita. Ma quando io dico, Signore, tu sei la priorità nella mia vita, tu sei numero uno, io sono numero due. Io, visto che il Signore va davanti a me, il Signore prende cura delle situazioni del lavoro, le situazioni della casa, della famiglia, di tutte le cose. È una grande promessa. Dio dice, Craig, tu cerchi me, questa è l'unica cosa che devi fare. Io devo essere la prima priorità della tua vita e io prenderò cura del resto. Non ti deve neanche preoccuparti. Sembra troppo bello per credere, giusto? Ma è così. E come Salomone ha scelto prima il regno di Dio, il Signore dice, io ti benedico anche con altre cose che non hai cercato. Allora, vennero, versetto 16, dal re due donne prostitute si presentarono davanti a lui. Una delle donne disse, oh mio Signore, queste donne e io abitiamo nella stessa casa, io partorì quando essi erano ancora in casa. Or tre giorni dopo che io ho partorito, partorì anche questa donna, e noi stavamo insieme. E non c'era alcun altro in casa all'infuori di noi due. Il figlio di questa donna morì durante la notte perché egli gli si era coricato sopra. Ok? Egli allora si alzò nel cuore della notte, prese mio figlio dal mio fianco mentre la sua serva dormiva, se la pose in seno e sul mio seno pose il figlio morto. Quando al mattino mi alzai per allattare mio figlio, trovai che era morto. Quando però lo esaminai attentamente al mattino, vidi che non era il figlio che io avevo partorito. Vuoi che una mamma non conosce il bambino? Allora l'altra donna disse, non è vero, mio figlio è quello vivo e il tuo è quello morto. Ma la prima insistette, non è vero, tuo figlio è quello morto e mio è quello vivo. Così bisticciavano davanti al re. Allora il re disse, uno dice quello vivo è mio figlio e quello morto è tuo. E l'altro dice, non è vero, quello morto è tuo figlio e quello vivo è mio. Quindi un grande problema. Cioè, voi come risolvereste questo problema? Chissà, loro erano soli, nessun altro, non ci sono altri testimoni, dice, no, no, è vero, quello appartiene a lei, parenti, erano prostituti, quindi magari respinti da tutti i familiari. Cioè, come poteva lui risolvere questo problema? Come poteva lui conoscere di chi apparteneva veramente questo figlio? Allora, vediamo in versetto 24. Allora il re comandò, portami una spada. Così portarono una spada davanti al re. Il re quindi ordinò, dividete il bambino vivo in due parti e date metà all'una e metà all'altra. Cosa? Ma sei fuori di testa? Allora la donna del bambino vivo, che amava teneramente suo figlio, disse al re, dei signori miei, date a lei il bambino vivo, ma non uccidetelo. L'altro invece diceva, no, sia né mio né tuo, ma dividetelo. Allora il re rispondendo disse, date alla prima il bambino vivo e non uccidetelo, perché è lei la madre del bambino. Wow, mamma, che risposta! No, immaginate questa scena, queste due donne davanti al trono del re. E sapete, a quei tempi, no, il re diceva, era così. Non è che c'era destra e sinistra, debattiamo, no. Or tutto Israele seppi la sentenza pronunciata dal re e temette il re, perché vedevo che la sapienza di Dio era in lui per amministrare la giustizia. Veramente, no? Lo Spirito Santo dice, fai così e scoprirai chi è la vera mamma. E quindi questo è il dono della saggezza che viene soprannaturalmente dallo Spirito Santo. E adesso guardiamo un esempio nel Nuovo Testamento, in Luca capitolo 20,

0: Versetto 22. Allora, i farisei venivano sempre da Gesù cercando di intrappolarlo, no? Avete letto il Vangelo? Volevano sempre trovare qualche errore in dottrina, così potevano accusarlo, o qualche fallo di mettere il governo contro di lui o mettere la gente contro di lui. E qui in Luca 20:22 loro vengono e fanno questa domanda: ci è lecito a pagare il tributo a Cesare o no? Ma egli, accortosi della loro malizia, disse loro: perché mi tentate? Allora, voi sapete che i romani erano padroni di Israele in quel tempo. Se Gesù diceva non è lecito a pagare tasse a Cesare, era contro la legge di dire queste cose. Allora i farisei potevano andare ai romani e dire: guarda che Gesù insegna alla gente di non pagarvi le tasse. E potevano arrestarlo, anche metterlo a morte per questo. Se lui diceva ai ebrei pagate le tasse, allora lui sarebbe odiato del popolo ebraico, perché loro odiavano i romani, che erano i loro oppressori. E quindi diciamo che non c'era una risposta che poteva soddisfare tutti. Era un po' una situazione che non si poteva vincere il Signore. Ma Gesù, prima lui ha capito, con il dono di discernimento di spirito, qual era la loro malizia, esatto, le loro intenzioni malvagie, e dice: perché mi tentate? Mostrami un denaro di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta. Ed essi rispondendo dissero: di Cesare, perché chiaramente l'impero romano stampava le monete. Allora gli disse loro: rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. E quindi ha detto di non pagare le tasse? Ha detto di pagare le tasse? Però ha detto una cosa molto profonda, perché cosa appartiene a Dio? Secondo voi? Tutto? Però più importante di ogni cosa, le vostre anime. Così non poterono coglierlo in fallo nel suo discorso davanti al popolo, e meravigliate della sua risposta, tacquero. Wow! E tante volte nel Vangelo vediamo che la gente si meraviglia della saggezza del nostro Signore. Chiaramente Lui è Dio, quindi la saggezza ha da vendere. Io mi ricordo una volta, quando io ero con la tenda di Cristo Risposto, noi eravamo nella città di Las Vegas. Conoscete tutti Las Vegas, no? Molti in Italia pensano che Las Vegas è così bello, ma in realtà è un buco in mezzo al deserto. Io lo chiamo proprio la città del diavolo, perché Las Vegas è come Satana. No, tu vai a Las Vegas sul corso principale, avete visto nei film, nella televisione americana, no? Tutte queste luci, e veramente sembra... Wow! Io lo dico umanamente, tu vai lì e rimani sbalordito da quello che hanno fatto. Però vi posso anche dire che io sono stato lì con questa tenda di Cristo Risposto a evangelizzare, e dentro c'è la morte. Perché tante volte, la cosa che mi ha colpito più di Las Vegas, perché noi ogni giorno eravamo nella strada a portare il Vangelo, la cosa che mi ha colpito più di ogni cosa di Las Vegas è quanta gente, barboni, sia uomini che donne, sono persone che sono andate a Las Vegas in vacanza. In vacanza. E hanno preso il vizio. Cioè, hai capito? Loro sono andati a Las Vegas, cioè magari avevano un lavoro, una carriera, una vita familiare tranquilla in un'altra parte degli Stati Uniti. Sono andato in Las Vegas per una vacanza di una settimana, e li ha preso il vizio, il demone del zardo. E quanti persone, cioè io sto parlando di gente che dorme sul marciapiede sui cartoni. E io ero un uomo d'affare, ho una famiglia, figli, una vita meravigliosa, e sono venuto qua e mi ha preso il zardo e ho perso tutto. Ho perso mia moglie, i miei figli, ho perso tutti i miei soldi, adesso sono qua nella miseria. E quindi Las Vegas, no? Come Satana con noi, lui ci fa sembrare il peccato così bello, come quelle luce, ma in realtà c'è la morte. Comunque noi eravamo in questa città di Las Vegas, eravamo pochi nel gruppo di Cristo Esposta, e potete immaginare montare una tenda di un circo, no? Una tenda che può ospitare 1000 persone, non è poco lavoro. Il terreno là era durissimo e noi a quel tempo non avevamo il martello pneumatico, mettevamo tutti i picchetti con le così, pom, pom, no? In squadre. E ve lo dico che alla fine della giornata io veramente avevo le mani così, non riuscivo neanche a aprirle, sanguinati. E come eravamo tipo 7-8 persone a fare tutto questo lavoro, ci abbiamo messo 3 giorni, proprio dall'alba fino al tramonto, a montare questo tendone. E non avevamo molto aiuto dei fratelli locali delle chiese, e devo dirvi che eravamo tutti non scoraggiati, scoraggiatissimi. E alla fine abbiamo messo l'ultima corda, le ultime sedie, eravamo lì 7-8 di noi, molto giù, un po', sai quando hai quell'atteggiamento, ma forse è stato tutto un spreco di tempo. E un fratello ha dato voce, secondo me, al sentimento che tutti avevamo. E lui disse, ma se noi avevamo fatto tutto questo lavoro e si salva solo una persona, valerà la pena di tutto questo lavoro? Magari lui ha aperto la bocca, ma io confesso, io ci pensavo anche. E questo è quello che lui ha detto, ci ha messo solo più giù. E poi, poi una sorella, veramente guidata dallo Spirito Santo, il Signore ha dato lei una parola di saggezza, e noi eravamo tutti lì, è vero, immagini tutto questo lavoro, e magari solo una persona accetta il Signore nella loro vita. E lei disse a noi, valerebbe la pena se fosse la tua anima. Mamma mia! È vero, Signore perdonaci, veramente siamo messi a piangere. Abbiamo chiesto perdono al Signore. Signore, anche per una persona vale tutto questo lavoro. Era una parola di saggezza. Ci ha messo dritto subito. E ve lo dico, eravamo di un altro spirito e proprio pum! Signore, comprendete? Il secondo dono, la parola di conoscenza. Girate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4. E noi credenti, tante volte, io ho visto la parola di saggezza proprio quando noi dobbiamo affrontare una cosa che noi non sappiamo. E proprio, pum, come lo Spirito Santo mette nel nostro cuore, ci mette nella nostra mente, questa è la soluzione. In Giovanni 4, versetto 14, penso che molti di voi conoscete già questa storia, la storia della donna samaritana. E Gesù sta parlando, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che zampilla in vita eterna. E la donna gli disse, Signore, dammi questa acqua affinché io non abbia più sete e non vengo più qui ad attingere. Gesù gli disse, vai a chiamare tuo marito e torna qui. La donna rispose e disse, io non ho marito. Gesù disse, hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito, in questo hai detto la verità. La donna gli disse, Signore, vedo che tu sei un profeta. Allora il dono di conoscenza è quando lo Spirito Santo rivela al nostro cuore un qualcosa che umanamente per noi sarebbe impossibile a sapere. Abbiamo anche nel libro di Atti, capitolo 5, un esempio nella vita degli apostoli. Girate lì un secondo, Atti 5, versetto 1. Ma un certo uomo di nome Anania, con sua moglie Safira, vendette un podere e trattiene per sé una parte dell'importo, d'accordo con sua moglie, e andò a deporre il resto ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse a Anania: perché a Satana è riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del podere? Se questo restava invenduto, non rimanevo tuo? E il ricavato della vendita non era forse a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore queste cose? Tu non hai mentito ai uomini, ma a Dio. Allora, qual è il peccato di Anania e di Safira? Pietro chiaramente dice: guarda, era il tuo terreno, potevi anche tenerlo, potevi dare niente al Signore. Qual è il loro peccato? Loro davanti ai fratelli hanno detto: noi abbiamo venduto quel terreno e abbiamo dato tutti a Dio. Ipocriti, siete bugiardi. E quindi il Signore ha dato a Pietro la parola di conoscenza, no? E ha detto: loro stanno mentendo, hanno dato solo una parte. E quindi Pietro dice: vuoi mentire, puoi mentire ai noi uomini, ma tu stai mentendo al Signore. Stai attento. All'udire questa parola, Anania cade e spirò, e una grande paura viene su tutti coloro che udirono queste cose. Allora si alzarono alcuni giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. Per circa 3 ore più tardi entrò anche sua moglie, ignara della caduta. E Pietro rivolse la parola dicendo: dimmi, avete voi venduto il podere per tanto? Ed egli rispose: sì, per tanto. Grande sbaglio. Allora Pietro gli disse: perché vi siete messi d'accordo di tentare lo Spirito del Signore? Ecco i piedi di coloro che hanno sepolto tuo marito sono all'uscio e porteranno via anche te. In quel momento egli cade ai suoi piedi e spirò. I giovani entrati lo trovarono morto, lo portarono via e seppellirono accanto a suo marito. Così una grande paura viene su tutta la chiesa e tutti coloro che udivano queste cose. Quindi chiaramente i risultati non sono belli, ma è bello nel senso che la Chiesa rimane pura. E tante volte nella Chiesa moderna non entra nella nostra teologia di avere solo pensieri perfetti, no? Però a volte il Signore colpisce le persone che vogliono mentire allo Spirito Santo. Io un'esperienza della mia vita, quando ho visto la parola di conoscenza, sempre nella tenera di Cristo esposta, noi eravamo nella città di Eboli, nella provincia di Salerno, e voi sapete, in una tenda evangelistica, dopo il culto sempre si fa la chiamata all'altare, chi vuole accettare il Signore nella propria vita. Ma come a me piace ogni tanto di cambiare le cose, in modo che la gente non viene troppo schermatizzati. Quando ho finito la predica, io ho detto: questa sera io non farò una chiamata all'altare, faremo un canto di lode e poi la riunione sarà conclusa. Allora, mentre noi cantavamo, il Signore mi ha parlato e mi ha detto: io voglio che tu fai una chiamata all'altare perché voglio che preghi con qualcuno. Sentivo forte questo sentimento che anche se avevo fatto l'annuncio dovevo un po' cambiare le cose. Quindi, finito il canto, io ho detto: scusate, mi devo correggere, perché mentre lo davamo al Signore, il Signore mi ha detto che devo aprire davanti per la preghiera perché c'è qualcuno per il quale devo pregare. Quindi faremo un altro canto, chi desidera preghiere venite avanti e poi pregheremo insieme. Quindi abbiamo fatto quest'altro canto, si è presentato solo una ragazza, era una ragazza che era nel nostro gruppo, una ragazza single, e quindi io sono sceso a pregare con lei. Al mio avviso lei non aveva neanche un ragazzo, un fidanzato. Infatti nessuno nel gruppo Era una ragazza che era single e non era con nessuno. Comunque lei era venuta avanti, abbiamo cominciato a pregare, e mentre io pregavo per loro, queste parole venivano alla mia mente: questo uomo non è quello che ho scelto per te. Allora, umanamente, io dicevo dentro di me: ma lei non è neanche un ragazzo? Forse sono solo io che sto immaginando, perché non è vero, fratelli, a volte dice: ma è il Signore che mi sta parlando, o è la mia mente, o è il nemico? Non è così, no? E un po' in quei secondi, quei attimi lì che ero lì a pregare per lei, ho detto: ma, cioè, Signore, ma lei non è neanche un ragazzo, cosa significa? E tante volte la parola di conoscenza è così. Noi non comprendiamo neanche il significato, ma quella persona sì. Anche una frase che noi diciamo: ma cosa significa questo? Comunque, alla fine io sono stato obbediente al Signore, perché c'è quel timore: forse sono io, non lo dico niente. E ho detto: guarda, era una giovane donna, ho detto: guarda, signorina, io non so cosa significa questo, ma mentre io pregavo per te, io sentivo che il Signore mi diceva a te: questo uomo non è quello che ho scelto per te. Detto questo, lei ha cominciato a piangere. È uscito fuori che lei aveva una relazione clandestina con un uomo del paese, un non credente, che lei di notte, quando tutti dormivano, lei scappava, andava a incontrare questo personaggio e stava vivendo in peccato. Però nessuno di noi sapeva niente. Comprendete? E quindi lei ha chiesto perdono, abbiamo pregato, lei ha capito che, no? Perché noi, fratelli, noi possiamo ingannare i fratelli, ma non possiamo ingannare Dio. La Bibbia dice: prima o poi il tuo peccato ti troverà. E quindi diverse volte ho avuto questa esperienza, che quando ho avuto una parola di conoscenza, io non capivo, per me non avevo nessun significato, ma poi quando l'ho detto a quella persona, boom, così.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte, cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Gesù ieri e oggi. Viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni a cura di Michael Stidman. Conduce in studio Mauro Ferraris.
1: Ciao e benvenuti all'ascolto della settima puntata di questo programma. Tra poco, come al solito, cederò il microfono a Michael Stidman, che ci porterà a spasso attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni. Ma prima della lettura biblica di oggi, la parola passa proprio a Michael per una breve introduzione all'argomento odierno.
2: Ciao a tutti, sono Michael e vorrei darvi il benvenuto ad un'altra trasmissione della nostra serie Gesù ieri e oggi. La volta scorsa vi ho parlato del tema dell'incarnazione. Ecco ora le risposte che vorrei proporvi alle due domande con cui vi ho lasciato allora. La domanda numero uno era: in che senso Gesù soffriva continuamente durante la sua vita qui sulla terra? Ogni giorno il Salvatore puro e santo si trovava in mezzo ai peccatori. E domanda numero due: in che modo i discepoli di Gesù rimasero colpiti dalla sua vita? Loro riconobbero la sua gloria unica. L'argomento del messaggio di oggi è il seguente: la grazia di Gesù. Si sente spesso parlare di grazia, soprattutto in un contesto cristiano. Per esempio, sentiamo espressioni tipo «Dio gli ha fatto una grazia». Poi, chi di noi non vorrebbe essere in grazia di Dio? O meglio ancora, morire in grazia di Dio? Ma che cosa vuol dire esattamente questa parola «grazia»? Si tratta senz'altro di una cosa positiva, qualcosa della quale noi tutti vorremmo essere oggetto. Ma come possiamo ottenere la grazia? Chi può sperare di ricevere la grazia di Dio? È una cosa riservata a persone particolarmente sante o la possono ricevere tutti? Nel nostro messaggio di oggi vogliamo prendere in esame questa parola così importante, cercando di capirne il senso alla luce delle Scritture. Quindi, rimani in ascolto per i prossimi 10 minuti. Il brano che vorremmo leggervi si trova nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1. Leggiamo dal versetto 14 al versetto 17.
1: E la parola è diventata carne ed ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando: era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. Infatti, dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che lo ha fatto conoscere.
2: Una cosa che ha lasciato un'impressione profonda su di lui e sugli altri discepoli. Giovanni ci dice che Gesù era pieno di grazia e verità. Infatti, egli usa 3 volte la parola grazia e 2 volte la parola verità. Quindi, evidentemente, è importante che noi intendiamo il giusto senso di queste 2 parole. E come si applicano a Gesù. Oggi vorrei esaminare la parola grazia. La prossima volta invece prenderemo in considerazione la parola verità. Come primo elemento nel significato della parola grazia, possiamo individuare l'idea di favore, specialmente il favore divino. E infatti, quando riflettiamo sulla vita di Gesù Cristo, è facile comprendere il motivo per cui Giovanni lo descrive come uno che è pieno di grazia. Basta pensare al suo amore e alla sua bontà, mentre si dava completamente agli altri. Poi vediamo spesso come egli dava degli insegnamenti meravigliosi agli uomini e in altre occasioni ancora quando guarisce i malati. Anche quando era stanco dopo una giornata lunga di servizio, Gesù continuava ad aiutare la gente. Non lo vediamo mai perdere la pazienza con chi era nel bisogno o aveva dei problemi. La sua vita si distingueva completamente dal solito egoismo che caratterizza tante delle azioni di altri uomini e donne. La sua era una vita di dare, e poi alla fine egli diede se stesso in sacrificio per i peccatori. Gesù era davvero pieno di grazia. Il secondo elemento che troviamo nel significato di questa parola grazia è questo. Per definizione la grazia non si guadagna, non la si può meritare. Infatti è interessante e significativo notare quanto spesso nelle scritture la grazia viene contrapposta alle buone opere. Per esempio, nell'undicesimo capitolo dell'epistolo di Paolo ai Romani, Paolo sta parlando di quei giudei che avevano creduto in Gesù Cristo. Ecco quello che dice. Anche nel tempo presente v'è un residuo, secondo l'elezione della grazia. Ma se è per grazia, non è più per opere. Altrimenti, grazia non è più grazia. Vedete, la grazia esclude per forza le opere, e le opere escludono la grazia. O tu ricevi qualcosa per il favore gratuito e non meritato di Dio, e questa è grazia, oppure la paghi in qualche modo, per mezzo delle tue opere. Ora, io penso che sarai d'accordo con me quando dico che è impossibile pagare Dio, per la semplice ragione che non abbiamo niente con cui pagare. Un bambino non può pagare i suoi genitori. Quando regala qualcosa per il compleanno o per Natale, lui usa i soldi che ha ricevuto da loro. Allo stesso modo, noi non abbiamo niente che non abbiamo ricevuto prima da Dio. Tutto quello che noi possediamo viene da Lui. Ed è un regalo, un dono suo, la vita, il corpo, i nostri talenti, i nostri beni, la famiglia, i nostri amici, eccetera, eccetera. Questa è grazia. Chiaramente, se ci viene data la vita spirituale, anche quella ci verrà data per grazia. Ma c'è un altro elemento ancora che dobbiamo considerare in questa parola, grazia, un elemento molto grave. Non solo non abbiamo niente da dare a Dio, abbiamo anche un debito verso di Lui, un debito di proporzioni incalcolabili. Innanzitutto abbiamo un debito nei confronti di Dio stesso. Visto che è stato Dio a crearci e a darci tutto quello che abbiamo, noi siamo tenuti a riconoscergli l'onore e la gloria che gli sono dovuti. Onore per mezzo della nostra vita, per mezzo del nostro corpo, per mezzo della nostra intelligenza, per mezzo dei nostri talenti, eccetera. Invece, che cosa facciamo? Usiamo questi doni egoisticamente. Li usiamo per i nostri interessi. In secondo luogo, abbiamo un debito verso la legge di Dio. Mi riferisco in modo particolare ai 10 comandamenti. I comandamenti sono meravigliosi, sono perfetti, rappresentano il criterio di Dio per la nostra vita. Ma se siamo onesti, dobbiamo ammettere che non viviamo la nostra vita in ubbidienza a questi comandamenti. Infatti, non siamo in grado di vivere nella completa ubbidienza ad essi. E a dire il vero, non vogliamo neanche vivere sempre secondo i comandamenti. Risulta quindi che i nostri vari atti di disubbidienza, durante tutti i giorni, i mesi e gli anni della nostra vita, ci hanno fatto accumulare un debito enorme che non potremo mai pagare. Quindi abbiamo un debito verso Dio e un debito verso la sua legge. Ci è completamente impossibile pagare tale debito, perché siamo tutti in bancarotta, spiritualmente parlando. Quando saremo davanti al giudice supremo che conosce ogni particolare della nostra vita, sembra proprio che ci sarà un'unica sentenza possibile e giusta: la condanna. La condanna eterna, lontano dalla presenza di un Dio adirato. Ma aspetta un attimo, che cosa sta scritto al versetto 17? Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Come può la grazia di Gesù Cristo aiutare me e te a risolvere il problema della nostra disubbidienza, dei nostri peccati? Come può la sua grazia pagare il nostro debito? La risposta sta nel fatto che Gesù Cristo è venuto per pagare in prima persona il debito di uomini e donne disubbidienti, cioè dei peccatori. Egli ha pagato quel debito nel suo corpo perfetto. Come lo ha fatto? Prima, egli ha vissuto una vita che dava veramente gloria ed onore a Dio, una vita umana perfetta. Quella vita di Gesù ha soddisfatto perfettamente la giustizia del Padre. Il Padre ha perfino parlato dal cielo dicendo: «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto». Poi, come atto di stupendo amore, Gesù ha preso il posto di peccatori come me e te sulla croce del Calvario. Egli ha portato i loro peccati e Dio ha punito Gesù al loro posto. È stato così che Gesù ha pagato completamente il nostro debito. Non c'è più un soldo da pagare. Con cosa ha contribuito l'uomo a quell'atto meraviglioso di amore? Con nulla, tranne i peccati per i quali è morto Gesù. Dov'è allora il merito dell'uomo? L'uomo non ha nessun merito. Questo, cari amici, è il significato della grazia. Chi può approfittare di quest'opera stupenda di grazia? Tutti quelli che vogliono abbandonare i propri peccati e che mettono la loro fiducia non in se stessi, non nelle proprie opere, ma in Cristo. Il più grande acquisto che puoi mai fare in vita tua, la salvezza della tua anima, è completamente gratis. E forse l'ostacolo maggiore alla possibilità di acquistare la tua salvezza è proprio il tuo desiderio di pagarla. Quindi, affidati oggi stesso a Cristo, affidati a Lui solo e alla sua opera di salvezza. Poi conoscerai gioia nel tuo cuore, sapendo che tutti i tuoi peccati sono stati perdonati e che hai pace con Dio. E tutto sulla base dei meriti di Gesù Cristo e la sua stupenda grazia. Prima di lasciarvi, voglio proporvi un paio di domande che vi aiuteranno a riflettere ancora sul nostro tema di oggi. La prima domanda è: perché non possiamo pagare noi il debito che abbiamo verso Dio? Perché non possiamo pagare noi il debito che abbiamo verso Dio? E la seconda? Che cos'è la grazia? Che cos'è la grazia? Così è terminata la nostra trasmissione per oggi. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Gesù ieri e oggi, quando parlerò dell'altra parola chiave del nostro brano, la parola verità. Mi raccomando, non mancate. Un saluto dal vostro Michael.
3: Per questa puntata è davvero tutto. A risentirci presto, sempre su questa frequenza. Un grande abbraccio radiofonico a tutti voi. Ciao!

0: Avete ascoltato il programma Gesù ieri e oggi. La trasmissione è realizzata a cura della FARE, Federazione Associazioni Radio Evangeliche Italiane.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vita abbondante. Samuele e Vittoria Negri al microfono di questa rubrica. Gentilissimi ascoltatori, siamo Samuele e Vittoria Negri e vi porgiamo un caloroso saluto nell'amore del Signore Gesù Cristo. Vogliamo presentarvi un'altra puntata di Vita abbondante, con l'augurio che quanto diremo porti un'atmosfera di serenità nelle vostre case e soprattutto vi dia la possibilità di trovare ed sperimentare quella pace che soltanto il Figlio di Dio può darci.
1: Attraverso quello che diciamo, desideriamo proporvi la nostra testimonianza di fede, ricordando che non siamo qui per predicare una religione umana, ma per dire che in Gesù Cristo abbiamo incontrato colui che ci ha liberati dalle nostre frustrazioni e ci ha fatto conoscere la vera libertà, quella interiore, di cui gli uomini non possono più privarci.
0: Perciò vogliamo fare nostra la preghiera del salmista. Egli diceva: «O Signore, fammi conoscere le tue vie». Queste sono le parole di una persona che ha conosciuto le difficoltà della vita. Come tutti quanti ben sappiamo, gli eventi quotidiani ci sorprendono, ponendo nuovi interrogativi alla nostra filosofia di vita. E proprio quando pensiamo di avere tutto sotto controllo, ecco sorgere un nuovo problema.
1: L'inaspettato ci mette in ansia e ancora una volta siamo chiamati a decidere quale strada seguire. Come essere liberati dalle nostre incertezze? Solo permettendo a Dio di intervenire e illuminare la nostra vita. Così, nel momento in cui riceviamo questa conoscenza, possiamo invocare Lui e chiedergli di essere condotti nelle sue vie. Solo questa esperienza può liberarci dalle nostre paure e dalle incertezze. Ascoltateci e scriveteci.
0: Ed ora vi auguriamo un buon ascolto.

personaggi, luoghi, oggetti, parole della Bibbia. L'ultimo periodo del regno di Israele è veramente molto triste. È un periodo di congiure e di uccisioni in cui nessuna dinastia riesce a consolidarsi e a tenere il potere. Manaim fu costretta a pagare un pesante tributo al re di Assiria che impoverì il paese, ma non fece che allontanare di poco la conquista. Suo figlio riuscì a regnare solo 2 anni prima di venire ucciso da uno dei suoi capitani, Peca. Al tempo di questi, il re Tiglat-Pileser di Assiria conquistò una gran parte di territorio del regno di Israele e deportò gli abitanti in Assiria. Peca fu ucciso in seguito a una congiura e Osea prese il suo posto. Di tutti questi re viene ripetuto il triste ritornello: fece ciò che è male agli occhi del Signore. Ormai niente e nessuno potrà fermare il castigo che sta per cadere su questo popolo ribelle e idolatra. Osea regnò 9 anni. Era vassallo della Siria e doveva pagare un tributo. Poi, per liberarsi da questa signoria del regno di Assiria, Peca mandò messaggeri al faraone di Egitto, So, cercando un'alleanza e cessando di mandare il tributo in Assiria. Il re Salmaneser allora lo fece imprigionare, invase tutto il paese, marciò contro Samaria. L'assedio della città durò 3 anni, ma infine il re di Assiria la prese e deportò gli abitanti. La Bibbia ci dice: questo avvenne perché i figli di Israele avevano peccato contro il Signore loro Dio, che li aveva fatti uscire dal paese di Egitto, sottraendoli al potere del faraone re di Egitto, e avevano adorato altri dei. Avevano commesso azioni malvagie, provocando l'ira del Signore. Eppure il Signore aveva avvertito Israele e Giuda per mezzo di tutti i profeti e di tutti i veggenti, dicendo: convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandamenti e i miei precetti, seguendo tutta la legge che io prescrissi ai vostri padri. Ma essi non vollero dare ascolto e irrigidirono il collo, rifiutarono le sue leggi e il patto che egli aveva stabilito con i loro padri e gli avvertimenti che egli aveva dato loro. Andarono dietro a cose vane, diventando vani essi stessi. Penso che quest'ultima frase dovrebbe farci riflettere. Andando dietro a cose vane, rischiamo di diventare noi stessi vani, vuoti, inutili. Non è quello che purtroppo vediamo intorno a noi? Se rifiutiamo Dio, questo è il risultato.

0: Vi presentiamo ora la rubrica dedicata a La preghiera di Hallesby.
1: Come abbiamo osservato in precedenza, ci sono due problemi che il credente deve affrontare. Si tratta dell'incredulità che ancora si annida in lui e il dubbio alimentato dalle incertezze della vita. Queste malattie della fede possono essere più o meno penose e durare più o meno a lungo, come tutte le malattie. Ma se possiamo considerarle come una sofferenza che ci è stata imposta, esse perderanno la loro angoscia e il loro disorientamento cocente. Tutte le sofferenze che ci colgono devono cooperare al nostro bene, così anche le sofferenze causate dal dubbio nella fede. Il dubbio non è così pericoloso come a noi sembra, non è dannoso né alla fede né alla preghiera. Esso serve a farci sentire quanto sia necessario l'aiuto e, come abbiamo già visto, la debolezza psicologicamente è il potere che sostiene ed incita alla preghiera. Niente favorisce la preghiera come il senso della nostra impotenza.
0: Questi pensieri sembrano, peraltro, essere in contrasto con quello che la scrittura insegna. I passi della scrittura che parlano di questo argomento dichiarano categoricamente che chi prega dubitando non può aspettarsi di essere esaudito. Ma questi passi non debbono essere stralciati dal loro contesto. Noi dobbiamo confrontarli con altri passi delle scritture relativi allo stesso pensiero. Dobbiamo fare un riferimento particolare al breve e caratteristico racconto contenuto nel Vangelo di Marco al capitolo 9. Mentre Gesù e i tre dei suoi 12 discepoli stavano vivendo l'esperienza della trasfigurazione sul monte, un uomo aveva portato suo figlio, posseduto dai demoni, agli altri discepoli, ma essi non erano stati capaci di scacciare lo spirito maligno. Quando venne Gesù, il padre si affrettò a portargli il fanciullo. In risposta alla domanda di Gesù, il padre gli disse da quanto tempo il figlio era così malato e quanto erano terribili le sue sofferenze. Quindi aggiunse nella sua angoscia: «Se ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi ed aiutaci». Al che Gesù rispose: «Dici se puoi. Ogni cosa è possibile a chi crede». L'uomo sembrò comprendere la gravità delle parole di Gesù ed esclamò nella sua distretta: «Io credo, sovvieni alla mia incredulità».
1: Qui abbiamo un esempio tipico di fede dubbiosa. Il dubbio in questo esempio, come avviene di solito, segue due direzioni, una delle quali si riferisce a Dio, l'altra alla fede. L'uomo esprime esattamente quello che sente: «Se tu ci puoi qualcosa, abbi compassione di noi e aiutaci». In realtà egli non è pienamente certo che Gesù possa aiutarlo. Quando Gesù ebbe risposto al suo scetticismo con queste incisive parole intorno alla fede: «Se tu puoi, ogni cosa è possibile a chi crede», l'uomo si diede pienamente per vinto. Egli sentì la verità delle parole di Gesù, ma sentì anche che la sua fede veniva meno. In quel momento tutto era in gioco. Ma egli non sapeva che altro fare se non descrivere con esattezza come la fede e il dubbio stessero combattendo per il dominio della sua anima. Così egli dice: «Io credo, sovvieni alla mia incredulità».
0: La cosa caratteristica da notare è che l'uomo usa l'espressione incredulità. Egli stesso condanna il suo dubbio come incredulità. Così fa sempre la fede sincera. Giudica se stessa severamente, senza pietà. Ma dobbiamo notare come Gesù giudichi questa condizione instabile, dubbiosa, tentennante. Ai suoi occhi questa era fede. E ciò appare evidente dal fatto che Gesù risana il fanciullo. Se il dubbio del padre fosse stata incredulità, Gesù non avrebbe potuto sanarlo. Questo appare chiaramente dal versetto che segue. E la stessa cosa è dichiarata con eccezionale chiarezza nel capitolo 6 di Marco. E non poté fare qui alcun'opera potente e si meravigliava della loro incredulità. Qui vediamo come la fede può essere instabile, debole, dubbiosa.
1: Notate come la fede nel momento della preghiera condanna se stessa come incredulità, eppure era fede. Ve ne era sufficienza perché Gesù potesse compiere uno dei suoi più grandi miracoli. I discepoli avevano cercato di guarire il ragazzo, ma non vi erano riusciti. Qual è la ragione per la quale una fede così debole, instabile, dubbiosa poté essere ascoltata ed esaudita? Perché era caratterizzata dall'essenza della fede vivente, essa andò a Gesù. Essa portò la sua distretta davanti a lui, si lamentò dell'angoscia che le dava tale fede, dicendo a Gesù quanto essa fosse piena di dubbio.

Amici carissimi che siete in ascolto, è un vero piacere ritrovarci con voi perché abbiamo la convinzione che grazie a questo incontro con la parola di Dio e soprattutto con il suo autore recherà felicità e benedizione a quanti vorranno ascoltarci con attenzione. Uno dei più grandi desideri e bisogni dell'uomo di oggi, al di là di quelle che possono essere le comodità e gli agi della vita moderna, consiste nel possedere una sicurezza interiore che faccia scoprire il senso e il significato della vita. Per alcuni questo sembra qualcosa di impossibile, un traguardo irraggiungibile, ma non è così. La Bibbia ci rivela appunto che noi possiamo realizzare una vita di certezza nella persona del Signore Gesù Cristo. Non è qualcosa che sia al di là delle nostre possibilità, perché non ci vengono chieste cose impossibili, ma qualcosa che è alla portata di tutti. Ho letto che una sera, dopo una conferenza in cui si era annunciato il messaggio del Vangelo, un uomo che aveva ascoltato attentamente, rivolgendosi a colui che aveva parlato, disse: «Vorrei farle una domanda. Io non sono cristiano, ma vorrei diventarlo. So dall'Evangelo che Gesù Cristo è morto per i peccatori e so pure che io sono uno di questi. Più volte, quando ho parlato con dei cristiani di queste cose, questi mi hanno detto che devo credere in Gesù Cristo per essere salvato. Ora, a me sembra di avere sempre creduto a queste verità. Tuttavia, non sento di poter dire di essere cristiano». L'uomo che aveva annunciato il messaggio del Vangelo ascoltò attentamente il suo interlocutore e nello stesso tempo interiormente levò una preghiera a Dio perché egli fosse in grado di dare una risposta chiara, precisa e convincente. Così, dopo qualche istante, fu in grado di rispondere alla domanda dell'uomo con questa semplice ma efficace illustrazione. Certamente lei si ricorda del giorno del suo matrimonio. Davanti all'autorità civile, perché il matrimonio fosse valido, era necessario un sì formulato dall'uno e dall'altro in presenza di alcuni testimoni. Soltanto dopo questa formulazione, esprimente la volontà dei due coniugi di voler unire la propria vita all'altro, il sindaco o chi per lui ha potuto dichiararvi marito e moglie, cioè ufficialmente sposati. Da un istante all'altro il vostro stato civile è cambiato, qualunque siano stati i sentimenti privati dell'uno o dell'altro. Forse la mia illustrazione stupisce, ma con questo richiamo ho voluto semplicemente dimostrare che quando il Signore Gesù Cristo ci dice: «Io voglio darti tutto, voglio che tu abbia la vita eterna», ciò non dipende che da lei. Non ci sono condizioni preliminari da riempire. Quel servo di Dio aveva perfettamente ragione, perché la parola di Dio ci mette davanti alle offerte di Dio. Esse sono gratuite, ma non possiamo dire di possederle fino al momento in cui non stendiamo la mano e non la stringiamo intorno al dono che ci viene fatto. Già l'antico profeta diceva da parte del Signore: «Oh, voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete». Il Signore invita ad andare a Lui, ma siamo noi che dobbiamo prendere. Questa è la ragione per cui persino nell'ultimo libro della Bibbia ritroviamo questo pressante ed amorevole invito da parte del Signore: «Chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita». L'Evangelista, dopo aver ulteriormente spiegato la realtà dell'amore di Dio al suo interlocutore, concluse dicendogli: «Poiché Dio le offre gratuitamente la sua salvezza, e dal momento che la risposta dipende da lei, non deve far altro che dire a Dio: Signore, eccomi, così come sono, accetto la tua grazia e il tuo perdono». Lo ripeto, tutto dipende da lei. Dio dice: chi ha sete venga, chi vuole prende in dono

L'uomo sperimentò la salvezza di Dio. E come avete constatato, si tratta di qualcosa che è alla portata di tutti. Naturalmente la sicurezza che il Signore vuole darci non si esaurisce qui. Per poterla vivere ed sperimentare pienamente, non ci si deve limitare ad un'esperienza fatta nel passato, ma si deve fare un ulteriore passo. Dopo aver sperimentato la bontà del Signore per la nostra salvezza, noi siamo invitati a camminare sulla scia del Signore stesso. In altre parole, dobbiamo seguirlo perché egli possa rinnovare per noi il miracolo della sua presenza e dell'aiuto che egli vuole dare a tutti quelli che divengono suoi figli mediante la fede in Gesù Cristo. L'apostolo Paolo scriveva ai cristiani di Colosse le seguenti parole: «Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui, rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento». Ci sono persone che si spaventano di questa eventualità perché ritengono che essa significhi la perdita della loro libertà di movimento. In un certo senso hanno ragione, perché divenire cristiani significa camminare secondo questo statuto, ma questo non deve essere visto come un fatto alienante. Perché seguire le orme lasciate dal Signore Gesù Cristo significa anche nutrirsi della sua presenza ed avere una sorgente inesauribile di forze e di rinnovamento sempre disponibile. Questo non è frustrante, ma una esaltante benedizione. Questa esperienza faceva esclamare al salmista: «Poiché tu sei stato il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali. L'anima mia si lega a te per seguirti. La tua destra mi sostiene». Se il Signore è stato buono con noi, dandoci il bene più grande, che è quello della salvezza, come non ci donerà tutte le altre cose buone ed utili per il nostro cammino? Il salmista poteva dire: «Io esulto all'ombra delle tue ali», perché con il Signore si sentiva protetto e allo stesso tempo incoraggiato a restare in questa posizione in cui non gli mancava assolutamente nulla. Perciò si era legato interiormente al Signore per seguirlo. Ebbene, cari amici in ascolto, posso dirvi che tutti quelli che hanno preso questa decisione non si sono mai pentiti di essa. Questa è pure la mia preghiera, che ciascuno di voi possiate afferrare il dono della salvezza che è in Gesù Cristo e nello stesso tempo possiate prendere l'impegno a seguirlo per conoscere con Lui una vera vita abbondante. Ascoltiamo ora la lettura della parola di Dio. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo queste parole del Signore Gesù: «Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia». Quando leggiamo il Nuovo Testamento, non può sfuggire la testimonianza resa dall'Apostolo Paolo. Sta scritto che Paolo, come era sua consuetudine, teneva ragionamenti tratti dalle Scritture. Il suo insegnamento, le sue esortazioni, le sue direttive per le chiese avevano la loro radice nel messaggio della parola di Dio. Sono convinto che noi saremmo molto più efficaci se tornassimo a questa strategia sicura. Molte nostre cosiddette imprese, anche se da un lato possono impressionare, non portano frutti duraturi, perché sono state copiate dalla televisione, si è voluto imitare le tecniche di convincimento elaborate sulla base dei sondaggi d'opinioni e delle indagini di mercato. Ma l'Evangelo è un'altra cosa, e noi dobbiamo saper sacrificare del tempo per imparare quello che dice il Signore. Gli uomini che Dio ha usato nel passato sono uomini che potevano dire con autorità: «Così dice il Signore». Persino un uomo come Balaam, che era stato assoldato da Balak, re dei Moabiti, e che si era mostrato incline ai compromessi, alla fine ha dovuto dirgli: «Ecco, sono venuto da te. Non potrei forse dire qualsiasi cosa? La parola che Dio mi metterà in bocca, quella dirò».

per parlare nel nome di Dio si deve prendere tempo per ascoltarlo e discernere saggiamente quello che Dio ha stabilito per noi. Questo è il primo elemento per conoscere la volontà di Dio. Poi bisogna comprendere spiritualmente questa volontà. Gesù ha detto: io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. L'ubbidienza richiesta dal Signore non è come quella della caserma, pronta, cieca ed assoluta. Il Signore vuole un'ubbidienza intelligente, convinta, che venga dalla nostra partecipazione interiore. Egli desidera che noi ci lasciamo muovere dall'azione dello Spirito Santo. Lui stesso deve darci una completa convinzione, perché l'ubbidienza che offriamo non sia solo il frutto del consiglio dei nostri fratelli, degli amici o degli anziani, ma sia il risultato della guida e del cammino secondo lo Spirito Santo. Una delle raccomandazioni che l'Apostolo Paolo rivolge ai credenti di Efeso è proprio questa: non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Bisogna capire. Quando il Signore istituì la Pasqua per ricordare la liberazione dall'Egitto, diede delle prescrizioni su quello che dovevano mangiare in quell'occasione e su come farlo. Ma non doveva restare qualcosa di misterioso, perché il Signore disse ancora: quando i vostri figli vi diranno che significa per voi questo rito, risponderete: questo è il sacrificio della Pasqua. Cioè i figli che non erano stati protagonisti di quell'evento dovevano però sapere quello che stavano facendo. E noi abbiamo capito la volontà di Dio? Ci siamo informati su di essa?

Carissimi amici, vi ringraziamo per essere stati con noi e preghiamo il Signore perché il contenuto di questo programma vi sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Abbiamo la convinzione che quando parliamo del Signore e indirizziamo la nostra attenzione su di Lui, non vi possono essere delusioni di sorta, poiché Egli è il nostro Dio che ama tutte le sue creature e ha agito per dare a tutti la possibilità di conoscere e di sperimentare il suo amore. Quando pensiamo al fatto che Egli ci ha donato suo Figlio per salvarci dal nostro peccato e dalla condanna che ci meritavamo, allora abbiamo la misura della grandezza dell'amore di Dio. Guardiamoci quindi dal pericolo di sottovalutare questo amore e di restare indifferenti, perché oltre che a offendere Dio, non faremo altro che firmare la nostra condanna definitiva. Se avete incertezze o dubbi su quanto abbiamo detto, vi ricordiamo che siamo qui a vostra disposizione per rispondere a tutte le vostre domande. Risponderemo a tutti proponendo ciò che dice la parola di Dio. A risentirci quindi prossimamente, stessa lunghezza d'onda, e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Prima Epistola ai Corinzi, capitolo 4. Così si stimi ognuno come dei ministri di Cristo e degli amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede dagli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. A me pochissimo importa d'essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi, non mi giudico neppure da me stesso, poiché non ho conoscenza di colpa alcuna. Non per questo però sono giustificato, ma colui che mi giudica è il Signore, cosicché non giudicate di nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori, e allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Or, fratelli, queste cose le ho per amor vostro applicate a me stesso e ad Apollo, onde per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quel che è scritto, affinché non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che hai tu che tu non l'abbia ricevuto? E seppur l'hai ricevuto, perché ti glori come se tu non l'avessi ricevuto? Già siete saziati, già siete arricchiti, senza di noi siete giunti a regnare. E fosse pure che voi foste giunti a regnare, affinché anche noi potessimo regnare con voi. Poiché io stimo che Dio abbia messo in mostra noi, gli apostoli, ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo divenuti uno spettacolo al mondo e agli angeli e agli uomini. Noi siamo pazzi a cagione di Cristo, ma voi siete savi in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi siete forti. Voi siete gloriosi, ma noi siamo sprezzati. Fino a questa stessa ora, noi abbiamo fame e sete, noi siamo ignudi e siamo schiaffeggiati, e non abbiamo stanza ferma, e ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, diffamati esortiamo, siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. Io vi scrivo queste cose non per farvi vergogna, ma per ammonirvi come miei cari figliuoli, poiché quand'anche aveste 10.000 pedagoghi in Cristo, non avete però molti padri, perché son io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Io vi esorto dunque, siate miei imitatori, Appunto per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio figliuolo diletto e fedele nel Signore. Egli vi ricorderà quali siano le mie vie in Cristo Gesù, come io insegni dappertutto in ogni chiesa. Ora alcuni si sono gonfiati, come se io non dovessi recarmi da voi, ma se il Signore vorrà mi recherò presto da voi e conoscerò non il parlare ma la potenza di coloro che si sono gonfiati, perché il regno di Dio non consiste in parlare ma in potenza. Che volete, che venga da voi con la verga o con amore e con spirito di mansuetudine?
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Oggi, amici in ascolto, mi limiterò solamente a presentarvi il soggetto del nostro programma. Ascolterete fra poco la storia e alcune interessanti considerazioni sulla parabola del figliol prodigo, parabola sicuramente conosciuta da tutti o quasi. Ecco, si tratta di una produzione CDM Italia, cioè chiamata di Mezzanotte, sede italiana. Io mi faccio da parte, vi propongo però prima una canzone e vi propongo appunto la versione musicale di questa parabola. Il titolo è proprio Il figlio prodigo, la ascoltiamo da Renato Giuliani. Noi ci risentiamo poi al termine per la chiusura di Contrappunti di oggi. Buon ascolto.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti armonizzati.

Un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: «Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta». Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò tutti i suoi beni, vivendo dissolutamente. Fate attenzione, un padre aveva due figli. Li amava tutti e due alla stessa maniera, ma il più giovane cosa fa? Gli dice: «Dammi la mia parte e dammela ora. Dammi ciò che mi spetta». Queste non sono parole di una persona che si comporta diplomaticamente, queste sono parole di sfida, parole di guerra nei confronti del padre. Dammi ciò che è mio e lo voglio proprio adesso. Proviamo a fare un viaggio nel tempo. Quando noi eravamo piccoli, probabilmente la prima parola che abbiamo detto è stato mamma. Ma subito dopo la prima parola che abbiamo pronunciato, che era mamma, cosa abbiamo pronunciato? Sicuramente sarà stato mio. Oppure dammi. I bambini sono così bravi ad imparare queste parole. E poi sono bravissimi a metterle insieme. Dammi il mio. E crescendo poi ci aggiungiamo: e lo voglio ora. E dentro di noi intanto cresce l'egoismo. Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Questo ragazzo del racconto la vuole, e la vuole subito. E noi siamo come lui? Il sangue di questo ragazzo scorre ancora oggi nelle nostre vene. Il nostro motto è io, e io per primo. La nostra parola preferita è io. Io dopo e io ancora. Prova ad analizzarti. Tu che hai sempre detto: io non ho mai fatto male a nessuno e ho sempre cercato di comportarmi correttamente. Tua moglie è della stessa opinione? Cosa direbbe tuo marito di te? E il tuo collega ha lo stesso concetto della tua persona? E il tuo capo ufficio? E i tuoi vicini? Cosa diresti se andassi a chiedere a loro che tipo di persona sei? Chi sei tu? Tu, secondo me, sei la persona che dice: dammi ciò che mi spetta. Questo è il nostro grido di battaglia. Lo voglio ora e lo voglio sempre. Sicuramente noi siamo tutti fatti come questo figlio. Notate cosa fa questo figlio. Quando prende i soldi, quando prende ciò che il padre gli dà, di lì a poco, cioè quasi immediatamente, cosa fa? Non guarda in faccia a nessuno. Il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Cosa vuol dire per te la parola dissolutamente? Questa parola raccoglie in sé tre paroline particolari, che portano l'essere umano a spegnersi giorno dopo giorno. La parola dissolutamente significa a modo mio. Io vivo la mia vita a modo mio. Facciamo un esempio. Se io ti chiedessi: tu credi in Dio? Probabilmente mi risponderesti sì. Però probabilmente si dovrebbero aggiungere le tre paroline. Credo in Dio, ma a modo mio. E come vivi la tua vita? Naturalmente a modo mio. E come ti giustifichi davanti a Dio? Ma a modo mio. La cosa strana è che nessuno dice a modo suo. Vivere dissolutamente non significa necessariamente essere persone cattive, malvagie. Semplicemente significa vivere a modo mio. Posso porti un'altra domanda? Se dovessi far operare tuo figlio o tua madre, lo porteresti da un chirurgo che non è laureato, ma che opera a modo suo? No, tu prendi il tuo figlio, prendi il tuo parente e scappi via. Questo vuol dire vivere in modo dissoluto. Non c'è nessun freno morale. Nessuno deve permettersi di dire: non lo fare. Io posso fare ciò che voglio, quando voglio e con chi voglio, a modo mio. E se tu stai vivendo la tua vita in questo modo, io ho un compito importante. Devo dirti una cosa. Stai vivendo nello stesso posto dove vivevo io una volta, in un paese lontano. Questo ragazzo viveva lontano dalla parola di suo padre, lontano dalla sua disciplina, lontano dai suoi incoraggiamenti, soprattutto lontano dal suo amore.
Il figlio a modo mio può fare finalmente tutto ciò che vuole. Vivere a modo mio non porta mai nessuna soddisfazione, non riempie mai il cuore. E tu questo lo sai bene. E a volte ti senti come un vulcano in fermento e ti senti scoppiare. Hai tentato in mille modi di soddisfare la tua anima, ma nulla ti ha riempito in maniera reale. E poi pensi, domani farò, e domani dirò, e domani, ma nulla. Nulla ti soddisfa, perché questa è la condizione di chi vive in un paese lontano. Il racconto continua dicendo: quando il figlio ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora ebbe una brillante idea. Si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i bacelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Che strana situazione. Ha sprecato tutte le sue energie, ha speso i suoi soldi, è stato spremuto dai suoi amici, ha sciupato anche la sua salute. E ora dove sono i suoi amici? Alla fine dove si trova? 1. Si trova nel bisogno. 2. È senza amici. 3. Vive con i porci. Dove? In un paese lontano. Caro amico, cara amica, lontano da Dio deve essere un incubo. Ricordo anch'io quando vivevo come il figlio prodigo, come figlio ribelle, cercando di soddisfare la mia anima. Dice il racconto, egli avrebbe voluto sfamarsi con i bacelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Pensate, l'avanzo dei maiali. L'avanzo dei maiali. E tu? Dove stai vivendo? E tu che mi stai ascoltando, che magari stai pensando in questo momento, ma c'è speranza per una persona come me? Il racconto continua e dice, allora rientrato in sé disse, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Questa è la chiave di tutto, rientrato in sé. Ma perché? Dov'era prima? Ma naturalmente era fuori di sé. Ecco perché si trova in un paese lontano. Ha abbandonato, rigettato tutto ciò che suo padre gli aveva dato. E forse ti stai chiedendo, manca qualcosa nella mia vita? Io ti dico, se ti stai ponendo questa domanda, forse stai rientrando in te. Noi siamo tutti figli prodighi, tutti figli ribelli, ma il viaggio lontano da papà è finito e anche tu puoi finire la tua ribellione verso il tuo Padre Celeste. E Dio ti dice, rientra in te e torna da me. Come il figlio il prodigo, anche noi possiamo fare la stessa cosa. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. E tu cosa pensi che suo padre abbia fatto? Aveva speso tutto, puzzava di maiali, sudicio dalla testa ai piedi. E cosa credi che suo padre abbia fatto? Dice il racconto, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione e corse, gli si gettò al collo, lo baciò e lo ribaciò. E il figlio disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre gli disse, hai già parlato abbastanza. Il padre disse ai suoi servi, presto, portate qui il vestito più bello, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. E portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. L'ultima domanda che voglio porti è questa. Chi altro ti accoglierà nella miseria in cui sei? Chi altro ti accoglierà nella sua pace? Chi altro ti purificherà da ogni tua colpa? Chi altro cancellerà ogni debito? Chi altro cancellerà ogni debito che tu hai davanti a Dio? Chi altro ti ama oggi senza condizioni e senza confini? Chi altro? La tua soluzione oggi ha un nome. Cristo Gesù. La tua risposta alla miseria ha un nome, si chiama Cristo Gesù. La chiave che apre ogni porta
si chiama Cristo Gesù. Lui ti dice adesso che sei rientrato in te, ritorna a me. Meno male che il figlio prodigo non ha pensato: forse se rimango nel porcile posso sicuramente trovare una soluzione per far capire a mio padre quanto valgo. Forse se rimango qui potrò dimostrare a tutti che si sono sbagliati nei miei confronti. No, lui ha preso la decisione giusta, è tornato da suo padre. Lorenzo era un ragazzo che fin da piccolo ha dato un sacco di problemi ai suoi genitori, ribelle, con un solo obiettivo nella sua vita: arrivare a 18 anni, arrivare all'indipendenza, l'indipendenza economica, l'indipendenza da suo padre, all'indipendenza da quelli che erano i precetti, da quelle che erano tutte le cose che suo padre voleva che facesse. E finalmente, scoccato il 18° anno, Lorenzo esce di casa, sbatte la porta e va via. L'unica figura che rimane nella sua mente è quella di suo padre, che gli sta dicendo: Lorenzo, quando tu vuoi tornare, la porta è sempre aperta. E Lorenzo, finalmente libero, comincia a provare di tutto. Che bello, finalmente in città, può fare tutto quello che vuole, non deve più dar conto a nessuno della sua vita. Comincia a provare di tutto. Così, tutto ciò che per gli altri è un normale divertimento: andare in discoteca, uscire con gli amici, far tardi la notte, per lui, per Lorenzo, diventa tutto estremo. Tutto è portato al limite. Tutto è a modo suo. Finché alcune cattive amicizie lo portano a fare un grave errore. Comincia a rubare, comincia a drogarsi, e la droga gli impone di trovare sempre più soldi. Un giorno viene scoperto e di conseguenza arrestato per una rapina a mano armata. E lì comincia tutta la trafila, il carcere, i primi anni. E mentre è in carcere, Lorenzo comincia a riflettere sulla sua vita. E al 7° anno, in penitenziario, comincia a rientrare in sé. E dice: quanto dispiacere ho dato a mio padre. Sono sempre stato un figlio ribelle. E adesso tra qualche anno uscirò fuori. E cosa farò? Ricomincerò a rubare? Ricomincerò a drogarmi? No, lui non decise per questo. Prese carta e penna e cominciò a scrivere: papà, ti ho sempre dato un sacco di problemi e ho gettato disonore sulla nostra famiglia, rubando e drogandomi. Ma adesso ho capito che ho sbagliato e voglio ritornare a casa, voglio ritornare tra le tue braccia. Però ho paura di tornare da te, perché dopo tutto quello che ho fatto, sicuramente tu hai tutte le ragioni per avercela con me. Io farò una cosa: quando uscirò dalla prigione, prenderò il treno che porta a casa e, senza fermarmi, se sul platano che è di fronte a casa io vedrò un nastro giallo, allora comprenderò che tu mi hai perdonato e io mi fermerò. E i 3 anni passarono velocemente e lui prese il treno di cui aveva parlato nella lettera. E mentre era in viaggio raccontò al suo compagno di viaggio tutta la storia della sua vita. E gli disse: guarda, quando arriveremo a casa io non voglio, non ho il coraggio di guardare fuori. Tu guarderai fuori per me. E se ci sarà questo nastro giallo sul platano di fronte a casa mia, vicino alla stazione, tu mi chiamerai e io scenderò. Altrimenti non mi chiamerai e io tirerò dritto. E quando mancavano ancora 15 minuti ad arrivare alla stazione, lui disse: guarda, non ho il coraggio di guardare fuori. E mise la sua testa fra le ginocchia e disse: avvisami quando stiamo arrivando. E mentre era in questa posizione, il suo compagno occasionale di viaggio gli disse: Lorenzo, no, è troppo presto. Lorenzo, guarda fuori. No, è troppo presto, non è possibile che siamo già arrivati, non voglio guardare nient'altro. Lorenzo, guarda fuori, apri gli occhi. Tutti gli alberi, da circa 10 minuti fino a casa tua, sono tutti coperti da un nastro giallo. Tutti quanti. E lui guardò fuori e ogni albero,
ogni 10 metri. Era coperto di nastri gialli. Suo padre gli aveva lanciato un messaggio meraviglioso: figlio mio, sei tornato a casa e io ti sto aspettando per fare festa con te. 2000 anni fa, un altro uomo, morendo sulla croce, ha appeso un nastro rosso per te. E questo nastro rosso ti dà la possibilità di dire oggi: padre, voglio tornare a casa. Tu hai messo questo nastro rosso e io lo accetto e scendo alla stazione. Perché? Perché tu sei lì a braccia aperte che mi stai aspettando. Voglio tornare a casa. Io non so quanto tu ti sia riconosciuto in questo racconto, ma so una cosa, che sicuramente stai pensando che tutto è molto difficile. Sicuramente stai pensando che ci vorrebbe un miracolo nella tua vita. Beh, questo miracolo avverrà, se crederai.

0: State ascoltando Contrappunti.
1: Contrappunti sta volgendo al termine. Come sempre, come spesso accade nei nostri programmi, viene lanciata una sfida. E anche in questo caso direi, amici, che la scelta è vostra. Vale come sempre la pena di pensare soprattutto a quello che avete ascoltato nel programma di oggi. Allora, grazie per aver ascoltato Contrappunti anche quest'oggi. Mi faccio per il momento da parte e noi ci risentiremo come sempre molto molto presto, sempre qui, e vi invito anche a non mancare al prossimo numero di questo programma.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, Patrizia ed io vi rivolgiamo il nostro caro saluto e vi invitiamo a continuare a seguirci nella lettura del Vangelo di Giovanni. Il brano che Patrizia ci leggerà si trova al capitolo 12 e consiste nei primi 5 versetti.

Gesù, dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libra d'olio profumato, di nardo puro di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. E la casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?»

pochi giorni prima della Pasqua, Gesù tornò a Betania e qui gli fu offerta una cena. Esisteva forse un modo migliore per manifestare la propria riconoscenza al Signore Gesù? La famiglia di Betania era presente al completo. Lazzaro sedeva a tavola, manifestando così di essere in vita e anche in buona salute. Marta, come suo solito, era affaccendata nel servizio, mentre Maria, ancora una volta, la troviamo ai piedi del Signore Gesù. Ma questa volta la posizione assunta da Maria non denota ascolto o preghiera. Questa volta è ai piedi di Gesù per offrirgli qualcosa di

0: capoli poi con i suoi capelli. Prima di tutto notiamo il modo delicato, il modo umile, ossequioso con cui Maria presentò il suo dono. Non incaricò un altro di profumare i piedi di Gesù, ma lei stessa si chinò su quei piedi e con cura e dolcezza li cosparse con l'olio profumato, chinandosi poi ancora di più per asciugarli con i propri capelli. Non solo è importante donare al Signore, ma è anche essenziale come si dona. Maria, prima ancora di donare il profumo a Gesù, gli aveva donato se stessa, la sua vita, il suo cuore. Egli era per lei il Signore, il suo personale Salvatore, colui che era disceso dal cielo anche per lei, e lei voleva dimostrargli tutta la sua riconoscenza, tutta la sua incondizionata devozione. L'Apostolo Paolo parlò del donare nei suoi scritti alle chiese come di un privilegio e come di un dono principalmente di se stessi, accompagnando il tutto con la preghiera affinché il dono sia gradito e sia causa di ringraziamento e di lode a Dio. Oltre a questo dobbiamo considerare l'entità del dono che Maria fece a Gesù. Se un denaro costituiva il salario medio di una giornata di lavoro, lo appuriamo da Matteo 20, versetto 2, il valore di quel profumo equivaleva a circa il salario di un anno di lavoro di un operaio. Maria non offrì il superfluo, diede qualcosa di suo che aveva molto valore. Come Davide, non volle offrire al Signore cose che non gli costavano, ma volle presentare a Dio qualcosa che gli apparteneva, così Maria presentò a Gesù quanto aveva di più caro. Gesù lodò la vedova che aveva donato due spiccioli. Niente, proprio niente, al confronto delle donazioni dei ricchi, perché Gesù non considerò quanto quella vedova aveva dato, ma guardò a quanto aveva trattenuto per se stessa, cioè nulla. Così emaneremo anche noi il buon profumo di Cristo, che essendo ricco si è fatto povero per arricchire noi poveri. Quando doneremo alla Chiesa di Cristo e ai nostri simili bisognosi il frutto delle abbondanti benedizioni di Dio per noi.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
4: Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetto 4.
5: Gesù ha pronunciato una benedizione su chi ha abbastanza coraggio da soffrire. Nulla potrebbe sorprenderci di più. Quando soffriamo, spesso ci sentiamo spiritualmente dei falliti. Ma Dio vede le cose in modo diverso. Dal suo punto prospettico, l'afflizione ha un valore, è un'occasione per benedirci e per noi è l'opportunità di ricevere un conforto. Essere confortati è essere tenuti fra le braccia di chi ci fidiamo. Essere confortati è piangere e infuriarsi in compagnia di qualcuno che ci ama. Le forti fitte del dolore sono lenite. In qualche misura allora ritornano forza e speranza e la guarigione comincia. Soffrire è impegnarsi nell'arduo lavoro di affrontare la realtà e sentirsi liberi di esprimere tutto l'ampio raggio di emozioni di cui Dio ci ha dotati. È un lavoro penoso, ma è un lavoro benedetto da Dio.
4: Dio del conforto, sei il mio rifugio e la mia forza, il mio aiuto nei tempi del turbamento. Non fosse per la tua fedeltà, mi terrei nascosta al mio dolore, sceglierei di non vedere le mie perdite. Non sarei capace di affrontare ciò che è accaduto. Uomo di dolore, insegnami a soffrire. Dammi il coraggio di essere afflitta così da poter essere consolata.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Amici ascoltatori, questo è Eros Bacoccina che vi invita ad ascoltare la buona novella anche quest'oggi per conto della Fratellanza Evangelica Italiana. Abbiamo per voi un po' di musica e una breve meditazione su fatti attuali di importanza comune. Ve li presenteremo senza alcun sponsor, senza pubblicità, senza liste di nomi, perché non è il nostro intento di glorificare o di onorare né sostenitori né amici, ma di glorificare e di esaltare soltanto Cristo Gesù, di cui il nostro coro infatti ora vi canterà una lode.

le più svariate statistiche ci ripetano quasi ogni giorno che il nostro popolo, il popolo italiano, sta diventando sempre più obeso a causa dei cibi troppo ricchi e davvero buoni, come si mangia bene, ma più per il poco moto, per la mancanza di esercizio a cui noi tutti ci sottraiamo. Camminare, si deve camminare, cammina, questo è quello che il mio medico mi dice ogni volta che lo vedo. Questo è pure quello che Dio, dal bel libro dei Salmi, pure ci dice. Infatti comincia tale volume dicendo: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella egli medita giorno e notte. Vedete, l'uomo si cammina, ma cammina secondo i suoi personal trainer, vero, i suoi allenatori personali che lo fanno camminare piano piano, passeggiare, e poi lo invitano non solo a fermarsi ma pure a sedersi. Non è così, infatti l'uomo deve camminare, ognuno di noi deve progredire nelle vie della cristianità. E noi quest'oggi vogliamo dare un'occhiata al cammino del cristiano, a come si deve camminare, qual è il modo di Dio di camminare nella vita cristiana, e ci daremo ad osservarlo fra poco. Ma prima eccovi un altro inno.

Ed ora dalle Sacre Scritture vi leggiamo quanto segue dall'Epistola di Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 4. Questo dunque io dico ed attesto nel Signore che non vi conduciate più come si conducono i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'induramento del cuor loro, essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni sorta di impurità con insaziabile avidità. Ma quanto a voi, non è così che avete imparato a conoscere Cristo? Seppur l'avete udito e in Lui siete stati ammaestrati secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici ed a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Siate dunque imitatori di Dio come figliuoli suoi diletti e camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo d'odore soave. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola. Strano, amici, come si mettono certe cose nel mondo, così impreviste, e nello stesso momento, benché separate e indipendenti, si trovino unite con legami che le rendono d'un tratto affini e famose. Prendete per esempio il nome inglese Armstrong, che vuol dire braccio forte. Fino a 50 anni fa tale nome non si sentiva quasi mai ed era legato ad un suonatore di musica negro che divenne famoso non tanto per suonare la tromba ma perché cercava di cantare con una sua vociaccia rauca. Ma ecco che d'un tratto un altro uomo di nome Armstrong, un astronauta americano, ha la distinzione di camminare per il primo sulla superficie della Luna. Ed ecco che questo nome si sente ripetere più e più. E ancora più tardi ecco che un altro americano, sconosciuto a tutti, ecco che un altro Armstrong, un ciclista, osa partecipare al Tour de France e, cosa inaudita, di vincerlo. E vincerlo ancora, e dopo lo rivince dopo aver sofferto di cancro. Così ecco che questo nome Armstrong è diventato un nome assai famoso. Pure davanti a così grandi eventi di importanza storica e mondiale, i passi più importanti, più guardati, non sono quelli di Armstrong sulla Luna, ma quelli che noi possiamo fare qui sulla Terra col Signor Gesù Cristo. La Bibbia ci parla spesso di passi, di quelli che noi dobbiamo fare assieme al Signore. Infatti, studiando su questo soggetto, ho notato che la Bibbia, nei suoi 66 volumi, si riferisce ad esso oltre 425 volte. Dalla Genesi notiamo il Dio che crea il mondo e che dopo averlo creato il suo spirito aleggia sopra la superficie, vede che tutto è buono, ma non scende, non cammina sulla superficie della terra. Infatti la Bibbia ci dice che Dio ci venne e camminò sulla terra, ma che Egli
Mai fece questo da solo. I primi suoi passi furono fatti assieme ad Adamo sul far della sera, mentre nel giardino terrestre come due amici passeggiavano assieme sotto l'ombra delle piante. Poi la Bibbia ci dice che Dio camminò con Enoch, poi con Noè, con Abramo, e lo troviamo poi pure camminare con Israele, ma mai lo troviamo che cammina solo. Un altro fatto rimarcabile che le Sacre Scritture ci rivelano è che Dio desidera di camminare assieme a noi, e il suo invito, la sua esortazione in questo riguardo ci giunge dalla sua parola spesse volte. Camminate con me, egli ci dice, camminate nelle mie leggi, camminate al mio cospetto, dice l'Eterno. Ma ecco che la sua parola purtroppo ci fa vedere anche come l'uomo, invece di accogliere il suo invito, lo rigettò prima, e così lo troviamo che si nascose, e poi che addirittura si allontana da Dio. Malgrado questa ribellione umana, la Bibbia ci tratteggia il Dio che continua ad esortare l'uomo e che lo chiama e lo invita a tornare vicino al suo fianco affinché cammini con lui. Il profeta Amos ci porta il suo grido e ci dice: ma com'è possibile che due possano camminare assieme se non sono d'accordo? E infatti, amico, la Bibbia ci fa vedere da una parte il Dio che ardentemente desidera che l'uomo cammini con lui, e dall'altra l'uomo che per logica e per la nostra natura e che abbiamo bisogno di camminare con Dio, ecco che rigettiamo il suo invito. Perché, amico, nota, questa vita presto passerà. E noi ci troveremo, crederci o no, in un ambiente del tutto diverso, più diverso di quello che gli astronauti si trovarono sulla Luna. Là essi non trovarono aria da respirare, né atmosfera da proteggerli dal cocente calore del Sole, dalle sue radiazioni, né dalle meteore provenienti dallo spazio. Là la gravità era assai minore ed a stento potevano camminare. Così, per poter stare sulla superficie lunare, essi dovevano avere una tuta speciale dal costo di diverse centinaia di migliaia di dollari e andare attraverso un ricorso di preparazione per diversi anni. Noi, quando passeremo nell'eternità, ci troveremo in un regno spirituale dove il peccato non esiste, né ribellione né egoismo. Là non potremo celare la nostra indole perversa sotto il manto dell'ipocrisia. Là sta il trono di Dio, e chi resisterà davanti a lui? Il salmista, cercando di rispondere a questa domanda, ci dice che solo quelli che sono puri di cuore e innocenti di mani. Oh, amico, potremo allora noi presentarci in questo regno spirituale nella condizione in cui siamo? Cosa sarebbe successo, dite, se Armstrong sarebbe sceso dal modulo lunare vestito come noi? Ma sarebbe morto istantaneamente, non è vero? Sai tu cosa ha detto Gesù? Se voi morite così come siete, là dove sono io, voi non potete venire. In poche parole, se noi fossimo chiamati da questa vita così come siamo ora, noi non saremmo equipaggiati per stare nella sua casa celeste. Così, amico, è logico non solo che noi dovremmo intraprendere questo inevitabile viaggio, ma pure che noi dovremmo prepararci adeguatamente per esso. E la preparazione va fatta ora, va fatta qui. I nostri passi, i passi più importanti, non saranno quelli che faremo nell'eternità, ma quelli che faremo qui come cristiani nelle vie del Signore, poiché se noi qui non cominceremo a camminare con Lui e in Lui, mai noi potremo neppure vedere il suo regno eterno. Così la Bibbia ci dice chiaramente come camminare, e Gesù ci dice: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. È evidente quindi che noi dobbiamo prima cessare di camminare nel peccato,
che dobbiamo lasciare le cose nascoste, quelle che non si possono dire, che dobbiamo abbandonare le cose che sono identificate con le tenebre, con la mondanità, con l'ignoranza, e dobbiamo poi ricercare quelle della verità e della luce. Fino ad ora abbiamo camminato nelle tradizioni dei padri, ora Gesù ci dice di abbandonarle. Fino ad ora abbiamo camminato secondo superstizioni e dottrine cangianti, ora dobbiamo abbandonarle, dobbiamo invece cominciare a camminare nella verità. E Gesù stesso ci dice: la mia parola è verità. Sì, la Sacra Scrittura, il Vangelo, deve divenire la nostra mappa, la nostra guida. Poi troviamo scritto che non dobbiamo più camminare secondo la carne, ma dobbiamo camminare secondo lo Spirito. L'Apostolo Pietro scrive: basta l'aver dato il vostro passato a fare la volontà dei gentili, alle concupiscenze della carne. Diamo ora importanza alle cose dello Spirito e ricerchiamo quelle di Dio. E sempre nello stesso soggetto, l'Apostolo Paolo pure aggiunge che noi dobbiamo camminare in novità di vita, e questo è il più importante passo. Questa è dopo tutta la preparazione, dopo cioè aver scelto la luce al posto delle tenebre e lo Spirito al posto della carne, la più importante di tutte, perché qui cominciano davvero i nostri primi passi, quelli che tutto il paradiso osserverà, i passi nella nuova vita cristiana, i passi di nuove creature rigenerate da Cristo. Amici, avete ancora sperimentato questa nuova vita? Siete ancora passati attraverso questa esperienza trasformatrice della nuova nascita? Perché vedete, è quando si crede e si riceve Cristo e completamente ci si arrende a Lui, che noi, da Lui trasformati, noi diveniamo abili di camminare con Dio. Infatti, Egli ci libera dal pesante aggravio dei nostri peccati e ci dà quella tuta spirituale, quell'armatura che ci permetterà di camminare nell'atmosfera spirituale e di continuare i nostri passi nell'ambiente che ci attende quando da questa vita passeremo all'eternità. Qui in questa stessa epistola agli Efesini, Paolo descrive questa specie di space suit dell'eternità e ci dice al capitolo sesto, cominciamo a leggervi dal 14° versetto: siate dunque saldi, avendo presa la verità a cintura dei fianchi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace, prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Sì, in Cristo noi otteniamo il manto di giustizia che ci permette non solo, come abbiamo letto, di respingere o di restare incolumi dai dardi infuocati, dalle malefiche radiazioni di Satana, ma che ci permette pure di apparire immacolati e irreprensibili, puri, davanti a Dio. Infine, liberati da Cristo dal peccato che così facilmente ci spingeva nel fango, liberati dall'attrazione del mondo, noi diventiamo abili di sollevarci nelle sfere serene del cielo e di elevarci sempre più in alto verso le cose del suo regno di vita. E qui ancora dobbiamo enfatizzare che salvati siamo solo per fede e non per opere. Scrivendo ai Corinzi, Paolo ricordò loro che noi camminiamo per fede e non per visione, che questo manto di giustizia, che questa esperienza salvificante non lo otteniamo né per la nostra bontà né per le nostre opere e quantomeno per il nostro denaro.
Nello scendere sulla luna, gli astronauti non andarono là con il loro miglior vestito, e anche se ne avessero avuto uno dei più belli confezionati con le migliori stoffe dai più bravi sarti del mondo, essi con tale vestito sarebbero lo stesso morti immediatamente. No, essi dovevano indossare un abito fatto appositamente per loro, un abito che da sé, con le loro finanze, mai avrebbero potuto ottenere. Amico, tu mai potrai apparire davanti a Dio così come sei o con quello che hai, né mai sarai abile di ottenere la giustificazione di tutti i tuoi peccati, ma il manto di giustizia di cui necessiti ti è invece offerto da Cristo gratis. Solo se tu credi, solo se lo accetti, solo se decidi di darti interamente a Lui. Sì, i passi di Armstrong sono stati difficili, importanti e assai costosi, ma i nostri passi nelle vie di Dio sono più difficili, più importanti e assai più costosi. E amico, di tanta maggiore importanza e successo, perché ci portano ad un'esperienza più eccitante, più necessaria, più importante della loro, poiché essa ci porta a essere più in alto della luna, delle stelle, dell'universo. Essa ci porta alla presenza di Dio stesso nel suo eterno regno di vita. Oh, i passi da cristiani sono importanti, e tanto dice la Bibbia su essi, ma amici, l'essenziale è che noi cominciamo a farli e cominciamo a muoverci in essi, che noi cominciamo ad abbandonare le cose vecchie, le vecchie vie, che ci sganciamo dalle attrattività del mondo, che ci lasciamo prendere e attrarre dall'amore di Cristo. Mettiamo quindi oggi la nostra mano nella sua mano, e in quella mano forata assieme cominciamo a camminare con Lui. Oh Signore, ti siamo riconoscenti per l'opportunità che tu ci hai concesso di meditare assieme a questi nostri cari che ci hanno ascoltato. Ti preghiamo che possano aver capito l'importanza del cammino cristiano, che possano anche loro prepararsi, che possano ricevere da Cristo le cose di cui abbiamo così tanto bisogno, che possano ravvedersi e venire a Lui. Te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici, se c'è qualche cosa che noi possiamo fare per voi, qualche spiegazione, mettetevi in contatto con noi, scriveteci, telefonate, mandate un'email. Noi saremo ben contenti di corrispondere con voi. Qui Eros Bacoccina, che vi ringrazia ed implora la benedizione di Cristo su voi e sulle vostre famiglie. Che Dio vi benedica. Ciao.

Che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto, bentrovato, grazie per essere tornato, fedele e puntuale. Maurizio, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, ti dà un caloroso e sincero benvenuto. Grazie per averci scelti. L'ho già detto? Forse sì, ma lo dico di nuovo, perché sono veramente contento, felice, soddisfatto e sono veramente grato che possiamo continuare questi nostri incontri e che non li continuo da solo, sarebbe tragica la cosa, ma li continuo in tua compagnia, grazie quindi. E un grazie particolare a chi si fosse messo all'ascolto per la primissima volta. Magari ci hai trovati per caso, come dicono tanti quando scrivono. Cercavo della musica rilassante o cercavo qualcuno che mi tenesse compagnia e ho trovato, hai letto il libro più letto. E poi mi sono fermato e mi è piaciuto quello che ho sentito e poi ti ho scritto e adesso siamo amici.

Ti ricordo che siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Iniziamo oggi le considerazioni sul capitolo 8. Procediamo, quindi andiamo avanti. Abbiamo trascorso un bel po' di tempo alle prese con il settimo capitolo e non vorrei dilungarmi per non risultare noioso o ripetitivo, quindi è bene procedere, è bene andare avanti, altrimenti che passeggiata sarebbe se segniamo il passo. Quando c'è bisogno di fermarsi, di andare piano, di rallentare l'andatura, lo facciamo. Quando poi invece c'è bisogno di procedere, procediamo. Oggi vorrei fare una cosa, siccome l'ottavo capitolo è abbastanza lunghetto, non è lunghissimo, ma non è manco corto, diciamo una lunghezza media, ecco.

Alla fine del capitolo precedente abbiamo visto Gesù alle prese con un miracolo, la guarigione di un sordo muto, e la gente aveva detto: egli ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire e i muti li fa parlare. Marco poi prosegue con il suo resoconto e scrive: in quei giorni c'era di nuovo una folla grandissima, e siccome non avevano da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro: io ho pietà di questa gente, sono con me da 3 giorni e non hanno da mangiare. Se li rimando a casa digiuni, sveniranno per strada, perché alcuni di loro sono venuti da lontano. I suoi discepoli gli risposero: come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto? Ed egli domandò loro: quanti pani avete? E essi risposero: 7. Gesù ordinò alla folla di accomodarsi per terra. Presi i 7 pani, dopo aver reso grazie, li spezzò e diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Ed essi fecero così. Avevano anche pochi pesciolini, ed egli, fatta la benedizione, comandò di distribuire loro anche quelli. Essi mangiarono e così furono saziati, e dei pezzi avanzati si raccolsero 7 panieri. Erano circa 4.000 persone. Poi Gesù li congedò. E subito, salito sulla barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta. Anche i farisei si recarono lì e si misero a discutere con lui, chiedendogli per mettere alla prova un segno dal cielo. Ma Gesù, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione. Dopo averli lasciati, salì di nuovo sulla barca e passò all'altra riva. I discepoli avevano nella barca solo un pane, perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. Egli li ammoniva dicendo: guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ed essi si dicevano gli uni agli altri: è perché non abbiamo pane. Gesù se ne accorse e disse loro: perché state a discutere del non avere pane? Non riflettete, non capite ancora. Avete il cuore indurito. Avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite, e non vi ricordate. Quando io spezzai 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi raccoglieste? 12, risposero i discepoli. E quando spezzai 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste? 7. E Gesù: non capite ancora?

Giunsero poi a Betsaida e fu condotto a Gesù un cieco e lo pregarono che lo toccasse. Gesù, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio. Gli sputò sugli occhi e, impostegli le mani, gli domandò: «Vedi qualcosa?» Egli aprì gli occhi e disse: «Scorgo gli uomini, perché li vedo camminare. Mi sembrano alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi. Egli riguardò. Fu guarito.

Vedeva ogni cosa chiaramente. Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: non entrare neppure nel villaggio. Poi Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso le borgate di Cesarea di Filippo. Cammin facendo domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? Essi risposero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri ancora dicono che tu sei uno dei profeti. Gesù domandò loro: e voi? Chi dite che io sia? Pietro rispose: tu sei il Cristo. E Gesù ordinò loro severamente di non parlare di lui a nessuno.

Sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felicissimo di essere in tua compagnia e, come sempre, grato che tu abbia scelto questa frequenza, questo programma, insomma, che tu abbia scelto noi.

Dopo aver ordinato ai suoi discepoli di non parlare di lui a nessuno, Gesù cominciò ad insegnar loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso, e dopo 3 giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardati i suoi discepoli, rimproverò Pietro, dicendo: «Vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: «Se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amor mio e per amore del Vangelo, la salverà. Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde la propria vita? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua vita? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre, con i santi angeli.

Abbiamo appena concluso la lettura dell'ottavo capitolo del Vangelo di Marco. Questo capitolo è lungo più o meno quanto il precedente. Anch'esso sviluppa il tema principale del Vangelo, cioè mettere l'accento più sulle azioni che non sulle parole. Gesù dà da mangiare a 4.000 persone lungo la costa della Decapoli. Ad Almanuta i farisei gli chiedono un segno, mentre a Bezzaida gli amici del cieco chiedono a Gesù di toccargli gli occhi. A Cesarea di Filippo Pietro fa la sua bellissima confessione di fede. Ciò che Gesù faceva era importante per i romani ed è importante anche per noi oggi. Dice: perché parli solo dei romani? Non perché siano una classe particolare. Parlo ovviamente dei romani ai quali Marco stava scrivendo il Vangelo. Abbiamo detto che Marco è il Vangelo dell'azione. I romani erano conosciuti per essere persone d'azioni. In questo capitolo vediamo che Gesù gira parecchio. Teniamo presente che a quel tempo le strade della Palestina non erano tanto buone. Certo, la Palestina non è grande, ma a chi come Gesù andava spesso a piedi non deve essere poi sembrata tanto piccola. I soliti critici poi pensano che la moltiplicazione dei pani narrata in questo capitolo non sia altro che un doppione dell'altro miracolo con cui Gesù sfamò 5.000 persone. Così facendo però ignorano l'intero episodio. Per questo è stato detto che questo è il miracolo più trascurato di Gesù. Il fatto è che quando certi critici si trovano di fronte a tali episodi, cercano come al solito di eliminare dalla Bibbia il soprannaturale. Alcuni quindi negano questo miracolo affermando che semplicemente fu aggiunto al Vangelo in un secondo momento per avvalorare la pretesa degli apostoli, pretesa secondo cui Gesù sarebbe stato un grande taumaturgo. Se questo fosse vero, il secondo miracolo sarebbe dovuto essere più grande del primo. Invece di 4.000, perché non mettere 10.000? 15.000? Perché non dire che, oltre al pane e ai pesci, Gesù ha provveduto anche tanti polli arrosto? Quando gli uomini inventano, infatti, tendono sempre ad esagerare. Qui invece vediamo che il numero delle persone sfamate da Gesù è sceso a 4.000. Non possiamo, d'altra parte, negare le similitudini fra i due miracoli. Gesù sfama migliaia di persone, dapprima 5.000, poi 4.000. Vi sono però delle differenze, almeno 7, fra i due miracoli, differenze degne della massima attenzione. Prima differenza. Nel primo caso, il miracolo dei 5.000, la moltitudine era stata col Signore un solo giorno. Nel secondo caso, ben 3 giorni. Nel primo caso Gesù aveva detto ai discepoli: andate a vedere se ci sono delle provviste. Mentre nel secondo caso i discepoli erano già informati ancora prima che Gesù lo chiedesse. Quando Gesù sfamò le 5.000 persone, e qui siamo alla terza differenza, c'erano 5 pani e 2 pesci. Mentre nel secondo miracolo ci troviamo davanti a 7 pani e 5 pesci. Arriviamo così alla quarta differenza. La prima volta la Pasqua era vicina e la moltitudine fu fatta sedere in gruppi sull'erba verde, ci dice Marco, mentre la seconda volta si era verso la fine dell'anno. Quindi nel vicino Oriente il verde è bruciato dal sole cocente. Perciò la gente dovette sedersi semplicemente a terra. Quinta differenza. Nel primo caso è scritto che Gesù benedisse i pani,
mentre nel secondo è detto che Gesù rese grazie prima per i pani, poi benedisse i pesci. Sesta differenza: dopo che le 5.000 persone si furono saziate, rimasero 12 ceste di pezzi di pane. Quando mangiarono in 4.000, rimasero solo 7 ceste. Settima e ultima differenza di questa lista: ovviamente nei due episodi il numero delle persone che Gesù nutrì è diverso. In ogni caso, la differenza più vistosa è costituita dal tempo in cui avvennero i due miracoli. Il primo miracolo, infatti, avvenne alla fine del primo giorno. Gesù aveva ammaestrato la folla, ma secondo l'evangelista Giovanni, Gesù alla moltiplicazione dei pani fece seguire il discorso sul pane della vita. Quanto invece al secondo miracolo, la moltitudine era stata con Gesù 3 giorni per ascoltare i suoi insegnamenti. In altre parole, questa gente non era venuta per mangiare, ma per ascoltare gli insegnamenti di Gesù.

E con ciò dobbiamo lasciarci. Ancora una volta un grazie sincero, ancora una volta un forte e caloroso abbraccio dal tuo Maurizio e a risentirci. A presto. Scrivi, mi raccomando.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: Ci troviamo ancora una volta riuniti per intrattenerci in una conversazione cristiana e vogliamo, come di consueto, prendere un soggetto che risponde ad un quesito. Quesiti ne vengono formulati continuamente, per noi è motivo di soddisfazione perché ci forniscono gli argomenti necessari per affrontare queste conversazioni. L'argomento che dobbiamo trattare in questo nostro incontro è, questo è il titolo, è necessario andare in chiesa?

0: La domanda che è stata sintetizzata in un titolo può essere ampliata perché ha queste precisazioni. Vedo tanti e tanti religiosi che sono assidui nell'andare in chiesa, ma mi accorgo con quanta distrazione partecipano alle cerimonie, alle riunioni religiose. In questo caso non è meglio pregare a casa? Viene continuamente ripetuto che Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo, sta dovunque, può essere quindi onorato anche nell'ambito della propria casa e le preghiere possono essere espresse in qualunque luogo. Questa è la domanda nelle sue articolazioni e noi vogliamo, come sempre, affrontare il soggetto alla luce della parola di Dio. Prima di tutto vogliamo fare una precisazione: che cosa vuol dire andare in chiesa? Generalmente per chiesa si intende l'oratorio, il luogo di culto, mentre la parola di Dio ci precisa che la chiesa è costituita dai fedeli, dall'assemblea. Quindi andare in chiesa per un credente significa partecipare alla comunione cristiana, trovarsi unito assieme a coloro che vogliono offrire un culto nella presenza di Dio. È una precisazione indispensabile perché molti, purtroppo, specialmente nella nostra nazione, adempiono formalmente a quello che è il loro dovere religioso, ma sostanzialmente non lo adempiono. E questo perché credono che basta raggiungere un determinato luogo di culto, indipendentemente dall'attitudine e dalla partecipazione, per assolvere un dovere. Ma fatta questa messa a fuoco, ce n'è da fare altre. Noi sappiamo, perché la scrittura ce l'insegna e l'esperienza ce lo conferma, che quello di partecipare alla comunione cristiana non è soltanto un dovere, ma anche e soprattutto un diritto. Il credente avverte imperioso il bisogno di realizzare questa comunione, perché è nell'unione con i credenti che può offrire un culto a Dio, che non è più soltanto il culto personale, ma il culto dell'assemblea, il culto della Chiesa. E attraverso il culto, oltre ad essere onorato e glorificato il nome di Dio, è anche edificato il credente stesso. La comunione cristiana, secondo il significato preciso di questo termine, è la partecipazione dei beni che Dio ha depositato in ogni credente, ed è proprio nell'esercizio dei doni spirituali ricevuti dal Signore che il credente trova incoraggiamento, consolazione, edificazione. Quindi, mentre offre il proprio tributo di lode, di adorazione a Dio attraverso l'offerta del culto, riesce anche a edificare se stesso nell'incontro con i credenti.
1: Infatti penso che ci sono delle benedizioni che si ricevono praticamente esclusivamente stando insieme con gli altri, e cioè che una persona da sola a casa non può fare, proprio perché sono benedizioni che si realizzano insieme.
0: La parola di Dio dice che nessuno vive a se stesso e muore a se stesso, e in fondo questo principio ha un suo significato e un suo valore anche a livello sociale, e noi lo sappiamo per esperienza. Ma a livello spirituale possiamo affermare solennemente che ha un suo significato ancora più profondo e un valore più alto, perché la parola di Dio assomiglia il corpo dei credenti ad un organismo, e l'organismo in tutte le sue parti, l'organismo nell'espletamento delle sue funzioni, ha una validità in tutte indistintamente le componenti dell'organismo stesso. L'apostolo Paolo esemplifica in una maniera estremamente pratica, dicendo che le mani, i piedi, la bocca espletano la loro funzione, ma sempre in vista di quella che è la finalità suprema, cioè in funzione del corpo. Naturalmente questa è soltanto una figura, una semplificazione, ma attraverso questa semplificazione noi possiamo ben comprendere quale benedizione realizziamo nel nostro incontro fraterno, nella nostra comunione cristiana. Quindi andare in chiesa, cioè partecipare all'assemblea dei credenti, per ogni figliuolo di Dio rappresenta il godimento di un diritto spirituale che gli offre la possibilità di unirsi agli altri per adorare Dio ed offrire il culto, ma anche che che lo rende partecipe di quei beni spirituali che sono depositati da Dio nella Chiesa e che vengono partecipati reciprocamente.
2: È lo stesso Apostolo infatti che dice: non trascurate la comune raunanza. Perché logicamente noi, come è stato già detto, troviamo in questa comunione un grande beneficio, troviamo un grande incoraggiamento, troviamo un'edificazione interiore che ci accompagna non solo quando siamo insieme in quel periodo, ma anche i giorni successivi. Ecco perché è necessario non trascurare.
0: Infatti la presenza di Dio nella nostra vita è la fonte di ogni bene e noi individualmente possiamo essere rallegrati, edificati, fortificati nella presenza di Dio. Ma la parola di Dio ci insegna che la medesima presenza noi possiamo realizzarlo anche nell'incontro di due o tre, e in questo caso facciamo delle esperienze diverse quando la presenza di Dio è in mezzo di noi e quando la presenza di Dio attraverso noi ci edifica in quelli che possono essere gli incontri familiari, personali, amichevoli. Ma sempre la medesima parola ci istruisce e ci dice che la presenza di Dio è nel mezzo della Chiesa, dell'assemblea, quando è raccolta, e in questo caso la potenza della presenza del Signore si manifesta in maniera proprio di edificare il corpo di Cristo, cioè la Chiesa. Noi siamo sempre benedetti dalla presenza di Dio, ma realizzandola individualmente, realizzandola negli incontri privati o realizzandola nel seno della Chiesa, noi facciamo esperienze diverse e in maniera diversa veniamo edificati. Ecco perché quel versetto che è stato ricordato, non abbandonate la comune raunanza, suona come un'esortazione di sempre, suona come un'esortazione di tutti, ma un'esortazione a vivere intensamente la vita cristiana, la vita spirituale, per crescere nella grazia del Signore.

0: Mi pare dalla domanda che è stata formulata dal principio, si è parlato di coloro che si recano in chiesa e che riescono come sono entrati. Ora, nella parola del Signore c'è quel verso che dice: guarda il tuo piede prima di entrare nella casa del Signore. Quindi non è la chiesa che forma il credente, ma è il credente che forma la chiesa, penso che...
1: Sì, appunto abbiamo già precisato che l'elemento sostanziale è la presenza di Dio. Il credente anche individualmente realizza la presenza di Dio in sé. Quando siamo riuniti soltanto in due o tre, in un incontro privato, in un incontro amichevole, in un incontro familiare, noi siamo benedetti non perché ci incontriamo, ma perché insieme realizziamo la presenza di Dio. Quindi è sempre il medesimo elemento sostanziale che produce edificazione e benedizione e che ci mette in posizione di offrire un culto spirituale a Dio. Quando siamo riuniti insieme, noi dobbiamo sperimentare esattamente la medesima cosa. Infatti una riunione di culto non è una vera riunione di culto, biblicamente parlando, se non è caratterizzata dalla presenza del Signore. E la presenza del Signore in una riunione di culto si determina soltanto quando in ogni singolo credente la presenza del Signore è una realtà. Perciò coloro che accedono alla riunione di culto, vogliamo prescindere dall'oratorio, vogliamo prescindere dal locale che accoglie l'assemblea, il credente che accede alla riunione di culto deve essere certo di recarsi proprio per adorare Dio, per offrire la propria offerta davanti al Signore, ma anche per assumersi quegli impegni, quelle responsabilità cristiane che lo coinvolgono nella comunione cristiana. Egli assieme ai fratelli deve essere edificato, quindi deve recarsi con il desiderio di ricevere tutto quello che può ricevere dai propri fratelli, ma anche per dare tutto quello che può dare ai propri fratelli. Di conseguenza non può adempiere soltanto ad un atto formale, cioè pensare di regolarizzare la propria posizione religiosa con la sua presenza fisica. Deve per intero assumersi le responsabilità cristiane che lo impegnano in una riunione di culto.
2: Credo che il fatto di non andare in chiesa, oltre che determinare, diciamo, il mancato ricevimento di determinate benedizioni, sia anche una causa, eserciti anche un'influenza negativa su un cristiano, nel senso che, e questo ce lo insegna proprio l'esperienza, ci sono stati molti cristiani che dopo aver abbandonato lentamente la Chiesa hanno fatto seguito ad un allontanamento dalla volontà di Dio, e quindi è una cosa anche indispensabile per rimanere fermi.
1: E qui ritorna il versetto che abbiamo citato poco fa: nessuno vive a se stesso, nessuno muore a se stesso. Noi facciamo parte di un organismo e di conseguenza abbiamo assolutamente bisogno di partecipare alla vita della Chiesa. La Chiesa primitiva, noi ricordiamo spesso quel versetto contenuto negli Atti degli Apostoli, era una Chiesa vittoriosa perché tutti i credenti erano perseveranti nella comunione fraterna, nelle orazioni. Non si stancavano di stare assieme, non si stancavano di partecipare a riunioni di preghiera. Naturalmente noi non possiamo escludere anche la condizione del credente che per causa indipendente della sua volontà viene a trovarsi in uno stato di isolamento. In tempo di persecuzione quanti cristiani per anni nel fondo di una prigione sono rimasti soli, ma in comunione con Dio, la presenza di Dio stabilmente nel loro cuore è stata la fonte della loro benedizione. Perché appunto quando noi calchiamo un sentiero di fedeltà possiamo contare su tutta l'assistenza dello Spirito Santo, e allora anche soli riceviamo le benedizioni che ci necessitano ed offriamo il nostro culto personale a Dio. Quando invece il trascurare la comune raunanza, il disertare la Chiesa, il rompere la comunione fraterna è il risultato di un'infedeltà, chiamiamola proprio con questo termine, nonostante che qualche volta possa essere chiamato solo indifferenza o leggerezza, ma l'indifferenza e leggerezza nella vita cristiana sono elementi che parlano di infedeltà, e l'infedeltà stabilisce una specie di diaframma tra il credente e Dio, e quindi lo mette in una condizione da essere precluso da quelle che sono le benedizioni di Dio e da quelle che sono le benedizioni che può ricevere dalla Chiesa attraverso la Chiesa, e anche quelle sono benedizione di Dio. Ecco perché bisogna partecipare alla comunione dei santi. Naturalmente la nostra risposta non ha esaurito l'argomento, è un argomento molto interessante che andrebbe ulteriormente sviluppato, e non soltanto per rispondere a quelle domande che ci vengono formulate, che ci vengono poste da coloro che vivono all'esterno della Chiesa, ma anche per rispondere a tanti interrogativi che in buona fede o in mala fede dobbiamo accettare anche queste ipotesi, vengono formulati da credenti che, proprio incamminati nella via dell'apatia, nella via della tiepidezza spirituale, cercano un alibi per la propria infedeltà. Ma noi vogliamo ricordare a noi stessi, a tutti, che in questi giorni, specialmente giorni di difficoltà anche per il mondo, anche per coloro che non conoscono il Dio, sono giorni di difficoltà particolari per i credenti, che vengono continuamente insidiati da tanti e tanti elementi che cercano di turbare la loro vita spirituale, e quindi ancora di più dobbiamo sentire il bisogno di procacciare comunione fraterna, comunione cristiana, adorare Dio, rendere un culto e godere tutto quel bene che ci viene dalla partecipazione all'assemblea. Cari fratelli ed amici, ancora una volta concludiamo la nostra conversazione cristiana indirizzando a tutti il nostro fraterno saluto in Cristo Gesù, il Salvatore.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, l'Evangelo di Marco è un Evangelo che parla agli italiani. Siamo al quarto capitolo, vediamo cosa ci racconta poi Enzo. Intanto voglio solo ricordarvi che a fine puntata daremo i recapiti. Enzo parlerà di luce che crea responsabilità. La luce va a sfondare le tenebre, va ad illuminare le tenebre, e allora quando c'è luce c'è anche responsabilità e visione. Noi ci vediamo quando c'è luce. E parleremo di demoni, che è la contrapposizione esatta. Sentiamo cosa ci dice Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E bentornati al nostro ascolto. Mi auguro che la settimana che ci sta davanti possa essere veramente fruttuosa per tutti noi, visto che stiamo per aprire ancora una volta la Bibbia, ossia la parola di Dio, e quindi da essa trarre dei grandi insegnamenti per la nostra vita. Ci siamo lasciati venerdì con l'esame della parabola del seminatore, esame e spiegazione che ci veniva data dallo stesso Signore Gesù. Dal capitolo 4 del Vangelo di Marco vogliamo andare avanti nel nostro studio, così iniziamo a leggere dal versetto 21. Poi diceva ancora: si prende forse la lampada per metterla sotto il vaso o sotto il letto? Non la si prende invece per metterla sul candeliere? Poiché non vi è nulla che sia nascosto se non per essere manifestato, e nulla è stato tenuto segreto se non per essere messo in luce. Se uno ha orecchi per udire, oda. Diceva loro ancora: badate a ciò che udite, con la misura con la quale misurate sarete misurati pure voi, e a voi sarà dato anche di più, poiché a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Quello che abbiamo qui è la parabola della candela e la sua azione. La luce crea responsabilità. Un uomo che riceve la verità deve agire. Siamo ritenuti responsabili nella misura in cui ci è stata data la luce. Il punto è: noi eravamo nell'oscurità finché la luce del Vangelo non è entrata in noi. Abbiamo l'impressione che l'uomo sia un peccatore per la sua debolezza o la sua ignoranza, ma Paolo dice in Romani capitolo 1 che l'uomo, quando conobbe Dio, non lo glorificò come Dio. L'uomo è un peccatore volontario. Questo è il tipo di peccatori che siamo, e la luce che verrà creerà una responsabilità. Siamo perduti se non accettiamo la luce, se non accettiamo Lui. Come una luce è evidente al buio, così una persona che crede veramente manifesta nelle sue azioni la sua fede, non è qualcosa che può tenere segreto. Al versetto 23 troviamo di nuovo il tipico avvertimento a prestare attenzione a quello che è stato detto. L'implicazione è: chi riceve la sua parola cresce nella comunione e nella conoscenza di Dio. In questo senso, chi ha riceve ancora di più, mentre chi non ha ricevuto Cristo si riduce a fare una completa bancarotta morale.

Gesù diceva ancora: «Il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma e si alzi la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. La terra da se stessa dà il suo frutto, prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. Quando il frutto è maturo, subito il mietitore vi mette la falce, perché l'ora della mietitura è venuta». Abbiamo letto dal capitolo 4 di Marco i versetti dal 26 al 29. Questa è una parabola insolita e solo Marco la riporta. Gesù usa questa parabola per illustrare una caratteristica del regno di Dio. Il nostro Signore qui parla di come un seme arriva a produrre il grano. Nonostante la scienza sia in grado di analizzare i vari stadi di questo processo, in realtà la forza della vita nasconde qualcosa di misterioso e meraviglioso. Anche il regno di Dio cresce e si sviluppa progressivamente, sia in noi che attorno a noi, mediante la forza e la vitalità dello Spirito di Dio, Spirito che opera in un modo che non è da noi né controllabile né prevedibile.

La parabola che segue illustra un altro aspetto del regno di Dio, e la parabola enfatizza specialmente l'ampiezza della crescita che avrà il regno di Dio. Ma leggiamo il testo, iniziando dal versetto 30. Gesù diceva ancora: «A che paragoneremo il regno di Dio, o con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senape, il quale, quando lo si è seminato in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma quando è seminato, cresce e diventa più grande di tutti i legumi, e fa dei rami tanto grandi che all'ombra loro possono ripararsi gli uccelli del cielo». Con molte parabole di questo genere esponeva loro la parola, secondo quello che potevano intendere. Non parlava loro senza parabola, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Così come la proporzione tra il seme e la pianta di senape è enorme, dove dal piccolissimo seme cresce un albero, così pure il regno di Dio, che Gesù inaugura da un piccolo e apparentemente insignificante inizio, nascerà qualcosa di proporzioni inimmaginabili per la mente umana.

Quando il Signore smette di insegnare, va sul mare con i discepoli. Vuole riposare perché è stanco, si addormenta. E poi abbiamo il miracolo della tempesta che si placa. Andiamo subito a vedere come si svolge questo avvenimento. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: «Passiamo all'altra riva». I discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi una grande bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale, a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che noi moriamo?» Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» Ed essi furono presi da grande timore e si dicevano gli uni agli altri: «Chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono?»

0: Questa vicenda, riportata qui da Marco, lascia intravedere aspetti della nostra relazione con Dio. Diversi discepoli erano pescatori e quindi abituati ad affrontare maltempo e mareggiate, ma dalla descrizione che Marco ci dà possiamo dedurre che la situazione era drammatica, molto vicina al naufragio, tanto che i discepoli temevano per le proprie vite. Che tipo di serenità e tranquillità può far sì che Gesù riposi, dorma addirittura in una situazione simile? Pur essendo stanchissimi, sarebbe difficile non accorgersi di una tempesta di tale portata. La tranquillità, la pace, la sicurezza che Gesù Cristo aveva era fondata sulla perfetta fede e comunione che aveva con Dio Padre. Questo contrasta con la fede e la comunione che i discepoli avevano verso di Lui. La loro paura delle circostanze testimoniava che la comunione con Gesù non era al livello di quella che Gesù aveva col Padre. Infatti, il rimprovero di Gesù non era che avessero avuto paura, ma che non avessero avuto fede in Lui e quindi nel Padre. Possiamo notare inoltre come l'intervento di Gesù trasformi il loro primo senso di paura in un altro tipo di paura. Mentre prima erano terrorizzati dalla paura di morire, ora la loro paura non è più terrore, ma sono attoniti, sbalorditi al pensiero di chi possa essere questo Gesù in grado di comandare gli elementi della natura. Noi viviamo questo tipo di esperienza quando passiamo da un semplice assenso mentale di chi è Gesù Cristo all'esperienza reale e completa di essere alla presenza stessa di Dio. Non più una persona che possiamo raggiungere con le nostre menti, ma che ci travolge con la sua presenza. Che stupenda lezione impariamo qui. Egli ci fa incontrare delle tempeste della vita, così che possiamo avvicinarci a Gesù e conoscerlo meglio.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Voltiamo ancora una volta pagina, arriviamo a scrutare, a imbatterci con questo nuovo capitolo, il capitolo 5 del Vangelo di Marco. In questo capitolo ci sono tre grandiosi miracoli che possono essere stati fatti solo dalla mano dell'Onnipotente. Per questo motivo penso che sia un capitolo degno di nota. Nel primo versetto vediamo che Gesù e i suoi discepoli giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Il Signore aveva insegnato sull'altra sponda usando le parabole, ora si trova sulla terra che era stata data alla tribù di Gad. Ricordiamoci che Gad scelse di stabilirsi sul lato est del Giordano, non avendo quindi possedimenti nella terra promessa. Questa loro scelta li ha portati ad essere più vulnerabili, a staccarsi dalla fede, subendo l'influenza religiosa dei popoli vicini. Poi leggiamo che appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva più tenerlo legato neppure con una catena, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. Di continuo, notte e giorno andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percotendosi con delle pietre.

Chi si fa incontro a Gesù è un essere umano, è in condizioni disperate, ma è sempre un uomo. Questo è ciò che il Signore Gesù vide, un uomo, una persona. Marco ci descrive le condizioni in cui viveva. Aveva fatto di un cimitero la sua abitazione. Viveva come un selvaggio. Ovviamente alcune persone avevano cercato di trattenerlo persino con delle catene, ma aveva delle crisi violente che si manifestavano con una forza fisica tale da spezzare le catene e liberarsi da qualsiasi restrizione. In questi momenti di crisi scappava da un sepolcro all'altro e sulle montagne, infliggendosi delle ferite al corpo. Ai nostri giorni descriveremmo questo tipo di persona come affetta da disordini multipli di personalità, schizofrenia e autolesionismo. È interessante notare che Marco e persino Luca, che era un medico, lo descrivono come posseduto da demoni e da potenze spirituali demoniache. Ai nostri giorni c'è la tendenza ad essere estremamente razionalisti, scientifici, a non credere al soprannaturale e quindi ad avere difficoltà ad accettare la possibilità che alcune malattie mentali di questa entità abbiano anche dei risvolti spirituali. Luca, che era un medico e non uno sprovveduto credulone, non sembra avere problemi nel riscontrare che c'era un elemento spirituale. In ogni caso, sul piano umano, la situazione psichica di questa persona era senza speranza.

Continuiamo a leggere nei versetti dal 6 al 9 come si manifesta questo sdoppiamento di personalità e quale ne sia l'origine. Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti e a gran voce disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi». Gesù, infatti, gli diceva: «Spirito immondo, esci da quest'uomo». Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» Egli rispose: «Il mio nome è Legione, perché siamo molti». Vediamo come nel suo dialogo con Gesù, a volte è l'uomo che parla, a volte è l'entità spirituale. Infatti, pur di

e affogarono nel mare. I demoni fanno una richiesta che può sembrare strana, che riguarda la loro esistenza, dando l'impressione che abbiano la necessità e la preferenza di risiedere in un corpo fisico di qualsiasi tipo, e infatti chiedono di essere mandati a possedere un branco di porci. Come nota interessante, possiamo ricordarci del fatto che per la legge mosaica i maiali erano considerati animali impuri. Sta di fatto che Gesù concede loro questa richiesta e davanti agli occhi sbalorditi di tutti i presenti, discepoli compresi, l'intero branco di maiali si suicida lanciandosi in mare.

0: È forse il caso di allargare il discorso parlando della questione dei demoni. Alcuni punti possiamo menzionarli adesso, altri li vedremo domani. Primo punto, non solo Marco, ma tutta la scrittura riporta delle testimonianze circa la realtà dei demoni. Per coloro che accettano l'autorità della scrittura, ci deve essere anche l'accettazione della realtà dei demoni. Secondo punto, erano evidenti soprattutto durante il ministero di Gesù, ma chiaramente non sono limitati a quel periodo. Oggi viviamo in un periodo in cui si può vedere un nuovo proliferare di manifestazioni demoniache e di interesse per l'occulto e il paranormale. Terzo, non ne sappiamo la ragione, ma essi prediligono manifestare la loro natura malvagia attraverso gli uomini, manipolando le loro menti e la loro volontà. Questa descrizione è chiara. Quando uno spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non trovandone dice «Ritornerò nella mia casa dalla quale sono uscito». Così ci riporta Luca al capitolo 11, nel versetto 24. Un commento in Luca ce li presenta come costantemente agitati, in ansia, particolarmente se non hanno un'entità materiale in cui manifestarsi. Questa attività incessante è la caratteristica di tutto il male. E qua ci fermiamo a questo punto e domani andremo avanti con il discorso sulla questione dei demoni. Bene, allora vi saluto affettuosamente e vi invito a risentirci domani. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Ho trovato dei vecchi diari, perciò vi racconto un racconto molto molto lontano di quando i figli erano sugli 8-9 anni e l'ora di andare a letto a quel tempo era sempre una giostra. Un po' perché non volevano andare a dormire, un po' perché avevano ancora voglia di scherzare e un po' chissà perché. Così non si riusciva mai a vederli tutti pronti. Uno si faceva venire in mente certi francobolli che dovevano essere messi ad asciugare, se no si sarebbero irreparabilmente sciupati. Un altro doveva improvvisamente lavarsi i piedi perché forse avrebbe sporcato le lenzuola. Un altro ancora aveva profonde domande teologiche da fare. Erano domande buone che richiedevano una risposta, ma io mi domandavo sempre perché non me le avrebbe potute fare nel pomeriggio.

0: invece di andare a giocare a pallone. Ma mistero. Ricordo che una sera, mentre si infilava il pigiama, il più piccolo mi ha guardato con aria sentimentale e mi ha chiesto: «Mamma, mi vuoi bene?» «Certo, tesoro», ho risposto. Poi, ridendo, mi ha detto che aveva sfogliato una margheritina per verificare se gli volevo bene davvero. «E cosa è venuto?» gli ho chiesto. «Mamma». «E se fosse venuto non mamma, che cosa avresti fatto?» «Non ci avrei creduto». Anch'io da ragazzino ho sfogliato molte margherite, però confesso che contavo i petali prima perché la risposta fosse favorevole. Mamma, non mamma, promossa, bocciata, sole, pioggia. E il risultato della conta, anche se previsto, mi faceva un grandissimo piacere. Alla gente piace essere rassicurata. Ricordo che uno dei figli una volta si arrampicò sulle mie ginocchia, mi mise l'orecchio sul petto per sentire il battito del mio cuore e poi chiese: «Il tuo cuore fa pum pum per me?» Tutti abbiamo bisogno di amore e di sicurezza. Sapersi amati è più importante che avere molto denaro. Per questo Dio ha fatto scrivere nella sua parola, la Bibbia, tante promesse che ci rassicurano del suo amore costante e perfetto. Noi dovremmo fare lo stesso con coniugi, figli e famiglia, ma siamo così sciocchi e abbiamo un tale pudore dei nostri sentimenti che ci tratteniamo dal dire una parola di apprezzamento o di incoraggiamento, magari per paura di non essere capiti, e non diciamo una parola affettuosa per timore di passare per sdolcinati e romantici. Ma che ci vuole a rompere la scorza del nostro egoismo e della nostra indifferenza per dire a qualcuno che ne ha bisogno: «Ti voglio bene»? Anche Salomone diceva che una parola detta a tempo è buona. E lo sapete che nella Bibbia ci sono, a quanto pare, 365 non temere, detti da Dio ai suoi figli. Come una mela al giorno toglie il medico di torno, una buona parola al giorno toglierebbe tante amarezze di torno. Pensiamoci.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
4: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Matteo, capitolo 7, versetti 13 e 14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Il titolo del commento di oggi è «Ciò che fanno gli altri». In città vediamo spesso gruppi di pedoni che, prima di attraversare, aspettano sul marciapiede che il semaforo diventi verde. In alcuni casi, invece, qualcuno attraversa la strada nonostante il semaforo sia rosso, e il più delle volte altri lo seguono perché non guardano il semaforo ma a quello che fanno gli altri. Non è così anche nella nostra vita, quando conformiamo il nostro comportamento a quello degli altri piuttosto che fare ciò che è giusto e vero? Un pedone può perdere la vita per aver attraversato con il rosso, e in ambito morale e spirituale fare qualche cosa semplicemente per imitazione è altrettanto pericoloso, perché c'è in gioco il nostro avvenire eterno. Il sentiero che porta a Dio è stretto, e non è il sentiero che percorre la massa, dove si accetta qualsiasi opinione e non ci si mette mai in discussione. Per seguire Dio bisogna innanzitutto pentirsi, riconoscendo le proprie colpe. Poi bisogna abbandonare la pretesa di essere noi i padroni della nostra vita e confidare solamente in Lui. Purtroppo sono poche le persone che imboccano questo sentiero stretto, eppure è l'unico che porta alla vita eterna. Gesù Cristo ha aperto la via che porta a Dio. Egli stesso è la via, la verità e la vita, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6. Per trovare Dio non occorre seguire delle regole e neppure fare come fanno gli altri, ma bisogna andare a Cristo con umiltà e con fede. Solo facendo così potremmo poi scoprire ciò che Dio si aspetta da noi, Suoi figli. Esprimere attraverso atti concreti di benevolenza e di giustizia l'amore che Egli stesso ha messo dentro di noi per mezzo del Suo Spirito.

Perché nel capitolo 10 Paolo torna a difendere sostanzialmente la sua autorità apostolica davanti ai Corinzi. Vi ricordate, c'era sempre questo problema nella Chiesa degli oppositori di Paolo, persone che in qualche modo erano contro lui, quindi anche contro l'insegnamento. Ora non era una questione personale, Paolo non scrive per difendere se stesso perché era una questione personale, ma proprio perché doveva difendere il suo insegnamento, l'autorità del suo insegnamento. Era l'Evangelo, il messaggio della predicazione dell'Evangelo in pericolo. Quindi lui lo fa e deve parlare di se stesso, non lo fa volentieri, però lo fa per il loro bene. Quindi, 2 Corinzi capitolo 10, versetto 1, or io stesso Paolo vi esorto per la mansuetudine e benignità di Cristo, io che quando sono presente di persona fra voi, penson umile, mentre se sono assente mi mostro ardito verso di voi. Vi prego che quando sarò presente non sia obbligato a procedere arditamente, con quella confidenza di cui sono reputato audace contro certuni, che ci reputano come se camminassimo secondo la carne. La frase è un po' lunga, è un po' piena di digressioni e di precisazioni, ma vuol dire in sostanza: fate in modo che quando vengo non debba essere costretto a usare la disciplina, la mano pesante, quando vengo non sia costretto a sgridarvi severamente. Potete cambiare atteggiamento, fatelo adesso, ok? Quindi la sua è una preghiera, è un'esortazione, è una preghiera. Non voglio, come un genitore che dice: sto arrivando, sa cosa voglio aspettarmi, quindi preparati. Ti ho detto di fare questa cosa, falla prima che arrivo, perché quando arrivo deve essere fatta, e se non è fatta, sto arrivando, no? Quel tipo di preparazione lì. E però in questa frase così lunga precisa che ci sono persone che muovono contro di lui una critica in particolare. E quale sarebbe questa critica? Queste persone, questi suoi detrattori, dicono: lui è molto coraggioso, molto franco e ardito quando scrive, poi quando invece è qui, di persona è molto debole, molto umile, molto pacato. E quindi di che cosa lo stanno accusando? Lo stanno accusando di essere un codardo. No, che non ci vuole tanto coraggio a scrivere. Poi, quando siamo qui faccia a faccia, lo stanno accusando di questo, di essere un codardo, di essere un ipocrita. Cambia tono a seconda delle persone che ha davanti. E Paolo dice: non è proprio questa la motivazione. Io lo faccio per voi, non lo faccio per me. Dice che ci reputano audace contro certuni, che ci reputano come se camminassimo secondo la carne. Queste persone accusavano Paolo di camminare secondo la carne, di non essere un vero servo di Dio, ma un uomo interessato a se stesso, alla sua carne. Ma la cosa interessante è che dice al versetto 3: infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne. Paolo non si ritiene, vi ho detto prima che lui non è il tipo che si vanta, anche se avrebbe molto di che vantarsi anche rispetto a noi, va bene? Ma lui non è un tipo che si vanta, però è molto onesto, non si ritiene un super credente, non è neanche un credente carnale, ovviamente, è un credente maturo spiritualmente. Però dice: anche se può capitare che qualche volta agisco secondo la carne, lo ammette come possibilità. Anche i pastori, i leader, e anche i grandi leader, sapete, possono qualche volta dire qualcosa secondo la carne, agire secondo la carne. Noi dobbiamo aspettarlo, nel senso che sono esseri umani come ciascuno di noi. Noi diciamo certe volte: ah, me l'ha detto lui, me l'ha detto lei. Ma certe volte può essere anche lui nella carne, no, può essere stato non guidato dallo spirito. E noi non dobbiamo essere da un lato esagerati o dall'altro, né pensare che tutto quello che mi ha detto quella persona, perché è una persona spirituale, è dallo spirito, e neanche dall'altro scadere e dire: vabbè, non fa niente, chissà che. Bisogna dare il giusto peso alle cose. Qual è il metro e il punto di riferimento di ogni cosa, di ogni messaggio, di ogni esortazione, qualunque cosa ci viene detto?
la parola. Se ci edifica, sì, ma in base alla parola. Se quello che ci viene detto è coerente con la parola, allora lo dobbiamo accettare, se non è coerente. Quindi lui dice, anche se può capitare che camminiamo secondo la carne, c'è una cosa sicura, sicuramente non guerreggiamo secondo la carne. Ora parlerà un pochettino del combattimento spirituale. Combattimento spirituale può significare tante cose. Qui in particolare è il combattimento del ministro di Dio che combatte per la sana dottrina, per difendere la sana dottrina, per insegnare la sana dottrina. Quindi è il combattimento spirituale di chi ministra agli altri. E Paolo dice non guerreggiamo in modo carnale o secondo la carne. Prima di tutto, quando parliamo di combattimento spirituale, parliamo di cosa? Di un combattimento che non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà, i dominatori dell'aria. Vi ricordate Efesini capitolo 6? Lo stesso Paolo insegna agli Efesini che il nostro combattimento non è contro le persone. Una persona può fare qualcosa di sbagliato, può fare qualcosa di cattivo, può anche insegnare cose sbagliate, ma il nostro combattimento non è un combattimento fisico a livello di persona. Non stiamo combattendo contro carne e sangue, stiamo combattendo contro quello che c'è dietro, quello che c'è sotto, le forze spirituali. E là è lo stesso argomento nel capitolo 6, in cui Paolo parla anche dell'armatura. Dice che abbiamo questo combattimento, non è contro carne e sangue, contro praticamente le forze della malvagità, e abbiamo delle armi che Dio mette a nostra disposizione per combattere, giusto? Ci siete? E quali sono queste armi? La parola di Dio, la spada dello Spirito, poi c'è la verità, la giustizia, la prontezza che dà l'Evangelo, la fede. Queste sono le armi spirituali. Quindi c'è da un lato il contro chi combattiamo, quindi è un combattimento spirituale perché combattiamo contro le forze della malvagità. Dall'altro lato è un combattimento spirituale perché stiamo usando armi spirituali. Capite la differenza? Stiamo usando armi spirituali. Infatti, dice, non guerreggiamo secondo la carne perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Questi sono versetti molto importanti. Abbiamo detto qual è il contesto, a cosa si applicano principalmente? Al ministero, al predicare la parola, all'insegnare la parola. Paolo dice che nell'insegnare la parola spesso si tratta di un combattimento spirituale e combattiamo con armi spirituali contro determinate cose. Dice le nostre armi, le armi della nostra guerra non sono carnali. Quindi ci sono armi spirituali e ci sono armi carnali. Si può ministrare, servire, predicare, insegnare in maniera spirituale e lo si può fare anche in maniera carnale. Quali sono le armi carnali? Quali potrebbero essere le armi carnali dell'insegnamento, della parola, del ministero? La manipolazione, i sotterfugi, gli inganni, la retorica. Sapete che cos'è la retorica? L'arte di parlare, è l'arte dei politici. Loro sono, se tu ascolti 5 politici diversi che parlano tutti e 5 sullo stesso argomento, il primo sembra che ci abbia ragione, il secondo sembra che ci abbia ragione, il terzo pure, il quarto e pure il quinto, e poi dicono ma cosa faresti? E ognuno ha 5 soluzioni diverse e sembrano tutte buone. Perché? Perché sono bravi a dirlo. Poi in realtà, tra il dire e il fare, sapete bene, questa è la retorica, la capacità, l'arte di dire le cose, di comunicare. Paolo non usa retorica, è l'arte di dire le cose, ma quando, anche se dietro non c'è la sostanza, questo è il punto. Paolo dice, noi non siamo come i saggi greci che sono bravi a parlare, noi andiamo diretti al punto, usiamo armi spirituali, non armi carnali. Anche nella Chiesa ci sono persone che usano tanta retorica, sono bravissimi, sono brillanti nel parlare, ci sono anche grandi manipolatori, grandi maghi e truffatori nel ministero.
gente che è lì perché ha altri interessi, oppure anche se hanno interessi puri, ma usano i modi di parlare per portare le persone a fare quello che magari potrebbe essere anche giusto, ma il modo è sbagliato. Ora Paolo altrove dice, si può dire una bugia perché le persone vengano alla verità? Sembrerebbe quasi lecito, vabbè, ma noi lo diciamo quando io parlo faccio sempre l'esempio delle testimonianze, no? Ci sono certe testimonianze che non sono vere, semplicemente non sono vere. O sono fatti inventati, o sono fatti camuffati, ingigantiti. Perché io se io dico che sono guarito di quella malattia, quella persona si converte. Se io dico che mi sono convertito dalla droga e dall'alcol, anche se io non ho mai toccato, però quella testimonianza, capite quello che sto dicendo? C'è tanto di questo purtroppo. E il mio punto è che lo si fa per un desiderio, perché voglio portarli alla salvezza, ma la scrittura ci dice, ma si può avvenire qualcosa bu di buono da una bugia? Da una cosa che non è verità? Questa sarebbe un'arma carnale, questo sarebbe un modo di fare che non produce, non dà la vittoria, è una sconfitta, va bene? Quindi, ripeto, la manipolazione, l'inganno, i sotterfugi, l'apparenza, quanta apparenza c'è? Noi siamo abituati a rispondere e reagire in base a quello che vediamo. Una persona che è ricca, che sta bene o che è bella, che appare in televisione, ti dà subito il messaggio di una persona di successo, che ce l'ha fatta e quindi quello che dice c'ha un po' più di valore. Anche nella Chiesa è così. Se viene un pastore e dice io sono un pastore di una chiesa ha 10-15 membri, certe volte 12, certe volte mancano le persone, siamo 5, e tu dici vabbè dai, dici quello che devi dire. Poi se invece viene una persona e dice io sono pastore di una chiesa di 10.000 persone, noi siamo tutti, che cosa avrà da dire? Perché? Perché ci facciamo prendere anche noi da alcune cose che magari è l'apparenza e dobbiamo stare molto attenti. Ci sono anche altre armi carnali? Fino adesso ho detto quelle che si salvano, ma ci sono anche le armi carnali del controllo, della violenza, dell'abuso. E ci sono anche nel ministero pastori responsabili che abusano, controllano, mettono le persone nella paura, ok? Nella costrizione. E questo ancora è molto, mo molto grave. Sono armi carnali. Ora torniamo a Paolo. Paolo era, di questo l'accusavano, era una persona debole dal punto di vista della sua presenza, dell'apparenza, no? Era una persona umile, lo era apposta. Pensate che Gesù fosse una persona arrogante nel suo porsi, che veniva e diceva, ehi ragazzi, eccomi qua, soldi di qua, soldi di là. Come ve lo immaginate Gesù? Umile, modesto, anche nel suo apparire, però autentico e potente, spirituale. Quindi Paolo voleva assomigliare a Gesù. Paolo era mite, era umile, di questo l'accusavano. Non è che parlava con tono autoritario, non puntava sull'apparenza, ma sulla sostanza. Ok? Queste sono le armi carnali contro le armi spirituali. Ora, le armi carnali sembrano funzionare. In realtà le armi carnali impressionano molto il mondo e le persone. Sapete chi non impressionano? Gli spiriti, i demoni. Se tu sei una persona loquace, brillante, capace di successo, che sei inganni, che parli bene, puoi impressionare degli uomini, ma non impressionerai certo il diavolo, né i demoni. Non è che perché tu alzi il tono della voce o gridi il diavolo si spaventa e dice, oh, ha alzato il tono della voce, sta gridando, questo c'ha più autorità. Capite quello che sto dicendo? Al contrario, le armi spirituali possono non impressionare molto il mondo e le persone, dire, ma questo chi è? Ma che vuole? Ma fanno tremare gli spiriti e i demoni. Il credente che grida e che si agita non fa paura ai demoni, ma il credente che predica la verità, il credente che predica la giustizia, che applica e cammina secondo la giustizia, il credente che prega, guidato dallo Spirito, questo è un credente che ha. Sono armi spirituali, capite la differenza? È molto, molto
netta. Sono le armi potenti. Le armi spirituali sono potenti in Dio a fare cosa? A fare cose che non sono tanto piacevoli, ma sono necessarie. Sono potenti a distruggere le fortezze. Che cosa sono le fortezze? Ora, generalmente, quando si parla di principati, potestà, fortezze, si parla del mondo dei demoni e delle forze della malvagità. In questo contesto le fortezze non sono questa realtà, sono piuttosto dei modi di pensare, dei sistemi o dei modi di pensare o delle credenze o degli atteggiamenti. Dietro c'è sempre il diavolo, va bene? È sempre l'ispirazione del diavolo, del mondo, della ribellione. Ma sono dei modi di pensare, di essere, di credere, atteggiamenti umani che possono esserci anche nei credenti. Anche un credente può avere delle fortezze. Ripeto, non stiamo parlando della presenza demoniaca o della possessione demonica, stiamo parlando di aree nella sua vita in cui, che non sono arrese al Signore. Modi di pensare, atteggiamenti, attitudini. Potrebbero essere il frutto di un falso insegnamento. Una fortezza potrebbe essere il fatto che tu creda a qualcosa che non è secondo la parola di Dio. Un falso insegnamento che hai ricevuto. Una pratica sbagliata o un'enfasi sbagliata rispetto a certe cose. Il legalismo. Ricordate quanto ha insegnato Paolo e quanto insegnerà ancora contro il legalismo. Dall'altro lato il liberalismo. Facciamo tutto quello che ci pare, tanto... O addirittura quelli che non credono più all'autorità della parola, che non insegnano più l'autorità della parola nella vita della persona. In generale sono tutte le posizioni, io credo che in generale le fortezze siano tutte le posizioni che sono contrarie alla parola di Dio, che noi permettiamo nella nostra vita. Una fortezza potrebbe essere la mia timidezza, anzi per tanti anni io credo che la mia timidezza sia stata una fortezza, cioè un atteggiamento, un pensiero non secondo la parola di Dio che mi teneva bloccato, limitato nel mio servizio al Signore. Ma potrebbero essere altre cose, un'abitudine sbagliata, un peccato, un vizio. Le armi dello Spirito sono potenti a distruggere le fortezze. Ci sono delle fortezze che sono sempre state lì, ma ci sono anche delle fortezze che sono venute dopo per l'influenza di qualche altra persona. L'influenza di qualche chiesa che insegna cose strambe, o di qualche leader che insegna cose strane, o di qualche libro. Stiamo molto attenti a quello che ascoltiamo, quello che leggiamo, eccetera. C'è tanta roba buona in giro, ma c'è anche tanta roba non buona. E dire questo libro mi ha cambiato la vita, questo libro mi ha dato veramente una reale comprensione, oppure questo libro mi ha diretto in un modo... siamo molto attenti, dobbiamo avere quella capacità di giudicare se veramente è secondo la parola di Dio o no, va bene? Perché potrebbero tutte queste cose essere delle influenze sulla nostra vita. Io ho conosciuto tante persone che camminavano abbastanza dritto, poi hanno iniziato ad andare in qualche chiesa, a frequentare certi ambienti, a ascoltare certe persone e hanno cominciato a deviare un pochettino, permettendo... idee strane, atteggiamenti strani, pensieri strani, legami nella loro vita dobbiamo essere coscienti anche di questo. Quindi potenti a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Queste fortezze sono come città fortificate, probabilmente Paolo aveva proprio in mente le città fortificate, no? Qualcosa che è difficile da espugnare, perché si chiude e nessuno può toccare, nessuno può mettere mano lì. Sapete quando toccate un nervo scoperto? Subito, no, questo non lo tocchi, questo non lo prendi, questo è mio. E probabilmente queste città fortificate sono costruite su dei fondamenti che sono dei ragionamenti particolari, dei pensieri particolari. Sapete benissimo che io non sono contro la ragione e il pensiero, se questi sono guidati dallo Spirito, ma c'è anche tanto ragionamento, tanti pensieri che sono carnali, che sono di incredulità, di ribellione, e questi devono essere semplicemente abbattuti, distrutti, eliminati, e quindi potenti a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio.
ogni altezza o i muri o le torri, comunque ostacoli. Io credo che queste sono cose che vengono e trovano forza nell'orgoglio dell'uomo. Quando leggo altezza che si eleva contro, penso a qualcosa che si gonfia, qualcosa che è legato all'orgoglio. Sono i pensieri di chi pensa di saperne più di Dio e della parola di Dio. Non ci puoi fare tanto, devi solo distruggere quei tipi di pensieri e quei tipi di atteggiamento, quei tipi di altezza che si elevano orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. In realtà, anche se certe volte dicono di portare alla conoscenza di Dio, questi pensieri, questi ragionamenti impediscono una vera e profonda conoscenza. Certe volte il falso insegnamento trova questo tipo di appeal nelle persone. Ti diamo una conoscenza nuova di Dio, ti diamo una conoscenza particolare, ti diamo una rivelazione, qualcosa che nessuno ha capito, però l'abbiamo capito noi, no? E in realtà non ti stanno dando più conoscenza di Dio, ti stanno impedendo una reale e profonda conoscenza di Dio. Distruggiamo i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Come? Facendo prigioniero ogni pensiero. Vedete che il contesto è quello della vita nostra personale. Non stiamo parlando di battaglia spirituale contro i demoni, stiamo parlando di qualcosa che ci riguarda molto più dentro, più da vicino. Facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Il combattimento spirituale è spesso semplicemente sottomettere i miei pensieri a Dio. Che cosa sto pensando? A cosa do spazio nella mia giornata? Oggi a che cosa abbiamo pensato? Al di là del devo cucinare, quindi si fa così così, devo fare questo, quindi si fa così così, ma cosa abbiamo nutrito a livello di pensieri nella nostra mente? Dietro quale fantasia o ragionamento o sogno o altro siamo andati? Quante battaglie ci sono nella nostra mente ogni giorno, vero? Quando arriva un pensiero, magari si fa strada, ne arriva un altro e dopo un po' cominciamo a dire, perché lo Spirito Santo ci tocca un po', dice, non è un pensiero tanto buono questo qua. E tu dici, oh sì, forse, e inizia questo combattimento nella nostra mente, no? Dobbiamo imparare, e questo è anche combattimento spirituale, a sottomettere i nostri pensieri, renderli ubbidienti. Se non onora Cristo, se non equivale a un pensiero di ubbidienza a Cristo, è un pensiero che deve essere eliminato, sottomesso almeno. Quando hai un insegnante nella tua vita, quello che ti insegna in palestra, fai sport, il tuo allenatore, o l'insegnante di musica, il capo al lavoro, il comandante nell'esercito, quando tu tendi ad obiettare a questo che è il cavo, cosa ti viene detto spesso? Non devi pensare. Quando dici, scusa, ho un pensiero, ho un'idea, lui ti dice, non devi pensare, devi fare quello che ti dico io, giusto? E noi ci arrabbiamo tanto, perché è difficile, però spesso è l'unico modo per cambiare veramente. L'unico modo veramente che abbiamo di cambiare è permettere a qualcun altro di avere libertà nella nostra vita, di dirci, no, lo devi fare. No, devi arrendere. E io quando seguo gli allenamenti di Matteo, non devi pensare, devi fare come te l'ho detto io. Ma io non ci fai come te l'ho detto io. E quando insegnavo la chitarra, spesso veniva da me qualcuno e mi diceva, generalmente perché non gli andava di fare gli esercizi, e dicevano, ma questi esercizi non servono poi tanto. Non me lo dicevano così direttamente, ma dicevano, ma che cosa servono questi esercizi? Che equivale a dire non servono a niente questi esercizi che mi stai dando, mi stai solo facendo perdere tempo. E ogni volta mettevano in dubbio questa mia capacità di dare dei giusti esercizi, ma che cosa stavano facendo in realtà? Un danno a se stessi. E io dicevo loro, non vi preoccupate di quali sono gli esercizi che vi do, voi preoccupatevi di farli e di farli bene. Ci penso io a disegnare il percorso formativo, poi alla fine suonerete se fate gli esercizi che vi do, ma io non sto suonando, è un mese che facciamo chitarra ma io ancora non so suonare. Hai fatto gli esercizi? Ma
È difficile sottomettere i propri pensieri all'obbedienza di Cristo, ma è necessario. E rimango stupito di quante volte diciamo: sì, è vero, la parola di Dio insegna così, ma io ho deciso di fare diversamente. Io lo sento dire certe volte proprio in questa maniera. Sì, sì, lo so che la Bibbia non dice, però... E lo conosco bene questo sentimento, perché anche certe volte è il mio sentimento. Io insegno la parola, quindi la conosco, so che cosa dice riguardo, però certe volte voglio convincere me stesso o dire vabbè, non è così. Molte volte le persone dicono: ma io non riesco a credere, perché la parola di Dio mi dice delle cose che io non condivido e io non riesco a credere. E la mia risposta è: il tuo problema non è che non riesci a credere, è che non ti puoi arrendere. È molto diverso, perché tu stai credendo, lo sai che Dio te lo chiede. Il problema è che sei ribelle e che non lo puoi accettare. Sono due cose molto diverse. Onestamente, ve lo dico onestamente, ci sono delle cose che io non condividerei dei metodi di Dio. Ci sono delle cose che io dico: ma signore, non lo capisco sta cosa, ma perché? Mi sembra sbagliato, non lo farei. Però questo, secondo voi, è una conferma o no che la parola di Dio è un punto di riferimento? Se io, non ci perdiamo in questi argomenti, ma se io trovassi sempre nella parola di Dio delle conferme a quello che sento e che dico, ci sarebbe qualcosa che non va, o no? Evidentemente la sto leggendo in un modo tendenzioso, che ci vado a cercare le conferme ai miei pensieri. Se invece la parola di Dio mi dice delle cose che io non condivido e che non penso, è la conferma che mi sta parlando veramente, giusto? Facendo prigioniero ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. E siamo pronti a punire qualsiasi disobbedienza quando la vostra obbedienza sarà perfetta. In altre parole, Paolo sta dicendo che lui è l'autorità di Dio nella loro vita, che Dio l'ha messo lì per aiutarli, per combattere per loro. Lui è l'allenatore e farà di tutto, non si tirerà indietro, perché si tratta del loro bene. Dice: siamo pronti a punire qualsiasi disobbedienza. Poi dice: quando verrà la vostra obbedienza, la vostra obbedienza sarà completa. Che vuol dire? Sembra un po' una contraddizione. Molti la interpretano così: non vengo a disciplinarvi ora, perché non siete pronti e sarebbe una strage. Se vengo adesso ci sarà sangue, va bene? Morti. Così vi do il tempo per ubbidire completamente. Quando lo avrete fatto, quando la vostra obbedienza sarà completa, allora verrò. E quindi non sarò durissimo con tutti voi, ma solo con quelli che ancora non si saranno ravveduti. Guardate voi all'apparenza delle cose? Versetto 7. Questo era il loro problema. Tutto quello che stiamo dicendo, in un certo senso, le armi carnali, il modo in cui Paolo si poneva, chi era, come sembrava, è un po' questo. Guardate voi all'apparenza delle cose. Questo era il loro problema e spesso il nostro. Ripeto, Paolo non aveva un'apparenza particolare per cui vantarsi, Gesù non aveva un'apparenza particolare per cui vantarsi, né nel modo di essere fisicamente proprio, ma neanche nei modi di fare. Paolo in particolare, alcuni dicono che fisicamente era basso, bruttino, non era affascinante, era umile e debole come persona. Guardate voi all'apparenza delle cose? È ancora quella la cosa più importante? Questo non è spiritualità, questa è carnalità. Dio non guarda l'apparenza delle cose, Dio non guarda l'apparenza delle persone, Dio non sceglie in base all'apparenza, no? E quindi neanche noi di riflesso dovremmo essere così colpiti dall'apparenza. Invece lo siamo tantissimo. Dio ci aiuti, Dio ci aiuti. Spesso l'apparenza è la prima impressione che ci facciamo delle persone. E sapete, gli psicologi dicono che la prima impressione che ti fai di una persona generalmente è l'impressione più forte. E ci vorrà un sacco di tempo e un sacco di cose prima che tu cambi parere su quella persona. Quindi se tu ti fai un'idea sbagliata di una persona fin dall'inizio, prima che quella persona ti convince che magari non è così male, ce ne vuole. E lo stesso al contrario, se tu pensi che quella persona che è un malfattore sia una brava persona, ce ne vorrà un sacco di tempo prima che capisci che invece è un malfattore. Ci sono un sacco di donne
che cadono si innamorano semplicemente dell'uomo sbagliato, perché guardano l'apparenza e poi si scoprono che è un malfattore, ma perché hanno quell'impressione, continuano a rimanere a fianco a quella persona e quello gli fa male, le fa male, le rovina, eccetera, eccetera, ma loro rimangono, continuano a rimanere legate perché ci vuole un sacco di tempo per esserne liberati. Comunque questa è una debolezza che abbiamo un po' tutti. Guardate voi all'apparenza delle cose. Se qualcuno è convinto in se stesso di essere di Cristo, consideri anche questo in se stesso. Come egli è di Cristo, così anche noi siamo di Cristo. Questo è l'errore che fanno molti credenti. Pensano che Dio parli solo a loro, o che chiami solo loro, o che ami solo loro, o che perdoni solo loro. Sì, io ho fatto quella cosa, era terribile, ma Dio mi ha perdonato. Ma se lo fa tuo fratello, Dio a te non ti può perdonare, è terribile. Non riconoscono gli altri credenti né il valore degli altri ministeri e delle altre chiamate. Io devo necessariamente riconoscere che sono di Cristo e nello stesso modo che Lui è di Cristo, che Lui è di Cristo. Perché? Perché essere di Cristo non è un merito di quella persona, capite? È un merito di Cristo. E come il Signore ama me, ama anche Lui, nella stessa misura. E infatti, se io faccio un dispetto a Lui, cado nella disciplina di papà che dice: tu non fai un dispetto a tuo fratello. Esattamente come se Elisa fa un dispetto a Mattia, viene papà e dice: non lo devi fare, non si fa, adesso sarai punita. Ma io sono tua figlia. Sì, anche lui, giusto? E quindi anche con papà lo stesso, se io faccio un dispetto a mio fratello, un torto a mio fratello, imbroglio a mio fratello, eccetera, papà sarà giusto perché lo ama, ama me ma ama anche lui, quindi in questa particolare occasione e circostanza io sono il pericolo per mio fratello e papà mi disciplinerà. Quindi se qualcuno è convinto in se stesso di essere di Cristo, è giusto, però lo siamo anche noi, dice Paolo. E anche se mi vantassi un po' di più della nostra autorità, ripeto, Paolo non era un tipo che si vantava, però ogni tanto doveva mettere i puntini sulle i, che il Signore ci ha dato per la vostra edificazione e non per la vostra distruzione. Questo è un po' un aspetto fondamentale di tutto quello che stiamo dicendo. Noi siamo qui, vi discipliniamo, vi insegniamo la parola, siamo duri certe volte, ma non perché vogliamo distruggervi, ma perché vogliamo edificarvi, farvi del bene. E quindi se mi vantassi un po' di più della nostra autorità, non sarei svergognato. Ho qualche vanto,

che sarebbe stato molto meglio dirgli quelle cose attraverso la lettera che attraverso un incontro faccia a faccia. Sapete, quando ci si incontra faccia a faccia e c'è una discussione, non si sa mai quello che può succedere. Certe volte le discussioni possono degenerare e diventare degli scontri verbali molto forti, e si rischia anche facilmente di dire cose che in realtà non si pensa, ma che sono offensive e fanno male e che rimangono nella memoria dell'altro. Paolo dice: io volevo evitare tutto questo, sapevo che dovevo dire cose difficili, dure, quindi ho preferito scrivervi piuttosto che venire di persona. Versetto 10. Perché, dice qualcuno, ben le sue lettere sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la sua parola di poco conto. Quel tale consideri che come siamo a parole per mezzo di lettere quando siamo assenti, così saremo anche con i fatti quando saremo presenti. Ai ai ai ai ai. Adesso Paolo comincia a diventare minaccioso. Ci accusate di essere forti attraverso la lettera e deboli di presenza? È meglio che vi ravvedete, perché se no vedrete quando siamo anche forti di presenza, e lo saremo, e saremo durissimi. Quindi dice a questo qualcuno, questo tale, questi tali, questi suoi oppositori: è meglio che vi ravvedete, è meglio che cambiate atteggiamento. Non lo faccio per debolezza, lo faccio apposta ad essere debole e umile di presenza, ma so anche come essere forte e ardito quando sono presente. Non osiamo infatti collocarci o paragonarci con alcuni di quelli che si raccomandano da se stessi, ma essi, misurandosi da se stessi e paragonandosi con se stessi, non hanno alcun intendimento. Di nuovo qui Paolo accusa delle persone. Ci sono delle persone che sono false, non sono falsi insegnanti all'interno della Chiesa, sono loro il problema reale. Dice Paolo: noi non ci paragoniamo con quelli che si raccomandano da soli. Queste persone si vantavano dei loro propri successi e dicevano: io ho fatto questo, io ho fatto questo, io ho realizzato questo. Testimoniavano di loro stessi. Non è che altre persone dicevano: sai, quel fratello, quella sorella ha fatto questo, questo e quest'altro. Ma erano loro che dicevano, raccontavano le cose di se stessi. E Paolo dice: essi, misurandosi da se stessi e paragonandosi con se stessi, non hanno alcun intendimento. Cioè, è un modo di fare sciocco. Quando noi ci misuriamo con noi stessi e ci paragoniamo con noi stessi, è molto pericoloso, perché noi spesso non abbiamo un'idea corretta di noi stessi. Molto spesso ci inganniamo rispetto a noi stessi, o esagerando in un modo: io faccio schifo, non sono nessuno, non valgo niente, che non è la verità, o dall'altro opposto dicendo: ah, meno male che ci sono io, beati voi che sono arrivato, benedetto voi che adesso sono arrivato e sto in mezzo a voi, che vi onoro della mia presenza, io sono la risposta alle vostre preghiere. È molto pericoloso misurarsi con se stessi, paragonarsi a se stessi, perché non ci sono riferimenti validi. È facile sbagliare, è facile esagerare. Con chi dovremmo misurarci? Con cosa dovremmo misurarci? Con la parola di Dio, con Gesù, e dire: sto assomigliando a Gesù, questo pensiero, questo atteggiamento, questa parola, questa cosa è qualcosa che un po' rispecchia il carattere, il pensiero, il modo di fare di Gesù, no? Giusto? Ma noi, versetto 13, non ci vanteremo di cose oltre misura, ma secondo la misura della norma o sfera che il Dio della misura ha assegnato a noi, permettendoci di giungere fino a voi, perché non ci estendiamo oltre i limiti, come se non fossimo giunti fino a voi, poiché siamo veramente giunti fino a voi con la predicazione dell'Evangelo di Cristo. Di nuovo, un modo un po' complicato di scrivere di Paolo, ormai lo stiamo conoscendo sempre di più. Che cosa sta dicendo Paolo? Sta dicendo che Dio ha assegnato a ciascuno di noi una sfera d'azione, e la mia sfera

è diversa dalla tua sfera e io non devo entrare nella tua sfera e tu non devi entrare nella mia. Nel senso che ognuno di noi ha la propria chiamata e si deve impegnare, dare il massimo in quella chiamata e non nella chiamata di un altro, nella propria vita. Lui difende la sua autorità, però lui sta dicendo: io sono l'autorità di Dio nella vostra vita, perché sono io che vi ho portato l'Evangelo. Dio ha stabilito così per voi. Ma non è che posso dire a chiunque altro le stesse cose che dico a voi, perché magari quella potrebbe essere la sfera dell'autorità di qualcun altro, capito? Però nella sfera che Dio mi ha assegnato io voglio essere ubbidiente. Non voglio quindi impicciarmi degli affari degli altri, ma voglio onorare Dio in quello che Lui ha assegnato a me. Quando si parla di autorità, è molto importante comprendere i confini e i limiti dell'autorità. Dio non dà mai un'autorità assoluta a nessun uomo. Qui stiamo parlando di Paolo, che probabilmente è l'uomo di Dio dopo Gesù più grande che sia mai esistito, giusto? E lui sta dichiarando che Dio gli ha dato dei confini precisi alla sua autorità. Va bene? Quindi Dio dà sempre a ogni uomo dei limiti e dei confini precisi quando dà l'autorità. Lui, in questi termini che usa, molti studiosi pensano che lui stesse facendo riferimento alle gare di corsa. Sapete, quando si fanno le gare di corsa, ogni corridore ha la sua corsia. Partono tutti insieme, ognuno nella sua corsia, e devono terminare la gara nella propria corsia. Se tu invadi la corsia di un altro, sei eliminato, perché in qualche modo lo stai ostacolando, giusto? E Paolo dice: Dio mi ha dato una corsia. E io voglio correre dentro quella corsia, dare il meglio in quella corsia, non voglio invadere la corsia di altri. Però quello che Dio mi ha dato e quello che mi ha chiamato a fare lo voglio fare. E sta dicendo: voi fate parte della sfera di autorità che Dio mi ha dato. E qual è la prova? Il fatto che io sia venuto e abbia fondato la Chiesa, che voi vi siete convertiti per effetto della mia predicazione. Questo è abbastanza. Lo ha detto precedentemente: voi siete la mia lettera di presentazione. Devo darvi una lettera di presentazione, di raccomandazione. Voi siete la mia lettera, diceva, no? Andiamo verso la fine e non ci vantiamo oltre misura, versetto 15, delle fatiche altrui. Questa è un'altra questione. Vantarsi delle fatiche altrui. Ma nutriamo la speranza che crescendo la vostra fede noi saremo maggiormente considerati tra di voi secondo la nostra norma in modo traboccante. Così da evangelizzare anche in luoghi al di là del vostro, senza vantarci alla maniera da altri di cose già preparate. In sostanza, lui sta dicendo: noi non invadiamo lo spazio altrui e non ci vantiamo di meriti altrui. Si può fare? Molti, molti lo fanno purtroppo. Quando non si ha molto ben chiaro cosa Dio ti ha chiesto di fare, qual è la tua chiamata. E purtroppo molte volte, anche certe volte i ministri non ce l'hanno ben chiaro, è facile invadere lo spazio altrui. Certe volte è anche facile vantarsi dei meriti altrui. Io vado in una chiesa, la chiesa cresce, io penso: ah, è stato per merito mio. Magari non sono consapevole di tutti gli anni di preparazione, di preghiera. Questo succede spesso quando, ad esempio, in una chiesa cambia il pastore. A un certo punto viene il pastore nuovo, la chiesa esplode e tutti quanti dicono: ah, visto, è il pastore nuovo, il vecchio era il problema, il nuovo è la soluzione. E magari non si capisce che magari il vecchio pastore ha dovuto fare un'opera molto lenta di fondamento, di preparazione, di insegnamento, e poi l'altro ha raccolto un po' il frutto di tutto quel lavoro lento e faticoso. E infatti lui dice: senza vantarci di cose già preparate. Quindi c'era questo problema al tempo di Paolo, ministri che si vantavano delle fatiche altrui, già c'era questo problema. E già c'era il problema dei ministri che invadevano lo spazio l'uno dell'altro. È molto facile, anche io da ministro mi piacerebbe un ministero già bello e pronto. Facile, no? Quando invece sai che quando devi dare inizio a una chiesa è molto più difficile. Devi andare, devi evangelizzare, devi cercare il locale, devi tutte queste cose faticose, parlare con le persone.
tanti problemi che portano poi le persone. Sarebbe molto facile dire apriamo una chiesa nuova, no? Facciamo un passo di fede, dai, tiriamo fuori 1.000 euro ciascuno, apriamo una chiesa nuova, la facciamo bellissima, fantastica, spettacolare, con il bar all'interno, poi facciamo un gruppo di lode pazzesco, facciamo un'adorazione fantasmagorica con gli strumenti tutti più belli, poi prepariamo degli insegnamenti, una serie di insegnamenti eccezionali, chiamiamo gli ospiti migliori, sarà una chiesa spettacolare, così tutti i credenti delle altre chiese verranno nella nostra chiesa. Eh? Non sarebbe bello? Sarebbe facile? Così tutti gli altri credenti verranno nella nostra chiesa. E questo è il piano di Dio. Il piano di Dio è: vuoi iniziare una chiesa? Inizia ad andare per strada a evangelizzare. Inizia a conoscere le persone, inizia a conoscere il quartiere. Inizia a andare a parlare con quel tossicodipendente. No, il tossicodipendente ha troppi problemi, signore. Inizia ad andare a parlare con quella famiglia piena di problemi, di separazione, di... no, signore, non voglio mischiarmi nei problemi dell'altro. Inizia... capite quello che sto dicendo? È molto bello trovarsi le realtà già belle che fatte. Paolo non era così. Paolo era un po' al contrario. Quando le cose iniziavano ad andare bene in una chiesa, se ne andava. Perché dice, è tempo che iniziamo un'altra chiesa, qui le cose vanno bene. Terminiamo. Ora, versetto 17. Chi si gloria... si glori nel Signore, poiché non colui che raccomanda se stesso è approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Chi si gloria nel Signore. Viene tutto da Lui, viene tutto da Dio. La nostra salvezza, sei d'accordo? I nostri doni, la nostra chiamata, i nostri, tra virgolette, successi, vengono tutti da Lui. Ora devo portarmi un po' a Geremia. Geremia capitolo 9, versetto 23, dice, così dice l'Eterno, il savio non si glori della sua sapienza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si gloria in questo, di avere intendimento e conoscere me, che sono l'Eterno, che esercita la benignità, il giudizio e la giustizia sulla terra. È un po' lo stesso concetto. Non ti vantare di quello che sei o di quello che hai fatto. Geremia 9, 23 e 24. Ogni tuo vanto è in Dio. È per la grazia di Dio che siamo quello che siamo. Tutto quello che abbiamo l'abbiamo ricevuto e non perché lo meritavamo. Non colui che raccomanda se stesso è approvato. L'opinione che hai di te stesso o che vai in giro a dire di te stesso non è così importante. L'importante è l'opinione che Dio ha di te. Sei a posto davanti a Dio? È Dio che ti ha chiamato? L'importante non è essere approvati in se stessi, è che Dio ci approva.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Anche oggi, come ho fatto anche in altre occasioni, vorrei iniziare lo studio con la lettura biblica. Leggerò quindi dal Vangelo di Marco, il capitolo 7, esattamente i versetti 2, 3 e 4. I farisei e gli scribi videro che alcuni discepoli di Gesù prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono con grande cura lavate le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e quando tornano dalla piazza non mangiano se non si sono purificati con delle aspersioni. E vi sono molte altre cose che ritengono per tradizione: lavature di calici, di orciuoli, di vasi di rame. Fermiamoci un momento, amici, a considerare tutto questo, perché è molto interessante. C'è aria di crisi intorno alla persona di Gesù. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, versetto 30, abbiamo letto che gli apostoli si erano riuniti intorno a lui per fargli un resoconto di quanto avevano fatto durante la loro missione. Ora, anche gli scribi e i farisei si stanno riunendo intorno a Gesù. È quindi scontato che vi sia ora un confronto fra Gesù, i suoi discepoli, i farisei e i loro seguaci. Un gruppo è formato dagli amici di Gesù e dai suoi discepoli che lo amano. L'altro gruppo è formato invece da tutti i suoi nemici che vorrebbero vederlo morto. È sempre la stessa storia. Vi sono due gruppi: quelli che credono in Gesù e quelli che si rifiutano di accettarlo per quello che Gesù è. Ora, in quale gruppo state voi che mi ascoltate? La differenza fra questi due atteggiamenti, credetemi, è enorme. Qui non si tratta tanto di appartenere a questa o a quell'altra chiesa o di avere compiuto o meno determinati riti. Ciò che veramente conta è il vostro rapporto con Gesù. Questo gruppo di scribi e di farisei era naturalmente una delegazione speciale venuta da Gerusalemme e inviata a spiare Gesù. Erano insomma degli oppositori intellettuali mandati per prendere Gesù in trappola. Gesù però reagì e rispose a sua difesa in un modo che, a mio avviso, costituisce un'altra prova della sua natura divina. I suoi stessi nemici dovettero ammettere, come si legge nel Vangelo di Giovanni al capitolo 7, versetto 46, che nessun uomo aveva mai parlato come Gesù. Naturalmente, per i farisei non era difficile trovare qualche difetto nel Signore, nel senso che Gesù non teneva per nulla conto delle loro tradizioni. Ma qual era ora la tradizione? Essi infatti non criticavano i discepoli per non aver osservato qualche regola di buone maniere, ma per il fatto che il Signore non faceva loro osservare le tradizioni che erano frutto dell'interpretazione dell'Antico Testamento da parte degli scribi e dei farisei.

L'Evangelista Marco, inoltre, spiega, a beneficio dei Romani, che la purificazione cerimoniale era una caratteristica del popolo di Israele. In realtà, Dio aveva dato a Israele varie norme relative alla purificazione, norme raccolte soprattutto nel libro del Levitico. La ragione è che la purificazione era molto importante, perché così Dio insegnava loro una grande lezione, e cioè che un peccatore deve purificarsi spiritualmente prima di poter godere della comunione con Dio. I farisei, però, alle norme della legge mosaica avevano aggiunto tante altre regole, divenute ormai tradizionali, e che essi spacciavano come interpretazione genuina della legge. Anzi, alcuni ritenevano che Dio avesse dato a Mosè, oltre la legge, anche quelle tradizioni. Il fatto sta che quelle prescrizioni e interpretazioni degli scribi e dei farisei erano molto lontane dallo spirito e dagli intenti della legge mosaica. Ora, in questo capitolo 7 ci troviamo di fronte a una di queste tradizioni, di cui ci vengono dati alcuni particolari. Gli israeliti avevano quindi l'abitudine di lavare o purificare bicchieri, pentole, vasi di rame, tavole. Naturalmente tutto questo complicava la vita, e poi si trattava di cerimonie puramente esteriori, senza alcun significato spirituale. È interessante notare che in riferimento al lavaggio di quegli oggetti, nel testo greco del Vangelo di Marco si usa la parola baptismos, cioè battesimo, per cui possiamo dire che gli israeliti battezzavano calici, pentole, oggetti religiosi e tavole. Insomma, a causa delle tradizioni scivolavano sempre più nel fanatismo, nel gretto legalismo che faceva dimenticare, con il suo vuoto spirituale, il vero scopo della legge e in particolare delle norme relative alla purificazione, che sottolineavano il fatto che bisognava mettersi a posto con Dio prima di poter avere comunione con Lui. Oggi ci troviamo in fondo dinanzi a questo stesso atteggiamento. Tanti sono sempre pronti a discutere su riti, cerimonie o su questioni dottrinali di secondaria importanza, mentre ci dovremmo occupare piuttosto della persona e dell'opera di Cristo Gesù, e se ci siamo lasciati salvare da Lui o se piuttosto lo abbiamo respinto. Ora, amici, andiamo avanti con la nostra lettura. Leggo Marco capitolo 7, versetto 5. I farisei e gli scribi domandarono a Gesù: «Perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» L'accusa rivolta ai discepoli era in realtà rivolta contro Gesù personalmente. Ma notate come Gesù li affronta. Gesù disse loro: «Profetò bene Isaia di voi, ipocriti. Infatti lui così scrisse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me.» Queste parole di Gesù sono riportate nel capitolo 7, versetto 6 del Vangelo di Marco. L'ipocrita è la persona che recita una parte, che finge di essere quello che non è. I farisei, infatti, davano a intendere di essere molto pii e timorosi di Dio, ma senza che facessero delle vere esperienze spirituali. Era come se le loro labbra e il loro cuore appartenessero a persone diverse. Non avevano idea di genuine esperienze spirituali più di quante ne possa avere un pupazzo sulle ginocchia di un ventriloquo. Ma purtroppo anche oggi vi sono tante persone il cui cristianesimo, se di cristianesimo si può parlare, consiste soltanto in belle cerimonie in chiesa,

Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvato. Eppure tante persone sono oggi intrappolate da varie confessioni di fede settarie, da culti puramente esteriori, da norme varie che regolano perfino il modo di vestirsi, i contatti sociali. Ma tutto questo è frutto della tradizione degli uomini, che non ha nulla a che fare con una diretta e personale comunione con il Signore Gesù. Il Signore Gesù disse poi, sempre citando il profeta Isaia: «Ma invano questo popolo mi rende il culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini». Questo è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 7, versetto 7. Il culto, amici, è vuoto, privo di ogni significato spirituale, quando le regole degli uomini prendono il posto della parola di Dio. Ma veniamo adesso al cuore di tutta la questione, leggendo i versetti 8 e 9 di questo capitolo 7. «Voi, disse Gesù rivolto agli scribi e ai farisei, voi, lasciato il comandamento di Dio, state attaccati alla tradizione degli uomini». E Gesù diceva ancora a loro: «Come ben sapete annullare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione?» Ecco dunque il punto cruciale della questione. Gli scribi e i farisei mettevano le tradizioni degli uomini al posto della parola di Dio. Ora, una tradizione può essere anche buona e può sorgere anche per una buona ragione. Una tradizione però diventa cattiva, illegittima, quando si sostituisce alla parola di Dio. E proprio questo avvenne nel caso dei giudei. E io credo che questa è ancora la ragione per cui oggi tante chiese, che ancora si dicono cristiane, si sono allontanate dalla parola di Dio, hanno messo il loro credo al posto della parola di Dio, hanno cominciato col dare sempre più importanza alla parola degli uomini, al pensiero degli uomini, alla loro liturgia, alla loro organizzazione. Così, dopo non molto tempo, la parola di Dio è stata letteralmente defenestrata, spodestata. E purtroppo non si tratta di casi isolati, perché questo peccato lo hanno commesso e lo commettono ancora anche grandi religioni oggi esistenti. Ma se tu ti accorgi di frequentare una chiesa che per le sue tradizioni viola e scavalca la parola di Dio, pensi che fai bene a rimanere in essa? Se invece sei tu ad essere schiavo delle tue tradizioni, stai attento che così facendo puoi violare la parola del Signore. Rifletti e lasciati guidare dal Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

mai stato solo con Dio? Marco 4:34. E non parlava loro senza parabola, ma in privato spiegava ogni cosa ai suoi discepoli.

nostra solitudine con lui. Gesù non ci prende sempre da parte per spiegarci le cose sue. Egli ce le spiega secondo come le possiamo capire. La vita delle persone è come una parabola e Dio ci fa interpretare quella della nostra anima. È un lavoro lungo, tanto quanto la sua opera per forgiare uomini e donne secondo il suo proponimento, opera che non ha soste e non finirà mai. L'unico aiuto che possiamo dargli è il non impedirgli di condurci attraverso i tortuosi meandri della nostra personalità. È sorprendente constatare quanto ci conosciamo poco e male. Se ci imbattiamo nell'invidia, nella pigrizia o nell'orgoglio, non li riconosciamo. È Gesù che ci rivela tutto quello che il nostro io ha albergato prima che la sua grazia cominciasse la sua opera. Quanti di noi hanno imparato a guardare nel loro io con coraggio? Dobbiamo liberarci dall'idea che possiamo capire noi stessi, ma questa è la presunzione più restia ad andarsene. L'unico che ci capisca è Dio. La presunzione è la peggior calamità della vita spirituale. Se riuscissimo a dare solo uno sguardo a quello che siamo agli occhi di Dio, non diremmo mai: oh, come sono indegno, perché sapremo già di esserlo, e in modo tale che oltrepassa ogni possibilità di valutazione. Quando manca in noi la convinzione di essere indegni, Dio ci fa passare per delle strettoie fino a che non ci fa trovare soli con Lui. Se rimangono in noi sia pure delle ombre di orgoglio o di presunzione, Gesù non può spiegarci nulla. Egli ci fa percorrere le delusioni dell'orgoglio intellettuale ferito e le delusioni del cuore. Ci rivela le passioni disordinate, sentimenti dei quali mai avremmo pensato che Dio avrebbe dovuto rivelarci la vera natura, chiamandoci in disparte. Su molte cose ascoltiamo lezioni e spiegazioni che però non ci toccano ancora personalmente. La vera spiegazione l'avremo quando Dio ce ne parlerà da solo a solo.

abbiamo trasmesso L'impegno per l'Altissimo, meditazioni bibliche per un anno di Oswald Chambers.

cari amici in ascolto, la sigla, come di consueto, ci introduce ad un nuovo programma di Pionieri della Fede. Abbiamo visto nella scorsa trasmissione come Dio intervenne per tirar fuori Davide da una situazione particolarmente difficile. Infatti, se i principi dei Filistei non si fossero opposti alla sua partecipazione in battaglia, Davide si sarebbe trovato costretto a combattere contro il popolo di Israele, pregiudicando così il suo diritto al trono. Anche se in quel periodo Davide stava vivendo lontano dalla guida divina e aveva cercato di risolvere i problemi a modo proprio, Dio comprendeva la sua debolezza e non lo abbandonò a se stesso. Poi, la mattina molto presto, Davide ed i suoi uomini lasciarono il campo filisteo e si diressero verso casa. Dopo 3 giorni di cammino, finalmente arrivarono a casa, ma gli attendeva una drammatica sorpresa. La città era stata completamente distrutta dal fuoco. Le loro mogli e i loro figli erano stati condotti prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più la forza di piangere. Anche le 2 mogli di Davide erano state portate via prigioniere e Davide era oltremodo angosciato, poiché oltre al suo dolore si aggiungeva l'amarezza dei suoi uomini che, prendendosi con lui per quanto era accaduto, parlavano addirittura di lapidarlo. Quanto era stato stolto Davide nel credere che le cose gli sarebbero andate sempre bene, anche ora che aveva smesso di cercare Dio e di obbedirgli. Ora stava sperimentando sulla propria pelle cosa significava confidare su se stessi e lasciarsi guidare dal proprio discernimento, piuttosto che riporre la propria fiducia in Dio. Ma anche se Davide era stato debole, nel suo cuore amava sempre Dio e in quel momento di disperazione e di sconforto riuscì a trovare la forza di tornare a cercare la faccia del Signore e di fortificarsi in Lui. Prima di continuare, vogliamo ascoltare un coro di studenti dell'Istituto Biblico Italiano che seguirà un canto dal titolo «Ero afflitto». Questo canto ci ricorda quanto a volte siamo sciocchi ad allontanarci da Dio per tentare di risolvere i problemi che ci affliggono a modo nostro. In realtà, così facendo, incontreremo unicamente delusione e sofferenza, poiché soltanto andando al Signore potremo ricevere la pace, la gioia, la serenità, anche nei momenti più oscuri della nostra vita.

Sono impensabili le risorse che possiede un figliuolo di Dio quando si rivolge con fede al suo Padre Celeste. Davide si trovava all'apice di un periodo di crisi. Dopo essersi rifugiato presso i Filistei, stava rischiando di andare a combattere contro il suo stesso popolo. Eppure, adesso, in questo momento di angoscia e di confusione, riuscì a trovare la forza di elevare la sua voce all'Eterno e poté ottenere nuovamente quella comunione intima con Dio che un tempo aveva animato la sua vita. Davide chiamò il sacerdote Abiatar ed insieme consultarono l'Eterno e gli chiesero consiglio circa il da farsi. Dio rispose che potevano tranquillamente inseguire la banda di predoni che aveva saccheggiato la loro città, poiché certamente l'avrebbero raggiunta e avrebbero potuto recuperare ogni cosa. La fede e il coraggio di Davide furono contagiosi. Dopo aver avuto la rassicurazione della piena assistenza divina, i suoi uomini gli si raccolsero nuovamente intorno ed incominciarono ad inseguire gli Amalechiti. Ben presto scoprirono che, sebbene Dio avesse loro concesso la vittoria, non avrebbero avuto un tempo facile. Erano molto stanchi e dovettero marciare per un territorio assai difficile. Ma anche quando un terzo degli uomini, ormai esausti, si fermarono presso il torrente Beso, gli altri non si scoraggiarono e continuarono l'inseguimento decisi a tutto. Ora la fede in Dio sosteneva i loro cuori. Gli Amalechiti erano a circa 3 giorni di cammino innanzi a Davide e la loro pista era difficile da individuare, ma nella provvidenza divina incontrarono un servo egiziano mezzo morto di fatica e di fame. Davide lo trattò con bontà e quegli gli diede le informazioni necessarie per intracciare i predoni. Prima di vedere Davide vittorioso contro gli Amalechiti, vogliamo ascoltare un canto di lode e di vittoria eseguito da Keith Green dal titolo I Will Give Thanks to the Lord. Questo canto è ispirato ad un salmo composto da Davide, il Salmo 9. Le parole dicono: io ringrazierò il Signore con tutto il mio cuore, narrerò tutte le tue meraviglie e mi rallegrerò ed esulterò in te. Salmeggerò al tuo nome, o Altissimo, e gioirò nella tua salvezza. Io gioirò ed esulterò nel mio Dio che mi liberò e mi sollevò dalle porte della morte.

Per gli Amalekiti la perdita di quello schiavo egiziano non era nulla. La vita umana aveva pochissimo valore presso molti di quei popoli pagani del tempo. Ma non c'è nessuno, invece, che sia insignificante agli occhi di Dio. Egli non solo dà valore ad ogni vita, ma si compiace anche di servirsi delle piccole cose, prendendo ciò che gli altri trascurano e facendone degli elementi essenziali dei suoi piani, come in questa occasione usò quel povero schiavo egiziano, abbandonato a se stesso, per condurre Davide alla vittoria. Guidati dall'egiziano, Davide ed i suoi uomini riuscirono a sorprendere gli Amalekiti proprio mentre questi stavano festeggiando la vittoria. Erano ormai stanchi e completamente ubriachi e fu molto facile sconfiggerli. Così riuscirono a recuperare tutto ciò che era stato portato via da Ziklag. Dopo aver ritrovato la sua famiglia ed i suoi beni, Davide tornò presso il torrente Besor, dove aveva lasciato quei 200 uomini che per la grande stanchezza non erano riusciti a seguirlo fino in fondo nell'inseguimento. Ma alcuni uomini orgogliosi e superbi che erano andati con Davide non volevano dividere il bottino con coloro che non erano andati a combattere. Ma Davide disse: «Non fate così, fratelli miei, riguardo alle cose che l'Eterno ci ha date. È Dio che ci ha protetti e ha dato nelle nostre mani la banda che era venuta contro di noi. Il bottino verrà diviso in parti uguali, sia con chi è sceso alla battaglia che con coloro che sono rimasti ai bagagli». E da quel giorno questo divenne una legge e una norma in Israele. Quando Davide fu tornato a Ziklag, mandò parte del bottino anche agli abitanti di tutti i luoghi che avevano percorso durante il loro inseguimento, come segno di riconoscenza per l'ospitalità ricevuta. In questo modo Davide diede a Dio tutto il merito e tutta la gloria per la vittoria ottenuta e dimostrò la propria umiltà nell'apprezzare quanti, con il loro aiuto, avevano collaborato alla vittoria, magari lavorando dietro le quinte, come coloro che erano rimasti a guardare i bagagli, permettendo agli altri soldati di combattere con maggiore libertà. Cari amici, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci.

cari amici in ascolto, eccoci ancora una volta puntuali al nostro appuntamento con i pionieri della fede. Abbiamo visto nello scorso programma come Davide uscì da un lungo periodo di crisi e di compromessi. A volte è molto difficile saper aspettare con pazienza il tempo di Dio per la realizzazione delle sue promesse. L'unico modo per restare saldi e fiduciosi in questi momenti di oscurità è di rifugiarsi in Dio, poiché soltanto quando siamo uniti a Lui riusciamo a vedere i nostri problemi dal suo punto di vista e comprendiamo che al di là delle circostanze che ci feriscono, i piani di Dio sono sempre giusti e perfetti e soprattutto sono concepiti per il nostro unico bene. Davide era tornato a Dio con tutto il suo cuore, aveva di nuovo gustato la gioia della sua presenza, guidato da Dio era riuscito a raggiungere gli Amalechiti e a recuperare tutto ciò che essi gli avevano rubato, ma lo attendeva una sorpresa ancora più gradita. Finalmente era giunto il tempo in cui Dio avrebbe messo fine a tutte le sue sofferenze e lo avrebbe stabilito sul trono di Israele. Infatti la disobbedienza di Saul, il suo agguerrito persecutore, era giunta al limite ed ora stava per commettere l'ultimo grave peccato della sua vita, quel peccato che lo avrebbe portato definitivamente sotto la condanna ed il giudizio di Dio. Chissà quante volte Davide sarà stato confuso credendo che Dio avesse dimenticato la sua promessa, ma in realtà Dio era solo paziente verso Saul e aspettava a compiere i suoi giudizi per dargli delle continue opportunità di ravvedersi e tornare a lui. Ma Saul, nella sua ostinatezza, rifiutava queste opportunità e preferiva vivere secondo i desideri del suo cuore. A volte anche noi oggi possiamo vacillare nella nostra fede vedendo le persone malvagie che prosperano nella loro condotta, ma Dio anche a noi dice, come disse un giorno a Davide: non ti crucciare a cagione dei malvagi e non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno di subito falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Sì, molti si illudono, come Saul, di poter vivere tranquilli nella loro disobbedienza, senza mai incorrere nel giudizio di Dio, ma essi non sanno che vivere lontani da Dio, ribellandosi alla sua volontà, è come giocare una gara già perduta in partenza. Questo è anche ciò che dice il canto che ascolteremo dalla voce di Dalla Storm. Il titolo è Losing Game.

È una guerra perduta, la vita senza il Signore. È un pianto di vergogna, perché quando tu perdi, puoi solo compiangere te stesso. Ogni volta che cerco di dirtelo, tu giri le spalle e ti rifiuti di capire. Non essere sciocco, non tirarti indietro. Tu non puoi vincere una gara perduta, ed è una

quest'oggi lasceremo un po' da parte Davide per aprire una breve parentesi su Saul. Considerare la sua esperienza ci farà comprendere quanto Dio è paziente e benigno verso coloro che si ribellano alla sua volontà e quante volte parla al loro cuore prima di attuare i suoi giudizi. La prima volta che Saul si attirò la condanna divina fu quando, di fronte all'esercito filisteo, si lasciò vincere dalla paura e dall'impazienza e, siccome il profeta Samuele tardava, offrì personalmente l'olocausto al suo posto. Il secondo peccato fu quello di disobbedire all'ordine divino di risparmiare il re ed il bestiame degli Amalechiti per soddisfare il proprio orgoglio. Erano passati circa 18 anni e Saul non solo non si pentiva dei peccati commessi, allontanandosi sempre di più da Dio, ma per paura di perdere il trono dedicava tutta la sua vita e tutte le sue energie a dare la caccia a Davide, colui che Dio aveva scelto come suo successore. Fu proprio per questa sua accanita persecuzione nei confronti di Davide che Saul trascurò di proteggere il regno di Israele dai suoi reali nemici, i Filistei. E questa sua negligenza portò questi ultimi a rinforzarsi militarmente sempre di più, fino a che un giorno alcuni re Filistei fecero un'alleanza tra di loro ed attaccarono il popolo di Dio. Quando Saul vide davanti a sé l'accampamento filisteo, si lasciò vincere completamente dalla paura e dalla disperazione. Oltretutto, il profeta Samuele era morto e lui non sapeva più su chi appoggiarsi per ricevere consiglio. Cercò in tutti i modi di ricevere la guida divina, ma Dio taceva, poiché Saul non cercava il suo aiuto con un cuore pentito e non aveva nessuna intenzione di arrendersi alla volontà divina, ma cercava Dio soltanto perché era disperato e bisognoso di aiuto di fronte ad un problema più grande di lui. Che Saul fosse preoccupato unicamente di se stesso lo dimostra il fatto che al silenzio di Dio reagì andando a consultare un'evocatrice di spiriti. Egli sapeva molto bene che Dio aveva proibito al suo popolo qualunque forma di magia e di spiritismo. Tanto è vero che durante i primi anni del suo regno aveva liberato il paese da tutti coloro che erano dediti alle pratiche dell'occulto. Ma ora era disposto a fare qualunque cosa pur di continuare a vivere seguendo la propria volontà. Ma ora vogliamo ascoltare un canto eseguito dall'M.G. dal titolo My Own, La mia volontà.

questo canto ci parla appunto dell'umanità che nel proprio orgoglio ha preferito seguire la propria volontà piuttosto che quella divina. Infatti, nel giardino dell'Eden, Adamo ed Eva gettarono il mondo nella sofferenza e nel dolore, perché di fronte alla scelta di obbedire a Dio o ribellarsi, dissero «No, io voglio fare la mia volontà». Ma Gesù, il figliolo di Dio, nel giardino del Getsemani, vedendo la morte e la sofferenza che lo aspettavano, disse «Non la mia volontà, ma la tua sia fatta».

Non fu una cosa facile per Saul mettersi in contatto con l'evocatrice di spiriti. Dovette prima di tutto travestirsi per non farsi riconoscere. Poi rischiò addirittura la vita passando attorno all'armata filistea per raggiungere la casa della donna. Quando fu arrivato, gli fece evocare il profeta Samuele. E quando questa vide il profeta, ebbe una grande paura. Ciò che vide fu senz'altro diverso da quanto s'aspettava e da quanto era abituata a vedere durante le sue sedute medianiche. Infatti Dio aveva permesso, in un caso eccezionale, al profeta Samuele di ritornare tra i viventi per confermare il suo giudizio su Saul. Infatti Samuele disse a Saul che la sentenza divina su di lui non sarebbe più stata rimandata. Ormai la sua disobbedienza aveva raggiunto il limite ed era giunto il momento in cui Dio gli avrebbe tolto il regno di mano e lo avrebbe dato a Davide. Samuele gli predisse anche l'esito negativo della battaglia e la morte dei suoi tre figli. Saul lasciò la casa della negromante ancora più disperato e terrorizzato di prima. Ormai andava a combattere senza la più piccola speranza nella vittoria. Quando durante la battaglia si rese conto della sconfitta, cercò di salvarsi la vita con la fuga, ma i filistei lo inseguirono ed uccisero Jonathan e gli altri due suoi figli. A questo punto, vedendosi completamente circondato dai nemici, chiese al suo scudiero di ucciderlo. Questi, per paura, si rifiutò. Allora Saul prese la propria spada e vi si gettò sopra. Quando gli altri israeliti videro che Saul e i suoi figli erano morti e tutta la gente di Israele era fuggita, abbandonarono le loro città e le lasciarono in mano ai filistei. E quando il giorno dopo i filistei tornarono a spogliare i morti, trovarono Saul e i suoi figli e decapitarono Saul, lo spogliarono delle sue armi e le portarono nel tempio della dea Astarte. Poi presero il suo corpo insieme a quello dei suoi figli e lo appesero alle mura di Beth Shan, come erano solito fare con i corpi dei criminali. In questo modo non fu disonorato soltanto il corpo di Saul, ma anche quello dei suoi figli, e soprattutto fu disonorato il nome di Dio. È molto triste vedere la tragica morte di Saul, quando si pensa che un giorno egli era stato scelto da Dio come re di Israele, grazie alla sua umiltà e sincerità. Aveva anche conosciuto la gioia della comunione con Dio e con fede e coraggio aveva condotto il popolo di Dio di vittoria in vittoria. Poi aveva permesso al peccato di entrare nel suo cuore e in piena coscienza aveva respinto la volontà divina, avviandosi ostinatamente per una strada che lo condusse alla rovina. Cari amici, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi lasciamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: È sicuramente una delle favole più conosciute, quella che vi propongo oggi, è quella del pastorello e del lupo, anche questa è una favola di Esopo. Ascoltiamo subito assieme.
4: Il pastorello ed il lupo. C'era una volta un pastorello che guardava il suo gregge nei pressi di un paese, ma il lavoro gli pareva proprio noioso e solitario. Pensò che sarebbe stato divertente far finta che un lupo attaccasse le pecore. Così si mise a gridare: «Al lupo! Al lupo!» Tutti i paesani accorsero con forconi e badili per aiutarlo, ma quando arrivarono, niente lupo. Fu un tale spasso per il ragazzo che tentò il gioco ancora una volta, qualche giorno dopo. Gli abitanti del villaggio arrivarono ancora una volta in suo aiuto, ma come prima non trovarono nulla. Un giorno però un vero lupo sbucò sul serio dal bosco e il ragazzo gridò con quanto fiato aveva in corpo: «Al lupo! Al lupo!» Ma i paesani pensarono fosse ancora uno degli scherzi del pastorello e non gli badarono. E il lupo si fece allora una bella scorpacciata. Morale della favola: ai bugiardi non si crede nemmeno quando dicono la verità.
3: Il pastorello della favola, come abbiamo sentito, ha pagato cara la sua voglia di divertirsi alle spalle degli altri. Molto spesso si sente parlare di scherzi finiti male, non solo per quelli che li hanno ideati, ma anche per quelli che li hanno subiti. Nel libro dei Proverbi, nella Bibbia, c'è un versetto significativo a proposito. Come un pazzo che scaglia tizzoni, frecce e morte, così è colui che inganna il prossimo e dice: «Ho fatto per scherzo». Non tutti gli scherzi hanno ovviamente conseguenze così drastiche, è certo però che la persona abituata a scherzare finisce poi per non essere presa molto sul serio e rischia di non essere creduta, come ben ha dimostrato Esopo nella favola che abbiamo appena ascoltato, anche quando questa persona poi dice la verità. A questo proposito ricordo un episodio che troviamo nel libro della Genesi. Riguarda Lot, il nipote di Abramo, che era uscito con lui da Ur dei Caldei quando Abramo aveva ricevuto l'ordine di lasciare il suo parentado per andare nel luogo che Dio gli avrebbe indicato. Abramo e Lot, che avevano entrambi molto bestiame, ad un certo punto decisero di separarsi per evitare liti fra i loro pastori, e Lot si lasciò attrarre dalle fertili pianure di Sodoma, la città nota per la sua malvagità. Incurante dell'influenza negativa che abitare in un posto simile, ecco, avrebbe avuto sicuramente sulla sua famiglia. Questo dimostra molta leggerezza da parte sua. La prospettiva dei beni materiali immediati, ecco, gli impedì di valutare seriamente i pericoli ai quali stava andando incontro. È vero, la Bibbia ci dice che egli si tormentava in cuor suo per la malvagità della città, ma ciò nonostante le sue convinzioni non erano sufficientemente profonde da influenzare le sue scelte di vita. Egli permise alle figlie di legarsi agli uomini malvagi della città senza probabilmente riflettere sull'impatto negativo che queste unioni poi avrebbero avuto anche per la sua famiglia. Fatto questo preambolo, ecco, veniamo alla parte del capitolo che ci interessa più da vicino. Gli angeli, mandati da Dio, avvertirono Lot che il giudizio stava per cadere sulla città e lo incoraggiarono ad allontanarsene con la sua famiglia perché Dio voleva risparmiarlo. Ecco, vediamo cosa ci dice a questo punto la parola di Dio. Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano sposato le sue figlie e disse: «Levatevi, uscite da questo luogo, perché l'Eterno sta per distruggere la città». Ma ai generi parve che volesse scherzare. Ecco, il drammatico avvertimento di Lot fu accolto come uno scherzo dai suoi generi. Ecco, ci chiediamo come mai. La reazione di queste persone mi fa pensare che Lot in passato si fosse dimostrato un uomo portato probabilmente a scherzare. Forse era un tipo spiritoso dalla battuta facile. È evidente però che in qualche modo aveva fatto sì che a quello che diceva non venisse dato molto peso. Ecco, chissà, forse la leggerezza stessa che aveva caratterizzato le sue scelte aveva lasciato questa impressione negativa nelle persone. E questo fatto gli costò molto caro. I generi e le figlie sposate, infatti, rifiutarono di abbandonare la città e, come sappiamo, perirono con la città stessa. La moglie e le due figlie nubili fuggirono invece con lui, ma il seguito della storia ci dimostra come l'influenza delle persone malvagie di quella città avesse lasciato il segno anche su di loro. La moglie infatti si voltò a guardare indietro nonostante la proibizione dell'angelo e divenne, come ci racconta la scrittura, una statua di sale. Le sue due figlie poi ubriacarono Lot ed ebbero da lui Moab e Ammon, da cui discesero due dei popoli che si dimostrarono i nemici più accaniti del popolo di Israele. Ecco, l'abitudine di scherzare, di prendere le cose alla leggera, senza riflettere sulle possibili conseguenze delle sue azioni, delle sue parole, si dimostrò nefasta non solo per Lot, ma anche, come abbiamo visto, per tutta la sua famiglia. Come credenti, allora, abbiamo la responsabilità di vivere una vita coerente con quello che diciamo di credere. Lot probabilmente aveva cercato di mettere in guardia la sua famiglia contro i costumi di Sodoma, ma le sue scelte avevano lasciato l'impressione che egli non fosse poi così convinto di quello che diceva. Allora, stiamo attenti. Le persone che non credono in Dio sono molto pronte a notare i nostri passi falsi. Nel libro dell'Ecclesiaste è scritto infatti a proposito della reputazione: le mosche morte fanno imputridire l'olio del profumiere. Un po' di follia guasta il pregio della sapienza e della gloria. Ecco, preghiamo perché il nostro parlare e la nostra vita possano dimostrare che apparteniamo al Signore e che un po' di follia, come potrebbe essere l'abitudine di scherzare, non tolga valore alla nostra testimonianza, non solo nei confronti degli altri, ma anche verso la nostra famiglia.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Salve amici, un antico proverbio che spesso mi citava la mia nonna dice che per i curiosi c'è un paradiso di cartone. Lo avete mai sentito? Era usato per mettere a tacere le menti inquisitive che nel passato cercavano di uscire dalle superstizioni per trovare la vera luce. E lo si faceva in buona fede, credendo che era un ottimo proverbio, ma non è vero. Dio è quello che ci ha dato una mente inquisitiva perché noi lo cercassimo. E chi cerca, chi è interessato nella verità, chi fa domande, non troverà un paradiso di cartone, ma si troverà in quello vero, perché è Gesù che ha detto che chi cerca trova e che a chi bussa verrà aperto. Così, amici, fate domande, investigate. E infatti questo programma risponde appunto a domande fatte da ascoltatori che cercano la verità. Vogliamo leggervi quelle che abbiamo ricevute. Fate attenzione, può darsi che aiutano anche voi, e poi imitate l'esempio di questo che ci ha scritto e fateci anche voi le vostre domande. Esaminiamo, abbiamo delle domande dal Vangelo di Luca, Luca 7,3. Se avete le Sacre Scritture, apritele. Luca 7,3. L'ascoltatore domanda: come mai sceglie di mandare proprio anziani giudei in una città che è in Galilea? Questo giovane che studia le scritture le studia proprio bene. Questa è una bella osservazione, e per spiegarla vogliamo leggere il secondo e il terzo versetto di questo capitolo. Così siamo a Luca 7 e leggiamo dal secondo versetto. Ora il servitore di un certo centurione che l'aveva molto caro era malato e stava per morire, e il centurione, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a salvare il suo servitore. Questo centurione voleva una grazia da Gesù, ma era romano, era un pagano, e i giudei non avevano relazione con i pagani. Questo centurione però credeva in Dio e, sentendosi indegno, ha cercato degli intercessori. La gente di Galilea non era troppo considerata dal clero ebraico perché era mischiata con i samaritani. Così il centurione cerca fra i giudei degli anziani, e qui si riferisce non solo e non tanto all'età quanto al titolo che veniva dato a coloro che guidavano le sinagoghe, e manda questi anziani da Gesù per perorare la sua causa. Era un modo di fare. Questo centurione si sentiva indegno e così manda persone che si pensano di essere degni. Sappiamo poi che Gesù rispose alla fede di questo centurione e guarì il suo servitore. Passiamo ora a Luca 7,19. Qui abbiamo un confronto fra Luca 7,19 e Matteo 3,14. Chi ci scrive domanda: qui sembra esserci una contraddizione. Giovanni sapeva o non sapeva che Gesù era il Cristo? Vediamo di che si tratta. In Matteo 3,14 troviamo Giovanni il Battista che si oppone a battezzare Gesù perché egli sa che Gesù è il Messia, il Cristo. In Luca 7,19 troviamo che Giovanni manda i suoi discepoli a domandare a Gesù se lui è davvero il Cristo o ne deve aspettare un altro. Non c'è nessuna contraddizione. Dobbiamo comprendere che è passato del tempo, e quando troviamo questo episodio in Luca 7,19, Giovanni è in prigione, è stato arrestato da Erode perché predicava la verità e si era scagliato contro di lui, e così è in prigione. Giovanni è un po' scoraggiato e così fa la domanda se Gesù è in realtà il Cristo o no, perché Giovanni sa che la fine è vicina, dovrà morire, vuole essere sicuro che la sua fede è riposta nel Salvatore. Non è quindi da biasimare, ma da imitare. Ognuno di noi dovrebbe rendersi assolutamente certo che la sua fede è riposta nel Cristo e solo in Lui. Poi abbiamo qui un'altra
domanda, e questa ha a che fare col Vecchio Testamento, con il libro di Ezechiele, primo capitolo, dal 15° al 21° versetto. Cosa vogliono dire queste ruote? Ebbene, lasciate che vi leggi parte del passaggio. Cominciamo qui dal 14° versetto. E gli esseri viventi correvano in tutti i sensi simili al fulmine. Or come io stavo guardando gli esseri viventi, ecco una ruota in terra presso ciascuno d'essi e verso le loro quattro facce. L'aspetto delle ruote e la loro forma era come l'aspetto del crisolito e tutte e quattro si somigliavano. Il loro aspetto e la loro forma erano quelli di una ruota che fosse attraversata da un'altra ruota. E quando si muovevano andavano in tutte e quattro dal proprio lato e andando non si voltavano. Ed ora, questa naturalmente è una delle visioni di Ezechiele e ci sarebbe tanto da dire, ma voglio leggervi quello che dice il commentario biblico delle edizioni di Voce della Bibbia su questo passaggio. Si noti la ripetizione del termine sembianza o aspetto. Ezechiele può solo suggerire dei paralleli delle figure che gli erano apparse durante la visione. Gli esseri viventi, con le loro ruote, formavano un carro celeste che portava il trono di Dio. Il commento dei rabbini sull'aspetto degli esseri viventi è spesso citato con l'approvazione. L'uomo è esaltato fra le creature, l'aquila è esaltata fra gli uccelli, il bue è esaltato fra gli animali domestici, il leone è esaltato tra le bestie feroci, e tutti questi hanno ricevuto un dominio e grandezza è stata loro. Eppure essi si trovano sotto il carro del santo. Le ruote facevano sì che il carro potesse andare ovunque. Un necessario ammonimento questo per gli esuli a cui Ezechiele parla. Visti dal punto in cui si trovava Ezechiele, si aveva l'impressione che girassero l'una dentro l'altra, erano strutturate in modo che sembrava che una stesse nel mezzo dell'altra, sebbene in realtà fossero quattro ruote, ognuna a sé stante, ai quattro angoli di un quadrato. Non ci si può immaginare il movimento delle ruote se abbiamo in mente dei veicoli ordinari, ma ricordiamoci che questo è un carro soprannaturale. Poi notiamo che i cerchi di tutti e quattro erano pieni d'occhi. Questi occhi denotano intelligenza, perché, come è scritto qua, lo spirito degli esseri viventi erano nelle ruote. Spero che questa risposta sia soddisfacente al nostro amico che ci ha scritto come a voi, e se non è soddisfacente, questo richiede uno studio un po' più profondo sul libro di Ezechiele, che è assai difficile ma molto edificante, e noi siamo disposti a considerarlo assieme a voi se c'è un interesse. Ed ora un'ultima domanda. Nel Vangelo di Luca capitolo 12 troviamo scritto: or se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o gente di poca fede? E anche voi non cercate che mangerete o che berrete e non ne siate in sospeso, perché tutte queste cose sono le gente del mondo che le ricercano, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Secondo questi versetti sembra che Dio ci dica di non preoccuparci del nostro cibo e che lui saprà tener cura di noi. Lo stesso io vedo che ci sono nel mondo tante persone, specie bambini, che muoiono di fame. E allora, Dio non mantiene la sua parola o c'è qui qualche cosa che non è spiegato bene? Bene, amici, questa è una buona domanda e nei pochi minuti che ci restano cerchiamo di fare il nostro meglio per rispondere. Sì, il Dio promette che terrà cura dei suoi. In Matteo 6, 25 e 26, su un passaggio parallelo, Gesù fa il paragone degli uccelli che non seminano, che non mietano e che lo stesso mangiano. Il salmista ci dice nel Salmo 37, 25, che è stato giovane ed è divenuto anche vecchio,
ma che non ha mai visto il figliolo del giusto accattare il pane. E quelli erano tempi assai peggiori dei nostri. Sì, Dio fa queste promesse. Ed ecco, lo stesso c'è fame nel mondo. Perché? Bella domanda. E la risposta è molto semplice. C'è fame perché l'uomo si è ribellato a Dio e al suo comando. Dio fa le promesse e chi le obbedisce, come li obbediscano gli uccelli dell'aria, come li obbediscono i gigli dei campi, ecco che le promesse vengono a avverarsi. Però noi uomini non le obbediamo. Dio ci ha chiesto di procreare e di riempire la terra. Il suo comando aveva dunque un limite di riempire la terra. Poi Dio ci ha dato anche la possibilità di controllare le nascite affinché obbedissimo questo suo comando. Ma cosa si fa? Ci sono false religioni che vanno in giro a predicare procreazione e così fare più figli possibili, e questo si fa fra le nazioni povere e sottosviluppate, e poi i figli naturalmente muoiono. Poi in paesi come in India si rispettano più gli animali che si ritengono sacri, così si lasciano liberi di andare in giro a rovinare raccolti, e mentre i bambini invece sono abbandonati per le strade dove muoiono di inezia. Ebbene, poi ci sono anche altre nazioni in cui si sono state delle rivolte politiche in cui il popolo è tenuto oppresso per ragioni politiche. Ricordiamoci che fu proprio Stalin che disse che se il popolo è costretto a pensare allo stomaco non penserà ad altro. È più facile in questa maniera tenere sotto controllo intere popolazioni. Dio non vuole queste cose. Dio ha fatto l'uomo libero e vuole che l'uomo torni all'obbedienza della sua parola affinché possa godere delle sue benedizioni. E il nostro tempo è sfuggito e dobbiamo accomiatarci. Possa l'Eterno benedirvi ognuno di voi.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

cari ascoltatori di Radio Evangelo risponde, la pace del Signore sia con voi. L'ultima trasmissione di Radio Evangelo risponde aveva lasciato in sospeso, per ragioni di tempo, la risposta alla domanda di Fausto, che si è dichiarato un assiduo nostro ascoltatore, il quale, oltre a voler conoscere la nostra opinione sulla comunione e sulla confessione che si praticano nella Chiesa Cattolica, ci aveva anche chiesto che parlassimo sulla comunicazione con i defunti. L'argomento non è esaltante o edificante, preferiremmo parlare del meraviglioso piano di salvezza in Cristo Gesù, ma visto che ci è stato chiesto, abbiamo l'obbligo di esaudire questo desiderio. Ci siamo sempre dichiarati a completa disposizione dei nostri ascoltatori e vogliamo mantenere la parola. Innanzitutto vogliamo precisare che su questo argomento, cioè la comunicazione con i defunti, non abbiamo delle idee nostre, né vogliamo assumere quelle di altri. Su questo argomento appunto è stato scritto molto, ma tutto quanto è stato scritto non ci interessa. Quello che invece ci interessa è di conoscere quello che ci insegna la parola di Dio. E la parola di Dio è espressione della volontà di Dio e a questo proposito è molto esplicita. Troviamo scritto il Levitico, che è uno dei cinque libri della legge, in Levitico capitolo 19 verso 31: non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per contaminarvi a mezzo loro. Io sono l'Eterno, l'Iddio vostro. E ancora al capitolo 20, al verso 6 dello stesso libro, cioè del libro del Levitico, appunto leggiamo: se qualche persona si rivolge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi dietro a loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona. E infine, per dare un'altra citazione dalla Bibbia, nel libro del profeta Isaia, al capitolo 8, al verso 19, leggiamo: un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà egli ai morti a favore dei viventi? Dunque c'è una chiara proibizione di Dio che non vuole si seguano pratiche spiritiche per interrogare i morti. Questa pratica è evidentemente molto antica, ma è abominevole agli occhi di Dio. Ma quello che ci interessa sapere è, e questo è quanto ci ha chiesto Fausto, è possibile interrogare i defunti? La parola di Dio ci risponde di no, anche se c'è una eccezione nella scrittura e anche di questo vogliamo parlare. Ma prima di parlare sul tema è possibile interrogare i defunti, vogliamo spendere poche parole per parlare della condizione dei defunti così come c'è scritto nella Bibbia. Infatti appunto la Bibbia ci insegna che una parte di essi vive con il Signore. Leggasi per esempio nell'Evangelo di Luca al capitolo 23, al verso 43, dove Gesù dichiara al ladrone che ha creduto che sarebbe con lui in paradiso quello stesso giorno. Oppure leggasi la seconda epistola ai Corinti, capitolo 5, al verso 8, dove Paolo afferma: siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare con il Signore. E questa è la condizione di coloro che muoiono nel Signore per aver fatta la volontà appunto di Dio durante il corso della vita. Ma c'è anche la condizione contraria, cioè la condizione dei defunti che non hanno fatto la volontà di Dio e che quindi hanno chiuso la loro esistenza dopo essere vissuti in aperta ribellione con la sua legge. Ebbene, questa condizione è ben descritta nella Epistola agli Ebrei, al capitolo 10, al verso 27, il quale afferma che rimangono in una terribile attesa del giudizio
e nell'ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Dunque, gli uni godono la presenza di Dio, gli altri vivono nell'attesa del suo giudizio. Quindi, secondo me, sia gli uni che gli altri sono abbastanza impegnati dalla loro sorte per interessarsi, ammesso che lo possono, delle vicende umane. Ammesso che lo possono, abbiamo detto, questo appunto è da considerare, perché l'Evangelo ci insegna che sopra il regno dei morti presiede sovrano il Cristo, il Signore della storia e dell'eternità. L'Apostolo Paolo, nella Epistola ai Romani, al capitolo 14, al verso 9, afferma: poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita per essere il Signore dei morti e dei viventi. Notate che la sua signoria si esercita prima sui morti e poi sui viventi. A conforto di questa verità citiamo un altro verso, questa volta dall'Apocalisse, capitolo 1, verso 18. Io sono il primo e l'ultimo, dice il Signore, e il vivente, fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli e ho le chiavi della morte e dell'Hades. Dunque Cristo Gesù ha le chiavi della morte, egli presiede il regno dei defunti, il quale non può quindi essere manipolato dalla terra a piacimento degli uomini. C'è un passo evangelico che ci dà un'ulteriore luce sull'argomento. Si trova al capitolo 16 dell'Evangelo di San Luca, dove si parla di Lazzaro e del ricco Epulone. Ritorna qui la condizione dei defunti, di cui abbiamo già fatto cenno. L'uno, cioè Lazzaro, nel seno di Abramo, l'altro, cioè il ricco, nei tormenti dell'inferno. Il ricco che nella nuova inattesa condizione si era avvenuto purtroppo per lui a trovare nel bisogno, implorava aiuto e soccorso prima per lui e poi per i suoi fratelli ancora in vita, e pregava Abramo perché fosse proprio Lazzaro a prestare questo soccorso sia a lui che ai suoi fratelli. Ma la risposta di padre Abramo fu decisa e precisa: tra voi e noi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si passi a noi. In pratica l'Evangelo ci insegna che, acquisita una condizione, questa non si può cambiare, poiché ciascuno appartiene al suo mondo e deve in esso esprimere se stesso e la sua esistenza. Vorremmo a questo punto pregare la regia di mandare un breve spazio, stacco musicale prima di continuare. Grazie.

riprendiamo il discorso sulla comunicazione con i defunti, di cui abbiamo già dato in parte la risposta. Cerchiamo ora di concluderla. Abbiamo detto che c'è una eccezione nella scrittura e abbiamo promesso di parlarne, e lo facciamo. E questo passo di scrittura è il cavallo di battaglia di coloro che praticano lo spiritismo, ai quali non par vero di trovare nel Sacro Libro qualcosa che può dare alla loro attività una veste di liceità. È il caso di Saulle, che consulta la pitonessa di Endor. È un caso molto interessante, vogliamo considerarlo brevemente insieme. Saulle aveva peccato ripetutamente, perciò Dio l'aveva abbandonato e non gli rispondeva più. Disperato per questa infelice condizione, egli cerca una luce che non può più venire da Dio, ma che egli spera gli venga dal profeta Samuele, che lo aveva tanto amato in vita, e perciò è appunto per questo che si reca da una donna che pratica le arti spiritiche, perché gli evochi il profeta che è morto. È da notare che Saulle stesso aveva bandito queste pratiche pena la morte. Comunque questa donna si mette al servizio di Saulle ed evoca Samuele, il quale dice come prima cosa: perché mi hai tu disturbato? Se, come abbiamo detto, i santi riposano nella presenza di Dio, non possono gradire queste parentesi che li distraggono dalla loro beatitudine. Non lo vogliono e non lo desiderano. Infatti il vegliardo, è vero, evocato dalla pitonessa, dice appunto quello che abbiamo già detto: perché mi hai tu disturbato? Ma come mai avvenne? Noi crediamo che questo sia un fatto assolutamente eccezionale, permesso da Dio, naturalmente per uno scopo, e lo scopo lo conosciamo, e non è certamente quello di incoraggiare chi pratica lo spiritismo, ma lo scopo, come sempre nei piani di Dio, è di portare un messaggio agli uomini. E Samuele infatti portò un messaggio che era indirizzato direttamente a Saulle, ma che è stato valido per lui ed anche per il popolo di Dio in ogni tempo, come d'altronde ogni messaggio di Dio agli uomini. È interessante leggerlo. Ecco il messaggio: l'Eterno ha agito come aveva annunziato per mio mezzo, cioè per mezzo del profeta Samuele, il quale ti strappa di mano il regno e lo dà al tuo prossimo Davide, perché non hai obbedito alla voce del Signore, non hai lasciato corso alla sua ira contro Amalek, perciò l'Eterno ti tratta così quest'oggi. Domani tu e i tuoi figlioli sarete con me, e l'Eterno darà pure il campo di Israele nelle mani dei filistei. E Dio quindi parla in molti modi, parlò eccezionalmente per la bocca di un profeta defunto, e questo per l'adempimento dei suoi piani. In conclusione, noi crediamo che la comunicazione con i defunti non sia possibile, perché essi vivono una condizione diversa dalla nostra, in un mondo diverso dal nostro, e comunque si trovano sotto la signoria di colui che è il signore dei morti come dei viventi, e non sono quindi a disposizione di chiunque voglia evocarli o interrogarli. E allora lo spiritismo, dirà il Fausto che ci ha posto la domanda, come forse qualche nostro ascoltatore, lo spiritismo, questo fenomeno che c'è sempre stato e ancora oggi è presente e prospera in tutte le nazioni della terra, come spiegare questo fenomeno? Gran parte di questi fenomeni, come è stato anche scientificamente dimostrato, sono una impostura oppure un imbroglio di gente con pochi scrupoli, o come dice l'apostolo Paolo in Prima Timoteo 4:1, lo spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, per via della ipocrisia degli uomini che proferiranno menzogna. Mi pare un verso abbastanza significativo. La spiegazione quindi la possiamo trovare nelle attività di questi spiriti malefici e seduttori, che ingannano gli uomini distraendoli dalla verità,
non bisogna dunque loro dare ascolto. Questo è quanto ci insegna la parola di Dio e noi vogliamo essere obbedienti al suo consiglio. Credevamo di esaudire l'argomento in poco tempo, invece è stata necessaria un'intera trasmissione. Speriamo che Fausto sia rimasto soddisfatto.

Oggi vorrei parlarvi invece della responsabilità sociale dei cristiani. Noi all'inizio, già storicamente, gli evangelici hanno avuto un ruolo importantissimo nel mondo relativamente all'azione sociale. Se noi pensiamo anche soltanto a missioni come ACP, come Compassion e altre missioni che sono impegnate sul campo non soltanto a portare l'Evangelo, ma ad aiutare effettivamente anche economicamente i popoli e la gente nel bisogno, noi dobbiamo sapere che gli evangelici da sempre hanno avuto questo ruolo, anche se in particolare dagli anni 50 questa parte si è un po' persa questa tendenza ed è stata un po' separata l'evangelizzazione dall'attenzione sociale. E quasi si è dato molta importanza a parlare, a portare l'Evangelo, ma si è data poca importanza a quella che è la responsabilità sociale di ognuno di noi. Noi dobbiamo, se nella nostra mente, se ognuno di noi pensa di separare quella che è l'evangelizzazione dalla preoccupazione sociale, bene, chiediamo perdono a Dio, perché non è così nella Scrittura. La dottrina di Dio, che noi vedremo adesso, la dottrina dell'umanità, la dottrina della salvezza e la dottrina del regno che noi proclamiamo, ci fanno comprendere in che modo la Chiesa ha delle responsabilità grandissime in questo mondo. Innanzitutto, la dottrina di Dio. Dio. Noi possiamo vedere che l'Apostolo Paolo, quando parla agli ateniesi, lui si è trovato ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro a vedere tutti gli idoli che questi avevano, e poi lui inizia e dice che Dio ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra. Paolo inizia così, parlando così della creazione. Poi, al versetto 31, dice: ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia. Paolo dice che Dio si è preoccupato di questa umanità dall'inizio fino alla fine, dalla creazione fino al giudizio universale. E se noi leggiamo in Giovanni la continuazione del famoso versetto che noi leggiamo sempre, Giovanni capitolo 3 versetto 16, Dio ha tanto amato il mondo, che conosciamo ben a memoria, il versetto 18 dice chiaramente: chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato. Noi non possiamo prescindere nell'evangelizzazione di sapere che Dio si preoccupa di questo mondo e che Dio alla fine giudicherà chi non ha accettato Cristo come suo Salvatore. Perché questa è la parola di Dio e non ce n'è altre. Chi crede in Lui, dice Gesù, chi crede in Lui, dice la parola di Dio, non è giudicato. Mi ricordo molti anni fa, eravamo all'evangelizzazione, molti di voi si ricorderanno Pietro Vivaldo, no? E c'era una persona che è venuta da lui e dice: ma io credo. E allora lui ha preso la Giovanni capitolo 3 versetto 18 e gli ha detto: chi crede non è giudicato. Allora lei non è giudicato. Ah, veramente non saprei, ma no, il giudizio aspetta tutto. Ma legga qui. Vedete, a volte l'uomo fa fatica a leggere la parola di Dio così com'è nella sua semplicità e chiarezza. Ci sono cose che sono difficili da comprendere, vanno studiate, contestualizzate. Ma qui, quando si parla del giudizio, la Scrittura è chiara. Non c'è bisogno di interpretare né di andare a vedere sui testi originali che cosa significa la parola giudicato o no, o credere. Ebbene, noi dobbiamo sapere che come Chiesa abbiamo la responsabilità di proclamare che Dio si preoccupa del mondo intero. Ed è, in pratica, la sua preoccupazione è relativa alla giustizia, alla riconciliazione e anche alla liberazione dell'oppressione. Voi pensate che c'è un profeta magari che non è letto tantissimo, perché è uno dei profeti dell'Antico Testamento, Amos, che in tutta la sua scrittura, in tutta la sua profezia, lui profetizza contro Damasco,

quanti credenti si sono battuti per la liberazione dalla schiavitù. Fratelli e sorelle, è una nostra responsabilità sapere e proclamare che Dio non vuole l'oppressione, che Dio si preoccupa dell'umanità intera. E tutti questi valori che sono, oggi, al giorno d'oggi se ne parla moltissimo, sono la base della società, ma prima ancora che gli uomini ricerchino questi valori, dobbiamo pensare, Dio ci ha già pensato prima, Dio ci ha già pensato prima, e Dio ama il bene e odia il male, ovunque esso si trovi. E se noi leggiamo quello che è scritto nel Salmo, in un Salmo, guardate, Salmo, se non ricordo male, 33:5, egli ama la giustizia e l'equità, la terra, attenzione, è piena della benevolenza del Signore. I cieli furono fatti dalla parola del Signore e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Un canto che il Salmo 33 che inizia, esultate, esultate, o giusti. Perché esultate? Perché Dio si preoccupa di noi. Allora, smettete di fare il male, dice Dio al suo popolo. Leggiamo Isaia, leggo Isaia, proprio l'inizio dell'opera profetica di Isaia. Isaia dice, lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova e poi venite e discutiamo del Signore. Dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Dio desidera che il suo popolo e noi, Chiesa, chiamati dalla scrittura cristiani, i credenti furono chiamati cristiani, ed è scritto, c'è un brano nella scrittura, ovvero sia seguaci di Cristo. Noi dobbiamo sapere, riconoscere che Dio si preoccupa dell'umanità intera, che Dio odia il male, che Dio vuole il bene. Quindi, qual è anche la responsabilità? Secondo punto, la responsabilità sociale esprimono la dottrina di Dio e dell'umanità. Noi come figlioli di Dio, noi dobbiamo sapere che siamo, scusate il termine, unici sulla terra. Per questa ragione, noi e anche l'uomo è unico sulla terra. Ci sono gli animali, ci sono le piante, ma Dio non ha detto facciamo gli animali a nostra immagine e somiglianza. Dio ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e nostra somiglianza. Il che significa che noi siamo all'immagine di Dio, abbiamo razionalità, abbiamo coscienza, siamo capaci di amare. Questa immagine di Dio, che i latini chiamavano anche imago dei, è la dignità che ogni uomo ha, e ogni uomo che toglie dignità ad un altro è da condannare. E noi cristiani abbiamo la responsabilità sociale di condannare chi sfrutta, chi si occupa di togliere dignità agli altri uomini, perché ogni uomo, indipendentemente dalla razza, dalla religione, dal colore della pelle, dalla cultura, dalla classe sociale, dal sesso, dall'età, da quello che volete, l'uomo ha dignità dinanzi a Dio. E come tali, come cristiani, noi dobbiamo, abbiamo la responsabilità in questo mondo, oltre che parlare e portare il regno di Dio e il messaggio dell'Evangelo, abbiamo la responsabilità di dare dignità all'uomo che Dio ha creato, l'uomo e la donna che Dio ha creato. Noi non possiamo parlare di Dio e disprezzare chi ci sta intorno, e disprezzare qualcuno perché non la pensa come noi, disprezzare qualcuno perché ha un colore della pelle diverso, disprezzare qualcuno perché è di un'altra razza. Assolutamente, fratelli e sorelle, un tal cristiano, io ve lo dico sinceramente, non è degno di essere chiamato cristiano. Ogni persona dovrebbe ricevere la nostra attenzione. Ciò che dico è, io lo dico moltissimo a me stesso e guardo il foglio scritto come se fosse uno specchio. Attenzione, tu devi dare dignità ad ogni persona deve essere rispettata, ogni persona ha il diritto di ricevere l'Evangelo, ogni persona, quando io non colgo questa importantissima dottrina biblica, allora se noi non riusciremo a vedere la malvagità, il razzismo, il pregiudizio sociale, ebbene noi falliremo quello che è il pensiero di Dio sull'umanità. Il cristiano non deve limitarsi solo a parlare, a portare l'Evangelo del Regno, ma deve essere

vedremo poi dopo, un esempio in questo mondo. Un esempio. Quale responsabilità? Il cristiano deve sapere che Dio si preoccupa dell'umanità intera e che si preoccupa di ogni uomo, qualunque sia la sua appartenenza di classe sociale, razza o quant'altro. Guai se noi perdiamo questo. Disprezzare un uomo, altrimenti perché Gesù avrebbe detto nel sermone sul monte: pregate per quelli che vi perseguitano? Sapete, ci sono persone nel mondo che fanno delle cose, e ci sono stati altri dittatori nel mondo che umanamente chissà cosa gli avrei fatto. Ma la scrittura è diversa. La scrittura arriva a dire che l'amore di Dio, il perdono di Dio, è più grande di qualunque peccato. C'è un peccato che non può essere perdonato, lo dice la scrittura, ed è il rifiuto totale della grazia di Dio. C'era un rabbino ebraico che diceva: ah, se potessi amare il più grande uomo della terra, così come Dio ama il più grande dei peccatori. Si chiamava Shlomo questo qui, avevo letto qualche scritto di lui. Un rabbino ebraico che aveva compreso quanto Dio ama il più grande dei peccatori. In Giacomo, capitolo 3, versetto 9, Giacomo arriva a dire: attenzione quando parla della lingua. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. Signore, ti chiedo perdono per tutte le volte che mi sono lasciato scappare delle parole contro qualcuno. E questo qualcuno è qualcuno creato a tua immagine e somiglianza. Capite qual è anche la responsabilità? Noi non possiamo portare il messaggio e l'Evangelo di Dio e benedire e dall'altra parte avere maldicenza. Anche contro chi non è credente. Pensate, la scrittura arriva a dire anche questo. A volte ci sono persone, e parlo della dottrina della salvezza, che dicono: ma no, ma la salvezza è intesa nella Bibbia. Ho sentito anche questa interpretazione. In fondo è una liberazione politica, una liberazione economica. Ho anche sentito cose di questo genere. Assolutamente no, perché noi dobbiamo rifiutare, la scrittura rifiuta il concetto che la salvezza sia qualcosa che sia inerente a questa terra. Ma la salvezza, così come leggiamo in 1 Corinzi capitolo 15, la salvezza consiste nel fatto che un giorno risorgeremo con Cristo, che è risorto, primizia di quelli che credono. Questa è la salvezza. E comunque è nostro compito, è nostro impegno come cristiani essere coinvolti anche nelle azioni sociali. Io ho conosciuto anche cristiani che erano coinvolti anche nell'azione politica. Noi siamo abituati a parlare, quando si parla di politica, che sia tutto sporco, e lasciamo perdere. Molte cose sono anche reali e vere. E noi come cristiani cosa facciamo in questo? Qual è la nostra responsabilità? Noi dobbiamo essere impegnati, nel senso che l'impegno evangelistico e quello sociale sono espressioni necessarie della dottrina di Dio e dell'umanità. Il nostro evangelizzare significa amare il prossimo. Il portare agli altri il messaggio dell'Evangelo significa desiderare che qualcuno lasci la sua vita di peccato, lasci la sua condizione di essere perduto per poter accettare la salvezza che Cristo ha offerto. Noi non dobbiamo assolutamente mettere insieme la salvezza con la liberazione politica o liberazione sociale o la liberazione economica. Sono cose totalmente diverse. Come dicevo prima, guai a chi predica dicendo: credi all'Evangelo e tutto andrà bene nella tua vita. Il Signore non ha utilizzato questi termini, anzi ha persino detto: nella vita avrete spine e triboli. Pensate ai nostri fratelli che sono perseguitati. Proprio perché sono cristiani e credenti, loro patiscono delle cose atroci che si possono comprendere soltanto se si va sul posto. Guardate, la televisione non riesce a rendere le atrocità di essere perseguitati, battuti, picchiati. Ad alcuni credenti sono stati portati via i figli perché non dessero un'istruzione cristiana. Pensate, mamme e papà, se vi portassero via i vostri figli perché siete cristiani. Pensate che drammi nel mondo. E potrebbero dire: ma Signore, perché? Perché? Noi cristiani siamo responsabili anche di dire che la salvezza è qualcosa di più. È un fidarsi totalmente in Dio. E sapere che Dio ci vuole con sé. Come ho letto prima in Giovanni, anche un altro brano di Giovanni: in verità vi dico
Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Questa è la salvezza, fratelli e sorelle. Questa è la salvezza e noi abbiamo la responsabilità di proclamare che Dio, come Paolo dice a Timoteo, lo leggo, 1 Timoteo 2:3, è buono e grato davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E qui arriviamo ad un punto, oserei dire, dolente. In Giovanni capitolo 1, versetto 12, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Versetto 13, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Al capitolo 3 Gesù dice a Nicodemo, Gesù gli rispose, in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Al versetto 5 Gesù rispose, in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Gesù non ha mai fatto distinzione tra salvezza e regno di Dio, per lui sono due cose unite. Perché lo chiamo questo il punto dolente? Perché fa parte della responsabilità di ognuno di noi. Gesù ha detto nel sermone sul monte, beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia. Fratelli e sorelle, come figli di Dio, noi siamo anche partecipanti del regno di cui ha parlato Gesù Cristo. E come tale deve essere anche la nostra condotta. Questa è una responsabilità sociale enorme. Gesù ha detto, cercate prima il regno e la sua giustizia. Questo significa che dobbiamo porre il regno e la giustizia di Dio davanti a noi, considerando il regno e la giustizia di Dio come il bene supremo. Quando leggo queste cose, quando leggo questi brani, mi rendo conto, dice, ma Signore, ma io ho una famiglia da portare avanti, Signore, io ho il lavoro, Signore, ci sono delle cose da fare, ci sono degli impegni anche nella Chiesa. Fratelli e sorelle, noi abbiamo l'impegno di ricercare nella nostra vita il regno e la giustizia di Dio, perché Gesù non ha mai diviso la salvezza dal regno e come figlioli di Dio siamo anche figlioli dal regno e abbiamo la dignità di figlioli di Dio e di figlioli del regno e come tali deve essere la nostra condotta di tutti i giorni. Perciò, dice la scrittura, bandita la menzogna, ognuno dica la verità. E non sto qui a fare l'elenco delle cose perché non ci basterebbe. Un'ora per poter comprendere tutte le cose che un figliuolo di Dio, nella dignità regale che Cristo ci ha conferito, deve fare. Ma la Scrittura ce lo dice. La Scrittura ce lo dice. In quale altro modo, altrimenti, noi potremmo essere sale della terra? Gesù, in Matteo, al capitolo 5, versetto 13, brano che abbiamo letto chissà quante volte, dice, voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Facciamoci una domanda. Ma noi siamo il sale della terra per ciò che diciamo? Perché ci chiamiamo sale? O perché nel nostro modo di fare e di agire si vede che siamo figliuoli di Dio e figliuoli del regno? Essere sale della terra significa avere la dignità regale che Cristo ci ha donato. Essere coscienti che Lui mi ha perdonato delle nefandezze incredibili. Abbiamo cantato quel canto con i bambini, felice è chi sa perdonare, adesso non ricordo bene le parole. Quante volte noi non sappiamo che cos'è il perdono? Personalmente io chiedo perdono a Dio perché sovente assomiglio a quell'uomo a cui era stato perdonato tanto e a volte non perdono tanto così. Confesso, fratelli e sorelle, la nostra mente umana a volte non riesce ad abbracciare la grandezza, la larghezza, la profondità dell'amore di Dio, che è immenso. E la nostra responsabilità sociale su questa terra, e ribadisco, la dottrina di Dio, la dottrina dell'umanità, la dottrina del regno e la dottrina della salvezza sono parte integrante della Chiesa affinché l'evangelizzazione non sia solo parole, ma sia un'azione nel mondo. Il sale, voi prendete un po' di sale, non è che dà sapore soltanto al pomodoro sul quale voi mettete il sale, no, dà sapore a tutto. Il sale, la Chiesa deve dare sapore a questo mondo, altrimenti che Chiesa è? Solo perché parla? No, perché agisce. Un figliolo di Dio deve essere un figliolo di Dio e lo si deve vedere
quando lui si allontana dal male, quando lui denuncia il male, quando lui mostra il perdono verso chi gli ha fatto del male. I cristiani devono affermare umilmente di essere salvati e la nostra condizione di salvati dovrebbe trasformarci. Paolo usa nella sua epistola ai Romani, bellissima, dice: non conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Siamo trasformati. Anche nei Corinzi l'apostolo Paolo usa lo stesso termine utilizzato qui, 2 Corinzi capitolo 3 versetto 18, trasformati. Nel momento in cui io accetto Cristo nella mia vita e ho la caparra dello Spirito Santo, io sono trasformato. E l'apostolo Paolo esorta ancor più e dice: siate trasformati nella vostra mente, perché la nostra mente va altrove. Ma tu ora devi essere trasformato, perché sei un figliuolo di Dio, sei un figliuolo del regno, hai dignità regale. Ma voi immaginate, probabilmente ci siamo già visti a volte dei film o delle cose in cui si vede chi appartiene a una certa casta o è addirittura membro di una famiglia reale, qual è l'etichetta che deve mantenere, comportarsi in un certo modo, non può fare certe cose, non può fare certe altre. Siamo figlioli di Dio, fratelli e sorelle. Noi non possiamo né dobbiamo essere o avere la mente così come tutto il mondo ha, perché il mondo va in una direzione lontana da quella del Signore. Noi dobbiamo portare il messaggio dell'Evangelo del mondo e abbiamo la responsabilità di vivere in questo mondo come cristiani, come figliuoli del regno, denunciando il male, denunciando laddove c'è sfruttamento, denunciando ed essendo partecipi anche e coinvolti in quella che è l'azione sociale. Guai se ci chiudessimo nel nostro egoismo. Guai. La fede, diceva Giacomo, senza le opere è morta. Noi siamo salvati per fede e non per opere. Ma se salvati per fede, noi non dimostriamo la nostra fede. Giacomo è molto duro su questo, non lo sono io. È Giacomo che è molto duro su questo. La fede senza le opere è morta. Vuol dire che se tu non dimostri di essere un figliuolo di Dio, un figliuolo del regno, la tua fede vale poco. Non siamo salvati per le opere, è sempre la fede, perché è Lui che ci ha salvati. Sola fede, sola grazia, sola scrittura, dicevano i riformatori, ed è così. Nel paragrafo di cui ho parlato questa mattina voglio leggervi quello che è il riassunto, che poi vi rileggerò la prossima volta. Sosteniamo che Dio sia il creatore, sia il giudice di tutti. Dobbiamo dunque condividere la sua preoccupazione per la giustizia, per la riconciliazione sociale, per la liberazione degli uomini e delle donne da ogni forma di oppressione, poiché gli uomini e le donne sono fatti ad immagine di Dio. Sia che ogni persona, indipendentemente dalla razza e dalla religione, dal colore della pelle, dalla cultura, dalla classe sociale, dal sesso, dall'età, possiede un'intrinseca dignità, in ragione della quale deve essere rispettata e servita, e non sfruttata. Nell'affermare queste verità vogliamo esprimere il nostro pentimento, sia per le nostre mancanze, sia perché a volte abbiamo considerato l'evangelizzazione e la responsabilità sociale come due cose che si escludono a vicenda. Sebbene la riconciliazione tra le persone non si identifichi con la riconciliazione con Dio, né l'azione sociale equivalga all'evangelizzazione o la liberazione politica alla salvezza, sosteniamo che l'evangelizzazione e la nostra responsabilità siano entrambe, la nostra responsabilità sociale siano entrambe parte del nostro impegno cristiano. Entrambe sono espressioni necessarie delle nostre dottrine di Dio, dell'umanità, del nostro amore per il prossimo e della nostra obbedienza a Gesù Cristo. Il messaggio della salvezza implica anche un messaggio di giudizio su ogni forma di alienazione, di oppressione, di discriminazione, e noi non dovremmo temere di denunciare il male e l'ingiustizia dovunque si manifestino. Quando qualcuno riceve Cristo, nasce di nuovo nell'ambito del suo regno, e in questa nuova condizione deve cercare non solo di manifestare, ma anche di diffondere nel contesto di un mondo malvagio la giustizia di questo regno. La salvezza che noi proclamiamo dovrebbe trasformare noi stessi in tutte le nostre responsabilità personali e sociali, perché la fede senza le opere è morta. Amen.

0: Ciao a tutti. Ho notato che molte persone, quando parlano dei quattro Vangeli canonici, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, pensano che essi siano stati scritti da persone che non solo non erano testimoni oculari, ma nemmeno hanno conosciuto i testimoni oculari, ovvero gli apostoli. Molti ancora oggi pensano erroneamente che questi quattro Vangeli siano stati addirittura scritti nei secoli successivi e semplicemente selezionati tra chissà quanti altri durante un periodo lunghissimo, in modo da far emergere una storia più o meno coerente. Ma è davvero così? Quando e da chi sono stati scritti i quattro Vangeli canonici? Ci sono prove che i quattro Vangeli canonici siano stati scritti mentre gli apostoli erano ancora vivi, o parliamo di testi scritti chissà quanto tempo dopo? In passato si erano diffuse ipotesi che collocavano il testo dei Vangeli molto avanti nel tempo, e ogni tanto capita di ascoltare qualcuno che ancora cita queste teorie strampalate. Ma più le ricerche sono andate avanti e più la datazione dei Vangeli si è spostata all'indietro, sempre più vicina ai fatti narrati. Oggi anche gli studiosi più scettici collocano tutti e quattro i Vangeli canonici entro la fine del primo secolo. I più conservativi tendono ad arrivare al più tardi fino al 70 d.C. per Marco, 85 d.C. per Matteo e Luca e fino al 96 d.C. per Giovanni. Tuttavia, come vedremo, c'è abbastanza evidenza per spostare queste date anche alcuni decenni più indietro. Ma prima di occuparci della datazione, parliamo degli autori. Alcuni dicono che non ci si può fidare dei Vangeli, perché gli autori non sono citati internamente. Chissà chi sono coloro che hanno scritto queste cose e chissà dove hanno preso le loro informazioni. Beh, diciamo subito che non ci si deve stupire del fatto che i Vangeli non siano firmati. Infatti, questo accade per la maggioranza delle biografie antiche, che normalmente devono essere attribuite tramite evidenze esterne. Infatti, nell'antichità si pensava che la storia non dovesse avere un autore nominato. Come è stato evidenziato da diversi studiosi, nel mondo antico l'autore che rimaneva anonimo era apprezzato perché non attirava le attenzioni su di sé, ma solo sui fatti narrati, e dava quindi una percezione maggiore di conoscenza e affidabilità. Quindi, in quella cultura e in quell'epoca, non possiamo aspettarci che gli scrittori dei Vangeli iniziassero dicendo: "Io sono Tizio e vi do la mia versione dei fatti". Essi si tenevano fuori dalla storia e semplicemente narravano le cose che Gesù aveva detto e fatto, come se fossero dei cronisti. Inoltre, diciamo la verità, anche se gli autori dichiarassero il loro nome, comunque ci sarebbe chi dubiterebbe ancora oggi della loro buona fede. Prendiamo quindi atto del fatto che gli autori dei Vangeli siano anonimi e cerchiamo di capire comunque su quali evidenze esterne ci si basa per credere che siano attribuibili a Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Diciamo che tutti gli scritti della patristica sono unanimi nell'attribuire questi Vangeli a Matteo, discepolo di Gesù, Marco come trascrittore e interprete delle parole di Pietro, Luca il compagno di viaggio di Paolo e infine il discepolo Giovanni, il cosiddetto discepolo che Gesù amava. Se prendiamo Tertulliano nel 200 d.C., Ireneo intorno al 180 d.C., Clemente di Alessandria nel 180 d.C. e così via, vediamo che si trattava di una tradizione già piuttosto consolidata. Molto interessante è uno scritto databile intorno al 170 d.C., il cosiddetto frammento muratoriano, che costituisce una lista di un canone molto prematuro del Nuovo Testamento. Purtroppo la prima pagina è andata persa, ma la seconda inizia con riferimenti a Luca, il ben conosciuto medico, e Giovanni, uno degli apostoli, come autori di Luca e Giovanni, appunto. Andando ancora più indietro, Papia nel 125 d.C. già diceva che Marco non era stato seguace di Gesù, ma aveva trascritto ciò che Pietro gli aveva raccontato. A suo dire, Pietro adattava il suo insegnamento senza fare un arrangiamento sistematico dei detti del Signore, per cui Marco non aveva fatto un racconto strettamente cronologico, ma comunque si era preoccupato di non tralasciare nulla di ciò che aveva ascoltato da Pietro. Papia si riferisce anche a Matteo, che a suo dire aveva fatto la prima stesura del suo Vangelo non in greco, ma in dialetto ebraico, ipotesi che tra l'altro, come vedremo, è considerata verosimile da molti studiosi. Qualcuno dirà: ma dobbiamo fidarci di ciò che hanno scritto Papia, Clemente, Tertulliano o Ireneo o altri? Ebbene, teniamo presente alcuni dati interessanti. Innanzitutto, tutti questi personaggi non vivevano nella medesima area geografica. Infatti essi erano sparsi in varie zone dell'impero romano: Francia, Nord Africa, Egitto, moderna Turchia. Abbiamo quindi persone in luoghi molto differenti che dicono sostanzialmente le stesse cose, segno che a tutti loro, attraverso percorsi indipendenti, era pervenuta una tradizione analoga circa gli autori dei Vangeli. Non c'è alcuna evidenza che essi si siano messi preventivamente d'accordo tra loro. Ma soprattutto, pensiamoci un attimo, se si fossero messi d'accordo, perché avrebbero indicato persone come Marco e Luca, che non erano nemmeno tra i 12 apostoli? Se proprio bisognava inventare dei nomi, sarebbe stato più utile per la loro causa prenderli tra gli apostoli, no? Questo evidenzia che costoro non hanno cercato di manipolare questi nomi, ma li hanno riportati semplicemente come li avevano ricevuti. Inoltre, teniamo presente che nel Nuovo Testamento sono rimasti anonimi scritti come la lettera agli ebrei, perché neanche i primi cristiani erano riusciti a determinarne l'autore con certezza. Capite bene che se i cristiani dei primi secoli avessero cercato di attribuire a tutti i costi ogni libro del Nuovo Testamento a persone eccellenti, lo avrebbero semplicemente fatto, ma non c'è alcuna evidenza di questo. Insomma, il fatto che nella patristica ci sia convergenza nell'indicare come autori personaggi anche di secondo piano come Marco e Luca, come scrittori dei Vangeli che oggi portano il loro nome, fa semplicemente pensare che siano stati proprio loro, che quella era la tradizione che circolava. Dal punto di vista storico non ci sono particolari motivi per dubitarne. C'è poi un altro punto importante da non trascurare: infatti non esistono tradizioni concorrenti, ovvero non abbiamo altri scritti dello stesso periodo che attribuirebbero i Vangeli ad altri. Se così fosse, allora sarebbe lecito avere dei dubbi. Ma per quanto ne sappiamo, fin dal secondo secolo, in modo indipendente, in varie parti dell'impero, diverse persone attribuivano i Vangeli alle stesse persone. E questo fa semplicemente pensare che tutti avevano ricevuto già dal secolo precedente le medesime informazioni. Quindi, la verità è che i Vangeli sono stati scritti in modo anonimo, ma la tradizione più antica a nostra disposizione mostra una certa coerenza nell'identificare Matteo, Marco, Luca e Giovanni come autori. Dobbiamo fidarci di queste evidenze esterne? È esattamente quello che facciamo per ogni altro scritto antico. Se confrontiamo con altre biografie antiche, i Vangeli del Nuovo Testamento hanno evidenze e testimonianze esterne comunque superiori a molti altri lavori anche importanti. Pensate che gli annali del famoso Tacito hanno la loro prima attribuzione a Tacito ben 300 anni dopo l'originale. I lavori di Tucidide sono per la prima volta attribuiti a lui da Polibio ben 200 anni dopo. Per il Nuovo Testamento stiamo invece parlando di testimonianze del secolo successivo e, nel caso di Papia, addirittura entro 50 anni dagli originali. Per questo motivo, anche se a volte mi capita di sentire persone che danno per scontato il contrario, ad oggi non ci sono motivi seri per dubitare dell'attribuzione tradizionale degli autori dei Vangeli come Matteo, Marco, Luca e Giovanni, due apostoli e due persone molto vicine agli apostoli. Nei confronti di Tacito o di altri scrittori dell'antichità, nessuno dubita sulla base di informazioni molto più tardive, mentre sui Vangeli dubitiamo nonostante si abbiano testimonianze decisamente più vicine alla loro stessa stesura. Parliamo ora della datazione, perché è proprio la datazione che rende questi Vangeli così importanti. a differenza di quanto molti erroneamente ipotizzavano. Essi sono stati scritti esattamente nel periodo in cui gran parte degli apostoli erano ancora vivi e quindi c'era accesso a testimoni oculari primari. È ormai piuttosto evidente agli studiosi che tutti e quattro i Vangeli canonici sono stati scritti entro la fine del primo secolo. Non ci sono dubbi, i dubbi rimasti sono sulla decade precisa in cui ogni Vangelo è stato scritto. Gli studiosi, che propongono date più tardive, credono che Marco sia stato il primo Vangelo ad essere scritto. Credono che Matteo e Luca si siano basati su Marco e credono che più tardi sia sorto Giovanni da una fonte completamente indipendente. Però teniamo presente che non si ha assolutamente la certezza che il Vangelo di Marco sia stato il primo ad essere scritto. Anzi, molti studiosi oggi non concordano con questa tesi. Normalmente gli studiosi che lo credono si basano sul fatto che Marco è il Vangelo più corto, quindi ipotizzano che Matteo e Luca abbiano in qualche modo costruito i loro Vangeli aggiungendo a Marco. Essi datano normalmente Marco intorno al 70 d.C., non tanto perché non possa essere stato scritto oggettivamente prima, ma perché nel 70 d.C. Gerusalemme è stata distrutta. Ed è evidente per loro che Marco 13 contiene una profezia di Gesù su tale distruzione. Quindi, essendo scettici sul fatto che Gesù possa davvero aver previsto la distruzione di Gerusalemme, pensano che il Vangelo di Marco sia stato scritto dopo. Tuttavia, non tutti concordano con un simile ragionamento e bisogna dire che ci sono anche studiosi che, sebbene siano atei, concordano sul fatto che il Vangelo di Marco è stato scritto anche molto tempo prima, anche tra il 40 e il 50 d.C. Ovviamente gli studiosi non cristiani, i quali non credono che Gesù potesse prevedere il futuro, pensano che semplicemente si stava riferendo alla prima distruzione del Tempio descritta in Seconda Re 24, utilizzandola come modello profetico per il futuro. Ma attenzione, come dicevo, non tutti gli studiosi concordano con il fatto che Marco sia stato scritto per primo. Infatti, il problema sinottico, ovvero il problema della relazione e dell'interdipendenza tra i Vangeli di Matteo, Marco e Luca, non è così banale come potrebbe sembrare, al punto che ci sono sempre state teorie diverse tra loro per spiegare la similitudine e allo stesso tempo le differenze tra questi Vangeli. Ad esempio, nel suo libro Redating Matthew, Luke and Mark, già negli anni 90, John Wyndham aveva proposto un'interessante tesi che in sostanza riattualizza la cosiddetta ipotesi augustiniana, secondo cui Matteo fu il primo ad essere scritto e fu seguito da Marco e Luca. Combinando evidenze interne ed esterne, Wyndham nel suo lavoro, partendo dal Libro degli Atti, che si colloca nella prima metà degli anni 60 d.C., prima della morte dell'Apostolo Paolo ovviamente, arriva a proporre una datazione per i Vangeli intorno al 40 d.C. per Matteo, 45 d.C. per Marco e 55 d.C. per Luca. In effetti, a pensarci bene, ci sono abbastanza evidenze interne ai Vangeli che fanno pensare che i sinottici Matteo, Marco e Luca siano tutti stati scritti prima del 70 d.C. Un'evidenza importante che non dobbiamo trascurare è che nessuno dei Vangeli sinottici menziona la caduta di Gerusalemme nel 70 d.C. Se si legge i Vangeli ci si accorge che essi tendono sempre a mettere in evidenza quando ci sono fatti che si erano già verificati al momento della stesura. Ad esempio, tutti e tre i sinottici, quando citano Giuda per la prima volta, in Matteo 10, Marco 3 e Luca 6, anticipano il fatto che si trattava di colui che avrebbe tradito Gesù, in quanto essi avevano già quell'informazione, ovviamente, al momento della stesura. Anche l'altro Vangelo, Giovanni, tende a spiegare tramite informazioni in suo possesso alcuni episodi. Ad esempio, in Giovanni 2, 19 a 22, Gesù parla del suo corpo paragonandolo ad un tempio distrutto e poi ricostruito in tre giorni. E al versetto 22, Giovanni menziona proprio il fatto che la predizione di Gesù si era realizzata poi alla sua crocifissione e risurrezione. Ora, in Matteo 24, Marco 13 e Luca 21 è chiaro che Gesù stia predicendo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, che sarebbe poi avvenuta nel 70 d.C. Sembra quindi piuttosto strano che gli evangelisti, se avessero scritto dopo il 70 d.C., non abbiano approfittato per mettere in evidenza la realizzazione della profezia di Gesù, che in qualche modo avrebbe favorito la loro argomentazione a favore di Gesù. Eppure nessuno dei Vangeli si riferisce alla caduta di Gerusalemme nel 70 d.C., il che fa pensare che siano stati scritti prima. Inoltre, il linguaggio dei Vangeli e del libro degli Atti indica che sono stati scritti in un tempo che precedette la prima grande persecuzione dei cristiani sotto Nerone, a partire dal 64 d.C. Infatti, non si percepisce nei Vangeli particolare risentimento verso il persecutore romano, cosa che non sarebbe stata facile evitare se la persecuzione fosse stata già in corso al momento della stesura. La stessa cosa si può dire del libro degli Atti, nel quale la persecuzione dei cristiani è quella iniziale ad opera dei loro connazionali giudei, mentre l'esperienza di Paolo con le varie cariche politiche romane è ancora inserita in un periodo in cui Roma non è particolarmente ostile ai cristiani. Inoltre il libro degli Atti si conclude senza specificare cosa accadde a Paolo in Roma, senza riferirsi al suo processo, cosa che fa pensare che sia stato scritto prima del processo in una data entro il 64 d.C., sicuramente prima della persecuzione di Nerone. Ma l'autore del libro degli Atti presenta il suo lavoro nel capitolo 1 proprio come una continuazione del Vangelo di Luca, il che porterebbe a concludere che anche il Vangelo di Luca era già stato scritto almeno entro il 64 d.C. Insomma, ci sono tante considerazioni che portano a pensare a datazioni sicuramente anteriori al 70 d.C. e chi vuole può approfondire per conto proprio. Ad esempio, Matteo scrive per i giudei e cita dettagli topografici e culturali che potevano essere compresi solo da persone che vivevano ancora in Gerusalemme, mentre non sarebbero nemmeno stati citati da uno scrittore che avesse scritto dopo la caduta di Gerusalemme. Facciamo degli esempi. Si pensi a Matteo 27,8, in cui si parla del nome del campo in cui era stato sepolto Giuda, o in Matteo 28,13-15, in cui si parla delle dicerie che si erano diffuse a Gerusalemme circa il fatto che i discepoli di Gesù avevano trafugato il suo corpo. Matteo scrive che quel campo si chiamava ancora così e quelle dicerie erano ancora in essere nel momento in cui stava scrivendo. Ora, questo per i suoi primi lettori avrebbe avuto senso solo prima della distruzione di Gerusalemme, con quel campo ancora identificabile e quelle dicerie ancora in circolazione. Nei Vangeli, poi, sono presenti nomi di persone specifiche e relazioni di parentela che per qualcuno che avesse scritto o letto in seguito, non avrebbero avuto alcuna importanza, mentre erano evidentemente importanti per i primi lettori che potevano eventualmente verificare con gli interessati. Pensate, ad esempio, a Marco 15,21, in cui si parla di Simone di Cirene, che aiutò Gesù a portare la croce. E viene detto che si tratta del padre di Alessandro e di Rufo. Ma chi sono Alessandro e Rufo? È un dettaglio che l'autore non avrebbe messo se Alessandro e Rufo non fossero stati noti a lui e anche ai primi lettori, quindi ancora in vita mentre scriveva. Infatti non si tratta di personaggi famosi e a noi non dicono nulla, ma probabilmente erano dei discepoli noti alla cerchia dei primi lettori, per cui l'autore aveva pensato bene di inserire quei dettagli. Siamo quindi entro una generazione, entro quella generazione in cui Gesù era morto. Accade un po' ciò che troviamo nelle lettere di Paolo, dove alla fine egli aggiunge saluti per persone che a noi non dicono nulla, ma evidentemente erano noti ai suoi lettori. Ciò che ci tengo a ribadire è che sostanzialmente, al contrario di tante idee che potete aver sentito qua e là, normalmente basate su ipotesi superate, molti studiosi oggi pensano che il materiale dei Vangeli sia stato raccolto e composto tra il 30 e il 60 d.C., quindi subito dopo i fatti narrati. La tradizione che emerge dagli scritti della patristica collocherebbero il Vangelo di Marco come scritto in Roma da parte di Giovanni Marco, che si era basato sostanzialmente sulla predicazione di Pietro, probabilmente tra il 56 e il 60 d.C. Evidenze interne fanno pensare che Luca si sia basato molto su Marco e sulle sue fonti e dovrebbe quindi collocarsi tra il 60 e il 64 d.C., visto che, come si diceva, sembra comunque essere stato scritto prima della persecuzione avviata da Nerone. Probabilmente solo il Vangelo di Giovanni può essere collocato dopo il 70 d.C., anche se per certi versi anch'esso presenta alcune evidenze che favorirebbero una stesura anteriore. Ad esempio, Giovanni 5:2 parla della porta delle pecore che non esisteva più dopo il 70 d.C., ma Giovanni può comunque aver scritto di quella porta semplicemente perché era stato a Gerusalemme nella sua gioventù. In generale, tenendo conto delle varie possibilità, Giovanni è comunque il più tardivo, ma viene comunque datato tra il 66 e il 96 d.C., quindi sempre prima della fine del secolo. C'è da dire che Eusebio, nella sua storia ecclesiastica, scritta nella prima parte del IV secolo, cita addirittura una tradizione che sposterebbe ancora più indietro la scrittura dei Vangeli, portando Matteo, Marco e Luca addirittura verso l'inizio degli anni 40. Ma altri scritti della patristica, come abbiamo detto, sembrano suggerire datazioni più tardive, come quelle che abbiamo già indicato, quindi non spingiamoci troppo oltre. In conclusione, la datazione dei quattro Vangeli canonici è oggi più che mai oggetto di studio, ma più passa il tempo e più ci sono studiosi che tendono ad avvicinarla sempre di più ai fatti narrati, fino ad arrivare a pochi anni dopo la crocifissione di Gesù. Pertanto, non ha davvero senso pensare ancora che si tratti di scritti molto tardivi, ed è proprio questo che li distingue da altri cosiddetti Vangeli, tutti evidentemente posteriori. Ci siamo occupati soprattutto dei quattro Vangeli canonici, ma si tenga presente che altri scritti del Nuovo Testamento, come le lettere di Paolo, ad esempio, sono state scritte anche prima dei Vangeli. Si può quindi dire che tutto il Nuovo Testamento si è ragionevolmente formato durante la vita degli Apostoli. Per quanto riguarda gli autori, quelli indicati dalla tradizione rimangono ad oggi gli unici disponibili, perché, come abbiamo detto, non ci sono altre tradizioni concorrenti. E considerando il tempo in cui i Vangeli sono stati scritti, sicuramente si tratta di un'epoca in cui c'erano ancora testimoni oculari disponibili come fonti da consultare. Non abbiamo quindi particolari motivi per dubitare di ciò che la tradizione ci ha tramandato. Un abbraccio a tutti, alla prossima!
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Prima epistola ai Corinzi. capitolo quarto. Così si stimi ognuno come dei ministri di Cristo e degli amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede dagli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. A me pochissimo importa d'essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi, non mi giudico neppure da me stesso, poiché non ho conoscenza di colpa alcuna, non per questo però sono giustificato, ma colui che mi giudica è il Signore, cosicché non giudicate di nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori, e allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Or, fratelli, queste cose le ho per amor vostro applicate a me stesso e ad Apollo, onde per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quel che è scritto, affinché non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che hai tu che tu non l'abbia ricevuto? E seppur l'hai ricevuto, perché ti glori come se tu non l'avessi ricevuto? Già siete saziati, già siete arricchiti, senza di noi siete giunti a regnare. E fosse pure che voi foste giunti a regnare, affinché anche noi potessimo regnare con voi. Poiché io stimo che Dio abbia messo in mostra noi, gli apostoli, ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo divenuti uno spettacolo al mondo e agli angeli e agli uomini. Noi siamo pazzi a cagione di Cristo, ma voi siete savi in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi siete forti. Voi siete gloriosi, ma noi siamo sprezzati. Fino a questa stessa ora, noi abbiamo fame e sete, noi siamo ignudi e siamo schiaffeggiati, e non abbiamo stanza ferma, e ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, diffamati esortiamo, siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. Io vi scrivo queste cose non per farvi vergogna, ma per ammonirvi come miei cari figliuoli, poiché quand'anche aveste 10.000 pedagoghi in Cristo, non avete però molti padri, perché son io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Io vi esorto dunque, siate miei imitatori. Appunto per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio figliuolo diletto e fedele nel Signore. Egli vi ricorderà quali siano le mie vie in Cristo Gesù, come io insegni dappertutto in ogni chiesa. Or alcuni si son gonfiati, come se io non dovessi recarmi da voi. Ma se il Signore vorrà, mi recherò presto da voi e conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che si son gonfiati. Perché il regno di Dio non consiste in parlare, ma in potenza. Che volete, che venga da voi con la verga o con amore e con spirito di mansuetudine?
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
5: Quando ero piccola mi piaceva andare in giro con lo zio Eddie. Era così simpatico. Ogni volta che andavamo in campeggio con gli zii, mi appiccicavo a lui come una piccola ombra. Probabilmente perché lo zio sorrideva, scherzava sempre e giocava con noi bambini. Per quanto mi ricordo, l'ho sempre sentito canticchiare o fischiettare quella famosa canzoncina che fa «Tu sei la mia luce del sole, il mio unico sole. Mi rendi felice quando il cielo è grigio. Non saprai mai, cara, quanto ti amo. Non portate via il mio sole». Mi piace questo motivetto e a lui piaceva cantarlo, lo canta ancora oggi. Lo zio Eddie aveva perfezionato un'arte che vorrei molti di noi praticassero, quella di diffondere la luce del sole. Quasi tutte le persone sono affamate di un sorriso o di una parola gentile. Che privilegio quando possiamo condividere la nostra gioia e il nostro sorriso con chi non ha un motivo per sorridere. Gesù lo fece spesso. Sì, per molti versi egli fu un uomo di dolore, ma c'era qualcosa in lui, qualcosa che attirava uomini, donne e bambini. Pietro, testimone oculare del ministero di Gesù, ci dice: «È andato attorno facendo del bene». Persino nella notte in cui fu tradito, guidò i suoi discepoli in un inno di lode. Alle persone aggravate che incontrava durante i suoi viaggi, persone senza gioia, trasmetteva probabilmente il proprio sorriso, supportando il suo comandamento di amarci gli uni gli altri con un esempio potente. È triste e ironico che molti di noi, che ci identifichiamo nel suo nome, noi che possediamo il vero segreto della vita, tendiamo ad atteggiarci a giudici accigliati e severi nei confronti delle attitudini e delle azioni altrui. In qualche modo riteniamo di essere noi il giudice al posto di Cristo. Pensiamo di avere la responsabilità di convincere di peccato, sostituendoci allo Spirito Santo. Iniziamo a classificare gli altri cristiani, giudicando le loro debolezze e collocandoli nella categoria credenti forti oppure apostati. Diventiamo così puntigliosi, così duri, così inflessibili, così privi di umorismo, così diversi da Dio. Eppure, se solo avessimo permesso all'amore di Cristo di sgorgare nei nostri cuori e di scorrere liberamente attraverso la nostra vita, allora avremmo rallegrato il credente forte e fortificato quello debole. Saremmo perfino stati usati per attirare le persone lontane da Cristo, al suo abbraccio che trasforma. In parole povere, avremmo diffuso la luce del sole, non quella artificiale, ma quella originale, la luce del figliuolo che porta speranza, nuovo coraggio, una ragione per vivere e sì, la salvezza eterna. Pensa a Gesù che andò attorno facendo il bene perfino quando la gente che lo circondava era senza un sorriso. Non arrabbiarti con chi si comporta in un modo che non approvi. Regala a questa persona il sorriso che le manca. Spandi la luce dell'amore infinito del tuo Signore. Così facendo, renderai anche il tuo giorno più luminoso che mai.

0: destinata a sopravvivere. La storia vera di Johanna Ruth Dobschiner.
1: Quarta puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
3: Johanna è costretta a lasciare la Germania con la famiglia per sfuggire all'ondata di antisemitismo che ha sconvolto la nazione. Dopo aver trascorso alcuni mesi presso un asilo di profughi della comunità ebraica, riescono a trovare un appartamento. Werner e Manfred, i due ragazzi più grandi, lavorano come apprendisti e Johanna va a scuola. La famiglia finalmente riunita osserva scrupolosamente i riti ebraici e si aggrappa alla fiducia nell'Iddio dei padri per resistere alle prove continue.

0: Il signor Dobschiner era ancora alla ricerca di un lavoro fisso e il problema della lingua e della sua età erano ostacoli molto grandi. Anche se era nato ad Amsterdam, l'aveva lasciata a 4 anni, quando i suoi si erano trasferiti in Germania. E anche se il suo passaporto ne attestava la nazionalità olandese, non era più considerato tale dalla popolazione. Finalmente riuscì ad avere qualche occupazione temporanea come rappresentante, ma il suo stipendio non era sufficiente per mantenere la famiglia. La moglie confezionava in casa portafogli di cuoio e i ragazzi l'aiutavano a rifinirli. Una volta all'anno il Comitato Nazionale d'Assistenza assegnava loro un buono con il quale potevano acquistare degli abiti. Tutti questi articoli erano del medesimo tipo e tutti ne riconoscevano la provenienza. Johanna, troppo piccola per rendersene conto, li portava allegramente e li apprezzava. Tuttavia non osavano lamentarsi perché le notizie che ricevevano dai parenti rimasti in Germania erano tristi e inquietanti. Le razzie continuavano e gli affari declinavano sempre di più. Subivano ogni sorta di restrizioni e dalla Polonia provenivano le stesse notizie.
1: La persecuzione ovunque, delle grida di aiuto da ogni parte. Ma come avremmo potuto aiutarli? Noi stessi eravamo stranieri, ancora liberi, ma nell'impossibilità di invitare gli altri a raggiungerci. Avremmo avuto la responsabilità di mantenerli e non potevamo assumercela. Le sorelle di mio padre ci chiesero di ospitare la loro vecchia madre. Il governo olandese ci autorizzò a riceverla. Il suo arrivo ci avrebbe imposto delle privazioni, ma la accettammo con gioia. Cercammo un appartamento più grande perché avevamo bisogno di una camera supplementare. La nonna arrivò poco dopo il trasloco. Non riuscivamo a capire come avesse potuto sopportare quel viaggio a 82 anni. Era magrissima e debole. Le volevamo bene e facemmo il possibile per renderla contenta, ma la gioia di esserci ritrovati doveva durare poco. La nonna infatti morì 3 mesi dopo. Morì in un paese libero e fu sepolta con dignità nel cimitero ebraico. Una volta di più la nostra vita riprese l'andamento normale. Trascorsero 2 anni durante i quali terminai la scuola primaria e frequentai il primo anno alla scuola secondaria. Ebbi anche la possibilità di godere delle prime vacanze della mia vita. Trascorsi 3 settimane in una bella casa in collina insieme ad altri allievi. Avevamo tutto quello che si poteva desiderare: sabbia, altalene, eccetera. Ma il mio gioco preferito era il calcio. Apprezzai molto il titolo datomi dai ragazzi, che mi proclamarono il miglior portiere della stagione. Furono 3 settimane felici, durante le quali nacque il mio desiderio di diventare infermiera. Divenni più sicura di me e si sviluppò in me lo spirito di cameratismo e di gruppo.
0: Intanto, però, qua e là si udivano dei rumori di guerra. Ogni giorno i genitori di Johanna ricevevano delle lettere dai loro parenti che supplicavano di farli venire in Olanda. Ma essi non erano olandesi e il governo non accettava immigrati in gran numero. Ridotti alla disperazione, i parenti della madre di Johanna vendettero tutto quello che avevano per assicurarsi il posto su una nave carica di emigranti che partivano per Cuba. La speranza di un avvenire di libertà aiutò le migliaia di passeggeri a sopportare le tempeste e il mal di mare e li incoraggiò nei momenti di debolezza fisica e morale. Finalmente giunsero in vista dell'Havana. La città splendente nel sole sembrava dare loro il benvenuto. Ma senza fornire alcuna spiegazione, Cuba rifiutò lo sbarco ai passeggeri. Alla nave fu impedito di entrare nel porto e, nonostante la mancanza di cibi freschi, l'impossibilità di un ritorno, la debolezza dei passeggeri, il governo cubano fu irremovibile. La nave dovette riprendere il mare. Una morte certa attendeva i passeggeri. Molti si buttarono in mare nel tentativo di suicidarsi, ma furono salvati dai parenti, disperati quanto loro. Il capitano cercò di ottenere il permesso di poter entrare in altri porti, ma nessuno voleva un carico di ebrei. Percorsero i mari mentre scarseggiavano sempre di più i cibi. Finalmente, diversi governi europei discussero la situazione. Francia, Belgio, Olanda e Inghilterra decisero di dividersi i passeggeri. Quelli che avevano dei parenti in quei paesi fecero conoscere le loro preferenze. Così, qualche settimana dopo, un battello col suo triste carico entrò nel porto di Amsterdam. 7 membri della famiglia di Johanna erano tra i passeggeri. Un albergo di marinai fu disinfettato e preparato per accoglierli. Essi poterono così riposarsi e riprendere forza, mentre il governo e la comunità ebraica si davano da fare per cercare loro una sistemazione. Finalmente anche i parenti di Johanna poterono lasciare l'albergo. 2 piccoli appartamenti furono messi a loro disposizione e la comunità ebraica li rifornì di mobili e di suppellettili. Ma la loro libertà sarebbe durata poco.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Tu sai che ti voglio bene. Leggo nella Bibbia in Giovanni, capitolo 21, versi 15 a 19. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pastura le mie pecore. Gli disse la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta: mi vuoi bene. Egli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. In verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E dopo aver parlato così, gli disse: seguimi. Dopo la sua risurrezione, Gesù stava completando la preparazione dei suoi discepoli, che presto avrebbero messo sottosopra il mondo con il loro messaggio. Tra di loro ce n'era uno che aveva bisogno di una cura particolare da parte del Maestro. Infatti, nella notte in cui Gesù fu arrestato, Pietro lo aveva rinnegato, proprio come Gesù aveva previsto in Giovanni 13:38. In seguito a quell'evento, egli poteva avere dubbi sulla sua effettiva capacità di servire il Signore. Gesù si sarebbe ancora fidato di lui? Gli avrebbe ancora affidato dei compiti importanti? Gesù trovò un modo davvero straordinario per aiutare Pietro a superare le sue difficoltà. Simone di Giovanni, mi ami più di questi? La domanda non era casuale. Infatti Pietro aveva dichiarato in precedenza: quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. Matteo 26:33. Egli aveva anche dichiarato di essere pronto a dare la sua vita per il Maestro, Giovanni 13:37. Ma nei fatti egli aveva smentito quell'affermazione. Ora Gesù gli stava dando l'occasione di riflettere su ciò che aveva affermato con tanta spavalderia. Anche se in quella notte si era spaventato e aveva rinnegato Gesù, anche se non aveva avuto la forza di rischiare la vita per il Maestro, l'affetto di Pietro nei confronti di Gesù era sincero. Egli aprì quindi il suo cuore a Gesù rispondendo: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Sì, Gesù conosceva l'affetto sincero di Pietro e non esitò ad incoraggiarlo, facendogli comprendere che gli affidava una parte importante nella cura del suo gregge. Tuttavia Gesù interrogò altre due volte Pietro, ripetendogli la medesima domanda, anche se in forma leggermente diversa. Quale scopo aveva Gesù nel procedere in quel modo? Sicuramente il Signore Gesù sapeva che l'affetto di Pietro era sincero e non aveva bisogno di domandarlo tre volte. Tuttavia è probabile che Gesù volesse sottolineare di proposito il triplice rinnegamento di Pietro, ripetendo la domanda tre volte proprio per farlo riflettere a fondo. Pietro si rattristò infatti alle sue orecchie la reiterata domanda del Maestro. Suonò come se Gesù gli avesse detto: «Sei davvero sicuro questa volta? Posso proprio fidarmi di te? Ti ricordi cosa è successo l'ultima volta? Cosa garantisce che questa volta non mi rinnegherai?» Pietro accusò il colpo. E con il cuore in mano, con grande sincerità, poté solo rispondere ancora una volta: «Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene». Gesù ottenne l'effetto desiderato. Infatti, facendo la domanda per tre volte, aveva fatto riflettere Pietro sulla sua inadeguatezza e sul fatto che la sua sicurezza nei propri mezzi era stata davvero inopportuna. Ma allo stesso tempo, il buon pastore aveva incoraggiato Pietro, confermandogli che avrebbe avuto una parte importante nel suo piano, essendo suo collaboratore e prendendosi cura del suo gregge. Ma c'era di

più. Finalmente Pietro era pronto per una rivelazione straordinaria. Solo quando non avrebbe più contato sulle proprie forze, egli sarebbe stato davvero pronto per dare la sua vita per il Signore. Pietro sarebbe stato uno strumento prezioso nelle mani di Dio, ma doveva fare ciò che Gesù gli stava ordinando di fare. Doveva smetterla di essere indipendente, doveva smetterla di confidare nelle proprie capacità e doveva seguire il suo maestro, fidarsi di lui, essere pronto a fare ciò che il Signore gli avrebbe indicato. Quando avrebbe steso le sue mani, lasciandosi condurre dal Signore, allora sarebbe riuscito in ciò in cui aveva fallito in precedenza. Infatti, molti anni dopo, con l'aiuto di Dio, Pietro onorò Dio morendo proprio come martire a causa della sua fede. Il modo in cui Gesù riabilitò Pietro dopo il suo rinnegamento è molto incoraggiante per noi. A quanti di noi è infatti capitato, in seguito ad una caduta, di avere dubbi sulla nostra effettiva capacità di onorare e servire Dio? A quanti è capitato di pensare di averla fatta troppo grossa perché Dio ci possa perdonare? Il Signore sa ogni cosa e conosce ciò che abbiamo nel cuore. Se diciamo: Signore, tu sai che ti voglio bene, Egli sa se siamo sinceri. Anche se siamo caduti, se ci accostiamo a Lui con vero ravvedimento, prontezza ad abbandonare il nostro peccato e desiderio di seguirlo, Egli è pronto a perdonarci, riabilitarci e servirsi ancora di noi, come fece con Pietro.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

0: Credo siamo tutti qui, quindi possiamo sicuramente, certamente, dare inizio al nostro incontro, alla nostra passeggiata. Al microfono?
1: Sì, cominciamo bene qui.
0: Questa poi è bella, eh? Questa devi dire, devi ammettere, è una delle migliori. È il microfono. Che dici, cambio mestiere? Mi sa proprio di sì, eh? Date all'ippica! Non potrei fare neanche quello perché so praticamente nulla della razza equina, quindi sarei una frana anche lì. Ti chiedo scusa, Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto? Non al microfono, ma al microfono di Hai letto il libro più letto. Felicissimo di essere in tua compagnia, chiedo scusa per aver torturato le tue delicate orecchiucce fin dai primi secondi, dalle prime battute di questo nostro incontro, e direi di procedere sperando che quanto verrà dopo non sarà così catastrofico quanto quello che è appena accaduto.

Come saprai, come avrai constatato te stesso, insomma, non siamo qui per dare spettacolo. Se così fosse, avrei scavato una fossa e mi ci sarei messo dentro. Sì, non siamo qui per fare uno show, siamo qui per condividere con chi ci così presta ascolto, con chi ci fa la cortesia della compagnia, condividere qualcosa che ci sta molto a cuore, il messaggio del libro più letto, cioè della Bibbia. Siamo alle prese, infatti, con il Vangelo di Marco. Siamo arrivati all'ottavo capitolo. Capitolo che la volta scorsa abbiamo letto e che quindi oggi, se mi permetti, non leggerò più. Vorrei invece che ci addentrassimo subito nel vivo del nostro incontro, considerando insieme, proprio fin dall'inizio, questo ottavo capitolo. Cosa di speciale questo ottavo capitolo? Brevemente, molto brevemente, abbiamo visto la volta scorsa che anche qui si parla di un miracolo. La moltiplicazione dei pani, la moltiplicazione dei pani. Dice, ma già l'abbiamo vista, già l'abbiamo visto il miracolo della... Sì, è vero, abbiamo visto un primo miracolo della moltiplicazione. Ce n'è un altro, un secondo, descritto appunto qui nell'ottavo capitolo. Secondo alcuni critici, alcuni studiosi della Bibbia, si tratta dello stesso miracolo. Noi la volta scorsa però abbiamo individuato almeno sette differenze, sette diversità che ci permettono di dire con una coscienza tranquilla che si tratta invece di due miracoli diversi. Ora, di nuovo, per non ripetermi, parleremo di queste differenze. L'abbiamo già visto abbastanza in dettaglio la volta scorsa, quindi per non annoiarti non mi ripeterò. Direi invece di procedere, di andare avanti. Capitolo 8 del Vangelo di Marco. Se hai la Bibbia, un Nuovo Testamento a disposizione, aprilo pure, così che possiamo insieme seguire questa camminata. In quei giorni, dice Marco, questa espressione colloca questo episodio durante il periodo in cui Gesù si trovava nel territorio della Decapoli. La gente aveva seguito Gesù in un luogo deserto, ben adatto all'insegnamento quindi, ma non certamente ideale per procurarsi del cibo. Nota anche che Marco ci dice c'era di nuovo una folla grandissima. Una folla grandissima. La fama di Gesù si sparge sempre più. In quei giorni, essendo di nuovo la folla grandissima e non avendo da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro: «Io ho pietà di questa moltitudine, ho compassione, perché già da tre giorni sta con me e non ha da mangiare. Se li rimando a casa a digiuni, sveniranno per la strada. Alcuni sono venuti da lontano». Dopodiché Gesù dice, o chiede: «Cosa avete voi da mangiare? Quanti pani avete?» E quelli rispondono: «Sette». E Gesù ordina alla folla di accomodarsi per terra. Presi i sette pani, dopo aver ringraziato il Padre, li spezza, li dà ai discepoli perché poi li ponessero davanti alla folla. Qui vediamo una cosa molto interessante. Sembra che i discepoli si siano dimenticati del primo miracolo, quando Gesù sfamò 5.000 persone. Io penso che molti di noi fanno la stessa cosa. Non dovremmo essere troppo severi nei confronti dei discepoli. In fondo anche a noi spesso accade di ricevere delle risposte, anche, insomma, risposte abbastanza grosse, eclatanti. E finché dura l'entusiasmo, ci ricordiamo di Dio. Una volta passato l'entusiasmo, una volta passato il bisogno che ci aveva motivato alla preghiera, facciamo presto a dimenticare.
Quando poi ci ritroviamo in qualche altra difficoltà, beh, allora di nuovo ricorriamo a Dio. Ma ci lamentiamo così come abbiamo fatto la prima volta. Oppure diamo risposte simili, come hanno fatto i discepoli. Tornando ai discepoli, questi avevano già calcolato su e per giù il numero dei presenti. Sapevano quindi quanti pani vi fossero. Può essere che si aspettavano che Gesù facesse un miracolo anche questa volta. Inoltre c'erano più pani per un numero minore di persone, ma valeva anche questa volta la domanda retorica di Andrea? Ma che cosa sono per tanta gente? Cosa facciamo con 7 pezzi di pane, pur essendo pagnotte? Questa volta di chi erano i pani? Non viene detto. La volta scorsa appartenevano a qualcuno, sia i pani che i pesci. Questa volta invece non ci viene detto. Qualche sconosciuto li aveva. E sebbene non sappiamo chi fosse, un giorno sarà ricompensato per questo, oltre alla ricompensa già ricevuta nell'essere stato testimone oculare di uno straordinario miracolo. Tutti dunque si sedettero a terra, mentre l'altra volta la gente si era seduta sull'erba verde. Marco ci tiene a specificare. E quanti pesci c'erano? È scritto alcuni pochi pesciolini. Il numero è irrilevante, Gesù non sta lì a contare. Pochi pesciolini. Quando Dio interviene, interviene indipendentemente da quello che noi gli portiamo. 2 pesci o pochi pesciolini piccoli, 5 grandi, 7 pagnotte, non importa. Che si tratti di 5.000 o di 4.000 o di 10.000 persone, Gesù non offre mai un solo spuntino, ma un vero e proprio pranzo. Quindi se aggiungiamo ad ogni uomo almeno una donna ed un bambino, probabilmente ci avviciniamo al numero di quelli che furono effettivamente sfamati, cioè circa 12.000. Dopo il miracolo, come scrive Marco, Gesù li mandò via subito. Salito sulla barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta. Abbiamo già fatto un commento circa la ragione per cui Gesù li manda via subito. Marco non ce lo dice, ma Matteo invece ci informa che questa gente, una volta sfamata, vede in Gesù un liberatore. Addirittura vede in lui il Messia che stavano aspettando. Ma non nel senso che Gesù voleva essere Messia o che Gesù si riteneva Messia, ma in un senso tutto loro, in un senso socio-politico, un re che li avrebbe liberati dall'oppressore romano e che finalmente li avrebbe sfamati vita natural durante. Ovviamente il piano di Gesù non è quello. Gesù è già re. Gesù è già re dei re, signore dei signori. Non ha bisogno di una presunta incoronazione da parte di questa gente. Gesù non è venuto per liberare gli oppressi ebrei dal potere di Roma. Il Signore dei Signori, il Re dei Re, il Messia, l'unto dell'Eterno, Gesù, il Signore, è venuto per sfamare tutti noi, per liberare tutti noi, non dall'oppressore romano, ma dalla schiavitù del peccato. È venuto per sfamarci con il pane di Dio. Quel cibo che non conosce limiti, quel pane che non invecchia, non ammuffisce, non rinsecchisce. È venuto per dare se stesso, il pane della vita. È venuto per darci la parola vivente.

ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

Non dovremmo sorprenderci dal fatto che, come leggiamo nel testo, alcuni farisei si recarono là e si misero a discutere con lui. Quindi Gesù, dopo essersi liberato dalla folla che voleva incoronarlo, se ne va dalle parti di Dalmanuta. Non sappiamo esattamente dove sia questa zona. Comunque, i farisei andarono verso Dalmanuta e cominciarono a discutere con Gesù, chiedendogli, per metterlo alla prova, un segno del cielo, o un segno dal cielo più propriamente. È interessante la reazione di Gesù, ascolta. Ma Gesù, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione. Nessun segno sarà dato a questa generazione». Gesù è reduce da uno straordinario miracolo. Ha appena sfamato centinaia, migliaia di persone. Sembra non essere sufficiente. Questi farisei non sanno più cosa chiedere, non sanno più come attaccarlo, per così dire, e allora cercano un segno, cercano un miracolo. Tipico della gente che non pensa con il proprio cervello, tipico della gente in preda al legalismo, tipico dei ciechi che, pur avendo occhi, scelgono di non vedere, o dei sordi che, pur avendo orecchie ben funzionanti, scelgono di non sentire, di non ascoltare e di non comprendere.

Gesù, rivolgendosi poi ai discepoli, dice: guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Guardatevi, state attenti, proteggetevi, non abbiate nulla a che vedere. Interessante che questa volta Gesù non si intrattiene a conversazione con questi farisei. Salito di nuovo in barca, passa all'altra riva. I discepoli avevano nella barca solo un pane, perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. Gesù li ammoniva dicendo: guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ed essi si dicevano gli uni gli altri: è perché non abbiamo pane. Perché state a discutere del non avere pane? Chiede Gesù. Non riflettete e non capite ancora. Avete il cuore indurito. Avete occhi e non vedete, orecchie e non udite, e non vi ricordate. Quando io spezzai i 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi raccoglieste? 12, rispondono i discepoli. E quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste? 7, risposero i discepoli. E Gesù: non capite ancora. Non capite ancora. Facciamo un passettino indietro. Appena salito in barca, Gesù dice ai discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Di solito nel linguaggio biblico il lievito rappresenta un falso insegnamento. E tale insegnamento può avere luogo anche nelle nostre chiese, quando per esempio dai nostri pulpiti si cerca di piacere a chi ci ascolta, si cerca di attirare le grazie degli ascoltatori piuttosto che proclamare e predicare la verità, anche se a volte la verità ci renderebbe impopolari. Quando agiamo in questo modo, significa che stiamo mischiando il lievito della menzogna con il Vangelo della verità. Certo, il lievito rende il pane gustoso, così come un insegnamento errato può risultare interessante, appetibile per un certo tipo di persona. Ma in realtà quello non è il pane di Dio. Il vero pane, abbiamo già detto tante volte, è la persona stessa di Gesù. Egli è il cibo vivente. Ogni volta che ci allontaniamo da Gesù come punto di riferimento, come centro di gravità, allora stiamo mangiando lievito. Gesù quindi stava cercando di mettere i suoi discepoli in guardia contro il falso insegnamento dei farisei e di Erode. Farisei che non volevano altro in questo frangente, in questo contesto, che dei segni visibili, segni concreti circa l'identità di Gesù. Gesù di segni ne aveva già dati a sufficienza, ma anche questi non bastavano. I farisei sono da biasimare per una ragione, i discepoli sono da biasimare per un'altra ragione. Nonostante abbiano già visto, siano già stati testimoni oculari di tanti miracoli, per non menzionare questi due ultimi della moltiplicazione di pani, adesso sono in barca, hanno dimenticato di portare con sé del cibo avanzato dal momento del miracolo, si trovano con un solo pezzo di pane e si preoccupano. Nella voce di Gesù, nelle parole di Gesù, si coglie senz'altro un senso di disappunto, di frustrazione,
quasi di dolore. Com'è possibile che voi abbiate visto tutto ciò che avete visto? Abbiate sentito tutto quello che io ho detto? E adesso pensate che io ce l'abbia con voi perché avete portato solo un pezzo di pane. Non avete capito nulla, dunque?

Caro amico, gentile amica, può darsi che tu sia cresciuto o cresciuta nella chiesa, può darsi che tu abbia fatto dell'andare in chiesa una buona abitudine nel corso della tua esistenza. Ciò nonostante tu sia in barca con Gesù come erano i discepoli, ci sono ancora tante cose che non hai compreso, che non hai capito, soprattutto per quanto riguarda la persona di Gesù, non tanto riti, cerimonie e dottrine. Se ce lo permetti, avendo come punto di riferimento il libro più letto, vorremmo percorrere insieme a te questo cammino di scoperta, conoscere meglio Gesù, il Figlio di Dio, il Signore e il Salvatore. Purtroppo il tempo a nostra disposizione termina qui, dobbiamo lasciarci. Appuntamento naturalmente come sempre alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Grazie della tua sempre piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto e a risentirci. Scrivi, mi raccomando. A presto.

0: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Amici di ascolto, di nuovo benvenuti all'appuntamento con il nostro programma, il programma Contrappunti. Ecco, nel numero di oggi avremo un ospite qui al telefono. Non ve ne parlo adesso, ma fra poco scoprirete di chi si tratta. Vi propongo invece subito il nostro primo pezzo musicale. Si tratta di Talk About It, cioè Parlane, una bella canzone di Nicole Mullen. Dice lei stessa a commento di questa canzone: se sei stato salvato, ecco, allora parlane. Se Dio ha fatto qualche cosa di speciale nella tua vita, allora parla anche di questo. Se hai imparato qualche cosa o guadagnato saggezza, parla anche di questa. Talk About It, canta Nicole Mullen. Questo è Contrappunti, amici, restate con me.
2: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti a

0: E la musica lascia spazio adesso all'intervista prevista per oggi. Allora, sicuramente fra i nostri ascoltatori, fra di voi, ci sarà qualcuno che ha già sentito la sua voce, ma adesso impareremo a conoscerlo un pochino meglio. Marcus, benvenuto a Contrappunti.
1: Ciao Mario.
0: Marcus Doring è un radiofonico fin da quando eri bambino, no?
1: Beh sì, diciamo che ho iniziato quando la radio ha iniziato nel 78.
0: Sei cresciuto con la radio, no?
1: Sì, direi di sì.
0: Ecco, Marcus vive in Sardegna, il suo accento forse potrà tradirlo un pochino, il suo nome invece lo tradisce proprio del tutto, un nome che proprio sardo non è. Ecco,
1: Beh, direi di no.
0: e di dove sei?
1: Sono nato comunque a Sassari, perciò in Sardegna, però sono di padre tedesco e di madre piemontese lombarda, diciamo così, quella zona.
0: E vivi in Sardegna da
1: Vivo
0: sempre.
1: in Sardegna da sempre, mi sono anche sposato qui, però con una tedesca, per cui diciamo che sono tornato un pochino a quelle che possono essere le origini.
0: Bene, un certo ritorno alle radici. Bene, Marcos, come faccio di solito qui nel nostro spazio, lo spazio dedicato alle interviste. Io di solito chiedo alle persone, con le quali facciamo due chiacchiere di raccontarci un po' qual è stato il loro percorso di vita e di fede. Tu provieni da un ambito evangelico, quindi il tuo percorso sarà un percorso un po' diverso, forse un po' più particolare. Raccontaci.
1: Sì, sono nato appunto in un ambiente evangelico, una famiglia nella quale la parola di Dio era al centro, per cui avevo insegnamenti sia nella casa sia al di fuori, perché frequentavamo in maniera molto assidua gli incontri di chiesa, per cui diciamo che come partenza ho ricevuto una buona influenza di tipo religioso. Di fede, nella fede evangelica. Tra l'altro, oltre a essere assiduo agli incontri con la Chiesa, mi impegnavo anche nelle varie attività che si portavano avanti. Non solo, parlavo anche agli altri di Gesù e dell'importanza di un rapporto personale con Lui. Per quanto mi riguardava, avevo preso più volte una decisione per Dio, però devo dire che la mia vita al di fuori dell'ambiente religioso era diversa. Mi identificavo con gli amici, in qualche modo cercavo di non essere diverso da loro. Sicuramente non potevo dire, per quanto giovane fossi, di vivere una vita secondo l'insegnamento della parola di Dio. Ero più un credente della domenica. Forse anche, diciamo, qualcosa in più dal credente la domenica, devo dire, però ero sempre un religioso che forse, a differenza di altri religiosi, aveva comunque molto chiaro nella propria mente il messaggio biblico.
0: Questo è quanto vivono un po' i figli dei credenti, i nostri figli. C'è questo pericolo, no? Cosa pensi?
1: Sì, c'è, perché in effetti dal momento

0: non quello che fanno i genitori. Mm. Perciò sicuramente è un contesto che si può presentare abbastanza spesso. Mm. Perciò quello di vivere una vita doppia, se vogliamo dire, certo, così, la vita di chiesa e poi al di fuori, no? Perciò in casa avevo un linguaggio, avevo un modo di essere, un modo di fare, poi quando ero fuori ne avevo tutto un altro. Mm. I miei genitori non si aspettavano sicuramente una cosa di questo genere. Mm. Perciò lì sono poi le delusioni, le scoperte di quest'altra vita che si conduce. Mm.
1: Poi cosa è successo?
0: È successo che un giorno ho riflettuto sulla mia condizione e mi sono posto una domanda che avevo fatto ad altri chissà quante volte, perché come dicevo prima andavo anche a parlare agli altri di Gesù. Mm-hmm. Perciò quando la chiesa si muoveva proprio per proclamare l'Evangelo,
1: tu eri fra loro?
0: Io ero tra loro ed ero impegnato, non mm-hmm. è che, perciò andavo a parlare con la gente, gli parlavo di Gesù, del messaggio dell'Evangelo, perciò avevo proprio i concetti molto chiari nella mia mente. Però è arrivato un giorno nel quale la domanda che facevo agli altri l'ho fatta a me stesso. Mi sono chiesto: quando morirai, Dio ti accoglierà presso di sé? E la cosa triste era che sapevo anche la risposta, sapevo che non lo avrebbe fatto, perché la mia vita era in effetti una grande ipocrisia. E lì mi sono fermato su due aspetti che sono stati determinanti per un cambiamento di vita. Uno era che era molto chiaro per me che se fossi morto in quel momento sarei stato lontano da Dio, che Lui mi avrebbe rifiutato e sarei stato nella sofferenza. Questa era una cosa che avevo proprio piena coscienza di questo. Mm-hmm. E l'altro aspetto era che ho pensato al grande amore che Dio aveva manifestato per me nel mandare Gesù Cristo su questa terra e mi sono detto: tu come lo hai ringraziato? Come hai affrontato questo amore che ti è stato dato? Sei stato riconoscente? Come conduci questa tua vita? E lì in effetti mi sono sentito molto meschino. Ho detto: guarda, mi è stato manifestato così tanto amore e io gli giro semplicemente le spalle. E a quel punto in effetti mi sentivo di dover prendere una decisione per Dio, però ero timoroso perché già nel passato avevo preso altre volte questa decisione. Mm. Allora mi dicevo: ma non è che sarà una come tutte le altre volte, no? Anche se mi rendevo conto che le altre erano più delle prese di posizione o delle conversioni, se vogliamo dire così, di tipo sentimentali.
1: Mm. Un po' a pelle, non era sceso in profondità.
0: Esatto. E allora mi dicevo: ma sarà la volta buona, sarà vero, sarà non vero e così via. E allora mi ricordo che ho fatto una preghiera di questo tipo al Signore. Gli ho detto: Signore, io riconosco di essere un peccatore, ti chiedo perdono per quelli che sono i miei peccati, per quello che è stato il mio passato, voglio vivere per te, riconosco quell'opera che tu hai fatto per la mia vita, la voglio fare mia, però ho paura che possa essere come una delle altre volte, no? Nel quale ho fatto questa decisione così, perciò voglio mettermi alla prova in questa mia decisione, però voglio incominciare da questo momento. E lì in effetti è stato il vero inizio, quello più profondo, quello nel quale è iniziato un cammino dove mi sono reso conto che c'è stata veramente una differenza sostanziale. Mm-hmm. Nella quale avevo veramente deciso di piacere al Signore, perché ho iniziato a non essere semplicemente il credente della domenica, anche se più impegnato, ma anche in quelle che erano le mie decisioni giornaliere, erano delle decisioni basate su questa fede, mm-hmm. basate sull'insegnamento della parola di Dio. Mm-hmm. Perciò lì è stato il mio vero inizio di cammino con il Signore, che ha avuto poi nel corso degli anni sempre delle nuove tappe dove c'è stato un impegno, una dedizione sempre maggiore.
1: Mm-hmm. Senti Marcos, facciamo qui una pausa musicale, eventualmente ci parli di questo dopo. Tu hai in mente qualche canzone che potremmo proporre ai nostri ascoltatori?
0: Potrebbe essere Scott Allan, Non mi vergogno.
1: Ok.
0: È un po' lungo comunque come brano, magari una parte, non lo so, vedi un po' tu.
1: Ecco, non so se avete notato la finezza, conosce anche la lunghezza delle canzoni. Beh, non sarebbe un radiofonico, ve l'avevo detto. Allora, Scott Allan, poi di nuovo saremo in compagnia di Marcus.
0: Ok.

0: state ascoltando Contrappunti, al microfono Mario Pieri.
1: Scott Allan, Non mi vergogno, effettivamente sì, un brano leggermente lungo, quindi sfumato via un pochino. Allora, siamo in compagnia di Marcus, ci sei ancora?
2: Sì.
1: Ecco, eravamo arrivati al momento della tua conversione e da lì ci stavi dicendo che è iniziato il tuo cammino, questo tuo percorso di fede.
2: Sì, sì, è incominciato il mio vero cammino cristiano, nel quale volevo piacere al Signore in quelle che erano le mie scelte, in quelle che erano le scelte della vita. Non era comunque iniziato, cioè non si era ancora aperto quello che sarebbe stato il mio futuro, quello che è il cammino che in effetti sto percorrendo adesso. Questo è avvenuto qualche anno dopo. Qualche anno dopo c'è stato proprio un momento nel quale ho capito che per la mia vita nessun altro lavoro, nessun altro impegno avrebbe avuto senso se non quello di essere dedicato completamente a Dio e a quello che era il servizio per Lui. Non sapevo comunque come poterlo fare, non avevo nessuna idea, anche perché io sono una persona al quale non piace molto studiare il discorso della fede, dell'impegno con Dio, lo vedevo sempre in qualche modo legato allo studio, no? Lo studio della teologia e così via. E lì questo mi creava una certa difficoltà, però c'è stato un momento proprio nel quale ho capito nient'altro nella tua vita può avere senso se non quella di essere dedicato totalmente per Dio, certo, e per la sua opera. E lì in effetti mi sono messo in preghiera, ho chiesto a Dio di farmi vedere quale doveva essere il cammino, e lì è avvenuto poi che le strade si sono aperte, si è chiarito tutto. E ho iniziato a lavorare appunto nell'ambiente radiofonico, qui nella radio che abbiamo in Sardegna, e questo è stato nell'85. Ho iniziato perciò questo lavoro nella radio, ed è stato un qualcosa di molto bello per me, che mi ha permesso anche di crescere, di svilupparmi anche nel mio rapporto con Dio. Perché in effetti il lavoro della radio, che la nostra è un tipo, una radio comunitaria che presenta la parola di Dio, mi confrontava perciò del continuo con la parola di Dio, e mi ha dato modo proprio di crescere nel mio rapporto con Dio. Per cui sono molto contento di aver potuto intraprendere questo cammino, perché è un cammino che non ha niente a che vedere semplicemente con qualcosa di religioso,
1: certo,
2: perché è vita, vita di ogni giorno. Vita di un, in pratica vivo un rapporto con Dio che è molto particolare, molto profondo, che dà delle direzioni precise alla mia vita, e dà veramente un senso profondo alla mia vita.
1: Marcus, prima di salutarci, c'è qualche cosa che vorresti lasciare a chi ci ascolta?
2: Sì, quello che posso dire è che ci si può illudere nel condurre una vita religiosa e mettere così a posto la nostra coscienza. Non ha nessun senso e nessun valore andare avanti in questo modo. Dio ci vuole offrire una vita abbondante, e questa possiamo averla soltanto quando noi affidiamo completamente la nostra vita a Lui e permettiamo che sia Lui a guidarla, e ci rendiamo conto di quella che è la nostra condizione di vita lontano da Lui, la nostra condizione di peccato. Ci rimettiamo completamente nelle sue mani, chiedendogli prima perdono di quello che è stato il nostro passato, e chiediamo di condurre Lui la nostra vita e vivere perciò una vita basata su quelli che sono i suoi insegnamenti. E questa verità che troviamo in Dio è quella che ci renderà veramente liberi e darà un senso profondo alla nostra vita e pieno a pagamento. Dio ci ha creati e Lui sa quello è il meglio per noi. E perciò invito tutti i nostri ascoltatori di riflettere profondamente su questo e di fare un passo per Dio ben preciso, perché no, anche considerando quello che a suo tempo da ragazzo ho considerato. Dio ci ha amato in un amore così grande, come abbiamo risposto a questo amore, l'abbiamo ringraziato.
1: Bene, siamo arrivati al termine del nostro tempo insieme a Marcus Doring di Radio Vita Nuova dalla Sardegna. Marcos, sicuramente condividiamo quanto ci hai detto. In modo particolare c'è questo cammino che ci accomuna, che è appunto quello dell'uso del mezzo della radio per far conoscere il grande amore di Cristo. Grazie Marcos per essere stato con noi oggi.
2: Figurati, è stato un piacere.
1: Alla prossima.
2: Ciao ciao.

E allora, avevo iniziato il programma di oggi, se c'eravate, mezz'ora fa circa, con quella canzone di Nicole Mullen che si intitolava Talk About It, dove lei stessa suggeriva che se abbiamo ricevuto questa salvezza gratuita da parte di Dio non possiamo tenerla per noi stessi, ma dobbiamo condividerla con gli altri. La canzone che vi propongo per chiudere questo cerchio, diciamo così, conclude, riassume il programma di oggi. Lavoriamo nel campo delle anime tu e io insieme, dicono le parole della canzone. Alcuni campi sono adesso in fiore, mentre altri sono aridi. Noi non siamo uguali, ma mettendo da parte le nostre differenze lavoreremo insieme nel campo delle anime. Uno parte per terre straniere per lavorare in terre lontane, mentre un altro getta l'ancora vicino casa per tenere la mano di un vicino. Sarà benedetta la vita che è stata dedicata al Signore. Uno grida il Vangelo nelle strade perché tutti lo sentano, un altro piange da solo e prega in silenzio, in ginocchio, davanti al trono, giorno dopo giorno, dove gli occhi degli uomini non vedono. Ecco, come dicevo, queste alcune parole di Field of Souls di Wayne Watson che chiude il programma di oggi. Parole, amici, degne di riflessione, come sempre ve le lascio e vi ringrazio per aver seguito il programma Contrappunti di quest'oggi in mia compagnia. Mi raccomando, non mancate al nostro prossimo appuntamento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
5: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: E benvenuti a Favole alla radio, o meglio non solo favole. Mauro Ferraris è pronto a leggerci la favola di oggi. Ascoltiamolo.
7: Le lepri e le rane. Le lepri avevano tanti nemici e vivevano immerse in un terrore così folle che non sapevano cosa fare. Un giorno si riunirono e decisero che, piuttosto che continuare a vivere in tanta paura, era meglio annegarsi tutte quante nello stagno vicino. Mentre si avvicinavano alla riva dello stagno, una frotta di rane, terrorizzate dal loro rumore, balzarono con grande allarme e confusione nell'acqua e vi si nascosero. Una delle lepri anziane, più saggia delle altre, gridò allora alle compagne: «Fermatevi, amiche! Il diavolo non è così brutto come lo si dipinge. Queste creature sono ancora più paurose di noi. La favola ci insegna che c'è sempre qualcuno che sta peggio di te».
6: Forse sarebbe utile ogni tanto, quando siamo in crisi e ci sembra che i nostri problemi siano i più grandi di tutti, andare a fare una visita in un ospedale oppure in una casa di cura, o anche semplicemente soffermarsi a leggere un giornale. Allora forse scopriremo anche noi, come le lepri di questa favola, questa grande verità, e cioè che c'è sempre chi sta peggio di noi. Allora forse sentiremo il bisogno di ringraziare il Signore per tante cose che fino ad ora abbiamo prese per scontate. Ricordo un'altra favola, la favola dell'orbo, che quando capitò nel paese dei ciechi si rese conto improvvisamente di avere molto di che essere riconoscente. Il fatto è che spesso il pensiero delle cose che desideriamo o di quelle di cui vorremmo liberarci attira la nostra attenzione al punto da farci perdere di vista tutte le benedizioni di cui godiamo al presente. Ecco, quanti di voi hanno letto casomai da adolescenti il libro di Pollyanna, oppure avranno casomai visto il film? Pollyanna era la figlia di un pastore americano molto povero. Per Natale la famiglia ricevette un pacco dalla missione e la bambina, che aveva tanto desiderato una bambola, vi trovò invece un paio di stampelle. Per consolarla il padre le insegnò un gioco che lei continuò a fare per il resto della sua vita e che aiutò non solo lei ma molte altre persone. Era il gioco della felicità e consisteva semplicemente nel saper trovare in ogni circostanza un motivo di gioia. Ma attenzione però, non un motivo egoistico. Per il fatto delle stampelle, Pollyanna poteva essere riconoscente al Signore di non doverle usare. Ecco, credo che ognuno di noi, se ci pensa bene, oggi può trovare qualcosa di cui essere riconoscente. È vero, sul nostro cammino troviamo tante spine, ma non permettiamo loro di impedirci di vedere le rose, di godere della loro bellezza e di essere riconoscenti a colui che, come diceva l'Apostolo Paolo, ci fornisce abbondantemente ogni cosa perché ne godiamo.

Cari amici ascoltatori, benvenuti a Il Quesito Biblico, una rubrica con la quale rispondiamo alle domande che ci sono state rivolte da alcuni di voi, cari amici ascoltatori. Questa ci proviene da Milano. Un nostro assiduo ascoltatore domanda: Genesi 1:26, cosa vuol dire? Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Mi spieghi i due termini, immagine e somiglianza. Questa è una buona domanda che ci fa vedere come questo nostro caro ascoltatore legga attentamente le sacre scritture, ed è così che si deve fare. Bene, per la risposta credo che la troviamo subito se si va all'originale, all'ebraico. Per immagine qui viene usato il termine tselem, o come lo traducono in italiano certi commentari, selema, che vuol dire il fantasma, il contorno di una silhouette, un'ombra. E per somiglianza si usa dama, da un verbo che significa di mettere assieme, di paragonare due oggetti uno all'altro. Si sa che Dio è spirito, perciò in poche parole il termine tselem, immagine, si riferisce all'aspetto invisibile di Dio, l'aspetto spirituale. Il termine daman è quello fisico. Agostino e i primi studiosi così compresero queste scritture. Calvino semplicemente disse che no, che questi termini erano sinonimi e non descrivevano due differenti aspetti. Lutero, su per giù, era d'accordo con questa interpretazione, ma per loro era assai facile andare contro ad ogni idea che era o rispecchiava qualche cosa di cattolico. Attraverso gli anni, i teologi che cercano di asserirsi l'un contro l'altro si schierano su parti opposte, e non perché esse dicano il vero, ma per dar pubblicità al loro stesso nome. Per me la prima interpretazione va bene. Nell'immagine di Dio noi non possiamo vedere che un'ombra, come la vide Mosè quando gli passò da vicino. Quando noi prendiamo fra gli uomini il più pio e santo che ci sia, diciamo quello rassomiglia a Dio, noi vediamo Dio, come dice Paolo, come attraverso un vetro oscuro, un vetro appannato. Ora Paolo aveva visto il Signore Gesù diverse volte, disse appunto che lo aveva visto e che lo vedeva come attraverso un vetro scuro, ma che poi in gloria lo avrebbe visto. E non solo, ma nota, lo conosceremo appieno come anche io sono stato conosciuto. Lo conosceremo come Dio ha conosciuto noi. Somiglianza è fare un paragone fra due oggetti. Dio ci ha creati nella sua somiglianza, ma quanto alla sua somiglianza è rimasta in noi? Quanto gli uomini vedono di Dio quando vedono noi? Gli antichi re solivano fare delle statue di se stessi, che poi erigevano qua e là nei loro domini per ricordare ai loro sudditi chi era il padrone di tutto. E Dio, dopo aver creato tutti gli animali, creò l'uomo come una statua vivente, affinché in lui tutto il creato riconoscesse la sovranità assoluta di Dio. Ma ora ecco che gli uomini negano Dio. Ecco quanto è grave il nostro peccato, la nostra idolatria. O che Dio ci perdoni e ci ispiri a lasciare che Gesù si veda in noi e attraverso di noi. E spero che questa nostra spiegazione soddisfaccia questo nostro ascoltatore e quelli di voi che ci avete scritto. E cari amici, se avete qualche cosa che anche voi non capite, scriveteci, mandateci la vostra domanda che noi la useremo qui nel quesito biblico. La prossima domanda ci viene rivolta da due diverse persone, una from Rochester, New York, e l'altra da Milano. La domanda è questa: è vero che prima che Gesù ritorni il Tempio di Gerusalemme deve essere ricostruito nello stesso luogo dove sorgeva il primo? Ebbene, queste dottrine vengono insegnate come vere da diversi pastori, e infatti ho anch'io sentito certi radio commentatori che asseriscono la stessa cosa. Io voglio ringraziare queste care persone che mi hanno scritto, poi
perché dimostrano, mettendo in dubbio questa asserzione, che loro sanno della Bibbia più di questi che insegnano queste cose, e agendo sul principio biblico, imitando i credenti di Berea, si sono voluti accertare se le scritture dicono questo. Eppure voglio esprimere loro la mia riconoscenza, affidando a me di dare la risposta. Io voglio rispondere a queste asserzioni con una semplice domanda: dove lo si trova scritto nella Bibbia? Ed esorto questi cari a rivolgersi a chi insegna queste cose e chieder loro di citare libro e versetto. Mai si dovrebbe aprire la bocca a insegnare cose che si sono sentite dire da altri. Prima di farlo si deve andare alla Bibbia e paragonare tali insegnamenti con quello che qui vi sta scritto. Purtroppo tanti di questi che predicano non hanno alcuna istruzione teologica e meno ne hanno in escatologia, ed ecco che vengono fuori con insegnamenti sbagliati. Gli unici libri che ci danno insegnamenti escatologici sul Tempio, cioè che parlano di ciò che avverrà al Tempio negli ultimi giorni, sono il libro di Ezechiele, capitoli 40-46, e il libro di Zaccaria, capitolo 6. Certo, non mi metto ora a leggervi i 7 capitoli di Bibbia, questo lo farete da voi. Dirò però che la descrizione che Ezechiele ci dà della costruzione del Tempio non è relegata alla fine del mondo o al ritorno di Cristo. Ezechiele era uno degli esuli che era ritornato a Gerusalemme ed ora esorta il popolo a ricostruire la città e il Tempio, e qui gli dà le descrizioni di come il Tempio deve essere ricostruito. Infatti poi notiamo che si riferisce pure non solo alla costruzione del Tempio, ma descrive pure gli uffici sacerdotali, la liturgia riguardante i sacrifici. Ezechiele non dice nel suo libro che questo avverrà alla venuta del Messia, alla fine dei tempi. Non lo dice perché sa che se così era si sarebbe trovato in grave contraddizione. Sono gli ebrei che non credono nel Messia, che non hanno il Nuovo Testamento, che insegnano queste cose. Per loro va bene, perché questa interpretazione facilita le loro vedute, e così, aspettando ancora il Messia, dicono che quando lui verrà allora questo Tempio sarà costruito, ma questo non è affatto vero. Noi sappiamo che con la morte sulla croce i sacrifici cruenti terminarono. Sappiamo che l'unico e sufficiente sacrificio fu offerto da Cristo quando immolò se stesso sul Calvario per noi. Noi sappiamo che con l'avvento di Cristo l'ordine sacerdotale fu abolito. Nella Chiesa di Cristo non ci sono preti o sacerdoti, e noi abbiamo un unico sommo sacerdote che intercede per noi, ed è Cristo Gesù stesso. Così queste cose non possono andare d'accordo. Per il resto Pietro scrive che noi siamo un real sacerdozio, noi tutti i credenti nati di nuovo. Ora, se si vuole credere che ci sarà un tempio materiale in Gerusalemme, allora cosa facciamo noi di queste basilari dottrine su cui si fonda la Chiesa cristiana? Solo un po' di logica ci fa vedere l'errore di tali insegnamenti. Zaccaria ci dà un po' di luce e nel 6 capitolo, versetto 12, ci dice: ecco un uomo che ha nome il Germoglio. Egli germoglierà nel suo luogo e edificherà il Tempio dell'Eterno. Egli edificherà il Tempio dell'Eterno e porterà le insigne della gloria, e si assiderà e dominerà sul trono. Sarà sacerdote nel suo trono e ci saranno fra i due consiglio di pace. Ecco che qui è nominato chi costruirà il Tempio dell'Eterno. Noi dobbiamo ora identificare chi sia il Germoglio e come sarà il Tempio che lui costruirà. Già nel 3 capitolo il sommo sacerdote Giosuè viene ammonito che il Tempio dell'Eterno non verrà costruito da nessuno di loro, ma da un uomo che si chiama il Germoglio. Geremia 23,5 ci viene in aiuto e ci dice: ecco i giorni vengono, dice l'Eterno, quando io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà e farà ragione e giustizia al paese. Isaia 4,2 predice pure che in quel giorno il germoglio dell'Eterno sarà lo splendore e la gloria degli scampati di Israele, e il frutto della terra sarà il loro orgoglio e il loro ornamento. Isaia 11 comincia dicendo:
Poi un ramo uscirà dal tronco di Isai e un rampollo spunterà dalle sue radici e lo Spirito dell'Eterno riposerà su lui. Cari amici, non occorre prolungarsi citando altre scritture né illustrare che il germoglio è il Signore Gesù, il figlio di Davide. Alla fine il Signore Gesù ritornerà, si assiderà nel suo Tempio e nella sua gloria. Ora, sarà questo un Tempio fatto di pietre come i tre precedenti tempi? No! Prima di tutto troviamo che Paolo ci dice che noi siamo il Tempio dell'Eterno, il Tempio dello Spirito Santo. Troviamo poi che Pietro ci dice: accostandovi a lui, la pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi come pietre viventi siate edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Paolo pure ci dice la stessa cosa in Prima Corinzi e anche in Efesini. Questa casa spirituale che diverrà il Tempio di Dio ha cominciato a formarsi con la morte sulla croce di Gesù. Dopo quella ogni anima salvata è una pietra vivente che viene aggiunta, murata su questo Tempio, e quando il Tempio sarà finito Gesù ritornerà. Non dipende quindi, cari amici, il suo ritorno da quello che gli ebrei fanno, da quello che i maomettani fanno, ma dipende esclusivamente dall'opera salvifica di Cristo. La sua Chiesa è all'opera. Se noi ci diamo da fare e portiamo altre anime al Signore, come Pietro ci dice nella seconda epistola 3:12, mentre aspettate e affrettate la sua venuta, cioè che noi affretteremo la sua venuta, come la si affretta, testimoniando e portando anime a lui. Ecco chi farà il Tempio, ecco che cosa consiste il Tempio. Coloro che si basano, come gli ebrei, su Ezechiele 40:46, errano, perché tale passaggio non può stare a confronto di quello che il Nuovo Testamento insegna. Spero che queste delucidazioni siano state di aiuto, cari amici, e se volete sapere di più o se volete controbattere queste nostre spiegazioni, vi invitiamo a scriverci e saremo ben lieti di discuterle qui su questo programma, Il Quesito Biblico. Nel frattempo, possa il Signore chiamarvi a sé e rivestirvi della sua grazia. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Prima Epistola ai Corinzi, capitolo 5. Si ode addirittura affermare che v'è tra voi fornicazione, e tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre, e siete gonfi, e non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quest'azione fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato un tale atto. Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme adunati voi e lo Spirito mio, con la podestà del Signor nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, onde lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Il vostro vantarvi non è buono. Non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi dal vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con il vecchio lievito né con lievito di malizia o di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. V'ho scritto nella mia epistola di non immischiarvi con i fornicatori, non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, con gli avari, i rapaci o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma quel che v'ho scritto è di non mischiarvi con alcuno che, chiamandosi fratello, sia un fornicatore o un avaro o un idolatra o un oltraggiatore o un ubriacone o un rapace. Con un tale non dovete neppure mangiare, poiché io forse da giudicare quei di fuori, non giudicate voi quelli di dentro, quei di fuori li giudica e Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola.

0: destinata a sopravvivere. La storia vera di Johanna Ruth Dobschiner.
1: Quinta puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.

Johann lascia la Germania nel 1935 insieme ai genitori e ai fratelli per sfuggire alle persecuzioni naziste. Si rifugiano in Olanda, paese natale del padre di Johann, e sebbene non manchino le difficoltà, trascorrono 5 anni abbastanza sereni. Ma le cose cambiano rapidamente.

0: Ricordo che il 10 maggio del 1940 mi svegliarono dei rumori ritmati, mescolati a voci che sembravano diventare sempre più forti. Balzai dal letto e tirai le tendine. I vicini stavano facendo la stessa cosa e tutti fissavano il cielo. Era uno spettacolo incredibile. Dei punti neri riempivano l'immensità. Si udivano delle detonazioni e vedevamo delle piccole nuvole di fumo. Nel giro di pochi minuti i punti si trasformarono in una pioggia di uomini appesi ai paracadute. Alcuni, raggiunti dalle raffiche della contraerea, piombarono a terra, ma la maggior parte di essi raggiunse il suolo senza danni. Un'armata di soldati tedeschi era letteralmente caduta dal cielo sul nostro paese. L'Olanda fu occupata dalla Germania in qualche ora, senza alcuna dichiarazione di guerra.
1: La guerra era cominciata e i combattimenti erano violenti. Le forze olandesi si batterono con coraggio per respingere il nemico, ma tutto fu inutile. Qualche giorno dopo dovettero arrendersi. Ovunque si vedevano soldati tedeschi e gli olandesi erano disperati. Ben presto si organizzarono dei gruppi di resistenza che iniziarono la loro guerra fredda, obbedendo ad un quartier generale mobile. Questi atti di ostilità divennero una buona scusa per i tedeschi per continuare a torturare le loro principali vittime, gli ebrei. La propaganda degli invasori appariva sui manifesti, sui giornali ed entrava nelle case per mezzo delle onde radio. I sabotaggi sono opera degli ebrei e dei loro amici. Gli ebrei devono essere schiacciati. Il popolo olandese fu invitato a collaborare e a fare dell'invasione e dell'occupazione temporanea un avvenimento il più gradevole possibile. Non lasciatevi influenzare dagli ebrei. La Germania ha soltanto buone intenzioni nei confronti dell'Olanda.
0: Per 5 anni eravamo riusciti a sfuggire agli artigli del nostro nemico, ma ora egli si era impadronito di noi, eravamo in trappola. A partire da quel momento, ogni giorno ci riservava una spiacevole sorpresa. I giornali e la radio trasmettevano continuamente nuovi ordini e regolamenti riguardanti gli ebrei olandesi. Fummo obbligati a rinunciare a molti dei nostri beni personali e la nostra libertà divenne sempre più limitata. Dovemmo consegnare alle autorità le biciclette, le automobili e gli apparecchi radio. Gli uomini d'affari occupati nell'industria furono sostituiti da altri. Sulle vetrine dei negozi e dei locali pubblici campeggiava il cartello: vietato l'ingresso agli ebrei. Un'ondata di antisemitismo sommerse l'Olanda e tutti coloro che si rifiutavano di obbedire agli ordini erano considerati ebrei e trattati come tali.
1: Agli ebrei fu inoltre proibito di usare un qualunque mezzo di trasporto. I bambini furono sospesi dalle scuole tradizionali e dovettero essere iscritti ad una scuola ebrea, il che li obbligava a percorrere un lungo tratto di strada a piedi, ogni giorno e con qualunque tempo. Nell'inverno del 1940-41 i genitori di Johann decisero di trasferirsi definitivamente nel quartiere ebraico della città. Là potevano entrare liberamente nei negozi, erano vicini alla sinagoga, alla scuola e al medico. Quando le campane di mezzanotte annunziarono l'arrivo dell'anno 1941 e la gente si augurò un felice anno nuovo, gli ebrei ascoltarono, chiedendosi che cosa avrebbe portato loro l'anno nuovo. Nessuno lo poteva sapere con certezza, ma le prospettive non erano certo rosee.
0: La prima decisione per me nel 1941 fu che avrei lasciato la scuola e che avrei trovato un lavoro di apprendista in modo da poter far fronte a qualsiasi cosa la vita mi avesse riservato. Non avevo il minimo interesse per il mestiere che i miei genitori avevano scelto per me, la sarta. Quale altra occupazione sarebbe stata più monotona e più noiosa di quella? Mi vedevo con il ditale e un ago in mano, intenta a cucire orli senza fine. La mia vita sarebbe stata così? Quale assurdità! Ma i miei genitori furono irremovibili e dovetti incominciare quel lavoro che odiavo. Ogni giorno, tornando dal laboratorio, facevo un lungo giro per poter passare davanti all'ospedale ebraico. Mi fermavo là davanti a respirare quell'odore dei medicinali, invidiando i medici e le infermiere che vedevo passare con i loro camici bianchi. Il mio più grande desiderio era quello di diventare infermiera e a mio modo mi ci preparavo. Comprai una bottiglietta di alcol rettificato e la nascosi nella mia camera. Nei momenti di depressione ne aspiravo un po'. Questo mi ricordava i miei sogni e mi incoraggiava a perseverare nello scopo che mi ero proposta. Mi misi a collezionare strumenti medici e oggetti di pronto soccorso, che conservai in una valigetta di cuoio nero. I miei genitori mi avrebbero mai permesso di realizzare il mio sogno. Non ne potevo parlare per ora. Dicevano che i tempi erano duri e non si poteva pensare a cose senza senso. Sarebbe stato un lavoro duro e non mi avrebbe condotto a nulla nella vita, mentre invece una professione ragionevole mi avrebbe permesso di fare della strada. La notte, quando gli altri dormivano, alla luce di una pila, leggevo dei libri di medicina che avevo acquistato d'occasione. Anche le parti più difficili mi attiravano e a volte, mentre mi sforzavo di capirle, mi addormentavo. Mi svegliavo dopo la mezzanotte con la mia pila accesa in mano. Ogni giorno che passava il mio desiderio di curare gli ammalati cresceva. Desideravo curarli, confortarli e specialmente occuparmi dei bambini. Mi sarebbe mai stato possibile? Nel laboratorio non c'era consentito parlare e tantomeno cantare. A me invece piaceva fare tutte e due le cose, il che mi attirava i rimproveri del padrone. Allora mi dicevo che se avessi avuto a portata di mano la mia bottiglietta di alcol e avessi potuto annusarla, avrei finito per convincermi che, dopo tutto, non avrei fatto la sarta per tutta la vita.